tutto in eco, e sarà un eco digitale attraverso internet. Se funziona è una cosa pazzesca, se non funziona chi se ne fotte. Vediamo un po' se ci riusciamo. È che la rete fuori è lenta, sta bufferizzando. Ci sarà un eco atroce, atroce! Quindi non perdetevi questo esperimento. Dovrebbe esserci un ritardo di 3-4 secondi, ma qua sta ancora bufferizzando. Vediamo un po' come va a finire.

sono un po' in senso.

Niente, con l'esperimento mi sa che non ci riusciamo perché qua il nostro real player sta bufferizzando. Comunque rimanete in ascolto perché continuiamo a provare questo esperimento di eco. In questo momento stiamo mangiando degli ottimi toast freddi, cioè toast non tostati, panini insomma.

0: stima ufficiale, possiamo dare i primi numeri di queste nostre trasmissioni. La macchina ci ascolta da sotto? La macchina ci sta ascoltando da sotto? Ah, interessante, televisione. Bravo. La stima ufficiale dalla segreteria della nostra rete. Allora, i PC collegati sono collegati alla nostra intranet, sono 120. Ma c'è chi dice che, includendo i computer mascherati, che sono i computer dotati di una mascherina, diciamo, che blenda gli occhi, sono circa 170. Questa è una cosa molto bella. Bene, bene. Stavo facendo una prova. Ascoltare con realtà quello che noi stiamo mandando. E quindi rimandare. Quindi ecco il sistema. Però sta batterizzando, non ce la fa la rete. Stanno imputtanendo qui la rete interna. Vabbè. Ma ci ne fanno dire i coglioni. Allora, il microfono basso, ma non posso alzare di più. Comunque va bene così, penso. E vabbè, se potete darci anche qualche altra stima ufficiale, come ad esempio il numero di succhi di frutta bevuti durante l'hacker meeting, penso che si aggira sulle 3000 unità, credo, no? Oh, è arrivata una persona che reca seco una valanga di CD con MP3, quindi adesso io mi dedicherò anche a un'operazione di smistamento.
1: Tutti su penso.
0: Intanto io mi ricazzi miei.

shining.

0: diretta, noi qua copiamo CD MP3.
1: Serio?
2: Veramente, guarda che...
1: Ma non c'è il volume.
2: Ma come non c'è il volume? Non ti senti? Mi fai fare meglio le cose?
3: La musica ti ha messo
2: incapace,
3: sotto.
2: Un grande incapace. CCCP,
3: capito? Capito?
2: Da dove vengono?
3: Gli MP3. Cioè, CCCP.
2: Allora, se lo dicevamo,
3: la folia.
2: Che cos'è?
3: Ah,

0: Nah, pas tadi.
1: Kamu jadi ke dia.
0: Iya.
1: Sudah
0: berarti sih.
1: Don't wait to do it.
2: Fa crea un backup della situazione, questo microfonino.
0: Lode a Mishima e a Mayako.
1: Come?

Thank you.

medicina e a Maria Koski, lode a medicina e a Maria Koski. Devi scomparire anche se non ne hai voglia e puoi contare solo su te.

0: dai, no, due parolette.
1: Anche Bao era soddisfatto e impressionato dal livello dell'organizzazione della Kit 99. È uno stile diverso da quello tedesco, però è sempre un stile italiano diverso, però ha una grande forza evocativa e ha una grande capacità organizzativa, ha dimostrato.
0: E con noi Raff Valvola. E tu invece cosa ne pensi?
1: Ah, io sono felicissimo. Veramente felice.
0: Come va?
1: Ragazzi, dopo 30 riunioni
0: ecco dai, pubblicamente tira fuori tutti gli scheletri degli armadi.
1: Non ci sono gli scheletri degli armadi, non abbiamo armadi in quanto hacker.
0: Esatto. Ok. Allora, siamo qui con gli amici di...
2: Amici di?
0: Di Sindominio?
2: Di Sindominio, amici di Sindominio e là fra Barcellona e fra Madrid e fra qualche compagni, amici, soprattutto amici, ma compagni, se siano amici, sono compagni, praticamente, vamos.
0: Di cosa si tratta questo progetto Sindominio? Cos'è?
2: Cos'è? È come un computer, ma è sopra un computer e è una cosa, è un progetto di...
0: Dicevo, autodifesa digitale.
2: Autodifesa e... Cioè, sì, autodifesa. No, non volevamo attaccare nessuno. niente contro nessuno. Non siamo buoni gente, intentiamo essere buoni gente e... sì, avete mala gente, pues seriamo mala gente, ma non sappiamo essere mala gente. Non sé, come dire, una cosa del cuore, no?
0: Bello, mi sembra una bella cosa. Bueno. Qual è? Avete un sito web, un website?
2: Sindominio, ma noi abbiamo il sindominio.dot o punto org o punto net. Non vogliamo essere net. Sindominio.net.
0: Va bene.
2: Non vogliamo fare una rete, parlare fra noi e discutere,
0: Libertà proprio.
2: Libertà.
0: Capito, benissimo, una cosa...
2: Non so, materno entre noi, ma di buon rollo, di guai, per materno per guadagnare ogni uno e dopo altro.
0: Va bene, grazie.
3: Radio Cybernet, sabato sera, lag meeting, sono le 2.40, porco di... Allora, tipo eliminando la situazione... secondo piano va presa quella primo piano che non è piano terra, la situazione è il bordello, ci sta una fila al bar della Madonna, Voyager e Asbesto soffriranno senza la Smart Drag, non la farò mai quella fila e adesso scendo all'inferno, la Tecno a Potamazza. Casino è ovunque e questa è la musica degli hacker italiani. Reggaeton.

0: è ovunque così. Vai col Bastram 909, situazione bar, troveremo il succo di frutta?
1: Si trovano i succhi di frutta qui?
0: Quanta fila bisogna fare? Tanto. Ma tu perché sei venuta?
2: Per ascoltare la musica.
0: La musica? Grazie. Abbiamo avuto una testimonianza di una passante qualsiasi per l'ACT Meeting, venuta per ascoltare la musica. Accozzaglia di gente fuori dall'Ableo, sto uscendo a controllare la macchina perché non c'ho un cazzo da fare. Tra l'altro avrei anche bisogno delle sigarette. Vabbè, la rete continua con dei problemi enormi e questo mi dispiace da un punto di vista, perché ci stavano certe persone che potevano fare certe cose in una determinata situazione che non le hanno potute fare. Comunque massimo rispetto a Paschi e a tutto il team del Cablo.

0: cazzo.
1: No, non è una festa, è un...
2: E cosa vuol dire il manifesto? Visto che l'abbiamo letto non abbiamo capito.
0: Cioè,
2: la storia della cassetta.
0: Sì, le cose. No, ma è...
2: Adesso divento in crisi. No. Non doveva funzionare così l'intervista.
0: Però voi non... No, non deve...
2: Non
0: infatti,
2: era io,
0: no,
2: che dovevo fare la domanda.
0: Vedi, ci sono lupi e agnelli. Devi beccare sempre gli agnelli quando fai queste cose. Vai, lupo, non fare il lupo, stai buona.
2: Sto
0: buona. Più che altro, avevi sentito parlare della cosa?
2: Ho visto i manifesti.
0: Appunto.
2: Sì.
0: Ok. Io nel frattempo me la giro così perché non ci ho capito un cazzo neanche io di manifesto, perché sono un coglione. Comunque, per il resto. Sì.
3: Anzi, guarda, se ci trovi un passaggio perché siamo rimasti a piedi.
0: Cioè io dormo qua per terra dove cagano i cani, io dormo.
3: E però dato che io ho una casa a Milano, cioè dormire per terra dove cagano i cani mi sembra abbastanza stupido.
0: Sì,
3: se trovo un passaggio mi sto capito.
0: No, ma infatti è bello avere una casa. A Milano magari non tanto. Milano
3: magari no, è vero.
0: Però vabbè.
2: Dove sei? Stiamo distraendo
0: io, no, non dobbiamo parlare di me. No, no, no, no, non sono di qui. Ok, vi ringrazio per
2: questa serata.
0: Anche a voi.
4: La domanda è, ma la musica?
5: La musica pesante, la musica è pesante.
4: Bisognerebbe fluidificare sul jungle.
5: Bisognerebbe fluidificare sul jungle.
4: Mettiamola così. Jungle Goldy, quello old school.
5: Però io, per il mio amico Jero Mill, accetterei anche un po' di sano jazz alla Coltrane.
4: Ti ringrazio tanto. Buonanotte, Handpop,
6: buonanotte.
4: Sabato alle 2:50.
6: Ci vediamo a Polverizzi.
4: Ah, perché ci vediamo lì.
6: Sì, ci vediamo lì.
4: Ciao Andy. Ciao. È partito Handpop.
5: Ma lo sai che c'ho un amico che ti somiglia tantissimo.
0: Spiccicato.
5: Spiccicato.
0: No,
5: no. Però... No, sta in California.
0: È in cazzo.
5: Però si è scopato la mia ragazza che...
0: Sì?
5: E quindi ci ho litigato.
0: A me non capita così spesso. No, no, sto tutto il giorno a lavorare ora che ci penso. Quanto Dio.
5: No, ma... Cioè, no, non c'ho nessun problema con lui ormai. Però un anno fa si è scopato la mia ragazza e ci sono rimasto malissimo.
0: Perché sì, effettivamente dopo un po' c'è una cosa pesante.
4: Quelle sono le storie di merda che ti fanno perdere gli amici.
5: Sì, perdi gli amici perché poi la differenza fra un amico e la tua donna quando loro scopano è che con l'amico ci chiudi sempre, con la tua donna ci chiudi come compagna, però
0: sì.
5: No, la donna ci
4: rimane sotto.
5: La donna con cui si possono passare dei bei momenti insieme.
4: Cioè la poesia su Radio Cybernet. A questo punto della serata alle 2:50. Cioè, commento alle 2:50 la musica è il tema.
6: Com'è?
4: Non lo so, io ho chiesto alle persone ma perché siete venute alla clinica?
6: Loro
4: per la musica,
6: detto.
4: Per ascoltare la musica al Bult.
6: Ho detto?
4: Sì, però è sabato sera.
6: Infatti stasera c'è un misto di tribù della meeting e persone,
4: sì,
6: che vengono qua.
4: Ma è bene che sia così. Ma io mi sono sempre chiesto, ma la techno è la musica della meeting? È la musica elettronica?
6: Con la techno nelle orecchie c'è poco da chiarare.
4: Cioè anche i Weather Report facevano musica elettronica.
6: Ma...
4: Però era diverso.
6: Beh...
4: Ci sta. Bianco Pastori.
6: Questo va bene per fare certe cose, per farne altre no. Per stare davanti alla tastiera questa musica non va bene.
4: Quello è pure vero. Consigliata per stare davanti alla tastiera?
6: Cazzo.
4: Bene.
6: Davanti alla tastiera?
4: Cosa consigli per una sessione davanti alla tastiera?
6: De Gustibus.
4: Chi vuoi?
6: Ma Ambient va bene, anche Jazz va bene.
4: Ambient, Brianino?
6: Tipo per esempio.

0: pezzo specifico che metteresti, l'ultimo che hai messo, l'ultimo che hai messo.
1: Non me lo ricordo.
0: Anche se non è il migliore che...
1: No, non mi chiedere i nomi di pezzi.
0: Ambient, in generale. Una cosa aggiustata. Un pezzo che consigli?
2: Orbital, assolutamente.
0: Orbital. Preso. C'è un casino della Madonna, anche se meno rispetto a sotto, perché non c'è la techno. Sono le 2:50 passate. Il bar è ancora pieno. Voi asbesto, niente smart drug. C'è un corridoio tutto accumulato attorno al bar. Una bella attività. Saletta chill out. Saletta del bar. Piano terzo, la malattia. Sotto c'è la vita, ci sono le donne, c'è la gente che beve, fuma, si diverte, invece qui davanti al computer.
3: Sì.
0: Tutta la notte.
3: Tutta la notte, esatto.
0: Giusto, tu hai il tuo computer qui?
3: No.
0: No? Qual è il tuo nickname?
3: Non ce l'ho.
0: No?
3: No.
0: T'ho preso così che sei venuto, stai dando uno sguardo all'ambiente, ti stai anche inserendo. Conosci Linux? Ne hai sentito parlare?
3: Sì.
0: Ne hai visti un po' in giro?
3: No, ancora no.
0: No? Quello è un Linux. Sono un po' le macchine su cui gira Linux. Sei arrivato stasera?
3: Sì, questa sera.
0: Sapevi della kit?
3: No, mi hanno portato amici.
0: Ti hanno portato amici. Ti interessa? Fino a un certo punto.
3: Sì, ora magari guardo.
0: È la malattia alla fine. È la malattia. Cioè, sotto c'è la vita, ci sono le donne, la musica techno. Evitabile.
3: Esatto.
0: L'inferno, le canne, e questa gente è qui davanti al proprio computer. Ad esempio, Franco, tu che ne pensi?
4: Di che?
0: La malattia.
4: Della mia bollitura totale?
0: No, la malattia di questo posto.
4: La malattia di questo posto è che c'è gente che alle 6 della mattina si addormenta con la capa sulla tastiera e ci spava su.
0: Ma nel frattempo sotto c'è la techno, c'è la vita, ci sono le donne, le fighe che saltano da una parte all'altra.
4: Non capire, dove sono?
0: Sono al piano di sotto, due piani più sotto.
4: Ecco, dove quelli che sono qua non ci vanno.
0: Sì, esatto, sono tutti qui sopra il computer, esatto. Le facce conosciute. Esatto. Sotto è Milano che beve.
4: Ma non so se hai notato le facce che ieri erano rose, il colorito che stanno iniziando a prendere in questo momento.
0: Sì, proprio veramente pallidissimo, emaciato, c'è gente che sta morendo.
4: Vedi quel ragazzo lì?
0: Sì,
4: quello secco con le guance scavate.
0: Sì.
4: Ieri era 110 kg, bello, florido, giovane. Adesso...
0: Ma perché Blicero che sorride lì, pensa di essere in forma e non sa che tra un
4: non
0: po' cadrà completamente esausto.
4: Non ha ancora notato il blu
0: sotto
4: i suoi occhi, che non è un stesso dello schermo.
0: Nettamente. E le abbronzature da fosfori verdi, quelle nessuno ce le ha perché qua tutti i monitor.
4: Sì. Monitor gialli. No, ma vai a intervistare i disperati che stanno nell'ultima stanza, quella senza luce.
0: Dai! No, scoop a Radio Cybernet, l'ala dura dell'Hack Meeting, quelli che stanno al buio. Dove sono quelli che stanno al buio? Veramente la sala dei duri. Tu perché stai al buio?
5: Perché non c'è la luce.
0: E nonostante tutto ci si abbronza davanti al monitor proprio in questo modo bieco e...
5: No, ci si stava dormendo davanti al monitor noi.
0: Qua ormai è zona sonno.
5: Sì, sotto anche perché guardava giù che
0: sotto
5: stava un dormitorio.
0: Ci stanno le fiche che saltano da una parte all'altra, la gente che... No, siamo tutti qui sopra. Sì, la gente malata è rimasta tutta al terzo piano, se n'è fottuta del resto del mondo. E la rete tra l'altro non funziona, ragazzi, adesso possiamo dirlo, è uno scherzo, i router sono finti.
5: Non avevo fatto
6: io ricordo, ma anche sì. Computer sono finti in realtà.
0: Sì, tutto. Anche
5: sono
0: io sono finto. Ciao.
5: Ciao.
0: Hai staccato dal lavoro, ecco abbiamo una del Bulk che ha organizzato la cosa. e che a questo punto ci sa dire un attimino che cosa le è sembrato degli Akers, visto che li ha conosciuti da vicino.
7: Sono dei pazzi.
0: Prima di tutto, sono dei pazzi perché sotto è pieno di donne che fumano, si vogliono divertire, stai a Milano, vieni in un'altra città, un attimino, vai, paccagli la femmina e invece no.
7: Invece no.
0: Stanno tutti qui, no, quelli là stanno macchine. Al buio attaccati alle macchine.
7: Esatto.
0: Che cosa hanno queste macchine?
7: Non lo so, io non ho ancora capito.
0: È questa la domanda.
7: Io non ho ancora capito.
0: Infatti, parere di donna che
7: vede. Sono pazzi, però sono simpatici.
5: Parere di donna, parere di Martina.
7: Sono anche garbati.
0: Anche garbati.
4: Hai intervistato quel tipo là strano che da ieri che sta in quella posizione davanti a quel computer?
0: Voyager? Voyager? Voyager è Radio Cybernet.
4: Lo vedi?
5: Voyager.
0: Lui in questo momento è Radio Cybernet. Voyager è tutto il giorno che sta attaccato al computer, è come se girasse una manovella per far andare avanti il server. È lui. Ogni tanto canna, ogni tanto pop, smart drag, ogni tanto birra, arriva qualcuno, saluta e poi di nuovo ricomincia a girare la manovella.
7: È pazzo.
0: Ti rendi conto? Non è pazzo.
7: È un altro pazzo.
4: Ma dicono che è così.
7: Ma magari è pure geniale, però è pazzo.
5: Ci vuole quel coso là.
0: Il coso, vado dal coso.
7: Pazzo.
0: No, è pazzo. Voyager. Due parole.
8: Uno, due.
9: Allora, il server funziona. Stiamo spendendo grandi soldoni perché siamo collegati via cellulare.
0: Dio porco, come via cellulare?
9: Sì, dalle 5 di oggi pomeriggio via cellulare, non c'è male, dai.
0: Porco Dio!
9: Dalle 5 di oggi pomeriggio via cellulare non è male.
4: Chi?
9: Connessione internet.
4: Perché il cellulare?
9: Oh, e l'ha fatta lui la linea.
4: Pensavo avessi cambiato, ci uccidevo.
0: Ecco, diamo tutti quanti segni di cedimento. In realtà la linea è stata stesa con due bicchieri di carta e un filo. E c'è un po' di perdita di segnale, però va bene. Va bene. Poi c'è un giapponese che abbiamo legato nudo a una sedia e lui smista i cavetti, lega i fili con i fai il routing.
4: Non che sollazza la vista di Voyager.
0: Sì, sollazza anche la vista di Voyager.
4: Noi sappiamo.
0: Ogni tanto si tira dei gran tremoni. E va bene.
8: A vota mazza.
0: A vota mazza. Oh, ma la domanda è, sti cazzi?
4: No, ste palle.
0: Me coglioni. Dio cane, al piano terra il casino è pazzesco. Ma il problema è, arrivati a quest'ora, anche al punto di malattia a cui stiamo, sentiamo bisogno di un letto.
7: Esatto.
0: Io stanotte ho dormito per terra.
7: Qua?
0: Sì.
7: Io no.
0: Io sì. C'è il Metropolis. Che cos'è il Metropolis? L'ho letto in mailing list.
7: Minchia.
0: Capito.
7: Certo.
0: Che cos'è?
7: Metropolis è una casa occupata prima di tutto, che da un paio di settimane è anche ostello autogestito.
0: Minchia, bello.
7: E offre, soprattutto indirizzato ai giovani e agli studenti, e offre stanze, vabbè.
0: Ci crederesti? Magari potrei essere un giovane studente.
7: Sì, potresti.
0: Dici?
7: Mi costa 10.000 lire a sera.
0: Cazzo!
7: Poco.
0: È poco, però io non c'ho una lira in questo momento, stavo pensando a questo.
7: Ma mi sa che se c'è posto a te ti ospitano anche gratis.
0: Nooo!
7: No, bisogna vedere se c'è posto. Non devi parlare con me, devi parlare con lui. O con Ronnie.
0: Dai! Allora, questo è il caso di raccomandazione attraverso
7: esatto.
0: Ruolo esercitato, sì.
7: Esatto. Comunque io volevo spendere una parola a favore degli Aker, perché sono molto garbati. Sono praticamente analcolici.
0: Analcolici?
7: Sì.
0: Hai idea di quanto bevo io? Io non sono un Aker, no? Però
7: no,
0: poco fa mi hanno passato
7: bevi.
0: Il vero cocktail dell'Aker, che era una cosa di alcol puro, con dentro una CPU 486DX2 a 40 MHz.
7: stai male.
10: No, era dentro il bicchiere, cioè era buonissimo.
7: Io ti dico, perché mi sono fatta 3 giorni al bar, e allora praticamente hanno alcolici, tanti succhi, tanta acqua, Coca-Cola, però mangiano una cina.
10: Quello è vero.
7: Mangiano una cina, cioè scandaloso, qualsiasi ora. Che c'è un panino?
10: Sì.
7: No, il panino no.
10: Ce l'hai un panino adesso?
7: No, non c'è più niente. C'è più niente, stiamo tenendo a mangiare per domani, perché sennò non vediamo da mangiare domani.
10: Storia di merda.
7: Capito.
10: Dici che lo troverò allora da dormire.
7: Ma prova a chiedere, o a lui o a Ronny.
10: Incredibile, ho scoperto un nuovo posto del bulk. Al piano terra c'è una porta che dà su un cortile interno. Forse asbesto è qui. Ma è pazzesco, c'è un'altra musica, c'è un altro ambiente. Ma c'è un mondo nuovo qui. Cristo! Cristo! Qui non c'ero mai stato io. È fantastico. È un posto parallelamente al bulk, parallelamente alla kit. Si sta svolgendo una cosa allucinante. Ma tu sei qui per la kit?
11: Scusami?
10: Sei qui per la kit?
11: No.
10: No? Come mai sei venuto qui?
11: Ma spazio petardo.
10: Come?
11: Per spazio petardo.
10: Questo è uno spazio petardo.
11: Sì.
10: Io non c'ero ancora stato.
11: Chi sei?
10: Sto facendo interviste per Radio Cybernet, sono Giaro.
11: Radio Cyber?
10: Cybernet.
11: Cyber.
10: Andiamo nello spazio petardo. Lo spazio petardo.

0: allucinante lo spazio petardo, spazio a me ancora sconosciuto del Bulk, dove sabato sera si sta tenendo un'Africa totale con musica veramente del tipo che avete appena ascoltato. E vabbè, c'è un palco rudimentale, ma un macello di gente che balla. Sì, a dopo. Ti faccio un'intervista, ma tu perché sei venuto qui?
1: Perché non sapevo dove andare, sinceramente di solito ci sono
0: sabato
1: delle feste.
0: Sera, festa, vado al Bulk.
1: Oh, il Bulk, di solito nei centri sociali c'è sempre qualcosa. C'è sempre macello, bella gente,
0: Ci
1: si diverte sempre. Non ci sono mai risse.
0: Mai.
1: Fratellanza, anza.
0: Fratelli,
1: e sorelle. Venite anche voi. Ogni tanto, via, vi si diverte. Non guardate la gente col piercing in faccia, le storie, che non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo. Magari sono più buoni di quel figlio di puttana con la cravatta, credi?
0: Vero? Felicità, progresso. E qui ci mettiamo il cinto.
1: È vero? Ma è Cristo, è così. Sono tutti. Sono tutti socievoli. Fare qualcosa?
0: E noi stiamo facendo un hack meeting.
1: E fatelo, perché vedrai che qualsiasi persona ti dice la stessa cosa.
0: È già due giorni che siamo qui, dormiamo qui.
1: Ah, come vedete la storia qua con le tende?
0: Con i computer. E noi stiamo facendo...
1: Sei sempre in giro, te.
0: Come, no, che ci fai qui? Tranquilla, sei venuta a sentire un po' di musica. Buon divertimento. No, non si sente, si parla.
2: Si parla, ma si parla.
0: È un microfono.
2: La radio che c'è sopra, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi.
0: Capito?
2: Ah, cari, di tutto il mondo.
0: Esatto.
2: Comunque, cosa ti ho detto io, poi dici tu. Ma cosa stiamo disturbando in questo momento? Cosa stiamo agendo? Cosa si fa?
0: No, si registra, questa sta girando la cassetta, vero? Sì.
2: No,
0: sta
2: ma
0: girando.
2: Io intendo, cioè, cosa state facendo? Voi Acari, no?
0: Noi Acari. Stiamo sulla pelle del mondo e continuiamo a succhiare informazione come gli insetti maledetti. No, in realtà no, perché la rete non gira bene, c'è un problema.
2: Cos'è?
0: Un problema tecnico, si disperde troppo il segnale, gli app stanno in cascata, è un po' architettata male e il gateway sta praticamente a puttane. Quindi non esce nessuno. Bisognava chiudere la porta HTTP. La porta 80 della firewall e non far uscire la gente in www, ma lasciare solo telnet, FTP massimo, secure shell e Cooper, perché abbiamo saputo che c'è un utente di Cooper sulla rete tra i 150 computer presenti, c'è uno che c'ha il Cooper aperto. Questo che cazzo ti può dire a te? Uno che c'ha il Cooper aperto.
2: Cosa fa?
0: Secondo te che cosa fa uno che c'ha il Cooper aperto?
2: Fa i Cooper suoi.
0: Esattamente.
2: Per infatti sono.
0: Va bene. E questo è stato una bella intervista. Buon divertimento. Qui registrazioni sempre per Radio Cybernet in differita, visto che sto registrando con il registratore, sono già. Secondo piano, hack meeting sabato sera, le 3:15, le 3:30, ancora pieno di gente, spazio petardo che rimbomba, il baretto al primo piano pieno di gente, vedo un pescarese, ma io questo lo conosco.
3: Mi sa che ti conosco.
0: Anche io a te.
3: Ma veramente, ma
0: è una coincidenza.
3: No, perché io più che altro pensavo che tu passassi e parlavi da solo, no? Ho detto, ma che
0: è? Io in realtà parlo da solo, questo è solo di DAS.
3: Ah, cioè fa finta di...
0: Fa finta,
3: cioè,
0: è un alibi,
3: senso che in realtà...
0: Se no sembro pazzo. Esattamente. Come mai all'hack meeting sabato sera mi danno la serata, le cose?
4: Perché quando c'è un posto dove c'è della bella gente bisogna andare a vedere, perché
0: bella gente, gli hackeronzoli che
4: voglia.
0: Girano intorno, questa gente malata.
5: sono tutti su al terzo piano, sono tutti sui loro computer, sì, è pieno di donne.
4: Voglio andare a vedere.
5: Però non gliene frega niente, sono malati.
4: A quelli che sono
5: agli acheronzoli che stanno su, esatto.
4: Ma si può essere accompagnati, perché io vorrei capire.
5: Accompagnati su addirittura, io sto facendo il giro per allontanarmi da quella.
4: È virale.
5: È una forma, cioè ci dormo tra i capi aggrovigliati. E cose del genere. Su, mi vedrai passare tra un po'. Sto risalendo i piani.
4: Sei risalita?
5: Sì, dall'inferno proprio. Lo spazio petardo. Lo spazio petardo, la techno. Mi stavo domandando, ma la techno è la musica degli hacker? No, spero. Non lo so.
4: Non lo so.
5: Musica elettronica, anche in Red Report.
4: Ma regista questo registratore?
5: Sì, sì, sta registrando, questo è un microfono.
4: È carino.
5: Questi microfoni si possono recuperare da tutte le cornette telecom che uno casualmente trova spaccate in una cabina.
4: Certo.
5: Che allora se hai il culo di trovarle, assolutamente non le spacchi.
4: No, perché
5: le trovi spaccate.
4: Ti serve, ti rompe anche,
5: Capito? Certo, e poi la prendi il microfono che sta sotto. C'è anche l'altoparlantino per l'orecchio a carbone, semplicissimo, non ci fai un cazzo. Io ci ho fatto delle cuffie quando ero piccolo, però non hanno mai funzionato.
4: È tanto piccolo?
5: No, è un po' più piccolo di adesso.
4: No, perché invece io ho registrato delle interviste con un registratore, ma senza questa pendenza.
5: No, la pendenza è una cosa fallica, credo, l'ho fatta spesso. Sì, è un pervertito.
4: Posso vedere la maschera? Sì. Non è che sono ossessiva.
5: Lexa.
4: Vabbè,
5: mi fabbricavano dei negri esportati in Russia che lavoravano per gli ebrei della Germania dell'Est. Queste cose qui facevano queste cose qui e i tubetti di cartone per la carta igienica. Però loro facevano solo i tubetti, perché poi la carta igienica era in appalto.
4: Allora, chiaro, tu come ti chiami?
5: Jaromil,
4: io credo assolutamente a ogni cosa che tu mi dici, perché
5: sì,
4: sono assolutamente,
5: è vero,
4: cioè, sono entrata
5: è tutto
4: pura,
5: completamente vero. Il mio difetto è che non dico mai le bugie.
4: Il mio difetto è quello di credere a qualsiasi cosa, quindi perché non voglio sforzarmi di pensare troppo al fatto che uno mi racconti palle, quindi sì, perché no?
5: Continuiamo felici del nostro difetto.
4: È carino questa cosa, no? Ti dice la verità, io ascolto tutte le cose e le ritengo vere.
5: E tu sì.
4: Ciao.
5: E io continuo il giro.
4: Prego.
5: Buon divertimento.
4: No, anche.
5: Putro, come va Putro?
6: Hola.
5: Come
6: bene?
5: Sono le 3?
6: Sono le 3:20 e incredibilmente non ho sonno.
5: Neanche io, però delle pitte ai neuroni dell'emisfero sinistro che mi salgono su per il cervelletto e aia l'occhio mi si gira indietro, porco Dio.
6: Cattare il sicuro.
5: Smilzo, che cazzo è quel CD?
7: Allora, praticamente adesso è stata fondata la prova dell'hacker che è contro cazzi. Sei a sorpresa, prendi il CD al volo, sei anche contro cazzi, altrimenti sei un lemmer fottuto.
5: Il CD?
7: Yeah.
5: No, se vuoi parlare di hacker veri devi parlare di memorie di massa, così. Quelle che si mettevano nei vax da lavatrice, che io ce n'ho
6: hacker,
5: una.
6: È vero, è lì, è quello che ho messo il cartello, vendo CD di Windows 2000.
5: Quello non è un hacker vero. Sicuramente, anzi, buttiamo merda sulla persona che vende Windows 2000, la beta 3 a 10.000 lire, buttiamo merda. Chi è la persona? Buttiamo merda. Che merda lo ricopra? Va bene, questo l'abbiamo detto. La domanda è, sti cazzi. Giù, sempre più giù, c'è l'inferno, le donne, le canne, l'alcol, su. In paradiso ci sono i computer, la gente è malata, ci metto anch'io.
7: Sti cazzi!
5: Era un contributo del nostro beneamato Fausto Saporito, tra l'altro espertissimo di cose del genere. Sti cazzi! In effetti, il casino è qui. Voi perché siete venuti alla FNIC?
8: No, scusa, è proprio
5: Tu perché sei venuto alla Crimi? Per la musica o per i computer?
8: Per la musica.
5: Per non essere baccagliate da un turco come me. Misero, tiriamo le somme. La serata a che ora finirà?
9: Io personalmente spero presto che non ci stoppi dentro.
5: Avremo un posto per dormire. Dico un posto dove non ci sia merda.
9: Per su, terra. Secondo piano.
5: Speriamo bene.
9: Ma per forza.
5: Sabato sera è sempre così al buio.
9: No, però c'è un bel circuito in centro.
5: Sei consapevole che lo spazio petardo è l'inferno?
9: Lo so, so, conosciamo.
5: Ok. Dietro al bancone, come va?
10: Va benissimo, teniamo sotto controllo la situazione.
5: Facce allegre, guardate passare la gente, le guaglione.
10: No, diamo informazioni agli sprovveduti.
5: Informazioni, insomma, made in press 99.
10: Ma questo è il tipo che fa... il tipo che fa il servizio. Ne sento parlare di te?
5: Sì.
10: Comunque sì. Noi qui siamo qui per dare un servizio pubblico, ecco. Non riceviamo soldi, ma sì, ci adoperiamo per la causa giusta,
5: sì.
10: Assolutamente.
5: Se poi ci sono donne sconsolate che vengono all'hack meeting, salgono al terzo piano, trovano malati, tutto. Voi siete qui e dite, ok, noi siamo gli hacker che stasera scopano.
10: In un periodo come questo accogliamo tutti.
5: Giustissimo, giustissimo.
10: Intervista un po' anche il mio collega.
5: Il tuo nick?
11: Io?
5: Nickname?
11: Andrea.
5: Ti colleghi come Andrea?
11: Sì.
5: E che cosa ne pensi dell'hack meeting?
11: Della?
5: Dell'hack meeting. Cosa ne pensi?
11: Ma penso che la gente dovrebbe far più sesso.
5: Hai ragione. E quando non può che cosa fa?
11: Si ubriaca.
5: Cioè, mi hanno detto delle bariste che effettivamente gli hacker bevono poco. Gli hacker non scopano e non si ubriacano. Stanno sul computer. È la malattia questa.
11: È la malattia del 2000.
5: È la malattia.
11: Dobbiamo combattere questa malattia.
5: Con la marijuana.
11: Con la marijuana.
5: Magari codare rilassati si sente meglio. A stare sul computer sì. Compili un bug, non ti compila, linki una libreria, non ti linka, però non ti incazzi.
11: No.
5: Va meglio con la marijuana.
11: Con la marijuana.
5: Smoke dope. Kevin Mitnick, smoke is dope. Fumala anche tu. È questo che rompe il cazzo.
3: No, tante altre cose non fanno cazzo.
5: Piombi così l'orecchio.
3: Ma no, questo cosa sì, questo
5: lo riconosci questo lo puoi prendere solo quando ritrovi le cornette rotte da altri nelle cabine telecom. Allora poi
3: abbiamo fatto il registratore.
5: È fallico questo, penso che asbesto sì. Abbia
3: asbesto ovviamente.
5: È lui.
11: Allora,
5: anche io sto risalendo su, ho fatto su e giù per tre volte. Adesso penso che sono sufficientemente rincoglionito.
3: Ah, ecco, va bene. No, sto qui ancora.
5: Niente,
3: stavamo parlando di Cybernet.
5: Della Cybernet.
3: Come al solito.
5: Io ne sono uscito da 2 anni.
3: E
5: tre.
3: Perché
5: sono uscito dalla Cybernet? Non avevo più tempo.
3: Solo?
5: No, non solo. Era un periodo che mi stavo spostando. Avevo il point a Pescara e me ne sono andato a Siena. E a Siena non mi sono rifatto il point su una BBS.
3: Per quale motivo?
5: Perché a Pescara c'era la situazione, neuromante BBS, poi è diventata metrolocapix.
3: E poi ci stava. Però a Siena ci stava.
5: Sta a Siena. Infatti, però io non. A Siena ho detto wow. Ho smesso. Se n'è andato Oxir, te lo ricordi Oxir?
3: Sì, come no?
5: Io non l'ho più risentito, Oxir se n'è andato con noi e sono andato io. Abbiamo deciso.
3: No, ma io l'ho risentito in IRC.
5: In IRC, però dalla Cyberpunk. Non della... io ti sto parlando della Cyberpunk.
12: Vabbè, poi alla fine Cybernet, Cyberpunk.
5: Sì, sì, in RC però ci passi, cioè...
12: Sì.
5: Quello però ci passi, ti ci affacci, ci passi una serata anche, se ti va.
12: No, vabbè, niente, si parlava di quello che dovrà essere il futuro della Cybernet come rete.
5: Come rete, batch mail fino a Netstar.
12: Non si sa. Staremo a vedere.
5: Apriranno altri gateway? Si chiedeva. Perché
12: sì,
5: dice che il tuo non funziona bene.
12: No, il mio ora non funziona proprio.
5: Non funziona proprio.
12: Cioè stiamo proprio.
5: Che problemi ci sono?
12: No, problemi di spostamenti pure per me. Però ora vedrò di rimettere tutta la situazione e a posto, e quindi al più presto ci sarà nuovamente il gateway.
5: E parlavano di aprire altri gateway dove...
12: Parlavano di aprire altri gateway anche con Fidonet, e ci stava appunto un personaggio di Fidonet che è interessato a prendersi anche Cybernet e quindi a riveicolare la posta tramite internet.
5: Ah, col gateway su internet.
12: E con, poi si parlava anche di BBS accessibilità internet.
5: E con Neuro ci hai parlato? Metro Graphics BBS?
12: No, non ci ho parlato.
5: Quella gira sotto Wildcat.
12: Infatti, e quindi si voleva seguire o l'esempio di Metro Graphics o l'esempio di Asbesto, la cui BBS ha anche l'accesso via TCP/IP. E quindi si avrebbe la possibilità di avere l'accesso su computata normale e l'accesso su IP. Quindi si vedrà. Luke e Marta sono molto scettici.
5: Luke e Marta dove sono?
12: Sono andati via.
5: Cazzo,
12: non li ho visti. Sono andati via un bel po' d'ore
5: fa. Che cosa propendono?
12: Per niente.
5: Per niente? La vogliono far morire?
12: Sì.
5: No, dai.
12: Sì, è vero.
5: Cioè, il morale a terra, non gliene frega più un cazzo. Vabbè, la Cybernet non sono Luke e Marta.
12: No, vabbè, certo, però...
5: Però se Luke e Marta c'erano, magari la Cybernet era più Cybernet. Possiamo dirlo?
12: Ma nemmeno, perché secondo me è un errore... È un errore identificare una rete con delle persone.
5: Sì, sì, comunque io Luke me
12: però,
5: lo ricordo, vabbè,
12: certo,
5: Marta pure.
12: I loro contenuti sono sinceramente notevoli. Ma per il resto, insomma, comunque Cybernet continuerà a esserci, su questo non ci sono...
5: Ma io quasi quasi mi ripiglio il point.
12: Pareste una cosa saggia.
13: Abbiamo trovato una notizia dall'agenzia ANSA. Internet, notizia del 18 giugno 99 ore 16:20, ANSA New York, allarme 2000 Los Angeles, interessante. New York o Los Angeles, porco Dio?
5: Infatti lindo, porco Dio.
12: Los Angeles.
13: Allora, allarme 2000 Los Angeles, un parco e varie strade della metropoli californiana sono state invase dagli escrementi per il guasto di un sistema di emergenza delle fogne messo alla prova in vista del temuto blackout del computer per il prossimo 31 dicembre, il famoso Millennium Bug. 16 milioni di liquidi, acque putride e maleodoranti si sono riversate nei 10 acri di Woodley Park, un'area verde che, per una ironica coincidenza, il comune aveva preso in considerazione per i festeggiamenti del prossimo Capodanno e che ora veramente sono nella merda.
12: Esattamente.
13: Allora, gli operai della città hanno lavorato per ore con giganteschi aspiratutto per risucchiare tutta la merda, aggiungo io. Ma ad ogni buon conto, l'intera zona di solito usata per i picnic domenicali è stata chiusa al pubblico durante il weekend. Non ci saranno problemi sanitari, i batteri restanti saranno bruciati ai raggi ultravioletti del sole, ha rassicurato i cittadini il presidente della City Park Commission. Nel frattempo però la puzza è insopportabile, la fuoriuscita fognaria è avvenuta durante un test dei sistemi di emergenza dell'impianto di riciclaggio delle acque di San Fernando Valley. I tecnici volevano ricreare il temuto blackout del passaggio di data, ma qualcosa non ha funzionato e un portello che avrebbe dovuto chiudersi automaticamente non si è chiuso. Allora, e così tutte queste feci,
5: soprattutto si sottolinea,
13: si è formato un vulcano di feci.
5: I batteri saranno bruciati dai raggi ultravioletti, tant'è vero che avrete anche delle simpatie.
13: Certo che io avrei voluto essere lì, proprio sopra il tubo,
12: sopra la
13: con
12: merda.
13: Questo vulcano di feci e dire, ma che bello. Pazzesco, va bene così.
14: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

0: Flufenazina. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.
2: L'orologio
3: riesci a guardare?
2: Cioè, è un sector, si appanna di sotto col sudore.
3: Sector, non lì, non
2: so se mi spiego. Ore 21:19, ho trovato questo
4: punto. L'orologio che respira.
2: Pure io tutti l'orologio che respira. E io non ho mai comprato un orologio nella mia vita.
3: Mai.
2: Comunque, dicevamo, 21:19, è finito l'Hacker Meeting e adesso davanti alla buona pizza trarremo le opportune conclusioni.
3: Io la pizza milanese,
2: la pizza. Qui con noi c'è anche Mag One.
5: Salve.
2: E siamo qua, io Topo, Shining, Jaromil, Mag One e Rivolta con il suo mitico cagnolino.
6: Vorrei da ridire sulla pizza, sulla buona pizza.
2: Vabbè, tu ancora non l'hai assaggiata, quindi prima compila e installa.
6: L'ho vista.
2: Poi
3: prepariamoci alla compilazione.
2: L'ho vista anch'io, ho qualcosa da ridire. Radio Cybernet ordina una pizza
6: per tutti.
5: Sto meditando in
3: scena.
6: Che cosa ti ha preso?
3: La pizza francia va bene, margherita. Guarda che sei rotta italiana per te.
2: Sì,
3: se non c'è carne, però.
2: No, no.
3: Margherita. Ma con molta mozzarella? Ho visto una pizza con molto formaggio. Prendiamo con doppia mozzarella.
5: Giuseppe.
2: Al trancio è fatta, è già pronta al trancio. Vuol dire che hanno la
7: testa,
2: tagliano un pezzetto. Doppia mozzarella vuol dire sempre il trancio?
3: Sì.
2: Ah, ma non è già fatta, si fa.
3: No.
2: Allora anche per me è doppia mozzarella.
3: Doppia mozzarella va.
2: Distrutto. Da bere come un po'. Da bere
3: birra.
2: Sì. Per ora.
5: Ma questo è solo l'inizio.
2: Anche per la pizza sarà l'inizio. Abbiamo appena fatto un brindisi al laccheraggio
3: che non concederemo a nessuno,
2: perché
3: fatto qui ed è finito qui,
2: voi non l'avete ascoltato. Esatto, era veramente una taz contro gli voi ascoltatori.
3: Esatto, hack the world, cose del genere.
2: Vabbè, ma registriamo. Abbiamo mangiato la pizza, era molto buona.
3: Stiamo fumando
5: tutto. Quasi.
6: Era molto buona per la nostra fame.
3: Questo è Dio, la fame. Esistenziale.
2: Quindi noi stiamo già pensando a come evolvere la decider.
5: Io sto pensando a come riuscire a pagare il conto.
3: Radio Cybernet siamo.
5: No. Volente volente.
3: No, la teniamo in crescita.
2: Facciamo un sito. Come li fai tu i siti? A mano? Oppure con
3: noto fatto?
2: Con Dio presto.
3: O con i piedi. Niente what you see is what you get.
2: Ah.
3: What you write fucking. What you're fucking writing is what you fucking get. Motherfucker.
6: E io commenterei.
3: Esattamente.
6: Non è possibile.
3: No. Questa è bellissima. What you fucking write is what you fucking think to get.
2: Qualcosa del genere.
3: Sì, think to get, perché il cazzo di Mozilla poi alla fine.
2: E poi ci mettiamo l'iconcina created with notepad powered by Linux.
3: Io ho visto gente che fa powered by che è una figata totale. Infatti lo voglio scrivere.
2: Allora,
3: created by VI.
2: No,
3: powered with VI. Cioè
4: esiste.
7: Guai. Il guai non può fare da web server.
4: No, però è con l'editor. L'editor usato.
7: Allora, edited, non
4: no,
7: power.
4: Edited. Lo so, però quindi si usa power.
5: No, usate il guai voi.
7: No, l'icona dice, mi sembra, created. Sì, io ogni tanto, una volta lo so il guai, quando sfondavo i sistemi, perché c'era solo quello.
4: No, ma se sai qual è la figata del guai, quella vera? Che se tu hai un terminale di cazzo, VT100 con una tastiera che non c'ha neanche
7: anche non
4: le freccette, cioè il cazzo in culo proprio, cioè c'è uno stream che non ti prende i caratteri stessi. Tu c'hai i tasti A che fanno tutto.
7: Problema, però l'editor più
4: perché non usa mai il control?
7: L'editor più mostruoso di tutti.
4: E perché
7: non tutti. L'editor più mostruoso di tutti, perché non tutti gli Unix, Minix, eccetera, tutti i dialetti hanno guai. Non tutti, una volta non ce l'avevano tutti guai. E B, derivato dall'editor del Debian B11.
4: No, e quello a linea per linea. Linea per linea. No,
7: quello c'è dappertutto. E io
4: leggo. Sì, pure io col debug.
7: Che poi si usava sotto DOS, si chiamava Edlin ed era simile.
4: Edlin col debug, il debug sotto DOS l'hai mai usato.
7: Sì, io craccavo i programmi quando oggi cracco solo col debug.
4: Giustissimo.
7: Una volta usavo anche il code view sotto DOS per craccare i programmi.
4: Ice, soft ice?
5: No, me lo sai, il reg view. Ti mostra i cambiamenti che fa un programma quando restalli sul registro di sistema.
4: Wow. Ah, oltre che sulle variabili.
5: Ti traccia tutto. Molti programmi come protezione scrivono un codice in qualche punto.
7: Con cifre strane?
5: Sì, in qualche punto che non si sa.
8: Quindi fai l'applicazione, riesci a tracciarlo, fai l'applicazione e dai il track praticamente direttamente.
5: Comunque metti la versione normale, trovi il codice al quale lui cerca.
4: Sai con cosa craccavo io? Col debugger del MASM, che è il Microsoft Assembler.
7: Che completo.
4: Sì.
7: Ti dava il commento sulla scrizione.
4: Sì, se compilavi
7: io ho trovato invece il SimDeb, Symbolic Debugger, che era non so di quale versione del DOS, e anche quello ti dava il commento.
4: Però il commento te lo dà se compili il codice con la flag in cui
8: in effetti quello non l'abbiamo cagato, eravamo a dirci se volevamo dolce, caffè,
4: ma sì, no, dolce no,
7: ah, sì? Io dico
5: l'abbiamo cagato
8: il nostro uomo.
4: Caffeina.
7: E il prossimo anno si porta la caffettiera a noi.
8: Un fornellino,
7: col fornellino, fornellino a bomboletta a gas,
8: fornellino a petrolio.
7: Ma sai che per me la mia
8: idea? Il prossimo anno facciamo il caffè a casa mia, lo scendo.
5: Scusa.
7: Beh, ma Lauro c'è la caffettiera.
8: Il prossimo anno ancora
7: lì c'è il caffè, mi ricordo che c'è la macchina del caffè all'uscita di Havana BBS.
8: Ma vuoi che non ci dia la prendere là al forte?
7: Sì, al forte.
8: Ma tu lo sai che io il caffè al forte non me lo ricordo.
7: Ma se stanno dicendo che hanno parlato già tutto il forte. Aspetta, importante, io non ho lanciato la provocazione, ma siccome sto registrando per le cyber, dico che sembra che al forte stiano usando una rete sotto Windows 95.
8: Questo è da verificare. Avranno Windows NT?
7: Vabbè, sempre Microsoft Windows.
8: No, questo è veramente.
4: Questo è da verificare assolutamente.
7: Ma non penso, perché anche mi hanno detto che invece si stanno attrezzando per passare subito sotto Linux.
4: E
7: probabilmente hanno voluto partire con Windows 95. Proviamo. E poi adesso mettiamo Linux sulle mani.
4: Conoscendo Mr. Turtle, non la lascia sotto Windows la rete per la kit. Non penso che.
7: Ma Xantar era alquanto risentito di questa cosa.
4: Cioè?
7: Che diceva che lui voleva evitare un po' queste cose, ma se ne è uscito proprio per questo motivo, perché non ha intenzione di fare sotto Windows. Comunque verificheremo, insomma.
4: Beh, sotto Windows alla kit non si va.
8: Per giunta all'hack che ci sarebbe Windows 2000.
4: Cazzi.
9: o di legno invato incorporato.
4: Porco Dio, per chi la fai cacare?
9: Ti si prende fino al gennaio del 2000, non si muove più.
4: Non può proprio più. Quella l'ho buttata lì così. Masterizzare Windows 2000 Beta 3 a 10 carte CD e...
2: No.
4: Cioè sei veramente una merda.
2: L'hacker kit.
9: L'hacker kit.
4: L'hacker kit di sto cazzo.
9: Un CD-ROM tutto pieno di tutti i programmi.
4: Da Neymar.
9: Io l'ho visto, ce l'aveva quel ragazzo col cassone di fornetto sotto. Sì, sì.
4: Ma chi è lui? Vampire.
2: L'ha comprato
4: G-Pop.
9: No, non l'ha comprato, se l'ha fatto lo scale, ha fatto la copia sul
4: G-Pop.
9: Simpatico.
4: Sì.
9: Non ha rotto i coglioni nessuno.
2: Comunque per adesso interrompo e vediamo, riprenderemo più tardi.

0: Radio Cybernet, Hacker Meeting 99. Oggi è sabato, sono qua con Putro. Allora, questo incontro con le BBS.
1: Adesso vediamo di recuperare tutti quelli che mancano. Manca Luke e Marco.
0: Ma lo sapevano tutti?
1: Sì, lo sapevano tutti tranne Kundera. È un annuncio alle radio. Kundera è desiderato al bar.
0: Non ci ascolta nessuno.
1: Kundera deve ascoltare.
0: Vabbè, questo andrà in differita fra qualche mese. Che cosa c'è qua dentro? Cosa c'è qua dentro?
1: Non so se c'è il free software. Penso il free software.
2: Carico per fare proposte di intervento su questi tre ambiti rispetto a questi tre ambiti. Quindi concretamente come una struttura fatta da attivisti telematici, quali possiamo essere noi che siamo qui oggi, come questa struttura può agire in funzione anticensura, come può agire nel senso della promozione culturale dell'uso della rete in una maniera che non sia rigida, asservita al profitto, individualista, egoista. E il terzo ambito è quello della funzione della...
0: Blicero, parte dell'organizzazione di questa bella storia.
1: Tutti i partecipanti, ricorda.
0: Beh certo, tutti i partecipanti. Che te ne pare?
1: Bella.
0: Noi a quanto pare stiamo uscendo in rete ma nessuno ci sa ascoltare.
1: Come nessuno ci sa ascoltare?
0: Non lo so, nel senso che abbiamo problemi a farci sentire e non parte quello che noi encodiamo, però noi encodiamo.
1: Che senso non parte quello che noi encodiamo?
0: Non lo so.
1: Cosa vuol dire non lo sai? Che tu hai configurato? Tutto configurato?
0: No, usciamo in rete tranquillamente, però usciamo anche con il Real Producer, che è l'encoder audio, però chi va per ascoltarci non trova il link all'ascolto e non sappiamo perché.
1: Comunque, ma dove? Da su Qt o su Hackit?
0: Su Hackit va bene.
1: Su Hackit il link lo prendono dall'Hackit?
0: Sì, tranquillamente.
1: Cioè dalla pagina Real Time dell'Hackit il...
0: In Real Time non so se c'è una pagina con questo link.
1: Non so. Cioè il link è skutz.org/cybernet, l'avevo messo.
0: Ah, quello è per ascoltare da fuori, logicamente.
1: Sì. E qui dentro però non si riesce.
0: No.
1: E il locale neanche.
0: Il locale sì, qui dentro il locale sì.
1: Porco Dio. Ma perché?
0: Non abbiamo capito ancora.
1: Andate già a sentire i macchinisti?
0: No, dobbiamo fare un piccolo incontro sulle BBS, decidere un po' di cose.
1: Ah, sì, lo so, avete trovato Luke?
0: No, stiamo cercando.
3: Adesso lo stiamo cercando.
1: Perché l'altro 10N, a parte che vabbè, quello, cioè, che è dentro veramente le BBS, Luke, penso, forse Ferri,
3: Nerd. Io non l'ho visto.
1: Ferri e Gino, dai.
0: Io.
1: Non c'è. Lo so che non c'era.
0: Io.
1: Tu. Io, però... Gli altri 10 anni sono fatti dalla sua agenzia di telecomunicazione.
0: Infatti ho visto.
1: Adesso non lo so anch'io perché ha spaccato l'impianto per lo spazio petardo.
0: Va bene. Io registrerei una parte di questo complotto che sta avvenendo all'ingresso del bulk. E si parla di BBS.
1: Si parla di BBS. Allora ce l'abbiamo.
3: No.
1: Allora, abbiamo qua la support.
3: Io ho già dato.
0: Hai già dato.
1: Fondatrice.
3: Zeus. Sì,
4: allora, vabbè, ti va di ripetere un pochettino.
0: No, che cosa devo ripetere?
4: Il discorso di Team BBS.
0: Cosa ho detto?
4: Cosa ho detto?
0: No, niente, io uso questo software che gestisce, è una BBS normale, cioè per DOS, per Windows, per Linux e per Microsoft. E gestisce anche i poll via internet, tutto da solo. Gestisce le conversioni anche della sua base messaggi sotto forma di newsgroup. Fa tutto lui. Quindi è molto comodo. Per mettere la BBS sotto in via e cose del genere.
4: Per poter mettere, poter ripensare la BBS.
1: Ma chi è che oggi usa ancora esclusivamente?
0: Guarda, noi a Catania stiamo avendo circa 2-3 utenti al giorno nuovi con questa cosa che abbiamo fatto lì al centro sociale, eh? Abbiamo 500 utenti perché stiamo spingendo molto questo fatto dell'accesso libero al laboratorio, all'email gratuita che diamo.
4: E poi comunque dalla BBS si potrebbe accedere anche da internet. E allora potresti proporre un discorso che tu c'è lì internet senza account, senza niente, senza un fatto apposta, c'è soltanto dalla mente. Potrebbe essere anche, come dire, un mezzo per...
5: cioè gli email, dice un mezzo.
4: Per vendere il gruppo senza avere, senza poter pagare il provider.
6: Sì, vabbè, fa due mesi ti scarica di vanno tutti in Italia e paghi di
4: comunque il provider. Tu l'hai provato, non scaricava come delle bande e così via. A Roma è solo a Roma è solo a Roma.
6: Sì, però se non è Tiscali fa un anno, un altro che ha dovuto, cioè ormai il USM, ormai che dall'accesso da un in interno, la macchina, non si sembra.
4: Ma secondo me però c'è sempre qualcosa di meno. Gli ho accesso gratuito, però poi devi dire.
5: Sì, gli devi fare. Non.
7: Intanto stacco qua. Stiamo cercando l'incontro con Wow Holland per andare a registrare qualche pezzo. Ecco qua, andiamo a vedere.
5: Ah, Cassetta e avessi...
7: È sopra, no, penso.
5: Bueno, non l'hai visto, no?
7: Nel registratore?
5: Sì, nel mostratore no. Luogo...
7: Cerchiamo, sì. C'è un sacco di gente. Vediamo un po'. Stanno mandando la cassetta. Una cassetta. Non sappiamo cos'è. Che sta parlando.
8: Counterculture represent the Zionism culture as opposed to the Apollonian bourgeois culture. Apollo Dionysus. And now we have another reference, Hephaestus. I don't like to use the word Vulcan in this regard because people think about Mr. Spock from Star Trek. Western subculture had been developing since at least 1945, and probably before. The Western personality is one which seemed, one's own definition, totally represented in the product of one's work. The literature of this subculture is science fiction.
7: Pugno incazzato. No.
8: Ideas about the place of man in society. At the time of the personal computer development.
7: Come un hacker storico dell'MIT? Questo qua è un hacker dei primi che hanno iniziato al MIT negli anni 50 a fare hackeraggio.
9: No, io non lo conosco.
7: Non lo conosco. Non hai letto il libro Hackers di Stephen Levy?
9: No.
7: Se lo trovi sotto comprano. Sì? 30.000 lire spese come se fosse roba del cervello, guarda.
10: Ci vai sotto però con queste cose, perché cioè.
9: Comincia a fare una storia. Cioè veramente
7: di che tipo?
9: Strana, cioè sono libri che costruiscono storie strane.
7: Beh tipo... sì, posso guardi che sta si vede, c'è come in due.
9: Sì sì.
7: Allora, andiamo.
9: Ma non c'ho
7: c'è la pizza di lì.
9: Ce l'hanno un accendino qua, c'è un macello di c'è. C'è un accendino, Grazie.
7: Noi stiamo registrando questo.
9: Tengo il gas però, Visto. Bisogna fare economia di gas.
7: Sigaretta.
9: E ci ho fatto una canna. Fumo anche la droga.
7: Bene, adesso interrompo. Siamo all'incontro con Wow Holland del Chaos Computer Club dall'underground all'organizzazione non governativa della persona post NO. Cos'è
4: stanza
7: la NO?
4: In fondo.
7: Siamo alla stanza 2 in fondo. E che ne pensi di Wow? Tu come saresti con Wow Holland come papà?
10: Cioè, mio papà.
7: Un papà che parla in tedesco, sì, tu non lo capisci.
10: Parla tedesco, infatti, cioè, c'entri in paranoia. Visto. Tipo.

0: che poi alla fine, dai, bene o male esce fuori sempre, che è la cosa più pratica, cioè riesce a beccare le cose al volo.
1: Noi ci stiamo provando a uscire su internet.
0: Con una leggera differita magari anche, registrando i pezzi. Vabbò.
1: Invece ora che abbiamo la connessione telefonica, encodiamo le prime cose e le sbattiamo su.
0: E funziona, Cristo.
1: Per esempio, il Real Media che abbiamo fatto all'inizio, quando noi streamiamo fuori, lui già registra, e questa è una cosa buona. Capito? Quindi il fatto che già registra vuol dire che possiamo prendere quel file e metterlo su Qt e vaffanculo.
0: Infatti sì. Tra l'altro dobbiamo anche masterizzarli, perché c'è un tipo che li vuole montare per dei suoi video.
1: Ma io penso che si attaccherà.
0: Sì, appunto, si attacca. Nettamente.
1: Allora, stacchiamo adesso, dai, così vediamo un po'. Oppure vogliamo continuare? Andiamo a cercare da bere un attimo. Un succo di frutta. Vieni. Cazzo, me la stavo fumando tutta.
0: Ma che era già a metà di suo. No, e al bar ci stanno pure le persone. Ciao.
1: Ciao, è tornata. Sì, no, infatti, ma mai andati via?
2: Andati via stanotte per dormire.
0: Poi mandiamo anche il tuo contributo.
2: Senti, una cosa pazzesca, che praticamente ha detto Masler che c'è stato un caso in Inghilterra dove è stato denunciato un sito che conteneva un link a un sito censurato, quindi in teoria te puoi arrivare a penalizzare legislativamente un motore di ricerca se fai tutto il risalimento dei link.
1: Certo.
2: Cioè, se io sito ho un link in un sito censurato come primo passaggio, ma anche se lo ho in dopo 3000 passaggi, si arriva a quello censurato, vengono a catena,
1: allora,
2: sequestrati tutta internet.
1: Certo.
2: Ma c'è stata questa sentenza
1: In Inghilterra,
2: adesso mi manderà la mail con più informazioni, e però è una proposta di legge, cioè allucinante, le mani nei capelli. Un'altra proposta di legge è che se fai un software vengono, vabbè, chiaramente per il copyright te non puoi prendere neanche un algoritmo, no, dal software che ti è fatto, però ci sono dei, cioè una proposta di difesa che dice gli algoritmi base, cioè quelli, che ne so, come quando cucini pasta con l'aglio, l'aglio base, esatto, quelli base te non me li puoi, anche se li usi in un software, non me li puoi mettere copyright, perché quelli sono basici per fare qualsiasi cosa, come per fare la pasta ti serve sempre l'olio, quindi anche se sei uno che si inventa una ricetta da paura, ma l'olio lo utilizzerà chiunque, e invece questi vogliono
1: mettere
2: copyright sugli algoritmi base. Quindi vuol dire morte totale, vuol dire fare software soltanto nell'ambito della multinazionale che ti garantisce il copyright anche in fase di lavorazione e preparazione del software stesso. Quindi vuol dire stipulare un contratto ancora prima di aver creato il prodotto. Cioè te devi pagare per usare quell'algoritmo, devi registrare.
1: Questo dove? A livello internazionale?
2: Sì. Allucinato, cioè non.
1: Bisogna vedere se passerà una roba del genere, ma ci credo poco.
2: Sì, mi sembra fantascienza.
1: Però veramente è strano.
2: Fantascienza.
1: Sì, sì, ci stiamo incontrando.
3: E infatti ero venuto a vedere dove era Radio Site.
2: Te che nick hai? Eh? Già. Ah, me l'avevi detto ieri. Sei di Roma?
3: No, Pesca.
1: Sudisti. Cos'è?
2: Ah, Room Runner.
1: Ah, no.
2: Ah, buonissimo.
1: No. Alcolici forti mi...
2: Ma non si sente, no?
1: Mi coglioniscono di più.
2: Non si sente.
1: No, mi prendo un succo di frutta adesso. Ho bisogno di vitamine.
2: Sembra succo di frutta.
1: Proviamo, dai.
2: Sembra succo di fragola.
3: È buono?
1: Ma così così.
3: È buono, è buono. Adesso
1: sembra Zabon. Per tornare, ti ho rilanciato il backstream indietro. Ieri lui mi ha sparato, non mi ricordo di cosa parlavamo, di un cocktail che sa di backstream. È stato un flash del passato. Sì, e oggi ti è, beccati Zabob, perché non so neanche se lo fanno ancora.
2: Dice ancora, l'alternativa del fuoco.
1: Esatto.
0: Zabob.
4: Sì, veramente, un po' vedere lì.
0: Il bob è una cosa di spugna.

0: con determinate situazioni si oppure la svoltona,
1: il cappuccino, il doppio caffè,
0: quello che ti carica
1: una roba che
2: e le pillole di Coricidin,
0: io me lo
2: sì,
1: questa è vecchia, il Coricidin,
2: eh sì, io me la ricordo. Ma proprio ricordo.
3: Comunque ci sono.
4: Che cos'era il Coricidin?
2: Ah, una specie di. Mal di testa o no?
1: No, mal di testa.
2: Di testa, sì.
1: Era delle pasticche piatte nel tubetto di metallo. Con un sapore metallico.
2: No, il sapore non so.
4: Eliminate dal mercato farmaceutico.
2: Ma boh.
1: Sì, probabilmente.
2: Coricidin. Andiamo a prendere un po' di frutta al Coricidin.
0: Scusa, ce l'hai un Coricidin? Lo metto sotto la lingua un attimo. Torno su, prima stavo parlando con le tipe al bar. Gli ho detto che Milano fa schifo, così lo buttano lì gratuitamente per attaccare discorso.
2: Mi sembra giusto. È un buon approccio.
0: È un buon approccio.
2: E poi devi anche dire anche tu fai schifo.
0: Sì, anche tu fai schifo.
2: Ma non hai avuto alcun. Esatto. Ti vergogni.
0: Sì, mi sono fermato.
2: Sembravo
0: perché
2: ragazzo.
0: Io alla fine. Cioè, voglio fare Zanardi, ma non. Cioè, in realtà sono Petrilli.
4: Ma perché Zanardi va tanto di moda a Pescara?
2: A Pescara?
4: A Pescara
5: fa. Sì, che traduce Wall.
4: No. Dall'inglese?
2: No. Tedesco.
4: No.
0: No, a Pescara, cioè Andrea Pazienza ha fatto il liceo artistico a Pescara.
4: Ah,
2: wow.
0: Tutte le storie di Zanardi Vale riconosci dei posti di Pescara.
2: Sai che noi a Palermo Festival del Cinema abbiamo dato un radiodramma registrato con Andrea Pazienza, tutto improvvisato, una storia di fumo.
0: Dai.
2: Sì. L'ha portato Pinotto Fava.
0: Da.
2: Storia di sole e di sole, si chiama.
0: Mi sa che ci ho preso.
2: Roba di audiobox.
0: Ce l'ho.
1: Questo sì, no, forse troppo.
2: Che arriva quello con i cerini, che si è dato i soldi per comprare la roba. E questo invece si è fatto tutta lui. E lui porta
0: sei cerini. Ce l'hai qua, ce l'hai qua. Lo mandiamo.
2: No, purtroppo non ce l'ho qua, ce l'ho a Catania. Però lo manderò.
0: Monti, a questo punto, monti, a questo punto la registrazione, tu.
2: Vabbè, no, a questo punto no, lo metterò disponibile in real audio sul nostro sito di Radio Cyber.
0: www.qz.org/radiocyber.net. Questo è detto la pescarese, che a Pescara devi sapere che si elabora tutto un modo di parlare molto, capito? Che parli in formaglia però in pescarese,
2: più, capito? Parla col corpo.
0: Allora, praticamente, mi vedi un attimino...
2: Parlavano così, tizio, nel dramma, perché l'ha registrato un classe delle pazienti con lui, un suo amico e un'altra persona che avevo registrato.
4: Io davvero ho una
2: mazza. Non mi ricordo bene, comunque ho tutta la spiegazione di questa cosa, molto bella. Troppo da ridere.
4: Non volevo, no?
2: Ho fatto questi qua di audiobox, Pinotto Fava e ho montato questo materiale.
0: Cristo.
2: Cristo veramente.
0: Mettilo.
2: Andiamo a prendere il succo di frutta.
0: Dai.
2: Andiamo. Adesso registriamo un po' di parolacce che diceva Holland durante la sua conferenza.
6: Ci si immaginava quindi un periodo, un futuro assolutamente automatizzato, fatto di macchine dove non ci sarebbe stato più da lavorare. Se potete pensare in Germany, didn't understand the role of computers, the role of automation. Il momento in Germania e queste stesse persone di cui ci ha accennato, veramente non immaginavano il ruolo che i computer avrebbero avuto. They are discussing about the old political stuff like our workforce in the distribution situation, part of the working class or not.
7: Cioè, si discuteva sempre comunque delle solite cose riflette, del ruolo delle persone nella società e del ruolo della classe lavoratrice, dell'appartenenza o meno alla classe dei lavoratori.
6: The name of Congress, do nothing to nix, was correct, but most of them didn't understand that most important role in society are the non-workers. And the non-workers, the people without work.
7: Ecco, quello che probabilmente non avevano capito neppure in quel momento è che il ruolo più importante della società ce l'hanno i non-lavoratori.
6: At
8: the same time, time, there was the first meeting of Chaos Computer Club in the rooms of German Tageszeitung, the left newspaper.
7: Nello stesso periodo è stato il primo incontro del Chaos Computer Club,
8: where? In the rooms of German Tageszeitung.
7: Nelle sale di un
8: libro. Il manifesto on German.
7: Il manifesto tedesco, insomma.
8: But the people who wrote for the Tageszeitung didn't understand what happens. For them, strange people with strange machines are coming.
7: Dice che in quella riunione gli stessi redattori del giornale non capivano cosa stesse succedendo, non capivano che cosa ci facevano ogni con loro queste sette persone con sette strane macchine tra le mani.
8: We got an invitation from the woman who managed the computer for the abonnements,
7: Eravamo stati invitati qui da una donna che gestiva il sistema informatico per gli abbonamenti.
8: Sì. Currently she makes, she works on a school for learning women to use computer.
7: Attualmente insegna in una scuola dove vanno donne a imparare a usare il computer.
8: It's 20 years later and the same problem. People didn't understand computers.
7: 20 anni dopo ci troviamo di fronte al solito stesso problema, la gente non capisce i computer.
8: In counting history, there are some historical dates before 2000.
7: Some historical dates? Ci troviamo al 2000, ma abbiamo ancora, al solito del 2000, ma abbiamo ancora dei potentissimi freni davanti. Questo è quello che ho capito io.
8: The first historical break is in our calculation to year zero, Christus.
7: Excuse me.
8: The year zero of our counting.
7: Insomma, si sta ricavendo il problema del biglietto di un bar.
8: No.
7: So what about zero?
8: Zero is Christus. Jesus Christ is born. Zero, it's zero.
7: And we have a lot of zero, and we have a beast.
8: Okay. The next leg is the first, Unix was born the first January 1970.
7: Insomma, c'è una storia dietro a questi zero, in qualche modo. Nel 1970 è stato costruito il primo Unix, questo è quello che dice.
8: The first January 1980, there was the birthday of DOS.
7: E il 1980 è l'anno di nascita del DOS, invece, del Disk Operating System, eccetera, eccetera.
8: And in the storing of electronic documents, there are a lot of other birthdays.
7: Nella storia dei documenti elettronici c'è una lunga lista di nascite legate al zero, insomma.
8: For example, the electronic birthday of German Tageszeitung is 1985.
7: Quindi però c'è un cambiamento nel fatto che la trasformazione, l'edizione elettronica del giornale, che io non so pronunciare, è quello che si dice dove sono le riunioni, è data dal 1985 però.
8: This newspaper appears also in 1981, at the time of foundation of Chaos Computer Club. But this is on the CD-ROM archive not existent.
7: Mentre il 1981 è la data di nascita del Chaos Computer Club, ma sui CD-ROM. Ma non ci sono le fonti.
9: Io quando parlavo prima che l'anno zero dell'anno della nascita del Cristo lo paragona con la nascita dello Unix e dice che tra il 1970 e il 1995 c'è un periodo, diciamo, che lui chiama preistoria, chiamato prima con me, in cui è nato Unix, è nato DOS, c'è l'informazione sul Tageszeitung, ma adesso è nato e sono nati questi sistemi, però ancora non c'è nessuna informazione di tipo elettronico per il pubblico.
8: If I look into the internet and searching for news books before 1995, I found nearly about nothing.
7: Invece per quanto riguarda la nascita di internet e dei newsgroup, non sono riuscito a trovare nulla che risalisse, nessun documento elettronico risalente a prima del 1995.
8: Most of journalists researching in the internet didn't find about the Community Memory Project. It was long before 1995.
7: Molti giornalisti che hanno fatto le ricerche su internet non hanno addirittura trovato nulla sul Community Memory Project che era assai precedente al 1995.
8: So it means we have a historical day in digital history. Before, right around about 1995, it exists nearly nothing, and after it, nearly all.
7: Quindi noi abbiamo dei grossissimi buchi di conoscenza rispetto all'evoluzione delle tecnologie, dell'informazione, fino a prima del 1995, insomma abbiamo delle grossissime lacune.
8: This is in one part a result of thumbness of governments.
7: Can you repeat this?
8: This is in some part a result of thumbness of government. They didn't understand the importance of storing their own history.
7: Parte della responsabilità di questa situazione dipende dai governi che non hanno capito l'importanza invece di conservare questo tipo di informazioni.
8: One intelligent politician was John F. Kennedy.
7: Un politico assai intelligente fu John Kennedy.
8: He asked 1963, how many kids are in the National Library of Congress of USA?
7: Infatti nel 1963 addirittura fece questa domanda a qualcuno dei responsabili della Libreria del Congresso, chiedendo quanti kids ci sono dentro la Libreria del Congresso?
8: So people are counting letters and all the year later they are saying, oh, it's not about 1 terabyte of information.
7: Dice la gente comincia a contare le lettere e dopo circa 6 mesi ha detto che c'era 1 terabyte di informazioni dentro la libreria del congresso.
8: 1963 there didn't exist the expression terabyte. This was wrong about information. There didn't exist the expression terabyte. The expression terabyte.
7: Praticamente dice che mi sembra strana questa cosa. Mi ricordo che nel 1963 non esisteva un'espressione come terabyte.
8: It was 10
7: perché si tratta di un numero esponenziale che rappresenta 10 bit alla tredicesima.
8: So that each generation must learn new decimal abbreviations.
7: Ognuna generazione ha bisogno di trovare nuove apprezzazioni per dire le sue cose.
8: Mega, giga, tera, hexa, peta.
7: That's okay.
8: Yeah, that's okay. It's not really translated. And this mass of information can be expressed also in comparison
7: to internet. Questa enorme massa di questi dati quantitativi possono essere espressi in relazione ad internet.
8: And around about 1995, the internet contained 1 terabyte information.
7: Lui dice che intorno al 1991
6: internet arrivò a contenere un terabyte di informazioni.
8: But this was not the same information. It was far more not important.
6: Ma non era lo stesso tipo di informazione a cui si riferiva probabilmente Kennedy con la sua domanda, era qualcosa di assai meno importante.
8: Society who has accessible to her own history on a push of a button is far more powerful than a society without community memory.
6: And because
8: of this, I say it is a humbleness of governments not to make public available some information about their own cultural history.
6: Ah, quindi perciò lui rimprovera i governi che non lasciano, non rendono accessibile e utilizzabile l'informazione sulla storia propria delle comunità, delle varie società, e questo è assolutamente un danno.
8: One important idea by founding the Chaos Computer Club was not to secure information against access, but to have information to access.
6: Quindi l'idea portata del Chaos Computer Club non è mai stata quella di rendere sicura l'informazione dalla sua appropriazione da parte di qualcuno, ma il contrario, è assicurare l'ottenimento dell'informazione.
8: After the years of 1981 until 1984, there was a lot of meetings of people thinking about the ideas to use the computer, and I was writing some articles for the Times Sidon.
6: Dall'81 all'84 è stato un forte nucleo di persone che continuano a ragionare sulle tematiche dell'informazione. In quel periodo io stesso scrivevo per quel giornale impronunciabile di Milano.
8: 1984, we decided at a meeting at Hamburg to make our own publication named Datenschleuder, Data Flowing.
6: Nell'84 abbiamo deciso come Chaos Computer Club di fare la nostra prima pubblicazione, che ha un rischio particolare, ma la funzione di questo dovrebbe essere dati più dati di no. Dati... Come? Fionda dei dati. Fionda dei dati.
8: I wrote an article in the Tageszeitung that we make the Datenschleuder, and in the week we received at Hamburg more than 80 letters with orders for the new magazine that not yet exist.
6: So you received 80 letters about what?
8: About the Datenschleuder. I announced it in an article that we want to make it, but we didn't make it at the moment. And after a week came more than 80 orders, and then we must make it.
6: Ah, praticamente a quell'epoca hanno appunto lui scrisse un articolo sullo Zeitung, come? Tageszeitung, in cui diceva appunto annunciava la pubblicazione del libro e ha ricevuto una settimana successiva 80 ordini, seppure non avesse intenzione in realtà di pubblicare il libro.
10: Schleuder è la panzina del nostro giornale, ma se no non si capisce. Allora, il giornale si chiama Tageszeitung, che è l'equivalente di testo, quello che noi stesso, abbreviato in TAZ, che probabilmente non è per essere giornale da avere un è importante per il loro organo, ma non è che non avesse più di fare, non avevano quello, ce l'ha minacciato e prima che uscissero.
8: If I look back about the success of Chaos Computer Club, I see not only
6: of social tools. Un nostro percorso vogliamo costruire dei tools sociali, gli strumenti sociali. One has regularly meetings. Meeting is a good try at least monthly for having a call.
7: A cominciare da dei meeting assolutamente regolari, settimanali o perlomeno mensili.
6: Second, to exchange know-how, regularly conferences are important. Like women yearly, every year, in the December, and maybe every year in the summer.
7: Un'altra cosa assai importante che si pensò di fare è quello di organizzare dei congressi annuali, che sono una cosa assai importante per scambiarsi delle conoscenze. Si faceva entro dicembre, come qua come sta succedendo anche qua in Italia, come probabilmente continuerà a succedere.
6: The third one is a regular publication. There are not only in Germany, but there are also in the Netherlands. They built the newspaper network.
7: Il terzo obiettivo era quello di produrre delle pubblicazioni regolari, orientate o per il mondo degli hacker. Infatti da questa cosa venne fuori il giornale Arti, l'olandese Arti.
6: The Netherlands Hackers has a very interesting growing finish their own existence and build the internet service provider exists for all.
7: Quella olandese era un'esperienza assai importante, quella degli hacker olandesi è un'esperienza assai importante, però pare che sia finita quando è nata Access for All ed è stata venduta una società di Telecom.
6: But I think it was a big mistake to finish also the publication.
7: È stato un grande errore, e probabilmente un errore assai più grosso è stato quello di scrivere le pubblicazioni di Arti.
6: Asava is a usual internet stuff, mailing lists, news, and chats.
7: About
6: social tools for publication, community like yours popular.
7: Quindi altri strumenti che ci si voleva dare attraverso questi meeting e che si è costruito invece riguardavano proprio le mailing list, i newsgroup e i siti web.
6: Chats.
7: E le chat rooms.
6: E chat rooms. Chats are great for cooperation and there I have the example of the region of underground.
7: Le chat rooms, i canali di internet delle chat sono particolarmente importanti per sviluppare la cooperazione. Io ho un esempio, portato al sito,
6: è Legion of Underground.
7: È un gruppo che avete sentito questa parola.
6: They announced at end of last year it would be a good idea to destroy national infrastructure of countries who are against human rights, like China, Chinese and Iran.
7: Proprio in questo canale io c'è che è stata lanciata l'idea di distruggere le infrastrutture di comunicazione dei paesi liberali che minacciano i diritti civili, ad esempio come la Cina.
6: We discussed the item and found it a very strange, very destructive ID and we are heavily against destruction of communication.
7: Noi consideriamo questa posizione assolutamente sbagliata e per distruggere le infrastrutture di comunicazione è una cosa a cui ci siamo opposti e ci opponiamo con tutte le nostre forze.
6: Hacker want to be part of information war. They want info peace.
7: Gli hacker vogliono essere parte dell'informazione, del mondo dell'informazione, vogliono l'info peace,
6: o pace, la pace dell'informazione.
7: Non so come si può dire, vogliono l'info peace.
6: For this reason there are 1 to 2 weeks very intense chats with hacker groups all per questo ci sono state le discussioni accese nelle settimane successive con tanti con altri cantieri rispetto a questa prospettiva.
8: CSI is an English community day for info peace and the importance of free communication.
6: Risultato è stato un comunicato scritto in inglese a proposito dell'info peace e della libera comunicazione.
8: The text, the common text, was the result of a lot of chats and was subscribed also from hacker groups of US that are partly against the others.
6: Partly against
8: the others. The 2600 is against the part of the pro and etc. Many
6: questo comunicato è stato il risultato di una accesissima discussione fra singoli gruppi, fra hacker e gruppi di hacker che si occupano delle tematiche della libertà dell'informazione. E la cosa interessante è che è stato firmato, è stato sottoscritto da realtà che spesso si trovano in disaccordo, anche in forma di disaccordo tra di loro, come ad esempio il gruppo che ruota intorno alla rivista 2006, una rivista anche molto conosciuta e molto diffusa in Europa, e un gruppo che è nato il gruppo della lunga morte, insomma, del Riccardo e del Cavo, è un gruppo che io non sapevo fosse così vecchio, 11 gomma.
8: We are very happy to get this text against Infowar before the Kosovo war, because hackers making the war in information infrastructure are soldiers and can be simply put into jail.
6: Sono molto contento che questo documento sull'infopeace e sulla libertà della comunicazione è stato prodotto prima di qualsiasi documento prodotto rispetto alla guerra del Kosovo, all'inizio della guerra del Kosovo, perché per quanto mi riguarda chi pensa di fare la guerra dell'informazione dovrebbe finire, chi pensa di fare la guerra dell'informazione in quel modo, distruggendo le infrastrutture, dovrebbe semplicemente finire in galera. Come penso anche quelli che hanno portato nel Kosovo, cosa ne pensi?
9: Sociale che combatte la guerra come la guerra di informazione, in questo momento è stato dato prima della guerra del Kosovo, non è un momento, però.
8: There are alternate solutions with difficult peoples. There are alternate solutions than throwing bombs to peoples. There are alternate solutions to throwing bombs to peoples. It's far more effective to throwing cellular phones on a country and to organize aircraft with the central station for making cellular phones connected. It's today possible to have an aircraft with a delay station for the cellular phones. And via the delay station, the cellular phones can telephone without costs.
6: E meglio buttare addosso la gente delle relay station e di. No. Scusate, voi due li avete fatti. Cioè, venite qua a traduzione, venite qua, noi siamo le candidature, siamo quelli che possiamo.
11: Grazie.
7: quindi portare gli strumenti di comunicazione alle persone.
11: If people can talk one with another, it's far more complicated to shoot one another.
7: Che è una cosa sempre più complicata che sparare addosso alle persone. Cioè, guardate, se c'è qualcuno che capisce meglio,
12: forse non vuole fare. Per me, che se le persone possono parlare tra di loro, è molto più difficile che si sparano tra di loro. Questo è quello che dice. Nel momento in cui si anche a parlare di comunicazione anche con delle locali che possono stabilire la centrale, la gente può parlare insieme, è più difficile le persone che parlano però non si parla. Questo è il momento più insieme.
13: No, è

0: Ah, che bello avere il microfono, eh? Soprattutto se non c'è voce. No. Grazie.
1: Poi sei in discesa.
0: È più bello. Vabbè, vorrei iniziare questa assemblea ringraziando tutti quanti quelli che ci sono qua, anche quelli che sono già partiti, per aver realizzato tutti insieme questa esperienza. Ritengo sia stato un bellissimo momento di relazione e che sia stato un incontro molto ben riuscito. E che nonostante tutte le difficoltà che abbiamo incontrato magari nel configurare la rete piuttosto che nel realizzare tutti i piccoli accorgimenti, ce la siamo cavata più che egregiamente. Penso che tutti quanti usciamo da questo incontro con arricchiti di qualcosa e sono molto contento di aver partecipato a questa qui. Lascio la parola a chi vuole trarre delle conclusioni più nel merito rispetto all'ECK Meeting e alla qualità dello stesso. Secondo me è stato un incontro di altissima qualità che ha visto moltissimi dibattiti e molto partecipati e in cui tutte le persone che si sono trovate a smanettare per magari due notti di fila sicuramente si sono trovate a scambiarsi conoscenze, informazioni, sapere, realizzare quello che almeno nella mia testa e penso nella testa di molti di noi è un modello differente di comunicare. Penso che per quanto mi riguarda questo sia sostanzialmente un risultato estremamente positivo. Mi piacerebbe sapere se anche per tutti gli altri è così e quindi lascio la parola a tutti gli altri. Sì, farei un altro di Bru.
1: Dove?
0: Partiamo domani. Alla fine della Shake. Vabbè, penso che da questa assemblea debbano uscire, secondo me, oltre a avere delle valutazioni rispetto a quello che abbiamo fatto, sostanzialmente un indizio, dei suggerimenti rispetto a quello che potrebbe essere il destino di questa iniziativa il prossimo anno. Penso che quello che ci si aspetta di più è che esca un luogo e eventualmente delle idee per migliorare quello che secondo me è già stata un'iniziativa eccellente. Facciamo anticandidati.
2: Pronto, ecco. Vabbè, anch'io ringrazio tutti quanti per esserci stati. Un po' come uno dei partecipanti milanesi. Vi ringrazio per questo meeting, anche per quello dell'anno scorso in qualche maniera, nel senso che per noi, per me, per chi appartiene all'esperienza di Israele nella rete, è stato importantissimo esserci stati l'anno scorso e aver potuto in qualche modo godere della rete di relazioni che si è creata in quell'occasione, che ci ha permesso allora un anno fa di far fronte al sequestro del server di Isole con una risposta immediata che è stata quella della comunità che si è ritrovata allora a Firenze. Per questo mi immagino, ho vissuto come importante anche questo momento d'incontro, come momento in cui rivedersi di nuovo in faccia dopo aver passato l'anno a parlarsi in rete, a fare cose assieme in rete, perché è comunque una maniera per riprendere le misure dell'altro, rimettere dei punti di partenza su cui vedere oltre l'orizzonte ed essere in grado poi di esserci quando succedono le cose, di esserci quando bisogna inventarsi qualcosa di nuovo come potrà essere il prossimo meeting. Immagino che l'ACMIT in qualche maniera continuerà sulla lista a parlarsi, a fare il proprio discorso in vista del prossimo appuntamento, di quello che si potrà fare l'anno prossimo, a prescindere di dove, chi e quando. È stata importantissima questa esperienza anche per noi milanesi. Noi ci siamo incontrati negli ultimi 3-4 mesi, quasi tutte le settimane, per costruire il percorso che ha portato a questi 3 giorni di meeting, e probabilmente, o perlomeno io vorrei proporre, ma penso un po' tutti noi milanesi ci stiamo riproponendo, di continuare ad incontrarci con città, dar un seguito a questa esperienza, degli obiettivi e delle possibilità alle 20-30 persone che si sono ritrovate in questi mesi qua al Burg. In qualche modo l'ACMIT Meeting continuerà con altre forme anche qua a Milano nei mesi che ci aspettano.
3: È una bruttissima posizione.
1: Ma così è peggio, no, così è peggio.
3: No, vabbè, sono alle spalle. Allora, io sono Paschi, quello che avevo tutti i coglioni fino a un po' di tempo fa, poche ore fa praticamente. E vi posso dare delle informazioni tecniche che mi ha tirato fuori anche Luca, che è qui dietro a me. Siamo riusciti a controllare un po' il traffico fatto in questo periodo a Spanne, perché poi se mettevo lì a controllare tutto era un bordello. E abbiamo avuto dei picchi clamorosi, nel senso che a un certo punto la banda in uscita, non si sa come, ha avuto un picco di 400 kbit al secondo, e non mi so dire come ci siamo riusciti, non lo so neanche. Di traffico mediamente esterno, io ho calcolato in un'ora, che più o meno pensavo che ci fossero tutti, era di circa 40 mega all'ora di traffico, questo verso internet ovviamente. Problemi di rete ci sono stati, perché praticamente abbiamo fatto un accrocchio e sì, è stato un accrocchio, perché alla fine non siamo riusciti a ottenere lo switch, quindi tutto il traffico era, come vi siete accorti, veniva rigirato tutta la rete, perché lo switch non c'era. Problemi sono stati dovuti soprattutto alla quantità enorme di hub in cascata. Ce n'era una quantità industriale, messi un po' così, schede di rete che generavano pacchetti che collidevano, sicuramente ce ne sono state un puttanaio, schede padlock che non funzionavano bene, che andavano e non andavano. A parte gli spoofing eccetera eccetera che sono stati fatti, che veramente è stata una cosa grandiosa, era bello osservare tutto ciò che succedeva, ve l'assicuro, era troppo divertente, perché avevo un quadro completo della situazione. E niente, è stato, vi voglio ringraziare veramente, perché io l'anno scorso purtroppo non sono stato a Firenze al primo meeting, quindi posso dire che la mia prima esperienza da diciamo organizzatore e da partecipante anche, e è stata una cosa grandiosa, cioè veramente grazie, cioè sono rimasto meravigliato delle cose che sono successe anche così in questi 3 giorni, di come sono andati gli eventi. Cioè noi organizzatori eravamo un po' tesi, devo dire la verità, perché per far andare alla rete alla fine, cioè, abbiamo fatto, non dico miracoli, però tutta la fase di cablaggio. Voglio ringraziare anche tutti i ragazzi che sono sbattuti nel cablare questo posto, che come potete capire non è proprio piccolo, è su 3 piani, ci sono 2 dorsali eccetera eccetera. E a parte questo, diciamo, i ringraziamenti, devo ringraziare il Gulf, mi sembra dovuto, anche perché
4: ci hanno dato possibilità di fare questo, di fare le meeting. Ringraziare anche i ragazzi del gruppo che si sono sbattuti veramente una cifra molto assurdi, eccetera eccetera. E per ora stanno qui, cioè, ribadito anche il fatto di portare avanti il discorso e non fermarlo qui, perché l'EC meeting voleva essere un incontro per un incontro dal mio punto di vista propositivo, nel senso cercare un punto di aggregazione per poi cominciare a sviluppare certe questioni o certi temi che ti stanno a cuore, qualunque si sia, ovviamente del nostro modo di vedere l'informatica, in senso lato ma in senso stretto del termine, con tutto ciò che ne comporta, cioè internet eccetera eccetera. Il nostro modo di vedere anche la comunicazione, il diritto alla comunicazione, quindi vabbè tutte le varie battaglie che chi poi vorrei o portare avanti, non so. Quindi il discorso continuerà in lista ovviamente, però per i milanesi penso che se riusciamo a darci un appuntamento tipo martedì prossimo, cioè l'altro ancora, vabbè, settimana l'altra, martedì ci vediamo qui dal intorno alle 10, la solita ora, se riusciamo. Sì, le cose da disfare, vabbè, quello che fare io. Vabbè, comunque martedì ci vediamo per finire di togliere un po' il materiale che sarà sicuramente lasciato in giro, eccetera. Niente, vi ringrazio e alla prossima.
0: Vabbè, altri due dati della cronaca, giusto così, per stendere la rete interna al bulk, interna più volante, ci siamo tirati circa 1600-1700 metri di cavo, in amicizia, così, e abbiamo avuto un picco massimo, di giusto per vedere anche l'utenza, di indirizzi IP assegnati tra i 120 e i 150, nella giornata massima. Più ovviamente persone che avevano un singolo IP mascherati e B. Quindi diciamo che nei momenti di picco abbiamo questa rete 64 ha supportato più o meno 250-300 macchine. 200? Così mi ha detto smesso, io mi dico sono smesso.
4: Vabbè, a parte che io da quello ho visto che di quelli che erano direttamente connessi alla rete, cioè saltando quelli che saranno fatti le loro sottoreti e proxy interni, c'erano 120 MAC address veri e 29 MAC address bufati. Questa è più o meno la cosa. Ah, giusto, sono stati tre persone che ringraziamo tutti, quattro persone che ringraziamo tutti per essersi presi l'indirizzo del gateway.
1: Un attimo. Ma è vero che c'è stato anche un tentativo di...
4: Non lo so, non ho capito, qualcuno dice che sia stato un tentativo dall'esterno di arrivare qua. Non lo so, cioè adesso magari poi ci possiamo anche dare un'occhiata, ma non credo che sia una delle cose più interessanti. Ah vabbè, se volete ci sono stati più o meno tentativi ogni 5 minuti di vedere se avevamo un gate, più o meno, non lo so. Vabbè, niente, quindi a parte gli ovvi ringraziamenti a tutte le persone che ci sono state, che sono venute qua, si sono portate le loro cose, sono fatti i loro sbattimenti, eccetera, eccetera, e ringraziamento a tutti coloro che sono fatti uno sbattimento per fare in modo che questa cosa ci fosse, un ringraziamento a tutti quelli che hanno tenuto seminari, a tutti quelli che si sono messi.
5: un ringraziamento ai traduttori e un ringraziamento anche a tutti quelli che si sono messi qua a dare una mano agli altri, a installarvi Linux, a mettere a posto le cose, cioè, credo sia la collaborazione, credo che sia una delle cose più importanti che si possono realizzare in un evento come questo. Passerei comunque la parola. Io volevo ribadire il concetto sul fatto che i milanesi hanno fatto questo lavoro tra gruppi diversi, mettendo insieme delle risorse che era parecchio tempo, diversi anni, almeno quelli più vecchi tra di loro, che non mettevano insieme. Ci siamo visti più di 4 mesi, le prime riunioni in realtà le abbiamo fatte appena dopo l'EC Meeting di Firenze dell'anno scorso, quindi il fatto di vedersi e di lavorare su diversi livelli è andato avanti per circa un anno, con peraltro diverse iniziative intermedie, come l'ottimo lavoro fatto sulla questione del free software, che è circolato in diversi spazi milanesi, con diversi stili, però ha insistito bene sulla città, su questa questione del free software, mobilitando molte più risorse, secondo me, di quelle che poi fisicamente hanno partecipato agli incontri. Quindi appunto nel sottolineare il fatto che è assolutamente importante che le risorse milanesi continuino a vedersi, a progettare delle cose insieme, perché appunto l'esito si è visto, suggerirei anche alle altre situazioni fuori da Milano di lavorare nella stessa maniera. Quello che è successo qua a Milano è appunto una modalità di lavoro in rete, di soggettività diverse, cosa che peraltro si è vista qua anche nel meeting, in cui soggetti diversi, questo secondo me è stato il dato più positivo tra i tanti, soggetti tra i più diversi tra di loro si sono incontrati in questo ambito, amplificando ancora di più l'esito di quello che era stato l'incontro, il primo di Firenze dell'anno scorso. Questa è la strada, secondo me, più giusta da perseguire, tra l'altro cercando di aprire magari uno sforzo per il prossimo EC Meeting all'estero, che mi sembra assolutamente importante, che abbiamo contatti con situazioni analoghe al di fuori dall'Italia. Volevo fare una riflessione sulla questione stampa e giornalisti, perché è molto discussa al nostro interno, perché diciamo molto dibattuta anche all'interno della lista e con diverse perplessità. Secondo me la strategia utilizzata, sebbene sperimentale sicuramente con alcuni punti da mettere a posto, ha funzionato. Non abbiamo avuto paura dei giornalisti, stampa, neanche della televisione. Abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa che è andata bene, perché l'esito sui giornali secondo me è stato sicuramente positivo. Ci sono state solo pochissime stronzate sparse qua e là, ma nel complesso la cosa è andata molto bene, sono apparse molto chiaramente quelle che sono le nostre idee di fondo, perlomeno nelle linee generali. D'altra parte non possiamo pretendere che la stampa di quel tipo rispecchi esattamente quello che pensiamo noi. Un esito che non era previsto era il fatto che la prima tornata di giornali generasse una seconda tornata di altri giornalisti e altre televisioni maggiore della prima. Questa roba non era assolutamente, o addirittura una terza, come mi dicono gli ultimi sfigati che stanno arrivando per prendere il treno. Però mi sembra che le successive ondate siano state comunque rette molto bene dai partecipanti, che più o meno tutti quelli che hanno avuto a che fare con i giornalisti abbiano detto delle cose molto chiare, per cui la cosa è stata contenuta. Anzi, l'esito, io credo che l'esito che si avrà da questo punto di vista è che i giornali daranno un ulteriore eco a quello che è stato l'ec meeting, questo ec meeting. Quindi ci sarà da aspettarsi prossimamente, questo come lo dico come così, insomma, come campanello d'allarme organizzativo. Secondo me gli strumenti che adesso abbiamo non saranno più sufficienti probabilmente per tenere l'impatto con le richieste che verranno fatte di informazioni e di partecipazione. Quindi da questo punto di vista conviene rilanciare il lavoro di rete che altre risorse, persone, soggetti, individui si mettono a disposizione per lavorare su questa idea di progetto comune, che non so in realtà bene quali obiettivi si dia questo progetto comune, mi sembra più un work in progress, però è assolutamente necessario appunto che tutti i soggetti diano il loro contributo proprio per non buttare via alcuni esiti che possono uscire da questo incontro. Quindi io sono sicuro che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi ci sarà alle pagine della lista, sulle pagine del sito, richieste forti di documentazione su quello che è successo e richieste di altri eventi. Quindi è necessario che più persone si mettano a lavorare in questa direzione, nell'ipotesi di costituire un'area sempre più ampia che lavori sui temi dell'informazione libera. Stop. Segretario, regga lei il microfono.
0: Fanculo. Tutte le che te lo ripeto, ce la faccio più. Vabbè, giusto per rovinare l'atmosfera. Spero che sia qui un ragazzo che ha mandato una mail in lista, mi pare si chiami TRX, che si lamentava della bassa qualità del meeting. Più o meno. Vabbè, stavo estremizzando. Allora, che ha sostenuto che, e che effettivamente è vero, il seminario che ha visto la partecipazione più numerosa, cioè quello sui protocolli di rete e il loro disfacimento, è sfuggito un attimino al controllo e ha peccato un pochettino di carenza nell'organizzazione, cosa che è sicuramente vera, peraltro anche comprensibile visto che chi lo teneva erano anche gli amministratori di rete della nostra lettera, che fino a un secondo prima stavano impazzendo dietro a qualsiasi tipo di situazione che c'era dietro i server. Nella stessa mail però si lamentava anche di un basso profilo tecnico e qualitativo dell'ec meeting. Penso che risponderò anche in mailing list, però è una cosa che tenevo a sottolineare anche davanti a tutte le persone che se lo sono vissuto fino all'ultimo questo meeting, e mi spiace che non ci siano tutti quegli altri che sono già partiti. Io penso che, come ho già detto nell'intervento che ho fatto all'inizio, questo meeting invece abbia avuto un livello buono dal punto di vista qualitativo, e che se qualcuno ha ravvisato delle carenze qualitative sarebbe stato il caso che avesse preso in mano una, come secondo me ognuno dovrebbe fare, la propria parte di situazione, avesse proposto direttamente dal suo punto di vista, dal suo stesso sacco, di migliorare la situazione con il contributo che lo avrebbe ritenuto di qualità decisiva.

0: per me e penso per moltissimi di noi hanno questo aspetto auto-organizzativo all'interno delle quinte.
1: Alla fine
0: ma va attimo. Su, forza e coraggio di Corinto, proponi Roma per l'anno prossimo, tanto lo sappiamo che stai aspettando questo momento, anche Asbesto mi pare abbia una proposta.
2: Vabbè, insomma, fare i ringraziamenti ai compagni che hanno lavorato all'organizzazione mi sembra veramente scontato. E secondo me è stata una cosa molto bella quella che l'ACC Meeting è stato preparato da delle soggettività molto diverse, con dei meeting, degli incontri che gli hanno tolto un sacco di energie, che li hanno costretti a ripensare le modalità di organizzazione, anche di rapporto che hanno contraddistinto. Che contraddistinguono la scena telematica underground milanese. Io spero che questo modo di fare possa diventare in qualche modo un modello, cioè riuscire a superare le specificità, le differenze strategiche, metodologiche, anche le differenti estrazioni politiche, per irrobustire, insomma, gli orientamenti che sono emersi sia nelle modalità organizzative sia in quelle della realizzazione vera e propria dell'ACC Meeting. Già dall'anno scorso ci eravamo dati come indicazione quella di fare l'ACC Meeting del 2000 a Roma per l'ovvio motivo che a Roma ci troveremo questa massa di questo gregge di pellegrini e sarà un momento di impazzimento generale. Molto reazionario, molto codino, insomma, i sintomi si sentono già da adesso, ci sono varie situazioni auto-organizzate sotto minaccia di sgombero, ci sono dei centri sociali impegnati in una fortissima, in una dura vertenza con il Comune di Roma per l'autogestione di spazi, servizi culturali, eccetera. E sono in bilico perché ovviamente gli interessi del profitto e gli interessi della cultura religiosa sono assolutamente preponderanti. Stiamo in una città che è stata consegnata letteralmente in mano a pretacci e politicanti vari, dove le possibilità di intervento dei gruppi, dei movimenti sociali si restringono sempre di più. È una situazione difficile, nonostante questo. C'è un clima, sicuramente c'è un clima fra di noi, tra quelli che si occupano di telematica sociale, che sicuramente è robusto, insomma, ha delle fondamenta forti. Ecco, da queste fondamenta si spera che si sviluppino meglio quei rapporti che porteranno a fare il prossimo ACC Meeting. Ovviamente questa è solo un'indicazione, perché l'ACC Meeting cresce in rete, cresce nelle nostre interazioni, cresce nei corridoi. È una cosa a cui dobbiamo partecipare tutti, ovviamente essendo una modalità di espressione che è basata sull'autogestione, come diceva Ronny prima, nessuno può pensare di tirarsi fuori, no? E se lo fa magari è pregato anche di criticare il meno possibile. Io sinceramente quelli che parlano e non fanno in genere non li ascolto, a volte mi incazzo di meno pure se capita, però vorrei evitare, insomma. Cioè, la cosa importante è che l'indicazione viene data, vabbè, fa parte sai, di una vecchia tradizione. Quello che vorremmo fare è dare l'indicazione per l'ACC Meeting del 2000 a Forte Prenestino, che è il centro sociale più grosso d'Europa, ha 13 ettari di terreno con 12 laboratori e un'assemblea di gestione di 70 persone. Ed è stato appunto cablato, è stato finito di cablare pochi giorni fa. Stiamo mettendo anche le postazioni di accesso pubblico, stiamo portando i computer dentro i laboratori in modo che ci sia una LAN attraverso cui si possano sperimentare nuove forme di organizzazione, anche di lavoro cooperativo per i fini dell'autogestione, dell'auto-organizzazione, dell'autoproduzione. E quindi è un'infrastruttura che è già pronta per l'ACC Meeting. Non si dovrà

0: tirare quei 1600-1700 metri di cavo, come è stato fatto qui, perché è già pronto. Le macchine ce le abbiamo tutti quanti, ce le portiamo dietro. Se riteniamo utile e fattibile la prospettiva dell'Hackmeeting 2000 a Roma, siete tutti quanti invitati a Forte Prenestina, siete invitati a collaborare, insomma, questo è quanto. Solo una cosa rispetto al meeting, a questo meeting. Io penso che i contenuti siano stati, erano anche piuttosto sostanziosi. Probabilmente anche rispetto al meeting dell'anno scorso abbiamo vissuto una carenza di partecipazione internazionale. Non è colpa di nessuno o è colpa di tutti. Io direi che per l'anno prossimo dobbiamo lavorare molto su questo, cioè amplificare le occasioni di incontro, di rapporto con realtà europee, internazionali, eccetera. Sono molto contento della presenza di Bo Holland, che è uno che ha fatto la storia dell'hacking e della telematica sociale. Al di là delle poche cose che è riuscito a dirci, considerando il fatto che parlava in una lingua che non era la sua, ha cercato di fare dei giochi linguistici che io, che sono stato tirato in mezzo a fare il traduttore, non sono riuscito a capire e di cui probabilmente mi sono perso delle cose, è stata una presenza assolutamente importante. Quindi io spero che si ripeta l'esperienza di invitare personaggi o situazioni rappresentative di questo mondo anche l'anno prossimo. Noi ci proviamo come avvisi ai naviganti, come Avana Net al Forte Prenestina, ci lavoreremo probabilmente insieme a Tactical Media Crew e insieme al nodo redazionale di InfoxOA, con cui avevamo già pensato di fare un free media event sullo schema di Next 5 Minutes olandese. Probabilmente le cose si possono coniugare, cioè invece di pensare a due occasioni diverse, free media event a novembre e Hackmeeting nel giugno del 2000, facciamo tutto quanto a giugno del 2000 e facciamo una cosa corposa. Sì, votiamo e basta. A parte i ringraziamenti, a parte le impressioni su questa cosa, io penso che potremmo far uscire anche delle indicazioni. È chiaro che il lavoro che abbiamo fatto per preparare l'Hackmeeting non finisce qua, perché nell'Hackmeeting sono state sollevate delle questioni assolutamente fondamentali, i diritti alla libera comunicazione che riguardano da una parte il problema dei contenuti o della censura, da una parte i protocolli di rete, dall'altra le problematiche dell'accesso, eccetera, eccetera, fino alle modalità di organizzazioni di provider di movimento internazionali come il progetto Sindominio, sono delle cose di cui dovremmo discutere. Probabilmente mi pare che non abbiamo solo la lista meeting per parlarne. Continuiamo a parlare, a ragionarci su altre liste, però già oggi forse potremmo dire qualcosa su queste robe. Ad esempio, noi ieri abbiamo presentato il progetto dell'Agenzia per i diritti della comunicazione, c'era tanta gente, c'era una cinquantina di persone. Di una proposta operativa per reagire in tempo reale alle censure e ai tentativi di censura, ma anche per promuovere un'altra cultura dell'uso della telematica e anche di cominciare a interessarci ai diritti di chi lavora nell'ambito delle telecomunicazioni e dell'informatica, che è una proposta secondo me interessante, forte, la cui operazionalizzazione è un'esigenza reale, concreta. Qui potremmo lavorare un po' tutti. C'è una lista, c'è una mailing list chiusa nella rete che se ne occupa, per ora è una lista chiusa, la vogliamo aprire, se troviamo il necessario interesse, l'apriamo, ragioniamo insieme e facciamo decollare questa struttura. Questo è un piccolo esempio per dire che proviamo anche a dirci in queste altre 2 ore che staremo qui, invece di scappare su, proviamo a dirci se abbiamo delle proposte, se vogliamo fare delle cose insieme, qualcosa che vada oltre la meeting e che possa crescere durante tutto l'anno, magari per darsi l'appuntamento, anche un appuntamento di verifica al prossimo meeting, insomma. Ragioniamo pure su queste cose. Io vedevo Valvola che fremeva lì mentre dicevo delle cose. Secondo me devi venire a dire qualcosa pure te. Devo dire, cioè, va in chiamata in correo questi interventi. E poi che vi devo dire? Io vi voglio bene, lo sapete.
1: No, non avere, troppo più pesante. Prendo questo finale da Volemose bene, tipicamente romano, è un classico, insomma. No, sicuramente ci sono una serie di temi che come dire, c'erano prima dell'AC Meeting, che hanno origine, come dire, nell'AC Meeting dell'anno scorso, assemblea finale dell'anno scorso, che peraltro è stato, come noto, un'assemblea anche difficile per il suo svolgimento, per la sua evoluzione, anche per il suo finale, e in generale che cosa noi vogliamo fare. Allora, l'AC Meeting secondo me ha dato una prova molto forte per quanto alla capacità di riuscire a mobilitare tutta una serie di soggettività. Bene o male saranno passate almeno 500 persone che avevano a che fare comunque con le macchine, anche di più, no? Secondo me 500 sono 1000 addirittura. Il ragionamento di fondo secondo me è che per adesso sono tutte soggettività che si trovano in un'occasione annuale che per fortuna stiamo riuscendo a costruire, però non basta, nel senso che la questione del free software e della questione dei brevetti a cui Stallman ci ha, come dire, richiamato negli ultimi giorni, cioè che a giorni dovrebbe essere approvata una normativa per cui il software viene governato a livello europeo da leggi di tipo brevettuale. Abbiamo dietro le spalle, come dire, l'esperienza anche americana negli anni scorsi, che ci dimostra come questa cosa è stata poi nefanda e nefasta per tutta la programmazione indipendente e più in generale il tipo di problemi che determinerà anche per il progetto di free software. Ci dimostra in realtà che il fatto di continuare a essere, come dire, soggettività singole non basta, cioè la fase, come dire, sta cambiando e purtroppo noi, bene o male, siamo costretti, come dire, a fare un salto di qualità, cioè a lavorare in un'altra direzione. Allora, rispetto agli obiettivi che venivano indicati l'anno scorso e anche durante i lavori di preparazione di questa meeting, una delle cose che era girata era quello di dire: ok, ci rivolgiamo maggiormente alla città, cioè dobbiamo avere la capacità di essere, come dire, interesse generale, scusate la parola molto roboante, ma intende dire, cioè, che le cose che noi avanziamo non sono cose solamente relative a 500 smanettoni, ma hanno il valore più generale che deve coinvolgere l'intera società. Allora, in realtà, l'obiettivo che noi ci dovremmo porre è che esistono tutta una serie di diritti digitali che non ci vengono riconosciuti e che non sono riconosciuti. Questa è una delle direzioni su cui andare a lavorare per diventare interesse generale, cioè nel senso di riuscire ad alzare il livello che già è alto per quanto riguarda le coscienze singole, ma non esprime ancora, come dire, non dico un soggetto collettivo, che è una parola grossa, ma dico una capacità di sapersi riconoscere anche come comunità. In questo senso anche il fatto di avere il rapporto con gli stranieri va in questa direzione, perché ad esempio in Germania, con un lavoro che è chiaramente partito nell'83 e nell'84, hanno costruito un'organizzazione che è in grado di pesare fortemente per quanto riguarda le decisioni che può assumere il Parlamento tedesco e più in generale sulle leggi relative a tutte le tematiche di carattere digitale. Noi dobbiamo avere la capacità in questo senso di essere, di andare verso questa direzione, cioè di essere, di esprimere una volontà che non è solamente la volontà dei singoli, ma che possa esprimersi anche come volontà collettiva. Il fatto di richiamare ad esempio le esperienze straniere va in questo senso, cioè confrontarsi con come loro si sono organizzate, si sono date modalità organizzative anche di tipo tematico, e riuscire, apprendendo da loro, a fare un salto in quella direzione, chiaramente scegliendo poi il nostro modello, perché non necessariamente il modello tedesco va bene per noi o il modello americano può andare bene per noi. Noi abbiamo degli altri stili di lavoro e degli altri modi di pensare, però è indubbio che sulla questione complessiva dei diritti digitali siamo di fronte a una chiave di svolta, insomma, su cui noi dobbiamo bene o male contare, perché siamo soggettività che su questo pensano, e alcuni di noi lo sappiamo benissimo, ci vediamo da 12-15 anni, quindi vuol dire che, come dire, c'è stata anche una crescita della situazione, e lo vediamo, perché dall'anno scorso a quest'anno c'è stata un'ulteriore crescita, ma già l'anno scorso era stata una cosa grossa, insomma, quindi non bisogna svalutare tutto il lavoro che è stato fatto. Però, ecco, indubbiamente bisogna andare in questa direzione qua, e riuscendo quindi a avere anche la capacità di saper parlare verso la città, nel caso di Milano non è stato realizzato pienamente questo obiettivo, e più in generale di essere capaci di influire e di fare lavoro, come dire, scusate il termine, politico, tra virgolette, mettiamo tra virgolette, nei confronti di tutto il tema della tutela telematica, che ci riguarda non solo noi, ripeto, ma più in generale l'evoluzione dell'intera società.
2: Cazzo, sono costato del microfono.
3: Thank you.
0: First, I did not want a translation for yet. Computers are the wheel of the information age, and the network is an interconnection of wheels. This is the basic, and hackers are using this universal machine, and hackers are part of the world culture. And that means that we need also an international language for communication on international events, even if it's a local part. I've understood from the Italian debate here only maybe a quart or a third of it, but I have my impressions, and for others I ask friends about it. The hackers are an international culture, but with national specialities. For the orderly German situation, the Chaos Computer Club is a very chaotic club. Compared to Italian society, the Chaos Computer Club is a very orderly club. but what is common is we are hackers. We think about society, we think about development of interesting machines, of nice machines, with all techniques like the traffic light machine there, or the newest machines we can build and we can use. Here at the place, I've seen round about 100 or 200 computers connected together for 3 days. In half a year ago, in Paderborn, in Germany, there was a business record, a Guinness record, with more than 500 computers, Linux computers, connected to have the biggest Linux cluster. It was also a job for a weekend. And even the local office of Telecom was giving all their computers over the weekend to be part of this thing. And after the weekend, the computers go back, and Linux was deinstalled, and the normal Microsoft Windows was also installed for starting the Monday morning, the normal job in office. And this from the guys of Telecom was also a hack to get their bosses the license to do this participation. This was 500, here maybe 200. In August, Chaos Computer Club plans a camp with round about 2,000 computers connected for 3 days with 34 megabit per second. And this is quite a bigger job than here. And I've seen here a lot of very creative people from the crew getting the stuff together and getting the stuff running. And for learning, for exchanging experiences, I would be happy if some of the guys who do here the job are coming to there. There is an important need that means English, but I think only uno classo bambino English is enough for understanding, for communication with such an event. And it's important to exchange experiences about the differences between England, Germany, Spain, and a lot of other countries. And for the next meeting, I think it would be important to have one debating circle, not a speech from one to other, but a debating circle with people from every country who wants in a short speech, maybe 3 minutes, to declare the specialities about the development in their country, and then to debate the differences and to find out the differences and to see which visions we can develop and what we can do for it. And another thing, people who were here and are interested to work further together, it's important to have
2: little mailing lists for planning other events and to communicate about it. And at least the usual mercy to the time here, it were three very nice, lucky days with very interesting debates and a lot of interesting people. Thank you.
3: Io colgo l'occasione per ringraziare i compagni spagnoli che sono venuti qua a parlare. Non c'è più voce. La faccio. A parlare del dominio del progetto di sindominio.net. Mi piacerebbe che ci raccontassero come hanno vissuto loro questi tre giorni qui all'Ec Meeting 99. Magari se c'è qualcuno che dà una mano con lo spagnolo.
4: C'è uno di loro che parla italiano.
3: Preciso.
4: Si capisce.
3: Beh, non ero sicuro che tutti lo capivano.
5: Noi da parte dei compagni vogliamo prima di tutto e soprattutto di ringraziare questo ambiente e tutte le vostre attenzioni e che siamo felici di aver stato qui e abbiamo gana di che sia l'anno che viene per fare tre dia come questo. Sindominio, siamo quattro amici, quanti amici che intentiamo di fare a nostro livello un'organizzazione simile a questa ECN, simile CCC tedesco. Soprattutto intentiamo, miriamo di creare a partire di una comunità reale o di gente, una comunità virtuale forte e autogestita. Questo.

0: Io volevo dire solamente come è stato bello quello dell'anno scorso, che ci ha visto Mestrao Network tra gli organizzatori. È stato altrettanto bello, forse anche di più, quello di quest'anno, sicuramente per lo stesso clima di sociale, di collaborazione si è respirato, la stessa attenzione di partecipazione sia nella sala di smanettamento che seminari via dicendo. Penso che la candidatura di Roma per il prossimo anno sia quella più azzeccata, sia per rendere più complicata ancora la vita a Roma, che già lo sarà durante il Giubileo, che politicamente potrebbe essere un segnale interessante, sia per chiamare in causa la realtà romana telematica, che è enorme, che è bene confrontarsi in maniera decisa durante appunto un EC meeting. Però penso ugualmente che nei prossimi due anni, quindi magari il primo EC meeting del terzo millennio, ci si debba dare come obiettivo politico quello di fare un EC meeting al sud, il più al sud possibile, perché prima cosa appunto non ci deve essere un'intenzione opposta di fare un EC meeting al sud per chissà quale ragione, e che comunque fare un EC meeting al sud penso ci abbia un grosso significato politico, proprio perché appunto ci sono delle difficoltà territoriali, sociali, economiche per poterlo fare. Credo che la spinta venuta da Firenze, rafforzatasi con l'esperienza milanese, e che potrebbe salire ancora di più con il prossimo a Roma, possa essere un background sufficiente per poter fare un EC meeting al sud in qualsiasi posto sia, insomma, Catania o qualsiasi altro.
1: Allora, a questo punto parliamo noi di Catania. A parte l'interessante proposta di Blicero di occupare Pantelleria, con le navi sbarcare, vabbè. Noi di Catania avevamo in mente l'EC meeting del 2000, però abbiamo visto che il Forte Venestino già ci sta comunque lavorando da molto tempo. Noi non volevamo chiudere comunque la possibilità di dire la nostra, perché pensavamo che un EC meeting nel 2000 a Roma potesse creare molti problemi. Però vediamo che la maggior parte della gente qui vuole crearli questi problemi. Questa è una cosa anche abbastanza interessante, che ci fa un po' riflettere. Anche perché in effetti a Catania abbiamo una realtà che sta nascendo da pochi mesi, al centro sociale Auro, dove abbiamo montato una rete tutta con free software e computer recuperati dalla spazzatura praticamente, cablata con cavo d'antenna, e gli occupanti stessi non hanno mai visto un computer, stanno iniziando adesso direttamente con Linux. Quindi chi ci sta lavorando siamo molto in pochi, e non sappiamo ancora effettivamente se saremo in grado di sostenere questa cosa nel 2000. Però nel 2001 sicuramente sì, quindi ci proporremo ufficialmente per il 2001 a questo punto. Volete aggiungere qualcosa? A parte i ringraziamenti ovviamente dello staff di Radio Cybernet, che ha fatto il possibile per fare un backup sonoro dell'evento, e grazie agli amministratori di Eva per averci sopportato nelle nostre cose. Qualcuno vuole aggiungere? Che cosa? Cosa facciamo il 27? No, il 27 di questo mese a Catania noi presentiamo un servizio che offriamo ai cittadini di Catania, l'email gratuita realizzata con una connessione via telefonica, un poll su internet programmato di notte, un po' una specie di BBS che si collega tramite Linux e offre l'email gratuita a chi vuole, appoggiandoci al server del nostro carissimo Voyager, che ringraziamo. E così stiamo partendo con questa cosa. Vediamo un po' di andare avanti.
2: Volevo chiarire che la scelta di Roma non è scontata e già fatta, cioè è una cosa che dobbiamo decidere insieme. Forte pensione alla disponibilità, ci sono delle realtà telematiche che sono interessate a fare questa cosa qui, però non è detto che lo dobbiamo fare a Roma. Se noi decidiamo di farla a Catania, la facciamo a Catania, ma si può fare pure a Barletta, voglio dire.
3: La Pantelleria.
2: Cioè, siccome è una cosa autogestita, se c'è gente che ci lavora, secondo me se si coagula un nucleo di persone che ci lavorano a Cosenza, si fa a Cosenza, insomma, cioè, questa è la cosa scontata.
1: Va bene, io ho finito praticamente. E infatti di questa cosa allora ne parleremo in mailing list nei prossimi giorni, mesi. Felice. Grazie a tutti.

0: Wait, bye, bye, boy.
1: Volevo dire una cosa, che una cosa mi sembra sia emersa in modo molto... volevo dire, una cosa mi sembra sia emersa con una certa predominanza in questo meeting
2: è la necessità di comunicazione, è una necessità emersa con la presentazione ufficiale o quasi dell'Agenzia di Diritti di Comunicazione, è una necessità emersa chiaramente da quanto ha detto prima Holland, è una necessità emersa dalla volontà di partecipazione di Note 50 e da noi stessi per quanto riguarda il desiderio comunque di avere una partecipazione quanto più massiccia possibile di entità provenienti dall'estero e quindi in grado di apportare aumento comunque relativamente giovane come il nostro, nuove possibilità e nuovi modi anche di approcciare la rete. Holland faceva riferimento proprio a questo discorso, che ciascuna entità di hackers o smanettoni o come si vuole definire ha delle proprie caratteristiche, una propria identità tutto sommato. La cosa che bisogna, per cui bisogna fare il più possibile e più tentare di...
3: Finalmente, se avessi iniziato prima dal minimo
4: di... Dicevo,
5: abbiamo fatto la misura proprio tra altri.
3: Poi funziona. Log del canale, fai il log del canale. Questi parlo sempre il log del canale, però cazzo.
4: Salvaguardate.
3: H99. Stacchiamo? Io tiro giù X, però non è un sacco di cose ferme.

0: Poi faremo le pubblicità su Ulrico Coelho e col suo nastro adesivo ci ha aiutato a tenere insieme la radio.
1: Sponsor ufficiale Ulrico Oebli,
2: la sorella santo,
0: la pasticceria di Dio Santo.
2: Oh ragazzi, è stata dura, ma siamo arrivati a casa.
0: Ma veramente guarda, è andata benissimo. Filma. Filma lo smontaggio.
2: Filma. Che te frega. Minchia, no, devo guidare.
0: Dai, sto già riprendendo. Sì, sì, fa tutto lei. Sto già registrando. Radio Cybernet ha appena chiuso le trasmissioni ufficialmente dalle Kermiti 99. Quindi, no, filma tutto.
2: E beh, sai che filma solo, non posso farlo di fatto con la luce, devo telefonare.
0: Ah, beh, certo. Si staccano i cani.
2: Io ho il vecchio rito di vogliare. No.
0: Shutdown del sistema.
2: Non lo voglio rifare.
0: Stiamo smontando.
2: E poi aspettare un attimo.
0: Grazie.
2: Prima di saltare veramente.
0: Stiamo proprio staccando.
2: Ho provato a fermarlo, troppo tardi. Vabbè. No, sai perché? Stavo per scrivere il disco, però stava a fare. Siccome te c'hai.
0: Che cosa ho staccato? Che cavo ho staccato? Il tuo computer forse?
2: Ah, è vero,
0: ma minchia è l'alimentazione del computer?
2: Minchia è?
0: No,
2: devo guidare, ragazzi.
0: Oh, è andato giù finalmente.
2: Devi fare il cannone per la scuola. Se delle piove, devi fare il cannone
0: per la scuola. Devi spegnere il computer, devi fare il cannone.
3: Però c'è molta gente che...
0: Ho trovato la casetta degli spagnoli. Come sono gli spagnoli?
3: Sì, però non è per
0: gli spagnoli sono andati via? Era qui. Qua.
3: La dieta per i corpi. La mangi che è
0: sì, è il corpo tutto. Possiamo staccare tutte le spine? Sto staccando tutto, poi...
2: Sì, vai. Voglio una gnocca esagerata, voglio una gnocca che si lascia qui.
0: Chi? Non so chi sia. Cioè non mi ricordo. No, non posso guarire?
2: Vuoi morire in pace, sì.
0: Stiamo staccando. Sì, stiamo preparandoci. Abbiamo ufficialmente chiuso. Grazie mille.
4: No, perché mi hanno detto ieri sera, però mi è rimasto in giro.
2: Questa è roba tua, sbarro.

0: ربا منيح.
1: Andiamo tutto con calore,
0: tutti carichi verranno smarriti.

0: Come no? Era qua.
1: Michele Caneta.
2: Ah, ma non è che è venuto qua.
1: No. È venuto
0: in senza.
2: Il famoso Bibi.
3: Casca.
1: Spurghiamo la CPU.
2: Spurghiamo la CPU! Sì!
4: No, che lo spurgo della CPU.
1: Allora, questa è un cacciavite Crux, Rosa Croce.
5: Cioè questa serve per raffreddare?
1: La CPU.
2: Che è il processore del computer.
5: Ah, ok. C'è un sistema di raffreddamento di un processore del computer, appunto. Non ha niente a che fare con la radio, nel senso la...
1: È la radio questa.
5: Il computer.
1: Noi siamo una radio su internet.
5: Ok.
1: Quindi.
5: Ok.
2: Cioè, questo mio computer.
5: È... Esatto, questo non okay. Cioè potrebbe essere questo, potrebbe essere anche una ventola, no?
1: Sì. Oh. Normalmente una ventola. Siccome noi siamo degli anormali.
5: Cosa trasmettete? Di tutto?
1: Informazioni, notizie,
5: musica.
1: Musica normalmente non molto, perché essendo un po' antagonista delle radio tradizionali, chiamano musica, musica, pubblicità e musica. Sì, se mangiamo musica mangiamo proprio cose che normalmente non si sentono mai. Però visto che ci costa mandare la trasmissione in rete, allora stringiamo un po'.

0: qualche reazione dei cavi si fa tragico.
1: Ma adesso un indirizzo come trasmette?
0: Sì, abbiamo un indirizzo internet. Trasmettiamo nel senso che, vabbè, sull'indirizzo sono delle puntate che si possono ascoltare che cambia. Le trasmissioni da Dio le facciamo raramente, come ad esempio in questa occasione.
1: C'è una Real Player. No?
0: Real Audio Player, sì. Va lì, clicca e ascolta.
1: Puoi averli in
0: Sì, sì. Poi metteremo online tutto il materiale che abbiamo registrato qua. Quindi anche le cose che abbiamo fatto dal vivo. Prego. Grazie a te. Come? Dicendo, questa da registrare e sto registrando. Stavo già registrando. Shani, il cuore portate.
2: Oh, vabbè,
0: nessuno. Incorporato nell'alimentatorio.
2: Io non mi ricordo più quanti euro io.
0: Che insomma.
3: Smontare, lasciare il campo all'altrui iniziativa.
0: L'indicazione è
3: il passiamo
0: sì,
3: io c'ho un altro cavo con
0: sì, me. Signori, lo sfurgo della sicurezza.
3: Dai.
1: Dove cazzo è finito? No, non mi sto andando a cattare.
0: E questo però lo lascio qua.
1: Cazzo.
0: Ma che cosa?
3: Tu hai disegnato
0: cazzo, porco Dio, registratore, mio porco!
1: Sì, in effetti.
0: No, dai, ci stavo già per puntare il
3: Gabriele, per caso abbiamo dato un capello di rete a qualcuno che non lo vede bene.
4: Vabbè, però...
0: E lui?
3: Poi te lo scrivo già che non lo stanno le tappe.
4: Trattino 00. Allora, una cosa, in data speciale di Radio Cyber per Capodanno 2000, in diretta da...
3: Perché?
4: Della Provincia.
3: Ma la sua presa è il cuore della Sicilia, lontana da tutti i casini che ci saranno. Ma se vuoi, diamo della chiamata. Ma cosa, caso?
0: Minchia!
3: Palazzolo da me in Sicilia. Paesino sperduto in Sicilia, Capodanno nella zona rurale.
0: Proprio.
3: Pensa nel termine di tempo per organizzare questa cosa? Ne abbiamo di tempo, dico quello che pensa. Questa sera non mi ricordo di chi è. La tua? No, non me la regalate perché sono già pieno. Vedi.
4: Tanto qui è epica questa persona.
3: Eh? Ah, l'ho finito epica.
4: No, allora la bruciatura di sigarette non è stato fabbricato.
3: Della meeting? Jaromil? Videocassetta con cortometraggio del Mr. Fetal, la disconsegna ufficiale di scontato. Qualcuno ci fa una foto? Fammi la ripresa con la telecamera. Vai.
4: È una cosa ufficiale, questa è una
3: telecamera. C'è partita? Fa tutto lei? Allora, consegna ufficiale della videocassetta con le mie stronzate.
4: No, mettete di più così.
3: Ecco qua. Spingali fuori.
4: Non si vede un cazzo perché siamo contro un po'.
3: Va bene così, dai. Ritocchieremo in digitale.
4: Con le facce di chi? No.
3: Quelli che capitano, Bill Clinton e Eva Braun.
4: Eva Braun, mi sembra giusto. Mi pare equo. Questo non è mio.
5: My name is.
6: Io prendo tutto.
7: Ma io mi stavo piacere.
3: Vai via?
6: Sì.
3: Ciao. Domani va, sì. Parto domani e niente. Poi vedremo.
6: Vabbè, ci becchiamo stasera o domani.
4: Ragazzi, un abbraccio, a voi domani.
3: Ciao Paolo.
4: Cavo di rete, io ho stacchi già,
3: la mia.
4: Ci vediamo la prossima. Grazie.
6: Quella mia missione è che non si trova sopra di chiusura in giardino.
3: In giardino? C'è l'amplificazione in giardino?
4: No.
3: Niente impianto amplificazione? Finché io come cazzo registro?
6: Ah, per registrare?
3: Volevo registrare tutto.
6: Volevo portare. Per prendere una cassa, se no. Per il mixer del microfono si fa.
3: Non lo so.
6: Dai, vediamo, inizio a cantare la gente e poi faccio questa paragone.
3: Allora qua possiamo anche smontare dopo comunque.
6: Ma sì, cioè, sembra confusivo, poi c'è smontaggio, salute, amicizie.
3: Risolto.
0: Costringere tutti a venire all'assemblea finale, ma hai fatto incasinare la rete così non possono far venire.
6: Ho detto giù e basta, cioè, ma non voglio costringere nessuno.
0: No, certo.
6: Cioè,
0: certo.
6: Ci viene che ci vuole venire.
0: Infatti sì, sì.
6: È quello il senso, così almeno c'è.
0: Sì, così ci rendiamo conto.
6: Non vuole per cazzo.
5: È un bel giusto.
0: Quindi io non verrò. Questi erano miei? Sì, Codazzi, sì. Questo anche, no, no. Di chi è questo?
8: No, no.
0: Sarà di... Ah, questo è tuo, Antonio.
9: E porco qua, e porco là, e porco su, e porco giù. E qua, e là, e su, e giù, e là, e qua, e là, e
0: Vai,
8: come a Mishima, era mai a posto. Lodia Mishima!
10: Sono un cliente come gli altri e guardo un po' che adesso bisogna andare in giro con i soldi contati. È una vergogna.
8: Devo andare, il mio comune. Voglio rifugiarmi sotto il pacco di Vazzaglia. Voglio rifugiarmi sotto il mio pacco duro. Il mio pacco duro, all'ombra del mio pacco. Questo è... Il tappetino
11: sono portato, infatti, porco Dio, ho smadonnato tutto il tempo con il mouse, con la
8: peggiore. È spettacolare. Cioè, la morbidezza proprio calcolata.
4: Autogrill.
8: Allora dai, ci mettiamo su internet noi.
12: Ok, comunque ti mando la foto appena l'ho realizzato e se sono così folle e rincoglionito quasi quasi metto anche la piastra a mollo. Ok, intanto ho un 486 che è lì. Non so il cazzo.
8: E qua come vedi ho chiuso tutto il mio computer in una scatola. Pronto. Il processore è qua.
12: Adesso stavo pensando a
8: un liquido. Io cercavo anch'io un liquido non conduttore. E lui qua è l'olio.
12: Sì, ma io non cercavo uno un po' speciale. Olio che non conduce l'elettricità ma che quando si scalda cambia colore.
8: Tu vuoi proprio fare.
12: È una figata.
8: È misticismo, eh.
12: Quella è una figata. Secondo me è una cosa geniale.
8: Ok,
12: questo lo mandi a fare tu, no? Questo lo mandi a fare tu.
8: No, dai.
12: Vabbè, niente, se si becca in rete, io vado a recuperare il
8: caso. Poi potrei ascoltare tutto quello che abbiamo fatto, lo mettiamo su.
12: Oh, bello, molto gentile.
8: Dove di noi veri giornalisti che non lo siamo, quindi?
12: Quindi
8: siamo gli unici seri alla fine.
13: Allora, signor Vidi.
8: Chi ha l'Altan?
13: È lì sul
8: tavolo. Dietro il monitor.
12: Ok, salvo di artisti. Prossimo.
8: Sì.
12: Ciao, qualcosa.
8: Ciao.
12: Ciao, ragazzi. Ciao.
8: Shining il tuo Bigfoot.
12: So, me l'ho scordato.
13: Cazzo!
8: Si può uno che si chiama Frediano Finucci? Cioè io impazzisco.
4: Mi associo.
14: Qui sei tu, non entri.

0: Andando all'assemblea. Questo nastro live registrato in continua. Ma dov'è questa assemblea del Menga? Ok. In the garden. Lion in the garden. Cosa ti ricorda Lion in the garden?
1: Lion in the garden? Non mi ricordo. No, la mania dell'essere ripreso.
0: Questo video, la radio è l'unico vero media, la radio. Le immagini per il cervello. Ciao. Tommaso Tozzi, stronzata così al volo. No, ho voluto registrare la conferenza finale. Ottimo. Così poi metto tutta su web, sperando che venga bene.
2: Partiamo. Partiamo.
0: Sì. Ah, cazzo. Vai su a prendere un'altra cassetta.
1: L'hai finita?
0: No, 180 minuti basteranno, 3 ore.
2: Io alle 5 volevo andare via.
0: Allora sicuramente finirà prima, dai. Durerà più di 3 ore una conferenza del Menga. Sì.
1: No.
0: Più di 3 ore no, infatti. Allora siamo a posto. Niente, abbiamo ufficialmente chiuso le trasmissioni. Da sopra.
2: Saluto a Radio Cybernet.
1: Era veramente intenso.
0: Sì.
1: Sei perso 7 persone.
0: Sì, perché alla fine siamo riusciti a uscire benissimo in rete.
1: Sì,
0: benissimo. Se avessimo iniziato dal primo giorno così, sarebbe andato veramente bene. Ieri da stanotte a stamattina 150 ingressi al sito, quello di Radio Cybernet, dove non ho trovato assolutamente niente su questo meeting. No, trovate il link dal vivo, però noi dormivamo e c'era il microfono acceso.
1: Sì. Per tutta la notte.
0: Beh, sentivano la stanza di là. Vabbè, usciamo fuori. Bau! Io cambierei già le pile.
1: Sopra la sala più grande della radio.
0: Un pezzo di spuma, dai, sono interi i fichi,
3: sì, ho preso. Però ci voleva abbastanza però. Aprilo a stella.
0: Ma poi come glielo tengo però?
3: Però devi fare molto molto sottile, se no veramente non si sente tanto.
0: Allora, stiamo costruendo il filtro, la spugnetta e il microfono con un filtro di sigaretta.
3: È una esperienza interessante.
0: Io direi che già così basterebbe.
3: No, però usa il resto, usalo per fissare. Ci vorrebbe uno spaghetto piccolissimo.
0: O uno spillo.
3: Un filo d'erba.

0: ho un pezzo di nastro adesivo, ho l'etichetta delle cassette.
1: Un pezzo di nastro adesivo? Ma...
0: sì, ce l'ho, no, ma è pesante. No, no, prendilo.
1: Lo metti di lato?
0: E certo che lo metti di lato, se no, ce l'hai.
2: Gol.
3: Hai visto qua?
0: Come?
1: E su, sta scendendo. Avete un accendino, ragazzi?
0: Aspetta un attimo. Scusa, ma perché siete messi davanti? Non ho capito. Penso qui davanti.
1: No, passo. Grazie,
0: culo. Comincia l'assemblea alle ore 15 e 33 minuti di giorno 20 giugno 1999. No, perché sta per finire la cassetta, non penso lo mettere vicino. Potremmo shiftare un po'. Intanto vediamo.
1: No,
0: ma no, davanti,
1: no, no, davanti.
0: Vabbè, adesso ci apriamo troppo. No, possiamo aprire di più. Se andiamo avanti, stringiamo il cerchio e non c'entra più.
1: Se invece
0: dobbiamo allargare tutto.
1: Tutti, possiamo allargare il cerchio.
0: Approfittiamo, ci mettiamo vicino all'amplificatore. Scusa. Ma siccome devo registrare, voglio mettermi vicino all'ampli. Grazie.
1: Non sospetto che sia stato un po' di
3: cosa stai facendo, Paolino?
4: Va alla cassa?
1: Dite voi quando va alla cassa?
4: Come ti sei portato?
0: Ma perché qui? Perché non sono utile? Ti piace?
5: Federico, che cosa stai facendo?
6: Sto legando il mulo.
5: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
6: Sì, è proprio così.
5: E allora?
6: Allora? Istituto di Obbedienza Animale.
5: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com
0: Radio Cybernet, nonostante un problema di batterie noi ci proviamo lo stesso. Salve,
7: sono in congedo.
0: Ci troviamo in questo momento sul monte Etna.
7: Sì, un discreto ambientino, freschino se ti vuole. Siamo reduci da una temperatura di più o meno 40 gradi di Catania e si sta veramente al freddo.
0: E qui con noi c'è anche Topo.
8: Salve a tutti, ciao dal Topo.
0: E qui sulla sommità dell'Etna vogliamo introdurre questo nostro lavoro che stiamo effettuando in questi giorni caldissimi.
7: Io vorrei far notare, senti, la mania di scrivere sulle rocce.
0: Sì, scrivere sulla lava il proprio nome.
8: Bella stronzata.
9: Pubblicità.
2: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.

0: Comunque, fra pochi istanti direte, metteremo online le registrazioni effettuate durante l'Hacker Meeting del 99.
1: Sì, un Hacker Meeting piuttosto movimentato, piovoso direi anche.
0: Abbastanza.
1: Sì, comunque, sempre ad altissimi livelli.
0: Bene, ma passeggiamo sulla lava, camminiamo. Ma... E beh, noi stiamo montando questo materiale sonoro, e quindi buon ascolto.
1: Anche dal Voyager.
2: E dal topo.
0: E dall'Etna. Stronzate?
1: Sì, direi di sì.
0: Va bene.
1: Oddio, potevamo fare di più.
0: Vabbè. Dobbiamo a questo punto fare un annuncio importante e fondamentale prima dell'ascolto delle puntate relative all'Hacker Meeting 99.
3: Sì, ebbene sì. Avviso ai parenti. Testi spinti.
0: Il che vuol dire che se siete deboli di stomaco o se avete delle particolarità nell'ascolto di parolacce, invettive e cose del genere, è meglio che non ascoltiate questa performance che segue.
3: Non so, del tipo cazzo figate culo porco di porca
0: Outmanric. Quindi se siete contrari a questo genere di invettive, vi preghiamo di non ascoltare.
4: A questo mi hanno detto che ci sono delle parolacce in questa trasmissione. Bene, allora cominciamo, porco d***o.
0: E adesso al volo ci spariamo un'intervista con Gomma di Decoder. Come va?
5: Che vorrete? Che vorrete? Andate via.
0: Che vorrete? Un lapsus
5: freudiano. Che vorrete? Andate via.
0: Che mi dici? Allora, che fai qua?
5: Non so, sono blindato. Allora, la mia attività da hacker è consistita nel sintonizzare la televisione sul canale del videoregistratore. La cosa ha richiesto 2 ore.
0: Eh beh, ma è ovvio, i videoregistratori sono una cosa pazzesca.
5: Ho visto una mazzuola, per cui ci risentiamo più tardi.
0: Va bene, ma qua cosa vendete? Qualche libro particolare?
5: C'è la cassetta per la quale tu stai per scattare.
0: Esatto.
5: Di Richard Stallman, progetto GNU, conferenza tenuta al centro sociale COP18.
0: E questo invece è in italiano?
5: Sì.
0: The Hacker Crackdown, giro
5: allora,
0: di vite contro gli hacker.
5: Siamo quello che voi potete trovare gratis in rete.
0: È giusto.
5: Da noi l'ho pagata a chiaro prezzo, però in italiano.
0: Beh, mi sembra buono, però comunque. Va bene, grazie. Ed eccoci ora nella sala centrale, dove stanno configurando la rete. Come va?
6: Abbastanza male, perché c'è un idiota con una Red Hat 6 all'ultimo piano che si è preso l'IP del gateway nonché del server.
0: Il 254?
6: No, l'1.
0: Che si è preso l'1?
6: Sì, c'è qualcuno che si è preso l'1. È una Red Hat 6 al piano di sopra, per la cronaca. Siamo tutti fermi per questo, grazie.
0: Allora vado a stroncarlo.
6: Va,
0: andiamo assieme. Dai, vieni su anche
6: noi. No, noi stiamo...
0: Va bene.
7: Bravo il cavo, lui non c'è. Ho detto quando compare il tipo, mandatelo giù da me. Ho bastonatelo direttamente.
0: Mi dici dov'era?
7: No, sono staccato perché...
0: Chi era questo tizio? Parlaci un po' della tua esperienza con questa persona.
7: Questo tipo qua. Quale tizio?
0: Questa persona. C'è il giornalista pressante.
7: No, è su loro.
0: Ma parlaci.
7: Basta ripartire la macchina.
0: Dici di tua madre. Ma cosa ne pensi del 4%?
7: Sì, del 5%. Perché non è il 10%?
0: Beh, anche. Sono le ore 10.45 di sera. Un infiltrato. E siamo qua negli studi temporanei di Radio Cyber nell'Hack Meeting 99 e adesso stiamo registrando questo contributo sonoro perché siamo in attesa di tentare il collegamento in rete.
8: Ce la facciamo?
0: Ma sinceramente non lo so, tu come la vedi?
8: La vedo che ci sta qualche problema, diciamo.
0: E niente, adesso abbiamo installato il Real Audio Server sul server di Voyager, che è qui con me.
8: Salve Dio.
0: E a quanto pare c'è qualche leggero problema. Recording overrun.
7: Che cazzo vuol dire?
0: Ma tu sei su Whopper?
2: Oh, dai cazzo!
0: Non lo so. Aspetta, eh. E niente, qua interrompiamo, abbiamo un po' di problemi, adesso vedremo un po' come risolvere. Sono le ore 11:30 di notte, sono le 23:30 e non siamo ancora riusciti a fare una connessione decente e praticamente nulla, non ci riusciamo, la banda è stretta, non suona e niente. Tu cosa vuoi dire qualcosa, Voyager?
9: La banda è talmente stretta che mi sono venuti i maroni come due fagioli secchi, eh?
0: Va bene, possiamo mettere... C'è qua Jeremy che sta parlando con Cute.
10: Sei un elite, dai, cioè lo devi dimostrare.
0: Ecco, in questo momento il registro dal vivo, stiamo riuscendo a trasmettere verso l'esterno. E basta, sta funzionando a quanto pare, anche se ho molte difficoltà. Come va Voyager?
9: Male, credo, però qualcosina arriva.
10: Questo funziona?
9: Sì.
0: Sì, sì, funziona.
10: Per chi ci sta sentendo, sto facendo un tentativo live di trasmettere. C'è congestione in rete, ci sono problemi. Macley, se mi senti, fai qualcosa.
11: Macley, fa qualcosa!
0: Stiamo mandando, vabbè, niente, stiamo mandando della roba, vaffanculo. Bene, sono le ore, un cazzo, ma è l'una e mezza quasi, le 01:30 di notte, siamo in pausa, e stiamo facendoci un giretto per questo posto.
10: Pausa birra.
0: E quindi adesso interrompo, vediamo un po'. Sentite che roba!

0: documentata questa, va documentata.
1: C'è gente che balla in modo atrox.
0: Ma credo che sia un pezzo famoso.

0: usciti da questa bolgia infernale. C'è una domanda fondamentale da porsi alla Kid, ma oggi come oggi l'hacker ci acchiappa con le femmine?
1: E la risposta è no.
0: Infatti no. Però, con tutte le femmine che stanno in giro a questo hack meeting, mi viene da pensare qualcuno scopa qua.
1: Ma chi lo sa? Sicuramente non un hacker.
0: Non noi, ma non... Cioè, noi ci rimaniamo doppiamente inculati, non essendo né hacker, ma...
1: Abbiamo intercettato un clone.
0: Skynet.
1: Intervista Skynet. Allora, Skynet. Ah, a te. Allora, tu sei?
2: Io... Non lo so.
1: Chi sei? In rete chi sei?
2: Non lo so.
1: Niente.
2: Non me lo ricordo.
1: Ah, non ti ricordi il nickname?
2: No.
1: Lo cambi, diciamo, spesso.
2: Lo cambio spesso e poi ogni volta lo cambio perché non mi ricordo che ero prima.
1: Stavamo ragionando sul fatto che c'è poca presenza femminile tra gli hacker. Come mai, secondo te?
2: Perché
1: le donne hanno questo dislivello verso gli uomini nel rapporto con il computer?
2: Almeno io sono talmente al di là che sono anche oltre al mio essere femmina e anche oltre te che sei maschio, quindi non spicca la mia identità femminile e quindi ipotizzo come me e quella di tante altre femmine che siamo un po' fighe più evolute di voi, quindi non spicca la nostra essere femmina.
3: È un costante tentativo nell'essere evoluti come
2: molti di voi maschi ci moccano il cuore e ci dicono sei un frocio, hai finto fino ad ora di essere femmina, sei un maschio, siamo contente.
3: Io mi apro la
2: e non vi diciamo che porco Dio no, sono una femmina, vada bene che mi scambi non solo per maschio ma per frocio, per di più ti incazzi, rosichi e passi una notte in bianco, va bene così.
3: Ma i fronci sono carini, guarda
1: me. Come è successo a te quando ci siamo poi incontrati in rete, no?
2: Sì.
1: Non sbaglio, esattamente.
2: Sì, esattamente.
1: Io ho fatto la stessa cosa, ho detto, vabbè, ma è un approccio classico secondo me.
2: Non è vero, menti. Io
1: no,
2: ho approcciato per il tuo processore acqua.
1: No, voglio, no, da parte di un, come dire, di un uomo che sa queste cose, che naviga da anni, è un approccio classico che quando arriva una ragazza con uno pseudo femminile dice ah vabbè ma te sei un frocio
2: classico, classico, sì, ma te sei il mitico aspetto che non imbocca il cuore così, magari l'avrei fatto ma non con me.
1: Comunque risposte devastanti per una domanda devastante, siamo scioccatissimi.
3: Tra l'altro mi ha fatto pensare che io mi apro le query per chiedermi se sono frocio spesso
1: da solo.
3: Sì,
2: ah, dai feedback con le tue query da paura, io non ho laggate tutti i miei feedback.
3: Sì,
2: sono
3: sì, assolutamente. Mi metto anche lei ciò locale sulla scena.
2: Ti hanno mai chiesto chi è il personaggio più interessante che hai conosciuto in IRC?
3: No.
2: A me sì, io mi sono risposta il mio nick di quel momento.
3: Dai, il personaggio più interessante su IRC è Ampex, secondo me.
1: Ah, sì.
2: Tu sei Ampex.
1: No, purtroppo Ampex qui non c'è.
2: Tu chi sei?
3: Giaro.
2: Eh?
3: Giaro.
2: Ah, ti ho visto qualche volta su Cybernet, no? Io pure ci sono spesso su Cybernet.
4: Io devo sempre fare vedere.
2: A volte mi sono andata a Lula, con i Vibe, e ultimamente Luminal, però pochissimo.
3: Io ci passo ogni tanto, ci passavo prima. Il lavoro fa male. È una storia di merda.
2: Che lavoro?
3: Sul computer, 8 ore al giorno in ufficio.
2: Ah,
3: è un lavoro di merda.
2: L'ufficio si posso immaginare.
3: Sì.
2: Io faccio invece i lavori che mi piacciono, quindi. Io sono un'hobbista pagata. Sai, la famosa frase ogni tanto come ti chiami? Pratiche sport, che hobby hai?
3: Tu fai l'assaggiatrice di gelato.
2: Io sono un'hobbista pura.
1: Cioè, cosa fai?
2: Faccio il cazzo che mi pare e mi pagano.
1: Cioè, traduci, dai.
2: Cioè,
3: assaggi gelato.
2: Scelgo a culo tra una gamma di cose che mi interessano e scelgo la più allettante. Tra tre campioni A, B e C che si assomigliano per proprietà. Scelgo le proprietà che sono più o meno tutte simili a me, io scelgo quelle un po' più simili e mi pagano per aver fatto la scelta più simile.
1: Buono. Mi ricorda una città virtuale, Little Italy.
3: Little Italy? Sì. Dobbiamo trovare a questo punto Zeus chissà chi è.
1: Esatto, e noi lo andremo a cercare. Grazie per il contributo.
2: fanculo. È troppo punk, io non sono punk. Nemmeno porco Dio.
5: Sì, porco Dio.
2: No.
5: Sì, porco Dio.
6: Adesso che non è più nemmeno penale.
2: No, Dio non è porco perché Dio non esista.
6: Non è più un reato penale.
1: Io l'ho sentito
2: bella.
5: Che cosa?
1: L'ho sentito grugnire una volta. Ah beh, esiste, no? Quindi esiste. Ma io ho smesso di mangiarlo da anni.
5: La birrozza?
1: Sì, no, birra no, mi prendo un succo di frutta.
2: No, che cavolo, non trovo un mio amico, devo andare.
1: Come?
2: Non trovo più un mio amico.
1: Beh, devi andare. E tu Skyna, cosa ci dici di bello?
7: Riguardo che cosa?
1: Ma non lo so, quello che vuoi. Che te ne pare qua della situazione?
7: Una bella situazione.
1: Rispetto all'anno scorso?
7: Beh, ci si diverte al solito con gli sniffer.
8: Perché io ho provato un
1: cocktail. Jeremy l'ha trovato un cocktail, ma non ci avranno scatarrato dentro?
9: La domanda è, come fai a saperlo prima di assaggiarlo?
1: Esatto.
6: Magari qual è l'ingrediente segreto che lo migliora, che ne sai?
9: È buono.
1: Quindi è buono, ok.
9: Molto buono.
6: C'è un buon gusto.
9: Sì, sa un po' di Bactrim.
1: Il Bactrim! Pazzesco!
9: Sì, esatto.
1: Un flash del passato.
9: È un flash del passato, come quando la mamma ti spalmava il Vicks Vaporub sulla faccia. Lo è. Smart Drugs.
1: Esatto, allora ordiniamoci qualche Smart Drugs.
10: Ma la mia poltrona!
11: No,
1: è un problema.
12: Ciao.
13: Aia Cristo, Dio porco.
1: Allora un attimo solo, sì, che sì. Devo capire, perché purtroppo sotto hanno stato dei non sapendo che io devo segnare altro. Rischiamo conflitti abbastanza grossi.
14: Ma se no posso montare un movimento su una macchina che abbiamo qui, però.
1: No, aspetta, andiamo sul 200 così stiamo abbastanza là. Sì. 201.
14: 201?
1: Sì, sì.
14: Ok.
1: E allora?
14: Esatto. Anche se non lo lasci
1: come il tiro di una
14: settimana. Ma devo metterlo in un nostro? Perché ho sempre
1: siamo nostro
14: qui perché sul 114 l'ho usato su Snapchat e non ho nome host.
1: Devi fare il 114 se vuoi. L'altro devi mettere il nostro, lo fai
14: settimana. L'altro adesso non ho 98 perché
1: non vuole il nome host. Dominio al presidente Cusor.
14: Admitting.
1: Sì. Admitting. C'è un cartellone qua che spiega tutto. Poi.
14: Ok.
1: 201, sì.
14: Ok, ti ringrazio.
1: Poi c'è.
15: Aspetta.
1: Poi
14: però
1: Voyager ora sintonizziamo la nostra radio
16: la

0: Questo è il segnale orario di Voice de Russia, che quando inizia a trasmettere, siccome usano sempre frequenze diverse per lingue diverse, allora per vari minuti prima della trasmissione mandano un segnale orario che è caratteristico di ogni stazione per permettere alla gente di sintonizzare bene e poi iniziano a trasmettere. Quindi, non so, Voz de Russia ha questo segnale qua, Radio Tirana ne un altro, Radio Porco Dio ne ha un altro ancora, fatto tutto di peti, e c'è Radio Corvo che ha il segnale radio. E questo è il risveglio dell'indomani. Oggi è sabato, sono le 11:33 minuti. Ieri notte sono arrivati tantissimi amici.
1: Mi stanno già chiamando nell'altra stanza. Vado a vedere che dico.
0: Ok. Ora stiamo scendendo al piano di sotto per sistemare il DNS, perché ci sono dei casini con degli indirizzi IP duplicati. Questo perché la gente arriva, si attacca, si prende un IP e poi entra in conflitto con qualcun altro. Eccoci al primo piano, anzi il piano terra di questo bellissimo posto. Putro, tu odiavi la scuola, vero?
2: Io odio ancora.
0: E non è paradossale che siamo tutti qua dentro a divertirci dentro una scuola?
2: Sì, pare.
0: Bellissimo, vero? Ed ecco a voi il paradosso della relatività e gli indirizzi IP della nostra rete.
3: Queste sono le differenze tra il forward e il reversa. Cominciamo così.
0: Un puttanesimo. Aspetta, ma non è possibile, perché quando io l'avevo fatto il forward, io l'ho aggiornato una volta sola il forward e poi basta. Poi l'abbiamo sempre fatto due o tre volte, ma non c'è una differenza.
4: E oggi ci eravamo assegnato che ci siamo legalmente.
0: Vabbè, dai, ne sistemiamo.
4: Infatti, sei anche tu.
0: Che devo fare?
4: Tu avevi un foglio con.
0: Io ho un notebook, come vedi. Intanto sto anche registrando per la radio.
5: Allora, sono tutti quelli che sono da te.
0: Come?
5: Sono tutti quelli che sono da te.
0: Sì.
5: È la storia.
0: Sì, sì, è la storia umana.
4: Allora, io andrei a mettere qua.
6: C'è stato un ragazzo che ha detto sono dalla radio. Come faccio a cazzo dire?
0: No, io adesso devo fare tutte le controinterviste ai giornalisti.
6: Ha detto?
0: Adesso domandandogli le cose più allucinanti. Ma lei trova bene a lavorare con... Cosa ne pensa dello sfruttamento? Cyberkinetics.
4: E qua un cybernetics.
6: Luca, vai dal giornalista e dici io non
4: ti metto. Che a me risulta non assegnato. Quindi forse sono delle cose diverse,
5: eh? No, no.
4: Cybernetics e cyberkinetics.
0: Probabile. Aspetta che andiamo. Allora, abbiamo un'intervista con Giusy. E cosa fai tu qui? Visto che sei più o meno della stampa.
7: Osservatrice.
0: Stampa intesa in senso lato.
7: Certo, comunque osservatrice. Mi diverto a capire un po' cosa accade, chi siete e chi non siete.
0: E cosa te ne pare? Chi siamo?
7: Tanto e tutti simpaticissimi.
0: Bene.
7: Vorrei solo riuscire a fare una cosa, a parlare di voi in maniera un po' diversa. Non mi interessa sapere cosa state facendo esattamente, ma che tipo di persone siete. Questo è l'unico motivo per cui sono qua.
0: Ah, bene. Boh, non so cosa dire, non sono bravo a fare le interviste.
7: Guai a fare le interviste, parliamo e basta.
0: Va bene. Hai letto qualcosa degli articoli sui giornali?
7: No, volevo farlo, però ho pensato, se comincio a leggere qualche cosa, a informarmi in maniera dettagliata, arrivo là già prevenuto. E quindi sono venuta completamente digiuna, con quelle minime nozioni ovviamente che bene o male tutti conoscono, errate, non errate, e la ragione per cui sono qui, per capire. cosa veramente dicono e se lo stanno dicendo in maniera corretta. E niente, osservo, guardo e mi diverto molto.
0: Ok, grazie.
7: Ciao.
0: In questo momento stiamo leggendo un articolo di sabato 19 giugno 99, Corriere della Sera. C'è una notizia interessante, a parte l'hacker meeting di cui vi diremo. Troppo violento, sequestrato uno dei videogiochi più amati dei ragazzi. Requisite 5.000 copie di Resident Evil, nonostante la scritta sconsigliata agli adulti. A sollevare il caso del 98 era stato il leader del Movimento per i diritti civili Franco Corbelli, a cui noi regaliamo questo commento. Franco Corbelli commenta: finalmente questi prodotti possono provocare tragedie, un videogame che provoca tragedie. Le fiamme gialle, pagate da noi, hanno impiegato una settimana per rastrellare i negozi con i nostri soldi, e la Sony che distribuisce il CD-ROM deve essere presa in quel posto, ma comunque è stata pubblicizzata da questa cosa, devo dire. Il videogioco mostra una città in rovina dove tra rottami di auto e edifici in fiamme gli abitanti vengono trasformati in zombie da un virus, cosa molto auspicabile, frutto di un esperimento di laboratorio sbagliato. Contro i morti viventi che divorano i cittadini combattono due poliziotti, un uomo e una donna, gli eroi della missione Star. Gli adolescenti si divertono, ma il criminologo Francesco Bruno e il neuropsichiatra infantile Giampaolo Nicolais, che hanno redatto una perizia, sottolineano il grave e immediato rischio per la salute e l'integrità psichica dei fruitori. Ma questi sono pazzi, sono completamente pazzi. Sequestrate 5.400 copie da 300 rivenditori in tutta Italia e basta. Poi c'è l'articolo "Noi hacker corteggiati dalle aziende", un articolo molto, molto cazzone, devo dire, scritto da Gian Guido Vecchi, è molto pieno di paraloni, Bill Gates, il Satana, come Robin Hood, skyline milanese alla Los Angeles di Blade Runner, Philip K. Dick, tutto pieno di citazioni del cazzo. L'unica cosa interessante sembra essere la meravigliosa foto di schiena di un nostro caro amico
8: Putro.
0: Il nostro caro Putro, che bello. Che non vi diciamo chi è dei due, visto che ci sono due persone di sesso diverso, ma come sappiamo il sesso in rete non conta.
8: E Putro è una figa bellissima.
0: Esatto. Va bene. Poi c'è un controarticolo di G-Poco, sì. E c'è anche un'intervista del Richitato. Si parla del sito Hack Meeting. Nessuna menzione di Radio Cybernet, la cosa ci rende contenti e felici. Linux, sistema operativo prediletto. E poi un'intervista a Wow Holland, un hacker può essere anche un signore di 51 anni con la barba e la tuta da falegname. E Wow Holland è un po' il papà di tutti noi, secondo me.
8: Ce lo ricordiamo,
0: è una persona veramente fantastica. No, l'anno scorso non c'è stato.
8: Lui c'era.
0: No, Wow Holland, assolutamente.
8: Chi
0: Wow Holland no.
8: Non era l'anno scorso,
0: no.
8: con il sacco Deutsche Telekom.
0: Ah, col sacco Deutsche Telekom, ma io non l'ho visto. Dove l'hai incontrato tu col Deutsche Telekom?
8: A me sembra l'anno scorso.
0: Ma non all'Hacker Meeting, un'altra iniziativa. Forse un'iniziativa che ha fatto con Decoder.
8: Sto pensando, infatti.
0: Sì, ci sta. Va bene, noi chiudiamo qui questo aggiornamento delle notizie, però vorremmo anche citare un altro articolo che ci è stato consegnato da Haig, è tratto dalla Repubblica Online. Ma che criminali è che era bello la Repubblica Online, sembra essere comunque un articolo fatto abbastanza bene e non ci sono interviste, ma si parla un po'
8: dell'open source.
0: Sì, poi c'è Blicero che ha preso un po' le parole di tutti noi e
8: Beh, bei termini open source, no?
0: sì e sembra scritto abbastanza bene.
8: Va bene,
0: hacker uguale criminale informatico li fa sorridere e irritare perché si sentono defraudati delle motivazioni etiche che vedono dietro il loro smanettare.
8: E poi il finalone, i finali sono sempre belli.
0: Sì, finale grande kermesse, dunque il deposito bulk per vedere cosa uscirà fuori dai tre giorni di dibattiti, musica, comunicazione, informazione, socializzazione, di sperimentazione artistica, produttiva e o sociale. In questo spirito si svolgeranno iniziative che spazieranno da corsi a fidelizzazione. Vabbè, queste cose voi le sapete, arrivederci. E abbiamo con noi Cerino, nonché Neuro, se non ricordo male, se la mente non mi tradisce. Che se non mi sbaglio siete autori di un libro interessantissimo.
9: Lui
0: è uscito da poco. Ah,
9: due libri.
0: Sì, tu ho Spaghetti Hacker, di cui abbiamo anche già parlato di Radio Cyber nelle scorse puntate.
9: Lasciamo a Cerino la parola per il nuovo libro.
0: E Cerino ci parla del nuovo libro.
10: Beh, c'è poco da dire. Il libro...
0: Facciamo pubblicità spudorata, dai.
10: Esatto. Il libro si intitola Segreti, spie e codici cifrati, parla di crittografia, in particolare di crittografia applicata. si occupa di, fondamentalmente di tre settori: della storia della crittografia in Italia, introduzione alla crittografia, cioè cos'è, cosa serve, eccetera, gli aspetti legali e gli aspetti tecnici con esempi pratici legati all'informatica.
0: Esatto, perché allegato al libro c'è un CD-ROM interessantissimo.
10: Sì, c'è un CD-ROM che contiene oltre 100 mega di programmi di vario livello. E comunque il libro non l'ho scritto solo io, sono altri due autori, Andrea Monti, che ha scritto insieme sempre a Neuro, Stefano Chiarelli, Spaghetti Eger, poi Giustozzi, che tutti conoscono su MCP Computer, che adesso è il direttore di Byte.
0: Bene. Cosa te ne pare qua? Ti piace?
10: Ma sì, l'atmosfera è quella che si respira di solito, si è respirata nei meeting passati, sia a Firenze, sia anche, se mi permetti di citare, il TIG, perché fondamentalmente lo spirito è quello, quindi solo che ci sono un po' di problemi legati un po' ovviamente all'organizzazione, perché c'è un mare di gente, quindi la sistemazione logistica,
0: anche problemi di rete, tra l'altro, lentezza,
10: sì, allora, purtroppo non
0: ma per tutto quello che la gente vuole scaricare, noi dovremmo avere una 45 megabit come minimo,
10: non si può pretendere più di tanto.
0: Comunque ci divertiamo lo stesso.
10: Infatti.
0: Va bene, grazie. Se vuoi dire delle parolacce?
10: No.
0: Va bene, ok. Se ti faccio un'intervista al volo.
11: Al giornalista?
0: Certo, noi facciamo l'intervista ai giornalisti.
11: Va bene, ragazzi, come ti dico?
0: Non lo so, tu sei un giornalista di?
11: Dell'agenzia DN Cross.
0: Cosa te ne pare del rapporto tra giornalisti e hackers? Come la stai vivendo questa situazione di...
11: Un po' complicato, perché non ci capisco una mazza di mio. Per cui, cioè, il problema è mio, non è... cioè capire...
0: Sì. Ma dico, le persone come reagiscono quando vedono che sei un giornalista?
11: All'inizio sono diffidenti, poi pian piano, se sai fare il tuo lavoro, si fidano.
12: Hey Beavis, pull my lever.
11: Hai visto Gomma?
0: Che dovrebbe essere sotto, sta facendo il seminario. Piano, primo piano.
11: Ti ringrazio.
0: Grazie a te, ciao.
13: Io vorrei fare una proposta, fare un seminario per...
0: Di chi sei?
13: Sono Carlo Gubitosa di Pistlink. Vorrei proporre per il prossimo Hackit un seminario di alfabetizzazione telematica per giornalisti. Così una volta per tutte almeno capiscono di cosa vanno a scrivere sui giornali.
0: Questa idea è grandiosa. Bello, bello veramente.
13: Passo la parola all'organizzazione, sperando che questa iniziativa abbia un seguito.
0: Parto con il registratore, sono qua con un Luther Blissett, vogliamo dire?
14: No.
0: Chi sei?
14: Guest.
0: È un guest che ci voleva rilasciare qualche dichiarazione relativa?
14: Non volevo lasciare le dichiarazioni. Relativa all'amministrazione di questo hack meeting, che tende a centralizzare il controllo dei numeri IP e dei nomi delle macchine.
0: E quindi?
14: Porta non pochi problemi in merito all'autodeterminazione.
0: E come avremmo voluto fare altrimenti?
14: Altrimenti si sarebbe potuto lasciare ai partecipanti la scelta degli IP, la scelta e basta, la scelta dei nomi no, perché comunque uno non può che chiamarsi come lo chiamano, no? Non è che lo si chiama da solo, si chiama come lo chiamano. Se qualcuno vuole sapere come si vuole essere chiamati, rivolge la richiesta direttamente all'host, non la chiede a un name server che è altri dalla persona con cui si vuole interloquire.
0: Ah, ho capito. Va bene, c'è qualcos'altro che vuoi dire?
14: No, grazie.
0: Ok, parolacce?
14: Vaffanculo.
0: Ok, grazie. Dovevamo fare un'intervista a Smithson, ma è improvvisamente scappato. Forse è andato a prendere sigarette. E in effetti è così. Abbiamo con noi Smilzo, che vorrebbe rilasciare qualche spontanea dichiarazione sotto copertura armata.
15: Allora, innanzitutto mi sono appena alzato, quindi non considerate gran parte quello che dico, perché potrebbe corrispondere a più verità di quello che potrei dire in qualsiasi altra condizione.
0: Ma dai, ti sei alzato 4 ore fa.
15: No, mi sono alzato adesso e che sono crollato dal sonno volgarmente davanti al computer con la bava sopra la tastiera. Praticamente, se vedi bene davanti al mio naso, ci sta scritto SDF.
0: Ah, effettivamente ci sono dei segni.
15: Quindi adesso sono in condizioni di dormiveglia, vedo la realtà come se non fosse e non vedo nulla come se fosse. Mi trovo qua, vedo questa nuova Woodstock di Figli dei Fiori del 2000 che vagano qui attraverso la rete. Sì, un certo fascino di poco kerouacchiano, non trovo null'altro.
0: Siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
15: Sì, infatti, praticamente abbiamo preso tutte e due una botta sulla culla quando eravamo piccoli.
0: Esatto, esatto. Va bene.
15: Ma qua in effetti ognuno ha qualcosa da dire, ma nulla dice qualcosa, ma nessuno dice qualcosa. A voci.
0: E tutti parlano.
15: Esatto, perché nu sei menù.
0: Ok, va bene. Ecco che qui, al piano terra, stanno provando a sistemare meglio la rete.
16: Qui c'è una rete?
0: Una rete interna, beh sì, una rete di persone più che altro. Una rete umana.
17: L'hai detto che è una bella casa? L'hai detto che è una bella casa.
0: Venga qui lei, signor hacker.
18: Sto andando a prendere le magliette che stanno per...
0: Ah, vieni un attimo, dai, no, non stanno per finire, sono appena arrivate il nuovo carico.
18: Appunto, ma vedi la gente che si sta
0: prendendo. Sì, ma io volevo farti un'intervista al volo. Due parole sulla tua ex BBS Running Free, di cui tutti noi parliamo con amore. Non esiste per caso una raccolta della base file da qualche parte per poter fare un CD-ROM storico?
18: C'ho un backup su un CD, anzi su due CD-ROM che prima o poi tirerò fuori.
0: Non li hai qua?
18: No, non li ho qua, sono rarrati e...
0: Va bene.
18: Più che altro devo trovarmi un derarratore.
0: Perché? Per lo spazio che ci vuole.
18: Lo spazio che ci vuole.
0: Vabbè, dai, ti lascio andare a comprare le magliette. Ciao, a dopo. Era Zeus chissà chi è, CISO della storica BBS Running Free. Intervista, al volo. È con noi. Dai.
19: Ciao.
0: Chi sei?
19: Sono Andrea.
0: Andrea, tu in qualche modo hai a che fare con l'informazione, se non mi sbaglio.
19: Sì.
0: Ti occupi e collabori con una trasmissione radiofonica molto interessante.
19: Sì.
0: Che è?
19: Golem.
0: Golem, di Radio 1, Rai, se non mi sbaglio, che va in onda alle 8:30, 8:34 del mattino per N minuti, con N compreso da 10 a 20, se ogni circa.
19: Da 13 a 18.
0: E tra l'altro il Golem si può anche vedere su RaiSat di notte, attorno alle 2.
19: 1:45.
0: 1:45 è una cosa bellissima.
19: Un uomo ondato.
0: Com'è Gianluca Nicoletti nella realtà?
19: Un
0: personaggio inquietante.
19: Di itbinarix.x.autismo, itbinarix.x.amatoriali, itbinarix.x.cremeria.
0: Cremeria?
19: Sì, itbinarix.x.autismo.animazioni.
0: Ah, ho capito.
19: Sono dei grandi cultori in redazione.
0: Una persona molto interessante.
19: Sì.
0: La cosa che più impressiona di lui è come riesce in poche parole a fare delle analisi bestiali su... Come fa? Come ci riesce secondo te? Un dono naturale o lavoro massiccio di documentazione
19: no,
0: prima della trasmissione? O tutte e due?
19: Ha un dono naturale, ha dei buoni collaboratori. No, è molto bravo lui. Anche se vedendolo lavorare capisci che il suo getto continuo di un quarto d'ora nasce appunto
0: con da una grossa ricerca fatta prima.
19: Sì. Da un ottimo uso della rete, noi usiamo la rete tantissimo, cioè il nostro tutto quello che va in onda Golem, forse vale la pena dirlo, tutto, soprattutto l'audio è tutto preso dalla rete, cioè non abbiamo mai messo anche le musiche, tutto rubato in giro.
0: Quindi anche le ricezioni dallo scanner in realtà sono prese dalle scanner in rete.
19: Per quanto riguarda le onde corte, sì, usiamo il ricevitore onde corte in rete, quello là famoso, javaradio.com.
0: Fantastico.
19: Probabilmente si l'hanno chiuso. Però basta entrare come guest che si entra.
0: Ah, come mai l'hanno chiuso?
19: L'hanno chiuso per sovraccesso, c'è troppa gente che tira su, ci hanno messo la password.
0: Certo. Però ti costerà qualche patatina.
20: È lui perché. Si incazza,
21: Ma è bellissimo.
0: Va. Comunque.
19: Ci siamo lasciati distrarre.
0: Ma e cosa fa Golem nel futuro?
19: Dunque, aumenta la sua tendenza a essere in radio, in internet e in televisione. Quindi il prossimo anno dovrebbe diventare una cosa così. Stessa durata, che va in onda sempre in radio, sempre in TV, ma in maniera un po' più creativa. Cioè dovremmo, penso, praticamente faremo anche noi l'editing TV, mentre adesso è affidato a due persone, ci dovrebbero dotare degli strumenti per fare, andrà in live cast audio e video alle 8:30, cosa che adesso non fa, cioè viene messo in real audio dopo, e boh, continua la sua esplorazione nel mondo dei media. Continua a giocare con i mezzi di comunicazione. Da quel punto di vista lo spirito è molto simile a quello di alcune persone qua dentro.
0: Bene, bene.
19: Più soldi.
0: Eh sì, effettivamente, la mamma Rai.
19: Solo col monitor 21, eccetera, eccetera.
0: Mi viene in mente una pubblicità di quelle strane che passano su Rai 3, c'è quel comico Chiambetti che chiede un po' alle persone famose qual è la parola che porteresti con te nel 2000, e uno dice di qua, di là, e spiega il perché, no? Io porterei un piccone perché significa questo, quest'altro. A un certo punto lui è spuntato, la parola che io porterei nel 2000 è mamma ra. Sono sbellicato dalle risate.
19: La mia è backup.
0: Backup, perché?
19: Backup.
0: Per non perdere la memoria del passato.
19: Backup, fate backup.
0: Esatto, è anche il mio motto, devo dire.
19: Backup, fate backup dei vostri hard disk, li vedranno i vostri figli.
0: Ma non solo. E tutte queste cassette che io faccio nella mia vita, le conservo tutte.
19: Backup. Ma poi adesso ci sono gli strumenti, cioè secondo me un po' di anni fa non avevamo gli strumenti per fare grandi backup, perché una cassetta è lì, adesso che abbiamo i masterizzatori facciamolo.
0: Certo.
19: Backup.
0: Grazie mille.
19: Prego.
0: Dalla finestra del piano terra si vedono un bel po' di tende, proviamo a contarle. Sono 17 tende, alcune molto grosse. C'è anche una macchina, un'automobile molto interessante, una Fiat 500 gialla con scritto Extensible Car MP3 Sound System, una macchina fatta per mandare gli MP3. Stiamo vedendo nel giardino, c'è Mona Lisa con suo figlio, stanno gironzolando. Il tempo è nuvoloso, freddino, ma si sta bene, devo dire, si sta abbastanza bene. Sono le ore 4 del pomeriggio, sono le 16:10 e la rete non funziona, stanno cercando di risolvere un problema. Aspetta che questa registriamo, quante macchine ci sono attive in rete?
1: 150 macchine attive.
0: Incredibile.
1: Perché le collisioni sono state brutto.
0: Ah, ci sono collisioni?
1: Sì, tante anche.
0: Dove sono?
1: Qui. Un pacchetto che scarta.

0: Sono le 17:20 e intervistiamo Marta McKenzie. Come va?
1: Wow, siamo
0: Wow
1: appena arrivati.
0: Holland!
1: Wow, Holland, è qua, dicono
0: Si sta
1: che
0: scrivendo
1: questa intervista.
0: un'email dal mio computer.
1: Infatti, mi pare il caso che questa intervista è fatta unicamente perché tu ti stai allontanando dal computer. Va
0: Sì,
1: bene, piove.
0: lascio solo il nostro papà spirituale.
1: Papà, che
0: Sta piovendo!
1: sta piovendo, l'hanno bastardato perché doveva piovere soltanto domani. E vabbè. Niente, io non c'ho niente da raccontare. Posso dire che Kryptonite è andato particolarmente
0: Infatti
1: bene.
0: noi ne cercavamo delle copie perché a Catania avremmo avuto modo di venderne un bel po'.
1: Sono finite, si pensava di fare una seconda
0: Ma se noi
1: ristampa.
0: spingessimo sull'editore per avere una ristampa, facendo delle richieste.
1: L'editore è comunque un fratello, quindi non è uno che ha scelto di non farla, non lo
0: Per ora
1: so, ma per
0: almeno.
1: ora non la fa. Comunque è andato bene, ha sollevato sufficientemente scalpore, non
0: Sì.
1: tanto come evento mediatico, ma come evento operativo, per cui c'è gente che ha imparato a usare quello che si descriveva nel libro, e questo tutto sommato era poi il nostro obiettivo. C'è
0: Bene.
1: anche il remader di Isola della Rete, va e non va, però
0: Perché vai non
1: tenete.
0: va?
1: Ci sono stati alcuni problemi per cui per un certo periodo è rimasto isolato dal giro degli altri remailer, adesso poi ha ripreso comunque a funzionare, e anche se le polemiche si aspettano sempre più velenose e più forti, non so, l'ultimo
0: Sì, l'ultimo
1: discorso,
0: articolo sul giornale era
1: infatti,
0: abbastanza.
1: poteva lasciare andare un po' a considerazioni di stampo quelliano di qualche anno fa. Per il resto va tutto bene, insomma, siamo
0: Siete
1: qui.
0: stati un po' poco presenti nella mailing list, come mai? Impegni?
1: Giustamente queste cose nascono e si organizzano da sole ed è bene che sia così, senza che ci sia un nucleo di
0: Sì.
1: persone che si assuma il ruolo di dirigente. Mi sembra che comunque chi si è impegnato quest'anno ha dato il meglio di sé e ha ottenuto un risultato eccezionale, quindi vuol dire che nessuno è indispensabile e
0: E che
1: questo è
0: tutti
1: senz'altro,
0: servono.
1: e che tutti servono, questa è senz'altro una cosa che fa bene dire e ripetere, tranne naturalmente Radio Cybernet, che se non ci fosse sarebbe una
0: Che
1: disgrazia.
0: tanto è come se non ci fosse perché praticamente non riusciamo a trasmettere.
1: Ma rimane imperitura nella memoria di chi l'ascolterà al di fuori di
0: Non
1: questo
0: solo,
1: momento qua.
0: ma ieri stiamo trasmettendo in real audio e poi nessuno è real audio.
1: Il che
0: E io
1: dimostra.
0: avrei voluto un Uzi in mano e sventagliare qualche replica di mitra.
1: Vabbè, la notizia carina è che non sono riusciti a rendere illegale MP3 di
0: Ah
1: tre
0: sì?
1: giorni fa negli Stati Uniti.
0: Quando?
1: Ma la Corte distrettuale degli Stati Uniti ha dovuto ammettere la legalità dei player per gli MP3, forse qualcuno si ricorderà che il Diamond Rio, un po' di player erano stati bloccati nella vendita proprio perché non si, non, non vole, insomma, perché l'industria discografica premeva fortissimo per evitare che fosse legalizzato, però poi c'è stata la sentenza, per quello che a noi possono interessare le sentenze, comunque c'è stata, che l'ha reso legale, quindi adesso cominceranno a fiorire hardware di supporto al nostro formato
0: Anche
1: preferito.
0: perché poi è una sentenza americana, insomma, qui da noi
1: Sì.
0: potrebbe succedere esattamente il contrario, come il
1: Questo è
0: discorso
1: vero,
0: della
1: ma
0: legge 633 che vogliono modificare la legge sul diritto d'autore o qualcosa del genere, mi sembra.
1: questo è vero, anche se quando si parla di mercato si parla sempre di sovradeterminazione legale, nel senso che se uno ti deve vendere il lettore di MP3 te lo vende di sicuro al di fuori di qualsiasi legge, di qualsiasi cosa, come infatti poi è successo. Non è
0: Certo.
1: una battaglia politica, questa qui non era stata una battaglia politica, è una battaglia di mercato. Per il resto, boh, continua ad andare sempre tutto come prima. Non abbiamo grandi novità, ma è bello che comunque
0: Siamo avanti.
1: quest'anno ci si sia ritrovati un'altra volta. Adesso per il prossimo anno io sponsorizzo ufficialmente AT3 a Catania.
0: Speriamo bene.
1: E vai.
0: Speriamo di essere capaci più che altro.
1: Senz'altro, cazzo.
0: Grazie.
1: E vai.
0: Allora, finiamo un attimo questo nastro, che è il primo nastro completato per le nostre registrazioni in differita. Mentre prendo un altro nastro e vaffanculo. Minchia, proprio qua me la metti la bottiglia. Mi prendi in giro. Una roba così ridicola. Lo sai che sono esigente. Certo, le odio le plastiche bastarde. Il pennarello dov'è?
2: Cazzo, ma si è chiuso.
0: Si è chiuso il player?
2: Il server.
0: Rilancio. Avevi errore, vabbè, rilancialo subito, dai. Hai pensato di penare da qualcuno?
2: È stato riportato.
0: Ma qua c'è una cinghia. Dio cane, mi serve il pennarello. Dimmi come cazzo si fa. Devi staccare no
3: sì.
0: Asbe, stacca Asbe
3: questo,
0: prego, questo qui, anzi scusami, questo qua, va bene, va.
3: Smonta
0: un attimo.
2: Non mandate più niente.
0: No, stiamo andando.
4: rc.rm, altrimenti qui nella rete locale c'è un altro link, e comunque la pagina della radio è www.kiuz.org. Ma non direi, è molto attuale.
0: Siete bene? Ok, pure.
4: Sì, ma abbiamo anche delle CPU riscaldate d'acqua. C'è anche una CPU riscaldata d'acqua, cioè c'è un panorama abbastanza tecnologico, sì, ma magari un attimino consumato. Con quel tocco di recupero dell'old school. Dunque, la tecnologia serve prendere un player, si chiama Real Audio Player, ed è gratuito.
0: La musica l'hai fermata?
4: Ma ovviamente noi lavoriamo completamente con software open source, il che significa che usiamo software gratuito, programmato gratuitamente. Tutti i computer che stiamo usando hanno Linux montato. E è un cittadino abbastanza. Ci provoca un po' di problemi, però ci proviamo.

0: sì, sarà vista tutto box con il SK.
1: E lì non ci sono quei grandi cartoni.
0: No, non è quello l'open source. Quella è un po' la scena del dei crack. L'open source sta...
2: L'autan sta facendo effetto su di me.
0: Esatto.
2: Sono allergico all'autan.
0: Cioè, devi andare a passare lì, perché è un sistema open source. E un po' tutte le cose che vengono programmate sotto Linux vengono rilasciate i codici. E quello è l'open source. I programmatori che li hanno fatti, con una licenza GNU, e chiunque può prendere il codice in mano, aggiungere qualcosa e...
1: Sì,
0: ed è per quello che Linux sta sfondando, perché sta testato, cioè c'è un sacco di gente che ci programma dietro, il Windows esce, lo programmano, ok, così ci sono solo determinati programmatori,
1: non so se quella non è una questione economica, per quella che Windows.
0: E tra l'altro il senso del GNU sta mettendo in crisi un po' il senso dell'open source, perché cioè non si parla di economia. Cioè si parla di un utilizzo della tecnologia e poi è disinteressato a un certo punto.
1: Ma è capito un volantino della radio?
2: No, è l'arcia la palla.
0: Da kids.org c'è arrivo. Stai qua, ci vediamo.
1: Adesso non lo so se mi... No, giorno che pensavo di venire domani pomeriggio. Perché c'era quella cosa che mi interessava di...
0: La musica
1: che parla di... Lei c'è una musica, cercava appunto... Cercavo di sentire la demo di...
2: Manderemo adesso dei brani di Radio Alice Bologna 1977.
3: Improvvisato dall'inizio,
2: go così. Immobile, go,
3: però ci guardiamo, diamo un senso. Sì.
0: Ma stai tagliando la radio Alice.
2: Ci siamo. Faccio in

0: non è rc.rm, chi te l'ha detto? rc.rm. Stai dando il link sbagliato a tutti. Pirla!
1: Porco Dio!
0: Pirla!
1: Porco Dio!
0: Pistola!
1: Non
0: faccia pirate! Per gli sfigati che non hanno la scheda sonora si attacchino al lab.

Palazzo, nel cuore della tua città.

0: queste mura.
1: Non funziona.
0: Ti prego, staccane un
1: po'. Tu stai ancorando, voglia?
0: Se pensi di avere paura, ricorda che adesso, proprio in questo momento, fratello è privato della libertà.
1: Ma no, stai ancorando benissimo.
0: Mi chiamo Roberto.
1: Si sfonda.
0: Presunto BR.
1: Rete difficile, tanto male.

0: che facevano gola, non era per rabbia che impugnavo una pistola.
1: Siamo già collegati.
0: 15 anni in collegio, col quartiere a Milano, la banda di autonomi ed un ultimo piano.
2: Vabbè, con gestione va benissimo, ormai.
0: Ma poi ho tagliato i miei lunghi capelli, non servivano a niente, erano troppo belli, non servivano a niente,
2: alzate il volume,
0: erano troppo belli. Mio nome è Domenico, ma chiamatemi Domi.

0: via. Qualche porta.
1: Questo funziona? Per chi, per chi ci sta sentendo, sto facendo un tentativo live di trasmettere, c'è congestione in rete, ci sono problemi. Macley, se mi senti, fai qualcosa.
0: Nessuno lo sa.
2: Macley, fa qualcosa!
0: Fino a ste mura, ti prego, staccare un
1: bel
0: se pensi di avere paura, ricorda.
1: Dai, porco Dio. Allora, c'è Mr. Fichi che ha preso un contatto. Mr. Fichi, bel nickname, Mr. Fichi.
0: Io sono lì.
1: Praticamente mi senti, mo? Dimmi che mi senti. Dai, Mr. Fichi, porco Dio.
0: Dicono che ho fatto da solo.
1: Allora, congestione, congestione, continuiamo con la congestione. C'è un contatto.
0: Ma che andate dicendo? Questo è solo l'acconto dei 13 anni.
3: Quello che state sentendo è un materiale sonoro di Radio Alice, una radio storica degli anni 70 di Bologna, che è stata sgomberata nel 77 dalla polizia dopo i cortei che ci sono stati successivi all'omicidio di Francesco Lorusso. E questo è il materiale che hanno fatto i compagni di Radio Alice nel 77 dopo lo sgombero, per raccogliere soldi per cercare di far tornare sulla radio. E abbiamo anche 15 ore di registrazione di Radio Alice con le dirette telefoniche durante il corteo, e se ci riusciremo le ve le faremo ascoltare, perché sono veramente interessanti.
0: Ma sono qua pronto.
4: Ma non funziona poi,
0: Di nuovo
4: era non era cibernet, porco
0: un antico palazzo nel cuore della tua città.
1: Macley, Macley, quindi mi stai sentendo?

0: staccare.
1: Ha preso una testata vicino al microfono.
0: Se pensi di avere paura, ricorda
1: più tardi nella notte potrete anche sentire il rumore del mio cane.
0: È privato della libertà.
1: Kozak, mio porco. Toc toc toc toc.
2: Qua, ce l'ho registrato.
1: Dai.
2: Sì, ce l'ho su.
1: Allora, questo una perla per chi può ricordarselo. Abbiamo anche una chicca alla fine della serata.
2: Mandarla perché tu non puoi suonare nulla.
1: E il Dio Proco non mi funziona, è vero. A me non funziona il Real Audio Player su Linux. E questo è un problema da affrontare.
3: Un problema grave. Quindi noi stanotte mi sa che non dormiremo. E proveremo tutta la notte a risolvere questi problemi per darvi sempre... sempre di meglio,
1: la massima espressione,
3: il succo delle nostre menti. Non è www, è voyanet.org. Dio
1: porco,
3: si apre con Real Audio, si apre con il Real Audio, non con il merdoso Internet Explorer.
1: www.voyanet.org/rcyv.rr.
2: Questo coglione mi dice stop.
0: Ma chi non ha detto di stoppare?
2: Quello verde?
0: Sì, come? La tasca da latte.
2: Sì, sì, buongiorno. Bomba? Bomba? Spariamo la bomba? Spariamo la bomba sull'esterno?
0: Una ferrovia, una stazione.
2: Stendo,

0: Cosa dicono questi animali?
1: Chiedono
0: chi è il tipo che c'ha la figata del... Ah no, ma è Voyager, che c'ha la figata del mouse a onde radio.
2: Quindi è un mouse che ha a che vedere con la nostra radio Cybernet.
3: Mantovani, Serenade, il polemologo.
1: No, anche la tastiera.
0: Ma anche la tastiera a onde radio, non c'ha manco un cavo Voyager, porco dio. E questo mouse...
2: Stiamo cercando di fare interferenze tra le onde elettromagnetiche del mouse e il microfono, ma a quanto pare...
0: È un esperimento avanzatissimo, cioè...
2: Ma a quanto pare non succede nulla.
1: Ma dai!
4: La nostra vita!
1: Facciamo una cominciamo con una puntata. Ecco.

0: Allora, questa è la registrazione dei funerali di Francesco Lo Russo. C'è stato un corteo bestiale nel 77 a Bologna e queste sono le registrazioni delle manifestazioni successive alla sua uccisione, i funerali, cose del genere. Forse no, forse mi sto sbagliando, forse il pezzo dopo, però questo qua è molto bello pure. Me ne sbatto. Sono in stereo, registrazioni queste qua non sono in moto. Zappando sul
1: progetto da inizio alla fine.
2: Go immobile.
1: Go. Però ci guardiamo, diamo un senso.
0: Stiamo cercando. Cos'è?
2: Come cazzo si fa a
3: sbandare? Oh.
4: Se volete andiamo.
3: Ah, quando volete.
4: Sì, vabbè, sì,

0: Zumpa para zumpa.
1: Ti sei tolto le cuffie? Guarda un po'. Allora, io ho un sito internet per quanto riguarda il raffreddamento ad acqua. Il sito internet per il raffreddamento della CPU ad acqua è www.kiuz.org/asbesto/works/watercool, però non mi ricordo se è giusto. Quindi, boh, cercatevelo da voi nei link.

0: Ma se ne intendo che bello.
1: È l'unico esemplare.
0: No, no. È in giro.
1: Questo è proprio.
0: È completamente adatto. No.

0: Cioè direi una fusione tra
1: il punk islam, islam punk
0: e il klezmer fecal noise.
1: Esatto,
0: ragamuffin, però con qualche
1: sono, sì, so che dire, abbiamo delle influenze di free anal rap,
0: sì, sicuramente anche alt sex pix
1: twine bestiality,
0: bestiality.
1: Simpson.
0: Sì, esatto.
1: Lisa, giustamente.
2: Perché dite la verità, avete sempre sognato di fare le tizzarie con Lisa, vero? Porci!
0: Allora c'è addirittura Dracula che mi sta dicendo che sta partendo per la costruzione di un altro sistema a raffreddamento con un radiatore. No, con un radiatore. Questo era asbest. Un radiatore 50-50. Voyager sta morendo perché si è sparato nelle orecchie questo ruttazzo maledetto. Allora, voglio.
1: Ma all'esterno ci state sentendo? Abbiamo con noi.
3: Mi dai un disco che mi piace un po' di musica poi.
1: Ah, ecco, questa è la registrazione dello sgombero di Radio Alice. No, forse no.
3: Il telefono qui a getto, sì, continuo, sì. Veramente a getto continuo. Ecco qui Beethoven, se vi va bene, e bene, se no.
1: Cosa cazzo è successo? Qua è caduto.
4: No, ascolta.
1: Ah, vabbè, allora chi se ne fotte?
0: Io porco. Ma ci dice Macley che ha problemi e non riescono neanche a fare broadcast bene le salette perché si scollega la rete è congestionata.

0: Abbiamo qui con noi un vocoder umano che ci farà una dimostrazione di come è possibile evitare e risparmiare sull'acquisto di un vocoder e poterlo fare da soli. Allora, prova a dire Radio Cybernet con il tuo vocoder umano.
1: Radio Cybernet.
0: Donna santa!
1: Ti ho detto che avevo il vocoder interno.
0: Ma canti in qualche gruppo tu?
1: No.
0: Tarkas, questi qua?
1: No, per niente.
0: È fantastico, come ti chiami?
1: Zacco.
0: Come?
2: ZHPO.
0: Veramente incredibile.
2: Come?
0: Aspetta, parla al microfono.
2: No, c'è una Sound Blaster piantata nel collo, sono andato così.
0: Ah, ma la wavetable la puoi inserire?
2: No, però non la so.
0: Vai, manda qualche saluto, dai.
1: Ciao bambini.
3: Incredibile. Torni.
0: Complimenti, veramente.

0: si può una stretta, non so il tempo. E allora ho detto fa passare, se no cambiamo, mi fa prendere un po' di qui. E
1: siamo tornati. C'è una saletta affollatissima in questo momento. Ma che ne fa qualcosa? Questo è costante, ovviamente. E soprattutto rispondimi, dai, ti ho aperto la query, le cose, su. Aspetta, è presente quando apri la query? E la prima cosa che dice è sempre: ma ci sei? Così a domandarti se te la cagano o no. Poi non sai se è lag, non sai se... Sto sclerando.
2: Io non capisco un cazzo di merda.
1: Io ho fatto la proposta cattivissima di chiudere la firewall per la porta 80. Voi siete d'accordissimo?
2: Certamente!
1: Certamente!
3: Chiudete la porta 80! Chiudete la porta 80.
1: L'ho detto in milanese.
4: Di
5: Pescara.
4: Sulla porta 80.
5: Metro Graphics BTS. Mai collegati a Pescara. Da lì.
6: Come un governo nazista chiude una radio libera.
7: Attaccano da ogni parte la bestia, siamo noi la bestia, ci sparano, nella schiena ci sparano addosso, da tutte le parti, la bestia è cerchiata.
6: Queste sono le ultime voci che Radio Alice ha diffuso.
8: Sabato 12 marzo, ore 23:15.
9: Alice? E mi metto giù, c'è la polizia qui, non so dove non.
10: Scappiamo di sotto, scappiamo lì. Andiamo ragazzi, su.
2: Questa è la registrazione dello sgombero di Radio Alice.
9: Sì? Senti la polizia, se trovi qualcuno in collettivo, già ti dico, mi difendo immediatamente qui.
5: Non passo per clienza.
10: Guarda, non scappare.
9: No, sono niente, ascolta, è più importante.
2: Camion. Radio Cybernet inizia le trasmissioni per l'Hacker Meeting 99, sono le ore 8-5 minuti circa e ci troviamo a Taormina sul treno che ci porterà a Catania, a Milano. E quindi niente, direi che è la prima volta che viaggiamo comodi, almeno io la prima volta che viaggio comodo nella mia vita. Ecco a voi Shining, che vi intratterrà con un balletto.
11: Allora, in questo momento sto ballando, purtroppo per radio non si vede niente, per cui perderete questa splendida prestazione. Siamo partiti ormai da circa un'ora. E un'ora? No, per essere precisi siamo partiti. Sono 19:54, ma non facciamo polemica, sono 59:61, vi prego. Anche perché i nostri ascoltatori se ne impipperanno. Abbiamo raggiunto la stazione di Taormina e tra un po', tra circa tre quarti d'ora saremo a Messina, davanti al traghetto, davanti a quel grande blocco psicologico che separa la Sicilia dal resto d'Italia.
2: Psicologico?
11: Sì, psicologico soprattutto perché una volta traghettato andare a Reggio Calabria, andare a Berlino in treno, più o meno la stessa cosa. L'importante è riuscire a superare quei 3 chilometri di mare che separano la Sicilia dal continente. Genericamente continente è una parola associata appunto a Reggio Calabria, a Berlino.
2: Sei in Europa dopo. Presentati al pubblico.
12: Il topo
2: è con noi, Topo, che ci intratterrà anche lui con un passo letto dal libro
12: di Charles Bukowski, taccuino di un vecchio porco.
2: Bene, leggici almeno 3-4 righe, anche senza senso.
12: Ma senza senso, qui il protagonista è in carcere, pensa al delitto commesso e fa delle considerazioni. Dio batte l'uomo sempre e comunque, giacché Dio è tutto quel che esiste. Un mitra stronzo o i quadri di Klee, beh, e adesso quelle gambe di nylon si stringono al corpo di qualche altro scemo.
2: Bene, e con questo contributo direi che poi interromperemo la trasmissione qua.
12: La cosa bella viene dopo, scusa.
2: Ah, che cosa ci dice Bukowski?
12: Sedetti sul cesso senza asse della prigione e cominciai a cagare.
2: Ah, bellissimo, questa è vera poesia. Fra poco vi faremo ascoltare i rumori del traghetto, i rumori di ferraglia, della nave.
11: Vi salutiamo mentre siamo già giunti all'Isola Bella.
2: Cos'è Isola Bella?
11: Isola Bella è una specie di grande scoglio che sta sulla costa
12: taiwanese.
11: Uno scoglione. Le parti di costa taiwanese che si può accedere dal mare quando c'è l'alta marea e a terra quando invece la marea è bassa.
2: Ok. Leggici questo libro, topo! Bukowski è un mito. Ci stiamo sbellicando con questo libro.
12: Mi alzai ed entrai in bagno. C'erano due tizi nudi. Uno di loro aveva una crema da barba e un pennello. E insaponava le palle e l'uccello all'altro.
2: All'altro?
12: All'altro, sì. Sentite, devo cagare, gli dissi. Fai pure, disse il tizio insaponato. Non ti disturbiamo mica. Mi misi a sedere sul cesso. Il tizio col pennello disse a quello che stava insaponando: ho sentito dire che il club 86esimo ha licenziato Simpson. PFK fece l'altro. Scarica più gente della Douglas Aircraft, Sears Redbook e Thrifty Drugs messi assieme. Una parola sbagliata, una farsa fuori linea rispetto alle loro concezioni precotte sull'umanità, politica, arte, eccetera, e sei fritto.
2: Bukowski continua a intrattenerci con questo splendido libro. Ascoltiamo la continuazione del racconto.
12: Adesso va avanti, disse il tizio col pennello. A far che? Agita l'uccello finché non diventa duro. Sganciai uno stronzo enorme.
2: Direi che questa trasmissione verrà ricordata negli annali del Hacker Meeting. Stiamo iniziando bene, mi sembra.
11: Sì, ti rispondere quando smettiamo di ridere.
2: Va bene. Tanto Topo sta impazzendo con questo libro.
12: Eh sì, perché l'altro a un certo punto dice: Gesù, disse il tizio. Anche se non aveva più il pennello, l'aveva buttato nel lavandino. Gesù cosa? Disse l'altro. Il tuo affare è una cappella e un mazzolo. È per via di un incidente, ecco perché.
2: Una per giunta.
12: Sarebbe piaciuto anche a me avere un incidente così. Ne sganciai un altro.
2: Basta, interrompiamo con questa raffica di missili. Siamo sempre sul treno, sono le ore 20:10 e stiamo andando in zona fumatori.
11: È l'unico posto dove si può fumare.
2: Ore 20:20, siamo sempre sul treno che ci sta portando a Milano e sono in questo momento nel bagno di questo vagone con cuccette a 4 posti, e il bagno è veramente lussuoso, con il lavandino con delle rifiniture in plastica tipo marmo, c'è il sapone, c'è l'asciugamani con l'aria calda che si apre automaticamente, come potete sentire. Ci sono i tovaglioli, c'è tutto praticamente, è veramente ben fatto, tutto pulito. Io adesso emetterò e spellerò per voi dei liquidi corporei.

0: proviamo adesso ad ascoltare il suono di questo sciacquone. Molto interessante. Siamo arrivati a Messina e stiamo assistendo a un incontro che io, se ci riesco, fotograferò. Se sapessi dove uccello ho messo la macchina. Mi leggi il microfono, per favore, mentre registriamo questo incontro?
1: Poggiati al vetro. Ma il flash è scattato?
0: No, non c'è il flash.
1: Ah, vedi. Non si può aprire.
0: Oh, maledizione.
1: No, scendiamo.
0: Scendiamo, andiamo a... Sì, ma io devo scendere con questa cuffia con un deficiente.
1: Ah, dai.
0: Allora, ho indossato la cuffia militare. Ed eccoci qua a Messina, siamo scesi. Salve.
2: Ciao.
0: Tieni.
1: Ciao.
0: Però non c'è il flash.
2: Io sono scesi.
0: Gabriele.
2: Gabriele.
1: Sì, sarà giusto.
2: Allora.
0: Qua. Ma scusa, la foto.
2: Ma dove arrivati?
1: Vado dalla macchina.
2: Non ha l'autoscatto. Non ha l'autoscatto.
0: No, purtroppo no.
1: Dai.
0: È una cuffia, è una cuffia da car armato.
1: Come l'hanno anche su internet?
2: Eccoci, andiamo su internet.
1: Allora.
0: Vabbè, io mi levo, cosa c'entro io?
1: Tu che fai intervista, dai.
2: Dai, è vero.
1: Dai.
2: Vieni, moglie.
0: Registriamo questo evento.
2: È vero, dai.
1: Siamo tutti.
2: Ah. Olè.
1: Così,
0: Sì, ma l'hai caricata?
1: No.
0: Non aveva caricato, forse.
1: Eh?
0: Non aveva caricato la macchina.
1: Ah, bene.
0: Rifacciamo.
2: No, non vuole.
0: Ma ha scattato?
1: Ho caricato tutto, ma non scatta.
0: Avrà scattato già. Ma non ha fatto click.
1: La prima volta sì. Però poi ho tirato ancora e è finito.
0: Ah, è finito il rullino.
1: Ah, vabbè. Allora non era carica.
0: Era carica, ma è finito. Il
1: senti, colleghi, sulla nostra. Sulle nostre. Sulle... Ma questa URL. Questa.
0: Va bene, io interrompo qua. Siamo sempre noi sul treno, sono 21:10 minuti e stiamo salendo, stiamo entrando dentro la nave che ci porterà nel grande continente. Purtroppo non si possono sentire i rumori. E quindi stacchiamo la trasmissione. In questo momento il traghetto è partito, stiamo sentendo dei rumori inquietanti, c'è un rombo pazzesco, vi facciamo ascoltare le vibrazioni.
3: Prova niente.
4: Buon viaggio, grazie.
5: Sì, la mano non usciva dal centro, se la scordava.
4: Si era scordato, la mano non usciva
0: da bene, sono le 21:35 e stiamo andando.
6: Stiamo salendo dalla scaletta C, è necessario ricordarlo sul traghetto, perché altrimenti al ritorno non si trova più la propria carrozza e si scende un'altra scala.
0: Scaletta C. Ah, siamo su questa nave.
6: La fortuna che se per caso dimentichiamo qual è la scaletta, stavolta possiamo ascoltare Radio Cybernet che ce lo dice.
0: Esatto, e così non ci perderemo mai.
6: Radio Cybernet, la vostra guida.
0: Oh.
5: Allora, prima il caffè.
7: Due caffè. E relativi bicchieri d'acqua.
0: Come avete capito, stiamo prendendo due caffè sul traghetto.
7: Con relativi bicchieri d'acqua sul traghetto.
8: Ce la fai?
7: Uno
8: ha girato il biscotto
0: e uno è un cornettone di quelli al caffè. Grazie.
7: Andiamo a sciapare un po' di fresco.
0: Sì, usciamo all'aperto. Anche per fare una registrazione dal vivo. Qui c'è molto vento.
7: Saremo su?
0: Ecco, dall'alto di questa posizione possiamo osservare proprio il panorama della Sicilia che si allontana, dell'Italia intesa come continente che si avvicina a noi. Ah, ma qua c'è proprio il posto guida, una telescrivente.
7: È una macchina
0: a scrivere meccanica. Ah, qua c'è. Siamo praticamente davanti alla sala macchina. C'è un vento molto forte. E ora interrompo perché voglio scartare il gelato. Ecco che in questo momento ci stiamo avvicinando al punto di attracco della nave, stiamo andando a una discreta velocità. Tra pochi istanti si aprirà il portellone, ecco, si sta già aprendo il portellone del traghetto. Ci stiamo praticamente entrando nel punto di attracco sul molo e devo dire che siamo abbastanza veloci. Tra poco urteremo con lo scafo contro le barriere protettive, ma la nave sta rallentando e stiamo per urtare contro le barriere protettive. Ascoltiamo qualche rumorino. Tenendoci bene perché siamo un po'

0: Beh, non c'è nessun rumore praticamente. Sembra che non ci sia nessuno schianto. Siamo arrivati in Italia. Un attracco perfetto. Non c'è che dire, non si è sentito alcun rumore. Andiamo?
1: Manovra sembra che dovrebbe complimentarsi con
0: il comandante. Ma qua sta andando avanti.

0: Jack e Buffy. Siamo i soli esseri viventi esistenti su questo treno ed eccoci qua all'ingresso davanti al WC. È esattamente mezzanotte e noi siamo ancora in viaggio. Abbiamo tentato qualche radioascolto con la nostra radio ad onde corte, ma dal treno è abbastanza difficile. E adesso siamo qui per prendere una boccata d'aria e sgranchirci un po' le gambe. Bene, per adesso interrompo la trasmissione. Registriamo questo atroce risveglio. Sono le 8 meno 12 minuti, le 7:47 e siamo a... Ecco, questo è il rumore del risveglio. Siamo a Firenze SMN.
1: Che vuol dire?
2: Santa Maria, con la N fate voi.
0: Va bene, stiamo facendo colazione con le briochine. Si potrebbe mettere il caffè sotto l'acqua calda che esce dal bagno e riscaldarlo.
1: C'è l'acqua calda
0: C'è l'acqua calda,
1: in
0: bollente. E c'è pure un sapone che sembra nucleare, quello che sgrassa tutto.
1: Ma io
0: Quello classico della ferrovia. Sono le ore 11:10 del mattino, di giorno 19, se non è... No, che è 19? 17. E ci stiamo appropinquiando a Milano. Ci troviamo in questo momento nella periferia sud-est, a Rogoredo, e stiamo contemplando questo splendido panorama di umidità e di smog, di zona industriale, di periferia, gente che lavora, persone che passeggiano vestiti eleganti, una macchina della Guardia di Finanza, tanti alberi, tante industrie. Siamo devastati dal viaggio. No, devastati no, direi che abbiamo viaggiato abbastanza bene. Abbiamo avuto difficoltà a prendere sonno, forse a causa del caffè, forse a causa degli... Io avevo problemi con gli scuotimenti del treno, una roba impressionante.
2: Forse a causa del freddo.
0: Forse a causa del freddo glaciale che ci ha massacrati, il condizionatore è acceso tutta la notte e adesso fa un caldo boia e il condizionatore è spento. Mentre in bagno cosa abbiamo? Shining.
2: Ciao, sono Shining, vi parlo dal bagno, tra una distesa di fango e di fazzolettini usati sparsi per tutto il pavimento. 16 ore di viaggio hanno duramente segnato questo treno, lasciando tracce evidenti del passaggio di uomini stanchi, affranti, che cercavano un po' di ristoro nell'acqua caldissima che esce dai rubinetti perché esposta al sole nei contenitori che stanno sotto il tettuccio del treno. Una testimonianza dal bagno, appunto, vi posso solo raccontare questo inferno di odori e di sensazioni che stiamo provando calpestando questa melma. Ma adesso una testimonianza dagli interni, il nostro ospite con Roy, che ha passato 16 ore con Radio Cybernet e ci dirà un po' come ha vissuto questo viaggio.
3: Beh, il viaggio è andato direi bene, perché ho fatto dei viaggi ben peggiori, ben più freddi, anche ben più caldi. E a parte il cuccettista abbastanza recalcitrante e restio a qualsiasi tipo di informazione o di dialogo, diciamo che le FS si stanno facendo veramente in quattro, infatti il treno. Il vagone, diciamo, è un po' in pezzi.
2: Sì, si stanno facendo in quattro, abbiamo visto infatti quattro controllori con delle siringhe chiusi in bagno e poi vado a chiederti un'altra cosa, Roy. Abbiamo, a parte il famoso discorso sulle formiche, che ha avuto tanta audience su questo vagone, che stiamo per aprire un dibattito. Noi ti abbiamo tanto parlato di questioni informatiche, di questioni nel free software, dell'hack meeting a cui ci stiamo cingendo. Ci verrai a trovare?
3: Senza dubbio, anzi, ti dirò di più, porterò una schiera di amici e di fan appassionati sicuramente di più di me di informatica, perché conosco gente che sicuramente apprezzerà di più il tema, l'ambito e tutto. Quindi ci vediamo sabato.
2: Quindi Radio Cybernet porterà un contributo numerico popoloso.
3: Siamo all'Ambrate.
2: Ci segnala noi che siamo all'Ambrate. Bene, ci risentiamo dalla stazione centrale. A dopo.
4: E mentre arriviamo a Milano volevo leggervi una notizia comparsa sul giornale Liberazione di mercoledì 16 giugno 99 che parla appunto del nostro hacker meeting. A pagina 16, Milano, l'hacker è servito. Ma cos'è questo hacker? Un maniaco del computer? Un guastatore del cyberspazio? Un pirata delle autostrade telematiche? Un po' di tutto questo e anche di più. L'idea hacker di comunicazione è opposta a quella televisiva. Non è gerarchica né autoritaria, non controllata né censurata. Rende possibile scambiarsi saperi in modo paritario. Quindi non più pensata per pochi sacerdoti, ma comprensibile, smontabile e ricomponibile da tutti. Inoltre i programmi di software liberi consentono di sottrarsi al giogo del software commerciale, diventano un'opportunità di occupazione e organizzazione nuova della produzione. L'appuntamento per tutti è con Hackit 99, da venerdì 18 a domenica 20, laboratorio studentesco occupato e autogestito, deposito bulk, via Sturz 51. Mi sembra un ottimo articolo. Cosa ne pensi di questi tuoi colleghi?
2: Finalmente qualcuno ha avuto l'umiltà di non cominciare a delirare, sputare sentenze su cose che non conosce. Anche se ha semplicemente riportato, come suggerisce Topo, quello che c'era sul nostro sito web, mi sembra un'operazione che mostra una grande onestà intellettuale. La tendenza a spararle grosse nel mondo del giornalismo purtroppo c'è, si avverte. Bene, siamo quasi arrivati la nostra destinazione finale con l'ingresso all'estremità della stazione centrale di Milano.
4: Ma dai, veramente?
2: Credo sì. Seguiremo in diretta la frenata, tutto, sentirete i rumori del treno.
4: Puoi passare?
2: È appena passato anche il funzionario dell'FS che si approvingua all'uscita. Quindi
3: vi saluto fin da
2: Roy ci lascia, saluta la redazione di Radio Cybernet e i suoi ascoltatori, di qualcosa di carino agli ascoltatori.
3: Piacere di aver viaggiato con Radio Cybernet e ci vediamo.
2: Ciao Roy, ciao. E mi bocca al lupo per il suo salve.
4: Siamo appena scesi alla stazione di Milano. Siamo carichi come dei turchi. E stiamo faticando da matti. Io ho due borse a tracolla e uno zaino da 200 kg. E in questo momento stiamo percorrendo il marciapiede che ci porterà verso la metropolitana, dalla quale prenderemo la linea numero
2: 2.
4: La verde?
2: La verde.
4: Che dopo due fermate ci porterà alla station. At the station. That take at the station. E e basta. Sono le 11:25. Siamo qua sulle scalinate della stazione centrale. Ma c'è smog pure qua dentro. E ho umidità. Non possiamo filmare, ma c'è in questo momento. Sì, vabbè, smontare qua. Una biglietteria delle ferrovie aperta. C'è un PC, un monitor. E un gruppo di continuità è un lettore di schede, insomma, non c'è niente di particolare, in effetti. C'è un IBM, sarà un PS2. Sì, PS2. E basta. Abbiamo descritto questo macchinario e adesso possiamo andare. Metropolitana. Ho perso la spugnetta del microfono. Ci sono un sacco di cinesi che vendono oggetti vari. Qua c'è gente che gioca con il gioco delle tre carte. 100.000. Fai tu? Falli tu, va, che io qua non riesco a prendere i... Ed eccoci pronti a prendere la metropolitana. È abbastanza vuota, fortunatamente. Lascia scendere prima di salire.

È veramente incredibile vedere come tutti quanti corrono, come i matti. Corrono tutti. È veramente una cosa allucinante.

0: Ed ecco l'ingresso al bulk. Entra. Permesso. Porco Dio. Bonjour. Dalla Sicilia, Radio Cybernet.
1: Radio Cybernet.
2: C'è questo pezzo di volta, sta sul spagnolo.
0: Ah, ci sono i tizi di...
2: Esatto.
0: Sì, sì, li conosco bene.
1: Sono 50.
0: Hola.
3: No, bueno, ya no.
0: No. Ciao.
3: Sin dominio.
1: Sin dominio?
0: Sin dominio. Come va?
2: Aspettate, se...
0: Ti ricordi, sì. Come stai?
2: Bene, tu?
0: Bene.
2: Mi dovevi avvisare.
0: Ciao, già... Gabriele.
3: Ha detto che c'era la mano 50, ha detto che no.
4: Quindi l'anno scorso a Firenze là,
2: sì,
4: che
2: mi ricordo.
0: Ciao. Salve. Gabriele.
5: Simone.
0: Asbesto.
5: Ciao.
0: Tu sei?
5: Sono Spagna.
0: Ah.
4: Topo.
0: Ok.
5: Tutto tutto.
6: Ah,
5: in
6: inglese.
3: Buona giornata del popolo.
0: Gabriele. Asbesto.
4: Ah. Beh, possiamo... sotto. Il nostro monitor sexy.
0: C'è qualcuno nell'organizzazione? Non so.
5: È tutto molto provvisorio,
6: bisogna mangiarsi così, puoi rimontarseli.
0: Dovremmo cercare qual è lo spazio sopra. Qual è la stanza sopra Radio Cybernet?
2: Ah,
0: stanza decontaminata. Ci vediamo dopo. Beh, l'hanno chiamata così nella mailing list. Sopra?
2: L'ultimo piano.
0: L'ultimo.
1: Il secondo piano, mamma mia. Wow, c'è messo rapido.
0: La rete c'è, i cani ci sono. E gli altri ragazzi?
2: Vincero
0: questi qui.
2: Vincero il 5. Pazzi, dopo di Maria, non lo
0: so. Non c'è nessuno della mailing list qua?
2: No.
0: Allora
2: no.
0: Quanti piani sono?
2: No,
0: abbiamo 80 kg. Primo giorno dell'hacker meeting. Il CPA, il bulk si è riempito di persone e di computer. Noi di Radio Cybernet siamo qua pronti alla trasmissione, ma ci sono problemi in rete, ci sono problemi con la rete, adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Intervistiamo subito una persona per le scale. Chi è arrivato in questo momento?
7: Jaromil.
0: No, ma si dice Jaromil. Jaromil, perché salgono meglio gli aromi praticamente.
7: Sì, praticamente sì.
0: E allora, sei arrivato finalmente?
7: Sì.
0: Io inizio a fare registrazioni, così perlomeno appena abbiamo la linea mandiamo questo materiale che voi già state ascoltando.
7: Io devo montare il computer, portate il mixer,
0: sei contento? Sì, perché il discorso è questo, c'è il mio server che è in coda in rete locale. Poi ci dovrebbe essere, se funzionerà ma non sta funzionando, il server di Voyager che incoderà fuori, e o il tuo.
7: Sì, io ce l'ho montato.
0: E una terza macchina per suonare gli audio, gli MP3, perché in questi due abbiamo i device occupati.
7: Io il preamp ce l'ho pronto, voi hai problemi col driver?
0: Perché se tu fai da server per andare in esterno, anzi da encoder, per encodare verso fuori, ce l'hai l'encoder?
7: Sì, no, lo devo montare. Dai un attimo, c'è la scheda
0: sopra. Allora sono cazzi, perché l'encoder e l'audio, la versione nuova, è un casino.
7: Dai, lo affronto.
0: Sono impazzito un giorno. Comunque
7: 100% Linux.
0: Infatti, esatto.
7: Dai.
0: Non come l'anno scorso. Perché l'anno scorso abbiamo mentito, abbiamo anche usato Windows. Ma questa è una rivelazione. Adesso scendiamo al primo piano, ci dovrebbe essere la presentazione del libro di Carlo Gubitosa. Dov'è la presentazione del libro?
8: È lui, Gubitosa.
0: È persona nero, maglietta nera.
8: Esattamente.
0: E quando ha un po' di tempo magari gli dico le parole. Un'intervistina a Ferribyte che adesso farà cosa?
9: Un incontro sui NetStrike.
0: Sui NetStrike, che sarebbero?
9: Sarebbero i cortei telematici in rete.
0: Cortei telematici, spiega un po' come avvengono.
9: Beh, come nella realtà fisica, ci sono le persone che fanno le manifestazioni politiche, bloccano le piazze o tipo gli ingressi delle fabbriche, delle banche se c'è una motivazione, così in rete li invito a collegarsi. Ovviamente una massa considerevole di utenti allo stesso indirizzo.

0: indirizzo, può mandare in tilt quell'indirizzo, comunque renderlo inutilizzabile e quindi
1: Come
0: può
1: dimostrazione.
0: rispondere, certo, una cosa simbolica, dimostrativa, niente di risolutivo per il solito l'umanità, ma comunque è un messaggio da poter far circolare volendo.
1: Va bene, allora buona presentazione. Qua c'è del materiale che distribuirai, non lo so, qualcosa.
0: Il materiale si è più o meno finito, come la maggior parte dei materiali nella rete, è in distribuzione banchetto. Sicché purtroppo non ci sta più disponibile, comunque è in rete, sui giornali della rete, su Strano Network e via
1: Va
0: dicendo.
1: bene, grazie mille.
0: Buon Radio Cybernet.
1: Appena abbiamo la linea fuori potremo incodare.
0: Benissimo.
1: Sono felicemente in compagnia di Carlo Gubitosa, che è qui perché ha presentato che cosa?
2: Il nuovo libro sull'Italian Crackdown uscito per l'edizione Apogeo, in cui si fa un po' la storia delle BBS e dei sequestri del 94.
1: Beh, mi sembra che abbiamo detto tutto. Vuoi aggiungere qualcosa? Non so.
2: No, che è un libro rilasciato con una licenza di freeware letterario, per cui se lo fotocopiate non andate in galera.
1: Ah, quindi l'Apogeo è andata bene questa cosa?
2: Sicuramente, non sono molto aperti da questo punto di vista, non hanno avuto nessun tipo di problema.
1: Bellissima questa cosa, non lo sapevo. E ce ne sono delle copie qua? Va
2: Sì, ce n'è in abbondanza.
1: bene, grazie allora. Allora, c'è una cosa interessante che Carlo Gubitosa vorrebbe dirci.
2: Allora, è in discussione in questi giorni in Parlamento una modifica alla famigerata legge 633 del 41 sul diritto d'autore. Prima quella legge prevedeva le pene, le multe, gli anni di carcere relativi solo per chi commerciava programmi copiati a scopo di lucro. Poi c'è stata una sentenza di Cagliari in cui si è fatta la differenza tra lucro e profitto. Lucro è quando io vendo per avere un guadagno, profitto è quando io copio un programma e risparmio perché evito di fare un acquisto. Ora, si vuole modificare la 633 sostituendo le parole a scopo di lucro con le parole per trarne profitto, facendo rientrare all'interno della legge anche la copia di programmi a uso personale, cioè perseguendo penalmente con anni di carcere e milioni di multa un'azione che è simile a prendere un CD musicale, farne una copia per la propria fidanzata, per i propri amici o per i propri parenti, senza intaccare i diritti d'autore degli artisti, semplicemente a uso personale. Per cui si sta cercando di criminalizzare la copia di software a uso personale. Un'altra cosa gravissima che sta succedendo in questi giorni è che la Comunità Europea sta approvando un sistema di brevetti sul software analogo a quello che negli Stati Uniti ha praticamente legato le mani a tutta la libera iniziativa dei programmatori indipendenti, lasciando solamente alle grandi software house la capacità economica di poter mettere in piedi le staff legali per poter seguire tutte le migliaia di brevetti rilasciati negli USA.
1: Ok, grazie. Il nastro finisce qua, sta iniziando la conferenza di Ferrivalida, adesso io girerò al lato.
2: Questo è il banchetto.
1: Allora te ne compro uno subito.
2: Inserire le varie vicende relative a Strep, a tutte quelle cose perché
3: non so chi sia Alberto, comunque no, non sono Matteo, senti, c'è la polizia a porta. Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate. Abbiamo le mani in alto.
4: Sabato 12 marzo, 5 compagni arrestati.
5: La polizia sfonda la porta dei radialisti.
4: Sequestra tutto la polizia, associazione a delinquere, istigazione, vilipendio, dicono. Ma 5 ore prima un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco. Alle ore 13:15 di venerdì, 11 marzo, un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco, scende, si apposta, punta la pistola alla polizia. Associazione a delinquere, istigazione, vilipendio, dicono, punta la pistola, prende attentamente la mira, con fredda decisione, spara alla schiena di Francesco. Il giorno dopo 100.000 studenti a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti, ma il percorso è vietato, scontri, spari. alle ore 23:15.
5: La polizia sfonda la porta di Radio Alice.
4: Imitra la mano. Il compagno Francesco dice: mi hanno beccato, cade morto tra le braccia di un altro compagno, come noi. 100.000 a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti. Alle 23:15.
5: La polizia sfonda la porta di Radio Alice.
4: La squadra politica dileva al mattino, state attenti, hanno ordine di sparare i carabinieri. Le autoambulanze vengono chiamate prima degli spari, alle ore 23:15.
5: La polizia sfonda la porta di Radio Alice.
4: 5 compagni arrestati, ma gli altri 12 fuggono via etere.

0: Va bene. Mettetelo fino in fondo, se no non prende. Certe volte lo prende mono.
1: Sì.
0: Quando senti che ti sbatte contro il tesoro.
2: Perché arriva dello stesso giorno. Il radio Alisso, fra virgolette, l'emittente del movimento studentesco bolognese, ha diramato la notizia dell'uccisione di Francesco La Russa, che ha invitato tutti i simpatizzanti a raccogliersi in Piazza Verdi, nella cittadella universitaria. È cominciata la lunga serie di violenze che nel giro di 5-6 ore ha trasformato Bologna in un enorme campo di battaglia. Ancora da Resto del Carlino, stesso giorno, stessa pagina. Sentiamo delle grida. Un negoziante si è messo a guardia della sua bottega con un coltello in mano. Che vengano pure avanti adesso, grida. Ti si è fatto attorno un po' di gente, nessuno che osi disarmarlo. Quel coltello in quel momento ci sembra una pedale.
1: Salutiamo Arlock e Neg che sono riusciti a connettersi.
2: Non abbiamo visto la stessa cosa. Cenecale un paio di forbici appuntiti.
1: Cenecale un amico.

0: stesso giorno, sabato, ore 23:15.
1: Annunciati, siamo con le mani alzate.
2: Il microfono, ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto di mandato.
0: Ma non le ultime voci.
3: Non importa di dove, sulla terra fluirono voci, sommesse, si mossero in punta di piedi. Perché vi siete inteneriti? È tardi per pregare.

0: La mattina del 13, domenica, di nuovo la voce del movimento trasmette.
1: Alice attraversa di nuovo lo specchio della falsità immobile.
0: Il collettivo 12 marzo parla ai compagni in tutte le case, in tutte le strade, in tutte le piazze di Bologna. Oh,

0: entra e comunque non entra molto.
1: Ok.
2: Lunedì 14 marzo, mentre i corvi gracchiano, Alice per la terza volta riprende a trasmettere da Radio Ricerca Aperta. Per la terza volta, dopo poche ore, viene impedita di trasmettere.

lunedì 14, mentre i corvi gracchiano ancora, Radio Liceo viene chiusa. 11 compagni arrestati, 11 compagni che non conoscendo i cieli di quella zona non hanno potuto fuggire.

0: lunedì 14 marzo, mentre i corvi continuano a gracchiare, Cossiga proibisce che i funerali percorrano la città.
1: Ma da dove? Da sotto? Da qui dentro? Si sta facendo l'inferno sulla città. Anche noi.

0: 7 giorni, 12 ore, non si vive più a lungo, la morte non sa perdonare, e brevi sono le ore e piccola la misura del calendario, ma noi parliamo di epoche e di
1: Poi
0: anni.
1: invece stasera più tardi lo passiamo via l'audio, ce lo mettiamo e sentiamo se la prossima volta perché non è un po' la qualità dello
0: Buon viaggio, compagno Francesco.
1: non puoi andare un sasso e fare divertente. Siamo in pausa.

0: gioia si ritira come una lumaca. Follemente corre il dolore. Come vecchi si fossero seri i bambini, e come bambini piansero i vecchi
1: 3 anni e mezzo.
0: Dalle barbe d'argento.
2: Yeah.

0: Il compagno uccisi, non basta il lutto, pagherete caro, pagherete tutto.
1: Dentro c'è chiuso, vivi, cultura più grande non è necessaria, noi combatteremo ancora e torneremo nelle nostre torri.
2: Ciao, io la smesso, facciamo pausa, rimane Voyager qui alla console, alla cuffia che sta andando qua. Beh, buon ascolto.
1: Accorrono notizie da ogni parte su una sola gamba, nel loro piccolo spazio sono assalite.
3: Oltre l'angolo, le armi dello Stato sono solo nel passaggio.
1: Da ogni parte si stringono, e assai stringono armi i compagni. Bruciano gli altri, bruciano, ma non per il dolore.
3: Attraverso ogni strada la volontà di vivere.
1: Ci hanno accerchiato il loro orologio, lungo e inquadrato, a nessuna ora per più scoccare. Il momento della distruzione è questo.
3: Come bella, Drendrendrem è appena iniziato.
1: Ma di qui tutti devono passare, vivendo morire è possibile, non è che un'ombra, e a noi si accompagnano anche le ombre nell'incerto limite tra il sempre ed ora, i non dimenticati, solo nel rischio che il desiderio stringe la gioia è vissuta del momento più bello che in un momento brucia come ora la strada che ci sta accompagni davanti.
3: Siga con la cappa dice che per quante volte Alice riprenderà a parlare, per altrettante lui le chiuderà la bocca. Ma per quante volte lui le chiuderà la bocca, per altrettante Alice si toglierà il cerotto e continuerà a parlare.

0: Per la giustizia, preoccupati dall'azione discriminatoria, parziale e sufficiente che i magistrati conducono per assicurare alla giustizia i responsabili dell'ordine e dell'eversione, quindi dalla loro coscienza civile e dalla loro rettitudine morale, rei confessi si testano e chiedono di poter studiare e di entrare a far parte della società civile. Ritengono che i responsabili della rivolta vadano individuati e colpiti fino all'ultimo uomo e che debbano essere distrutti gli strumenti che permettono ai nemici della convivenza civile aspirare contro i valori eterni del lavoro, della famiglia e della democrazia. Per quanta rotta, ma chi oggi può lasciare la forma, sembra più che giustificata la misura di espulsione da questa città degli associati trapelli di meridionali, greci, agenti segreti della Genova. Il giudice Catalanotti e i suoi ispiratori, che noi stimiamo per la loro intuizione e per aver capito nel fondo del loro cuore la verità della rivolta e che la sua base materiale consiste nella possibilità di comunicazione di questi disperati, non mostrano tuttavia la determinazione necessaria a colpire tutti i responsabili e a rendere impossibile la comunicazione tra loro e tra loro e l'esterno. Un complotto. Queste persone hanno capito che c'è stato, ma non ne hanno capito fino in fondo la natura profondamente eversiva. Contro la pace sociale, contro questo Stato, da più di un anno in varie sedi si sono trovate a pensare, a organizzare, a complottare moltissime persone. Molte di più hanno accettato in piena coscienza dopo discussioni e pratiche deliranti di partecipare all'attuazione del complotto, molte di più di quelle poche decine che sono state assicurate alla giustizia come ricettatori, saccheggiatori, trasmettitori radio, ideatori. Non c'è ragione perché stiano in galera solo loro, o tutti dentro o tutti fuori. Il complotto va colpito alla radice, oppure lo Stato democratico deve confessare la sua impotenza. Chiediamo che giustizia sia fatta e che il potere si assuma le sue responsabilità. Il complotto non cova solo a Radio Alice, cova all'università, cova nelle librerie, cova nelle menti. Bisogna chiudere tutto. Si esprime con mano, libri, lingue e radio. Bisogna bruciare i libri, tagliare le mani e le lingue. Si esprime con i nostri corpi, bruciateci vivi, per richiamare l'attenzione degli inquirenti affinché giustizia sia fatta. Stasera stessa vi presentiamo alcuni corpi del reato in Piazza Maggiore. Ci incateniamo, vi aspettiamo, decidiamo di non mangiare finché, se non interviene la giustizia degli uomini, intervenga quella di Dio. Vi invitiamo ad avere coraggio, noi siamo consapevoli. 200 anni di istituzione carceraria dimostrano che la rieducazione è impossibile. Vi proponiamo di ripristinare i supplizi. Siamo a vostra disposizione.
1: Intellettuali che hanno firmato il manifesto per Radio Alice a fare un passo avanti e a firmare l'autodenuncia.
2: Però sai cos'è? C'è della distorsione, come se uno urlasse con il corpo nella bocca, ma tenete contatto, no?

0: Thank you. Los diplomáticos y políticos occidentales que asumieron los servicios mediadores no aprovecharon ni mucho menos todas las posibilidades para la búsqueda política de la solución del complejo problema étnico. Es peor, los dirigentes de los países de la OTAN, habiendo comenzado a principios de década durante la desintegración de la Federación Yugoslava una fuerte presión sobre los serbios, continuaron aplicando activamente dicha política.
1: Esto quedó sobre todo en evidencia en Ramboyé, Francia, donde la secretaria norteamericana de Estado, Madeleine Albright, asumió una actitud antiserbia. En las conversaciones con Belgrado, declaró una vez al presidente Milosevic en la capital yugoslava: he llegado no a entablar conversaciones, sino a entregar un ultimátum. Ello confirma lo que hoy se sabe de que la operación militar fue planificada en el cuartel general de la OTAN en Bruselas el año pasado con el objeto de hacerse fuerte en los Balcanes y con el apoyo.
2: La atención de los dirigentes de la OTAN no tomará
0: consideración algunas barreras. Una muy importante es que Yugoslavia fue creado como país después de la Primera Guerra Mundial para servir de una suerte de Estado estabilizador en la situación etno-religiosa y política en los Balcanes. Gran Yugoslavia, que golpeaba en los últimos meses a la Federación Yugoslava, el presidente recientemente mencionaron todos los escenarios de los futuros problemas étnicos y políticos. Es una lástima, pues la historia de Europa enseña que los conflictos en los Balcanes influyen considerablemente en la paz y la seguridad europea.
1: Todo parece indicar que el caso Pinochet será el tema central de las próximas reuniones de altos personeros políticos de Madrid, Santiago de Chile y de Londres. Escuchen lo que escribió al respecto nuestro observador Igor Kudrin.
0: En nuestros tiempos, dista de ser fácil mantener centrada la atención de la opinión pública mundial en un solo tema. Incluso aunque sea el de la suerte del antiguo dictador chileno Augusto Pinochet. Los sucesos que nos han señalado al senador vitalicio a la justicia española, ha vuelto a recordarnos la existencia de esa odiosa figura.
1: Así las cosas, ¿qué le espera al general en un futuro no muy lejano? La autoridad chilena promete a la anciana de 83 años organizarle un juicio imparcial. El tiempo y la salud de Pinochet se encargarán de mostrar si será sentado en el banquillo, aunque existen todas las posibilidades de que...
2: autocostruito.
3: Ecco, perché ce l'ho
2: la cornetta
3: io,
2: del telefono.
3: Perché ce l'ho pure io questo.
2: Se trovate casualmente una cornetta del telefono buttata per terra, ma casualmente, e la spaccate a colpi di mazza, dentro trovate allora, un altoparlante a carbone, quello potete semplicemente farci un portacendere. Invece la capsulina, alimentata con un circuitino, fa questo splendido microfono che vi sta regalando queste emozioni.
3: Sì, ma è meraviglioso.
4: Ma io me li volevo rivendere.
2: Sto registrando Voyager? Si sente bene in registrazione?
5: Si sente da Dio.
2: Bene.
5: Porco, eh?
4: Sì, ma tutte queste bestemmie
2: le tagliamo. Non mi sta masterizzando. Vabbè, non è che non è Windows, quindi fai il cazzo che vuoi.
4: Parliamo del CD-ROM recording, make ISO FS barra... Com'era? Make ISO FS barra R barra K maiuscolo barra OCD image, l'immagine da creare, e poi come parametro la directory con cui creare l'ISO FS. In seguito il CD write, write the CD image to a CD, cazzo il mio inglese, segna, CD write,
5: CD record,
4: o CD record, che comunque ha dei parametri simili, anche se mi ricordo che cambia qualcosa. E quel qualcosa si deve andare a ritrovare. E CD write. Io lo sto vedendo in tempo reale, da mo' che non. CD write barra barra device dev la device SCSI, montata in emulazione SCSI, se ATP CD no, non è Voya. Voya mi dice di no. Voya quando dice di no è inquietante. C'ha una faccia inquietante. Allora, CD record, parliamo del CD record e non del CD write. CD record dev uguale target, la dev de SCSI montata.
5: Deve sapere qual è il device.
4: Per, le device SCSI si indicano con un numero, una virgola, un altro numero, tu fai CD record barra scambus e ti elenca le device SCSI che se sono ideate che sono comunque messe in emulazione SCSI da kernel e si trovano i LUN che sono in questo caso il 3 e il 6.
6: Adesso è fermo.
4: Il 6 è il CD record. Allora, in questo caso, che abbiamo il 6, facciamo CD record uguale 6,0 barra speed uguale, c'hai un per 2? Uguale 2. Speed barra speed uguale 2, no, senza la barra, dev senza la barra, speed senza la barra. Cos'altro bisogna fare? Stiamo vedendo. Indicare il tipo con barra data
5: e poi la traccia.
4: Esatto, slash nome della traccia, che sarebbe l'immagine ISO creata precedentemente con ISO FS. Vantaggi di bruciare sotto Linux. Se vi scaricate i bei programmini sotto Linux e poi ce li avete su hard disk e ve li volete masterizzare, lo fate con Winsoft. Winsoft che fa? Vi sputtana i permessi. È andato il recording Ovasan in server. Non mi sentite, non mi potete sentire.
5: In locale sì.
4: In locale si sente. Vero, vero. È andato in... si è sputtanato l'encoder all'esterno. Dicevo...
5: L'encoder all'esterno lo lasciamo fuori.
4: Dicevo... Se vi sputtana i permessi, i file si vanno a far benedire, quelli che erano eseguibili non sono più eseguibili, quelli che... i permessi sono una cosa importante. I tastini di voglia. Vi piacciono questi UFO che passano così nell'audio? C'abbiamo le interferenze. Cioè manco Brianino.
5: Ma dove le prende queste interferenze?
4: In culo non si può dire, perché Asbesto ha detto che dobbiamo essere seri.
5: Dobbiamo essere seri. Vabbè. Siamo seri.
4: Allora. Qua io non trovo un punto dove ci sono meno interferenze, sento un bordello della Madonna ovviamente.
7: Internet è velocissima, rotta alfa, ma fino all'allo lo è di più. Ma sono sconnessi. Dimmi. Cosa?
8: Non ti sei accorto che c'è il microfono e c'è un casino di scariche?
7: Ce ne ha sempre. Ma si sentiva?
8: Sì, sì, di là si sente bene. Guarda che ci abbiamo una bastarda radio locale, sì, bastarda, che ci fa interferenza sul microfono. Io abbasserei un po' il microfono però.
7: Ma dopo si sente?
8: Certo che si sente.
7: Si sente, sa. Beh, mica tanto, non metterlo più però.
8: Perché?
7: Perché è appoggiato...
8: No, ce n'è un cazzo.
7: E questo è cardioide, tipo.
8: No. Che cardioide? Questo è omnidirezionale, non è capsulino. Questo prende anche qui.
9: Prende allora, che c'è un mezzo, è segmentation foul, core dumper.
8: Ti ha dampato? Beh, lancia. Ma qual è? In realtà è quale? Il G2? Riprova. Ogni tanto lo faccio.
9: Vediamo di
8: no. Sì, vedi un po'.
7: Sì. Spiega le opzioni. Le opzioni delle NK Hybrid.
8: Non me le ricordo neanche io. Meno B titolo. Meno P produzione. Meno P minuscolo autore. Meno V verbose. Meno R estensioni Rockridge. Meno J Joliet maiuscolo. Meno P la translation table da Joliet a Rockridge, quindi se la Joliet che masterizza da Windows 95 di merda fa i nomi maiuscoli, questa translation table ti converte i nomi giusti. Meno A e meno L non me lo ricordo.
7: Non la sapevo. Qual è?
8: Meno T, però si fa con l'MK Hybrid, non con MK ISFS.
7: Ah.
8: Però si è proprio abbassato. E poi meno A meno L non mi ricordo, meno O è il file che devi creare e poi devi mettere il punto, cioè dalla directory in cui trovi lui crea l'immagine in solo. Come?
7: Parliamo
8: del file decidono, però devi vedere come sono i permessi, perché le estensioni Rockridge ti matricano con i permessi. Allora, se metti la R maiuscola ti matricano i permessi precisi, invece con la R minuscola ti rende il CD leggibile.
7: Quindi nel caso che io devo fare una masterizzazione di un CD-ROM,
8: così, esattamente così. No, anzi la farei direttamente col comando che è questo qua, crea frequency, che è lo stesso
7: R piccolo, però
8: R piccola, R piccola, mi raccomando,
7: però non c'è la cosa.
8: Sì, cioè bellissima, già
7: sarebbe sono le estensioni e il torino veramente
8: non lo so, i cd mutabili non li abbiamo mai provati,
7: è abbastanza semplice, se un paio di copioni, cioè meno B l'immagine più, meno C il catalogo.
8: Va bene, ma a me non interessa assolutamente niente di quello che stai dicendo e quindi passeremo a parlare di qualcos'altro. Chi ha un pennarello?
7: Io no.
8: Mi serve un pennarello?
7: Sembra troppa interferenza con la cazzo di Rai,
8: ci vorrebbe una schermatura sul microfono.
7: Non è
8: però noi ci pizziamo sopra il long mix.
7: No, il mix è lo schermo, sti cazzi.
8: Non vedi? Però se fosse messo a terra sì, perché guarda quando tocco.
7: Lascia.

0: con i tre via per tutti.
1: Ma che c'entra l'FFT?
0: Io non
1: stavo pensando la sua.
0: No, la cosa è che se stasera riusciamo a contattare Radio Città Pescara, ci sarà anche la trasmissione col VIP in etere. Se tutto va bene, se stendiamo gli SBN per l'encoder di voi che esce. La 64K di
2: sì, grande. Perché dovete sapere che il nostro intento è di agganciare una T1 da 42 megabit solo per il mio computer,
0: sì,
2: in modo da poter fare i ping su tutti, esatto, i vostri computer, voi che ci state ascoltando in questo momento.
0: Quindi noi saremo i più duri a quel punto.
2: I più ganzi
0: proprio.
2: Ehi, no, stiamo trasmettendo, quindi puoi entrare tranquillamente.
0: Entra.
2: Sei un pennarello, però è molto meglio.
0: Allora, a me mi ha scascettato lo Zircon. A questo punto scatta il momento old school e basta. Bitches.
2: Ragazzi, the first Radio Cybernet CD-ROM created.
0: Ma che cazzo.
2: .1 alfa.
0: Masterizzi.
2: Ma che fai, masterizzi? Io manderei un po' di musichina intanto, in sottofondo.
0: Sì, sì. Vai. Musica. Sto cavetto per mettere la massa.
2: A creare l'immagine ISO? Facci lì, certo. Allora, questo gruppo si chiama Drive Like Yahoo.

0: radio Cybernet suoni, c'è qualcosa? Qual è R maiuscola?
1: E tutti i compilatori, tutti i cercatori di Radar Malaria?
0: No. Works.
1: Adesso sono usciti.
0: Vedi, Works. Radio Cybernet suoni. Ecco qua. Dovrebbe essere sigla inizio punto qualcosa. Dovrebbe essere un real audio. Open file. Bene, noi adesso iniziamo le trasmissioni. Giusto un attimo. Ah, prova. Ah, ma perché si sente così piano?
2: Prova.
0: Prova, provalo, provalo. Ti prego, provalo.
2: Va bene.
0: Aspetta un attimo.
2: Provalo.
0: Provo a cambiare le pile di qua. Allora, in diretta cambiamo le pile al microfono.

0: mi sa che non è cambiato. No, si sente un po' meglio. Come?
1: Sì, ma si sentono bene anche i bassi adesso.
0: Ah, prova.
1: Prova. Prova.
2: Provalo. Prova.
0: Ah. Va bene.
1: Su questa sigla allora.
3: Va bene il cazzo.
0: Ah, qua stiamo ancora regolando i livelli.
3: Molto esoterica la regolazione di livelli.
0: Sì, c'è.
3: Ma sono collegato?
0: Sì, sì.
3: Porco.
0: Sì, sì. C'è qua un problema con i livelli di registrazione. Stiamo provvedendo a risolverli. Metti, ecco così, va bene. Abbiamo, abbassa il volume, abbassalo giù, giù, giù, ecco così. Che cazzo però sti livelli di minchia.
3: Io porco.
0: PCM, è vero, PCM a zero, e certo che non esce, va bene, prova così.
3: Dammi la sigla, qual è il file?
0: Ma no, non lo suono tutto, non lo
3: suono. Qual
0: è
3: il file?
0: Sigla inizio, punto, qualcosa.
3: Sigla inizio, no, non c'è.
0: Con la S maiuscolo.
3: Cioè,
0: inizio trasmissioni. Ok. No, non va assolutamente. Abbassa il volume qua. Si prova. No, devi abbassarlo. Abbassa, ecco così, prova così. Andava bene prima, vado così. Ok. Radio Cybernet. Si inizia. Minchia quanto l'hai fatta proprio rente questa sigla. Veramente la sigla l'ha fatta Chiuz. Cattivissimo Chiuz. La sigla è di Chiuz. E niente, adesso mandiamo questa prima registrazione che è stata fatta venendo qui e poi le prime registrazioni fatte qua nel posto. Buon ascolto e buonanotte.
3: Facciamo così?
0: Beh sì, facciamo così.
3: Con qualche sigletta cazzata dal vivo.
0: Vorremmo una conferma, sapere se si sente bene sul web.
3: Se qualcuno si collega al server www.ecn.org, server dell'ACMeeting, entrate e andate sul canale ACMeet 99 e ci trovate un sacco di bella gente, tutti gli hacker.
0: Allora, qualcuno ci dice se si sente bene oppure no?
3: Si accettano feedback sulla sigla. Cioè, sigla di Chiuz, potete votare la sigla di Chiuz oppure la sigla di Chiuz. E decidiamo quale mettere su poi.
0: Ok, si comincia. Rumore di camion.
4: Radio Cybernet inizia le trasmissioni per l'Hacker Meeting 99, sono le ore 8 meno 5 minuti circa e ci troviamo a Taormina sul treno che ci porterà a Catania, a Milano. E quindi niente, direi che è la prima volta che viaggiamo comodi, almeno io la prima volta che viaggio comodo nella mia vita. Ecco a voi Shining, che vi intratterrà con un, con un balletto.
5: Allora, in questo momento sto ballando, purtroppo per radio non si vede niente, per cui perderete questa splendida prestazione. Siamo partiti ormai da circa un'ora, e un'ora, no, sarete benissimo, siamo partiti, sono 19.54, ma non facciamo la polemica.
3: Buongiorno e benvenuti al nostro... all'ultimo giorno del nostro Hacker Meeting. Ci siamo svegliati dopo non aver mai dormito, io mi sono addormentato ridendo e mi sono svegliato ridendo, e ora un po' di musichetta di sottofondo giusto per farvi capire che non siamo degli esseri umani. Cosa devo fare? I catch the cigarette. Bene bene, qua abbiamo un altro Giuda Preda, abbiamo un altro nastro di cose da mandare, non sto, tanto non ci sta ascoltando nessuno, ma chi se ne frega, l'importante è che lo registriamo e poi
6: esatto.
3: Ah, ma oggi dobbiamo fare l'audio di quella roba lì,
6: esatto,
3: lo facciamo con l'encoder nuovo. E ora per svegliarci un po' mandiamo questa bella roba.

0: Va bene il livello?
1: Il livello va bene.
0: Ma sì, tanto parliamo. Parliamo, non c'è un cazzo da dire, l'ultimo giorno.
1: Ci siamo spazzati le palle della rete.
0: È qui con noi Smilzo.
1: Buongiorno. Qua sono qui a salutare un po' tutti.
0: Smilzo, dici qualcosa.
1: Qualcosa.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Puoi anche andare.
1: Che ho vinto?
0: Hai vinto un
1: una
0: pillola di antistaminico. Un firewall contro l'allergia praticamente. C'è la radio di sottofondo. Boh, niente, non so cosa dire.
1: Non arriva la radio.

0: E cosa devo fare? No, no, no. C'era già.
1: Sua mamma non si sa che fa la mamma.
0: Non si sa, vabbè.
1: E fai indietro che cosa?
0: Stiamo trasmettendo, ascoltateci. Via l'audio. Fatta tutto. Il croce in casa, non tengo da rovesci molto. Saluti, saluti a tutti.
1: Salute che se ne va. Mentale.
0: Telefono. Dai.
2: Porco di Dio.

0: Jaromil. Mettiti questa che ti svegli subito. Vai. Vai che ti svegli subito.
1: Vai, mettimi dentro,
0: sono pronto.

0: le ultime notizie sono che praticamente ci siamo addormentati alle 6. Io personalmente mi sono svegliato verso le 9 e mezza ed è tutto molto bello. Mi sono addormentato ridendo e mi sono svegliato ridendo.
1: Io so che sto bene perché mi sono svegliato con una cippa di cazzo così. L'unica cosa è che sta pieno di femmine al bulk e porco Dio, l'hacker non scopa. Ma che ne sai,
0: Dovresti
1: infatti?
0: chiedere in giro.
1: Dovresti chiedere a un hacker.
0: Bisogna fare un sondaggio.
1: Un sondaggio.
0: Un sondaggio.
1: Un sondaggio, sì. Mi fai fare un sondaggio, scusa.
0: Ancora. Allora salutiamo tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo porco momento.
1: Sfigati!
0: Oggi alle 3 del pomeriggio ci sarà la grande riunione finale fecale anale dove tutti discuteremo di tutto e di niente.
1: E alla fine forse si scopa.
0: Esatto.

0: Porco Dio!
1: Fuori il microfono, tu lo resisti quindi.

そうなんです。io darei un po' di notizie in piena distorsione, ma non so cosa dirvi.

0: Io da questa esperienza ho imparato che per fare l'hack meeting bisogna essere panca bestia un po'.
1: Sei. Salutiamo i sei ascoltatori, ricordando che il materiale che stiamo mandando verrà, è tutto registrato su nastri e verrà poi successivamente messo sul sito di Radio Cybernet, che è www.cubes.org/radiocybernet,
0: e probabilmente andrà anche sul CD-ROM dell'hack meeting, se mai ci sarà, e non so in che modo, cazzo.
1: Allora, qua ci dicono di salutare in diretta Termi, che ha la febbre e quindi è a casa.
0: Aia,
1: con la febbre.
0: Cazzo!
1: Ciao Termi!
0: Ma che cazzo!
1: Che cazzo,
0: ma porco Dio!
1: Ma è possibile prendersi la febbre?
0: Mannaggia, ma io la Madonna!
1: Dico, assumi un po' di Bactrim!
0: Assumi il Bactrim!
1: Bevi uno Zabov!
0: Lo Zabov ti riprende, te l'assicuro!
1: Con un po' di Zabov e una pillola di Bactrim vedrai che guarirai!

0: Cutro.
1: Stiamo mettendo musica per i svegli, Deftones, tutti i pirati. Yeah.
2: E questo Final Found, io provo.
3: Cutro, che fai? Una canna? Sì, c'è fatto la canna.

0: Ah sì? Dai, con questa ti svegli.
1: In questo momento stiamo lobotomizzando tutto.
0: Lobotomia rettale.
2: Lobotomia.
0: Li conosci? Questi qua? A me piace tantissimo. State ascoltando i Deftones. Sono degli MP3 presi dal sito di Qt. Quindi andate e prendetene tutti. Fate questo in memoria di me.

0: Allora,
1: no, non interrompere questo pezzo, per favore.
0: No, no,
1: esternale.
0: No, abbasso poco.
1: No. Non ce la fai?
2: Sì.
1: Non ce la fai con le orecchie?
2: Sì, sì.
0: Io volevo fare un apprezzamento.
1: Parla piano.
0: Sulle donne del bullo.
1: Vai, vai.
0: Cioè, effettivamente ce ne stanno un bel po', e, cioè, è un bel centro sociale.
1: E il primo giorno noi dicevamo, ma non ci sono donne,
0: ma non ci sono
1: tra gli hacker, non c'è mai nessuno, non vengono, i ragazzi non si interessano.
0: E invece cazzo.
1: E invece porca madonna.
0: Porco Dio, ma qual è l'argomento che devo usare con...
1: La sagra del, come si può dire?
0: Proprio dell'abbondanza.
1: La sagra dell'abbondanza femminile.
0: Porco Dio.
1: Per non essere troppo volgari, cioè.
0: Però, cioè, io non trovo gli argomenti effettivamente per intavolare un discorso qui in mezzo con una donna.
1: Volevo una notizia del Hacker Meeting. Ieri abbiamo raggiunto la punta di circa 150 macchine collegate in rete.
0: Sì, anche se gli IP erano molto di più e queste
1: no, erano un po' di meno, ma c'erano
0: il casino della registrazione, le cose.
1: E quindi con questi 150 computer in rete, la rete stessa era seduta dentro il water, ma proprio dentro. Presente un bambino di 8 anni che si siede su un water enorme e ci casca dentro dove qualcuno ha già cagato. Ecco, la rete era così.
0: Aveva quella faccia.
1: Esatto. E allora con la rete in queste condizioni noi abbiamo deciso di tirarci una linea dedicata, come se fosse un prolungamento penico. L'abbiamo tirata giù e ci abbiamo collegato il server e all'audio con il quale state ascoltando dall'esterno. E con questa prolunga penica,
0: connessione da modem,
1: state ascoltando questa bella roba. Le notizie dell'Hacker Meeting: ieri c'è stata la conferenza di Wow Holland, della quale ho registrato circa 90 minuti di pippone colossale,
0: in inglese
1: tradotto in italiano, ma molto interessante, e tutto questo materiale verrà messo online sul sito di Radio Cybernet, che è www.cutes.org/radiocybernet, guarda un po'. E poi altre notizie.
0: Io ho fatto un po' di registrazioni in giro. Ieri c'era lo spazio petardo che non avevo mai visto.
1: Che cos'è lo spazio petardo?
0: Lo spazio petardo è un posto dove la gente balla e c'è la musica e la gente balla.
1: Ma poi il petardo ti esplode in culo?
0: Sì, cioè la sensazione è quella, dai woofer che ci sono, petardi che ti esplodono in culo, trick e track, fischi e boom, gulamam.
3: Non l'ha visto nessuno.
0: Ci abbiamo 6 ascoltatori.
3: Sono 7 ascoltatori.
0: 7, 8, 9, 10, 12 ascoltatori.
3: Sono 8.
0: Salutiamo gli ascoltatori in linea. Qui è il Lack Meeting. Quello era asbesto, c'è Putro che arrolla.

0: Sempre bene.
1: Un secondo di blackout.

Come on.

0: diamo una segnalazione di un sito interessante, lo vuoi dire tu?
1: Dai, tranquillo.
0: Allora, parlo io.
1: Anche dire Porco Dio.
2: No, ma a dire Porco Dio non mi va. Comunque è www.spippolatori.com.
0: E si tratta di un sistema di raffreddamento della CPU, dovete andare a cercare il link.
2: Cercatevelo, è un link al sito di Dr. Freeze, è un folle. Si raffredda la CPU a meno 40, compresa la piastra e le schede. Fate voi.
0: E come fa?
2: Niente, olio minerale, una pompa da giardino piuttosto pesante e niente, pezzi di frigorifero, ventole.
3: Ho sentito la gente, della gente che lo fa con l'azoto.
0: Azoto liquido.
3: Azoto liquido.
2: Azoto non mi è mai capitato di vederlo, però già ci vuole un po' di coraggio
3: la raccoglie di olio minerale. Sì,
0: e quindi lui ha tutto quanto immerso in una specie di vasca con dentro le schede del computer, CPU compresa.
2: Esatto, lui si è fatto una vasca di polistirolo giuntandosela con viti da legno, poi se l'è siliconata tutta e se l'è riempita di olio minerale, si è infilato dentro la piastra, le schede, l'alimentatore e ha fatto le prolunghe dei cavi.
0: Anche l'alimentatore?
2: Tutto.
0: Mamma mia.
3: A questo punto direi massimo rispetto al dottor Freeze.
0: Esatto, e anche massimo volume.
4: Shut up, you don't know me. Squirrel, I got paper.

0: è tornato Shine che si è fatto figo, tra l'altro.
1: Che figo, che figo.
2: E c'è anche con noi Bibi Caneda.
1: Capita, sono malattie infettive che succedono.
2: Come va?
3: Porca madonna,
2: l'incontro in diretta tra Bibi Caneda e Jaromil è commovente. E qua abbiamo La Repubblica, c'è un articolo? Stiamo aprendo il giornale La Repubblica per vedere se c'è un articolo. C'è anche True Nepal con noi.
4: Buonasera.
2: Come va?
4: Bene, va molto bene.
2: Hai dormito?
4: Sì, ho dormito dentro la tenda.
2: Come si dorme in tenda?
4: Si dorme molto bene.
2: Non c'è freddo?
4: C'è molto freddo.
2: E quindi bene.
4: E quindi si trema.

0: sarebbe fatto proprio in diretta.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì

0: Federico, che cosa stai facendo?
1: Sto scavando una buca.
0: Federico, come riconosci chi sta male?
2: Da una casa sporca, abiti dimessi, da una motomobile vecchia, da una moglie brutta.
3: Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.

0: Ultimo a scuola, ultimo nella vita, ultimo, ultimo.
1: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765, bellissimo. Fucile e pistole Taurus,
2: il sapore della rivincita.
0: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.

0: プラスだけみたいなのになっちゃう。
1: Okay, should I start now? Start right now? Okay.
2: Just this introduction.
1: Okay.
3: Benvenuti a tutti, prima di cominciare vi preghiamo di spegnere i cellulari perché poi i microfoni wireless potranno avere qualche problema. Sarebbe dovuta cominciare questa giornata con l'introduzione del preside della facoltà di ingegneria, il professor Fortuna, che purtroppo a causa dello spostamento di data non è riuscito a esserci. Mi ha incaricato di portarvi i suoi saluti, naturalmente lui è contento per questa manifestazione che si svolge alla facoltà di ingegneria. È sostanzialmente questo, non posso parlare per lui perché diciamo non ne ho facoltà. Vi porto i suoi saluti e ringraziamenti per essere qui. Adesso diamo la parola al professore Gallo del corso di laurea di informatica, che ha co-sponsorizzato l'evento.
1: Thank you. Mr. Stallman, welcome to the University of Catania. I'm okay. On behalf of Fabio, Dean of the Engineering School, the Science School, you are welcome. And we wish to thank everybody who's here. It's Saturday, and finally the season is coming. And to be inside may be a sacrifice, but I think it's worth it. And we would like to thank Mr. Stallman for being here first. Second, for doing a great job, which has been in the last years, to put in a central place concerns that usually are not taken in technical schools. In a school we have the duty to form professionals, to give them professional skills, and to make them good technical professionals. But that's not the only thing that they need to have. And Mr. Stallman's work has been to put them in the center of our attention, that a good professional in the information technology has to be has to have a strong ethics and has to be a strong sense of social responsibility. And I think this is has been a very important thing for our profession, and for this we should be thankful to people like Mr. Stallman. So welcome and good morning.
3: Okay. Adesso è la volta del primo dei due interventi di Richard. Il primo ha titolo il software libero, il momento del software libero e il sistema operativo di Linux. Sarà in inglese, lo saprà più bene di venire. In ogni caso Richard si sforzerà di parlare quanto più scandito e lento possibile, quindi Ok, grazie a tutti.
1: Hello, and thank you for being here to listen. I'll get straight to the point. What is free software? Free software means software that respects the user's freedom. In Italian, we would say software libero. Because this is an issue of freedom, it is not an issue of price. We wouldn't

0: features that make it easy to use.
1: Yes, in Bing it is not enough. For example, for us in Bing and so on.
0: Well, I don't know why he thinks it's not enough. There are plenty of unskilled people who learn to use free software, and it's not hard. For instance, several years ago, the city of Sao Paulo in Brazil decided to set up computer facilities, public computer facilities, in poor neighborhoods to give people there the opportunity to use computers and the net. And they set it up running GNU/Linux using graphical interfaces, and the people found it easy enough to learn. Initially, they had reserved half the machines for training the users. But the users said, we don't need that much training, it's easy, and we want to use all the machines. So they stopped doing that.
2: Okay, in pratica, cioè, esistono dei corsi, delle applicazioni, cioè, dove dirigere delle persone. Esistono effetti corsi dove dirigere queste persone e dire, dirigiti qua, segui questo corso, oppure segui questa comunità, qualcosa di più di un forum, dove non sapete l'altro che chiedere aiuto, ma cosa chiedo?
3: No, è un'applicazione.
1: I suppose I can answer his question while I translate you for you. He is asking, who can we ask for help?
0: Oh, well, I'm sure you know the local people he can ask for help.
1: Yeah.
0: So you'll tell people, you can announce at the end of the questions, you can announce that. Or not, tell him now. Tell him now.
1: Yeah, la risposta è che in realtà esistono delle comunità a cui rivolgersi, e non è vero che sono tutte dei forum. E ne esistono anche in Sicilia, anche a Catania, in tutte le province in realtà siciliane, tranne purtroppo ancora per poco Enna e Trapani. Sono in un Linux User Group, il Linux User Group, gli ACLAP, che di solito si occupano di diffondere la cultura del software libero, prima ancora del software libero. Quindi ci si può rivolgere a queste realtà che operano fattivamente sul territorio, non soltanto diciamo con una mailing list o con un forum. Spesso il grosso dell'attività è incontrarsi, parlarsi, vedersi, diciamo di risolvere i problemi insieme, non solo per via telematica. Quindi c'è la possibilità.
2: Anche come istituzione generale,
1: sì.
2: Cioè prendere, diciamo,
1: sì.
2: Anche il disabile, un anziano,
1: sì.
2: E seguirlo.
1: Sì. Sì, l'abbiamo fatto. Sì.
4: Non era corretto.
1: Sì.
4: Qui le
5: cose. Enzo,
4: aggiungere una cosa.
1: Sì.
4: Stragazzo.
5: Volevo dire che questo aiuto può essere reciproco. Noi abbiamo bisogno anche di competenze umanistiche. Lo so. Chiaro? Quindi non è solo questa visione.
1: Grazie. Prova.
6: No? È un metodo di rescue. What should do if every other would support CPA and free software with
0: Well, actually, free software does run on those machines. Free software, you can run GNU/Linux on a treacherous computing machine. It just won't use the treacherous computing. So the result is that the data that is distributed for treacherous computing will be impossible to access using free software. Now that would be a bad problem, but not as bad as what you were thinking. These machines will not stop us from running free software. They will not stop us from running entirely free software. It's just that there will be certain things we can't do.
1: Altre domande? Prego. Sì, scendete.
7: About the last question about treacherous computing, I was thinking, and what if, for instance, this environment uses treacherous computer and doesn't accept data from...
0: What if the what?
7: The environment.
0: I can't hear you. The what?
8: CD

0: Allora, volevo ricordarvi un attimo soltanto, volevo ricordarvi un paio di cose. Innanzitutto l'evento riprende alle 15.30, 16, 15.30, sarebbe meglio che fosse qui per le 15.30 perché riprenderemo prima possibile. Abbiamo una costrain dovuta alla disponibilità dell'aula, quindi probabilmente riprenderemo qualche minuto prima delle 16. Altre due cose, l'evento è in streaming audio video su internet, sia sul sito del Milino Super Brutta.
1: In which format?
0: It is OGG here.
1: But they have to know it. This is the format made by the. This format was made by the free software community because it's not patented.
2: Yeah.
0: In streaming audio video in Optiora, la streaming audio è disponibile sul sito di Radio Cybernet, troverete i link sia sul sito di Freaknet che sul sito di Mulino Catania. Altre due cose, passate a prendere gli adesivi uno ciascuno. Poi abbiamo anche la disponibilità di alcune stampe del libro di Richard Stallman, Free Software Free Society, che vediamo per, diciamo, per finanziare la Free Software Foundation. Abbiamo fatto stampare e tutto il ricavato andrà alla Free Software Foundation. I libri sono stampati in A5 e il costo del libro è 18 euro. Cos'altro? Abbiamo anche prodotto un numero non di magliette.
3: Okay. E adesso interrompiamo qua, riprendiamo la trasmissione del pomeriggio.
4: Thank you.
2: pronti?
1: Boh, se vogliamo.
2: Sì, vogliamo. Però dall'altra parte, perché ti...
1: Sì, boh.
2: No, ti sono tu. Fai tu, perché tu devi... No, ma tu. Sì.
4: Okay. It is about 10 or 15
1: minutes. Go ahead.
4: It is about digital rights.
1: I am very listen, I'm busy. Okay. Please leave me alone. Leave me alone.
0: Allora, riprendiamo i lavori, per così dire, con una presentazione abbastanza informale su un tema che per noi è molto interessante e molto importante, che è quello dei diritti digitali, dove con il termine diritti e libertà digitali si intende i diritti e le libertà nel cyberspace, quindi in quella che è lo spazio virtuale che viviamo nel nostro mondo ogni giorno tramite internet, il web e tutto il resto. Diritti che sono negli ultimi anni stati non solo dimenticati ma spesso soppressi a causa, riteniamo, di una sostanziale indifferenza o addirittura ignoranza dei legislatori che, non conoscendo diciamo la situazione, la realtà digitale, promulgano delle leggi che andrebbero benissimo probabilmente per una realtà fisica, ma che sono assolutamente inutili, inapplicabili, eccessivamente restrittive, assolutamente stupide a volte se traslate nella realtà del cyberspazio. Ok? Beh, lascio la parola allo sbesto di Fritter. Niente, buon divertimento.
5: Oh, grazie. Va bene, io cercherò di essere il più breve possibile in questa presentazione fatta in modo un po' divertente, con immagini prese tutte da internet, e un po' polemica, divertente, riflessiva, anche un po' con quello. Spero che vi divertirà. Il titolo è quello che vedete. Allora, la nostra storia parte da questi discorsi che si fanno ormai da qualche anno, la censura in Cina, l'11 settembre, tutto quello che è successo, che sta succedendo e che succederà. Proprio l'11 settembre è stato inventato questo nemico internazionale numero uno, che si chiama Osama Bin Laden. Qui vediamo il tratto. Durante i suoi occhi,
0: il fatto che spara,
5: sì,
0: laser beam.
5: Insomma, sappiamo benissimo che gli Stati Uniti hanno deciso di attaccare, ovviamente, di là l'Arabia Saudita, per cui loro hanno deciso di attaccare l'Afghanistan e l'Iraq. È ovvio. Per cui ci possiamo immaginare che tutta questa situazione negli Stati Uniti, ma anche in paesi alleati, possa aver portato a un giro di vite per quanto riguarda la libertà personale negli Stati Uniti, sull'identificazione, sull'accesso a internet, sulle reti. Cosa sarà successo? Insomma, ci sarà qualcuno che identifica i navigatori che si collegano alle reti libere, qualche cosa che impedisca l'accesso alle macchine aperte a tutti? Il panorama internazionale in realtà se ne frega, perché è pieno di reti. Comunque, il panorama internazionale è già pieno di reti wireless più o meno libere che non chiedono nessun accesso, potete entrare.

0: già formale dell'estero, io ne ho presi alcuni a caso, bisognerebbe andare a vedere i siti per capire che insomma le uniche caratteristiche necessarie, come dicevo a questo punto, come mi collego no, un modo di stare quale questo, semplicemente loro dicono just connect, cioè connetti, ciao, arrivederci, associati all'access point e se in rete. E in Italia che cosa è successo? Non dimentichiamo che tutto questo è successo in America, quindi l'11 settembre è stato lì, quindi lì abbiamo dovuto avere controlli strettissimi sulla sicurezza. In Italia la situazione è abbastanza diversa. È stato emanato, questa è la prima cosa di cui parliamo, una misura urgente per il contrasto del terrorismo internazionale, con un decreto che qui è di Stato. Per cui, per esempio, hanno sospeso delle disposizioni che consentivano una volta di cancellare il traffico telefonico. Per cui tutte le nostre telefonate sono in un certo senso locali, sono conservate in archivi pronti ad essere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questo è un esempio. Ovviamente questo riguarda anche il traffico telematico, quindi il traffico dei provider. Chi si collega dove e perché, con che indirizzo IP e per quanto tempo. E questa è solo una delle cose. Io sto andando molto di fretta, scusate, per comprendervi un po' le idee. Le soluzioni ovviamente le conosciamo bene o male tutti, cioè usare Anonymous Email, usare un UPG, strumenti di criptografia per quantomeno cercare di proteggerci quando vogliamo navigare in un modo un po' più tranquillo.
1: Ma se non abbiamo niente da domandare, perché dobbiamo
0: usare criptografia? Guarda che il team, ma io non me la ricordo. Questo è un altro sistema, però più proxy, sono due programmi che permettono di navigare in modo abbastanza sicuro. Non ho ben studiato la questione, c'è gente qui che ne sa molto più di me, però ovviamente riescono a fare degli effetti, riescono a far sì che questi programmi riescono a far sì che per raggiungere un sito è come se tu ci arrivassi da più parti contemporaneamente sfruttando sempre percorsi diversi, quindi diventa molto difficile identificare chi sta visitando cosa e perché. Poi abbiamo altre disposizioni di questa legge. Per aprire un punto con dei terminali di accesso pubblico a internet bisogna chiedere la licenza al questore. Questa cosa mi ricorda molto. Sì, è agghiacciante, ma è così, riguarda pure noi del film, perché abbiamo dovuto adeguarci a questa cosa, in un certo senso adeguarci, in realtà un po' ci però ci ricorda qualcosa di altri temi. Questo lo trovate anche e per quanto dice, siccome siamo in regime di quanto dice, non so pure questo, così controbilanciamo. La domanda è, la rete, il decreto legge parla di terminali di accesso a reti di informazioni, quindi io mi domando anche i bancomat, che sono una rete di accesso a dati, dovrebbero identificare le persone. Anche le cabine telefoniche da cui si mandano gli sms, ci vorrebbe qualcuno, perché la legge dice espressamente che ci vuole una persona che identifichi in aula tramite un documento di identità, segnando l'orario di inizio e l'orario di fine. È una cosa abbastanza agghiacciante. E queste sono le misure. Tra l'altro bisogna monitorare l'operazione dell'utente e archiviare i dati, quindi conservare i log di quello che fanno gli utenti quando navigano e tutto quanto. Dopodiché acquisire i dati anagrafici del documento d'identità, quindi tornano fotocopia, monitorare i log, però se io navigo con programmi come Tor e Privoxy, i log sono incomprensibili, assolutamente inutili. E questa in pratica è la conseguenza, cioè il poter mettere un access point ad accesso libero attualmente non è consentito dalla legge. Forse noi comunque lo facciamo, ce lo vediamo, no, mi sembra giusto che sia fatto, come è fatto in tutti i paesi d'Europa tranne il nostro. In quanto i documenti, se mi presentano un documento così, io lo prendo, faccio la fotocopia e ciao. Quindi in realtà questa identificazione, come vedete, può anche non servire a niente. Chi mi assicura che un documento così sia falso, oppure uno così, potrebbe essere la lettera della biblioteca, io non lo so, oppure quest'altro, patente di guida, di non so dove viene questo termine, ma questo termine. Quindi anche questa misura in realtà non ha molto senso, io credo più che sia fatta per rompere le palle a chi effettivamente fa qualcosa di interessante. Dopodiché bisogna informare anche in lingua straniera il pubblico delle condizioni, cioè io devo dire a chi naviga che le condizioni sono queste. Va bene, io lo informo anche in lingua straniera, io dico in tailandese. Dopodiché devo conservare tutti questi luoghi di questa persona secondo modalità informatiche. Questo dice il decreto, le modalità informatiche a questo punto me le scelgo io. E io scelgo queste. Nati per colati e stelle per fare. Con una bella pila di documenti, con i nomi di sistema. Oppure che sta tra le linee, c'è la tua cassetta del comodo 64. Così posso riutilizzare le cassette del mio. Gli stessi dati devono essere registrati in modo che non siano alterabili e devono essere protetti, insomma, dalle necessità autorizzate, però noi sappiamo benissimo tutti in che condizioni si curano i CD dopo 6 mesi di così di utilizzo. Quindi inalterabilità vuol dire io ho dei CD di 2 anni fa che non li ho più. Poi impazzendo con il backup, non durano i CD. Ci vorrebbero i nastri, ma anche quelli si rovinano, quindi questa cosa non si può fare. Piccola vignetta. E qui sono 2 ipotesi, o il decreto è sottoscritto da persone incompetenti, oppure il decreto è sottoscritto apposta utilizzando termini ambigui per fare in modo che possa essere interpretato a seconda dei casi. Quindi se tu mi dai fastidio io lo interpreto in modo più invasivo per te e ti faccio così. Se tu invece non so, con l'acqua io allora sei a posto. Purtroppo noi pensiamo che sia la seconda ipotesi, come tante altre leggi che sono state scritte, ad essere la più valida. Decreto umani sulla pirateria, un'altra cosa incredibile. Qui non c'è poco a dire, ma non c'è molto che sono vero. Tra le pene pesanti, a parte le pene pesanti che colpiscono chi scarica musica, eccetera, c'è questa storia del bollino blu per le opere di ingegno distribuite via internet. Quindi se io devo distribuire un programma del free software via internet, mi impongono di inserire questo bollino blu, torniamo al discorso dello stato libero di Panas, per fare circolare questo software. Su questa posizione si è già espressa la Free Software Foundation Europea che ha chiesto che questo articolo venga eliminato, però sappiamo già che è sempre grande, questa legge ce la termina grande. Dopodiché alcuni provider iniziano a filtrare le porte del peer-to-peer. Se girate un po' i forum su internet vi rendete conto che da alcuni Lobster, Venue, eccetera, cominciano a funzionare male, non funzionano più, non si capisce perché io con il programma posso distribuire del software libero. So che sono gli stati dei film, non è per niente, però il principio che conta. Anche a questo ci sono soluzioni, ci sono reti che non si possono filtrare, c'è il Mutenet che seppur funziona male è già un tentativo per un sistema di peer-to-peer che non sia neanche rintracciabile, anonimo, criptato e non rintracciabile, per cui usatelo tutti, sia Mutenet. Andiamo avanti, DLM, sito della RAI, pubblica le pagine da cui è possibile vedere le Olimpiadi, ma solo con Windows.
2: Aggiungo che Windows è con Windows Media Player 9,
0: quindi è una versione più nuova. Dopodiché che succede? I cinesi, che sono molto, persone molto intelligenti, prendono il segnale via satellite delle Olimpiadi e lo ritrasmettono in rete. E quindi uno si potrebbe dire che il cinese si vede lì. È una bella cosa, se non fosse che hanno censurato i siti cinesi. E allora torniamo al discorso, parliamo tanto di Cina e della censura del governo cinese. Bellissimo. Però l'Italia è combinata così, questa è la pagina web del Mila Internet Exchange con la procedura per inserimento del DNS dei siti non autorizzati dalla
3: ASME, sembra molto di Stato, sono di Stato.
0: Per cui tutto il traffico italiano, se non ho capito bene, se non ho capito male, passa da questo sito, da questo mix.it, che è uno dei grossi, come si dice? Nodi. Io ormai non capisco niente di informatico.
2: In realtà è uno dei degli accessori verso Dante, quindi verso i grossi dorsali europei.
0: Comunque la cosa agghiacciante è che tutti parlano di censura da parte della Cina e non si rendono conto di come siamo combinati in Italia. Siamo l'unico caso in Europa e forse nel mondo rispetto alla Cina. Sono noi la Cina. Sì, qualche altro paesino, Cambogia, Dormaus. Cioè la procedura c'è pure il kit da scaricare. Questo per esempio è un sito che è stato censurato, è un sito di scommesse, quindi a me non mi frega niente di scommesse. Però è una, sembra lì una questione di principio, no? Questo sito, se voi provate a cercare ad aggiungerlo, anche da qua immagino, vi fa fare questa cosa. E qui torniamo al discorso della stupidità. Perché se io mi installo cosa è PrivOps e vado di nuovo su questo sito, e io dico, se vedete c'è PrivOps e altro roba vostra, è un tasto. Quando lo prendo mi si attiva PrivOps automaticamente. Succede questo, io lo aggiungo semplicemente. Quindi è un tentativo anche incompetente alla fine, basato sull'ignoranza degli utenti che non conoscono Tor PrivOps e quindi si trovano censurati.
3: Praticamente basta mettere utilizzare il DNS e il GAM e funziona lo stesso.
0: Questo non l'ho provato, non lo diciamo che cosa
2: si sarebbe ancora più
0: piacciante da
2: fare. E ancora più
0: piacciante. Cambi il DNS,
2: sono
0: sì, va bene. Ci sono anche altri casi di censura in cui la guardia di finanza censura il sito direttamente. Nel caso di siti italiani se lo può permettere. Però come vedete la censura in Italia c'è, è tangibile, ci sono un sacco di cose. Anche lì basterebbe un libro in Europa o in un altro stato per arrivederci. Poi andiamo alla situazione in Italia, nel caso di Fischer Uva, dove la polizia postale con la scusa dell'indagine è andata da Uva, che è un provider, sto citando fatti veri, non sto diffamando nessuno, e ha chiesto di acquisire i dati relativi a una casella postale di questo server di autistici. Mentre c'era, si sono copiati tutto la pista in allegria. La Ruba ha collaborato, però non ha detto niente al cliente, è stata zitta. Per cui per un anno questi si sono tenuti questa copia del server che tiene circa 4.000 caselle di posta elettronica, non so quante mailing list, forse migliaia di mailing list, tutti gli iscritti, non so, ma anche le chiavi SSL del server. Per cui è stato in grado di intercettare e leggersi tutto quello che passava attraverso questo server come posta elettronica delle persone. La cosa grave è che questo è continuato per un anno, allora non ha detto niente a nessuno e insomma è successo questo fatto abbastanza tragico. Un'altra cosa strana che è successa in questi tempi è quello che è successo al server che ospitava l'anonymous email italiano dell'UBI di Firenze. Sono andati per fare un controllo, hanno trovato mezzo smontato con una disk che è pentolata, per cui hanno ipotizzato che anche lì fossero andati, si fossero copiati le liste chiavi e tutto quanto, e niente, non hanno dovuto fare altro che reinstallarlo e sperare che la cosa venisse così. Quindi sono situazioni abbastanza agghiaccianti che accadono in Italia. Poi vabbè, c'è il discorso SIAE, abbiamo la tassa sui cibi belgi, sui DVD, anche sui gratuiti, se non mi sbaglio, questa tassa è stata imposta su qualsiasi metro, su qualsiasi media. Ho visto con i miei occhi la Debian con il bollino della SIAE, in un regalo sulle riviste, una cosa agghiacciante. E poi ho visto vendere CD o produzioni senza il bollino SIAE, questo era già valido, era già così per la musica, adesso anche per i software. Esiste una stampa del burocratico, non è abbastanza incasinata e la gente di solito preferisce pagarsi un bollino che costa 5 lire ogni volta. Pagarsi questi bollini, attaccarli sul sito e distribuirli. Però questa è una cosa che io reputo mafiosa, non è? Fanno pagare il pizzo su quello che dà in giro anche gratis, non è una bella cosa. E poi vabbè, come si muove la pubblica amministrazione in Italia. Questo è un esempio: la Regione Lazio sta distribuendo queste tessere sanitarie elettroniche, che sono una gran bella cosa. Tu vai sul sito, ti registri con il tuo codice assistito e puoi accedere a tutta una serie di servizi, quindi controllare il tuo stato, prenotare esami, vedere un po' le liste d'attesa, eccetera. Devi inserire il codice assistito, che sulla tessera sanitaria non c'è. Non l'hanno messo, e qui mi hanno segnalato questa cosa, l'ho inserita al volo nella presentazione. Vedete che adesso è in Sicilia. Come?
4: Sono detto cosa anche in Sicilia, c'è un castellone qua accanto.
0: Spero che ci sia il codice
5: assistito. Vabbè, abbiamo parlato del down della rete di business di 8 ore.
2: Questo è
0: una posizione abbastanza
2: nuova, non è un aspetto della mia presentazione. Anche. No, non mi conosco. No, dicevo, però soltanto, anche ho già riferimento al down di circa 2 settimane fa di Interbusiness. Non sapevamo questo, ci eravamo preoccupati perché tutti i Uber che andavano quasi contemporaneamente per 8 ore.
3: Se prendiamo il secondo down di Airbnb che arrivava a Palermo.
2: Ok,
0: per chi l'ha preso?
2: Ok,
0: chi l'ha preso?
3: Sono un caso che è arrivato all'epoca ancora, sapevo, le cose. Una nave,
0: meglio così,
3: era qualcosa di simile,
2: meglio così, vabbè,
3: non c'è un caso.
0: Vabbè, io adesso cedo la parola a Alice Storno che ci parlerà del software libero, che è sviluppato dai programmatori italiani e la cui posta viene intercettata e che in Italia deve girare con un bollino blu e può essere distribuito solo con il filo della serie. Quindi grazie.

0: is what the pin looks like.
1: Forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

0: Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.
1: Italiani brava gente, italiani brava gente.
2: Guarda, mi sono fermato.
1: Com'è? Ah,

0: La grande sega. La grandissima sega. Oggi italiani, brava gente. È arrivato anche Pallotron.
1: Stiamo filmando?
0: Siamo in streaming, però prima streamavamo il CD.
1: In streaming.
0: Ora qui al Media Lab streamiamo per questo decennale più qualche giorno della morte di Zappa. Streamiamo un album che si chiama Leather. 3 CD che io vi consiglio di comprare, come ho fatto io. Sì, eccolo qua, con tanto di libretto originale. Niente, buon ascolto.
1: Ma chi viene?
2: A little green rose, a little green rose, a little green rose. You'll make a muffin river. Whereupon the door closes violently.

0: sharp, Ernie.
1: Talk him down, Vic.
0: Come on down, Johnny.
1: Okay.

0: Ciao.
1: Tipo Facebook.
0: Ah, ciao.
2: Facebook, no.
0: Sì.
2: Permette, mi sono autoinvitato, anche se
0: fatto
2: Iron Eagle mi aveva invitato.
0: No, bene, bene. Beh.
2: Posso accomodare questo?
0: Sì, sì. Come va?
2: Bene. Era da tanto che volevo visitare. Devo dire che già l'ambiente mi sta eccitando alquanto, senza stare in sentimento.
0: Beh, qua fraintendiamo molto spesso. Stavo trasmettendo anche qua, sono in diretta.
2: Io non ho
0: Radio Cyber.
2: Ho le mie conoscenze, ma qua sono arrivato in una zona nostra che
0: devo imparare a conoscere. Oh, no, Nirv Anal.
3: Te l'ho fatto.
0: Come vedi, fraintendiamo anche noi.
3: Ciao Crash.
0: È vivo. Oh, allora, sì. Portatore è di virus, no, vado retro. No. Santana. Oh. Com'è?
3: Non ridi?
0: Rido, rido.
3: Oh sì, il petone.
0: Il petone.
3: Ah, il petone.
0: Com'è? Ti è passata questa...
4: Sì, dopo troppo caffè poco che bello.
0: Poli caldite.
3: Come cazzo si chiamava?
4: Il mio essere è rimasto vivo e dicevalo.
0: Sei pronto per la seconda fase del troppo caffè poco cervello?
4: Quando?
0: Presto, molto
2: ah,
0: presto.
2: Ah, sì. Ho detto, scusa, allora. Sono venuto con la bici.
0: Sì.
2: Senti che me la rubano la sotto. La salto un po'.
0: È nel portone?
2: Dentro.
3: Allentato.
0: Sotto, è nascosta.
3: No, vabbè.
0: Ma è, c'ha la catena qualcosa? No.
2: Non mi posso sapere, sai che è una buona bici, però... un po' pesante, ci manca la catena e altre cose.
3: Mm.
2: No, per dire che problema avrei se lo salissi fino a un certo punto.
0: No, nessun problema, puoi portarla anche dentro.
2: Dai, questa
3: tanto non si
2: risolve. Sì, sì.
0: La metti...
2: Come ho visto che c'è un locale, non potrei la signora...
0: No, il locale, sì, basta che la metti...
3: Sì, ci viene con tutto, che non ho chiuso la mano.
0: Nella parte...
3: Oh, è uscito un po'.
0: Come si dice? Nella parte dove c'è...
2: Il buio, guarda, sono disorientato, certo. Sono preso dalla sala.
0: Dove c'è la scala? Metti lì.
2: Va bene, sì.
0: In fondo verso la finestra.
4: Ti dai Octane?
0: Sarete presa?
4: Ancora no. Sono in trattative per basta.
0: No, oh, abbiamo questa musica in sottofondo che ci viene dalle casse. E senti questa?
3: Accendo e
0: che è diversa da quella di come si chiama?
4: Ma chi l'ha portato questo carburatore? È un 34...
0: Ho trovato!
4: 3412. Questa qua è una moto da cross.
0: Non penso.
4: Sì, sì. Sicuri. Ma di questo? Guarda che connettore che ha.
0: Appunto, troppo grosso per una moto da cross.
4: Che dicevi? Io ero un po' più piccolo di questo.
0: Comunque al contrario.
4: Dipende.
0: No.
4: Dipende dal lato.
0: No, al contrario. Scusami.
4: Questo è
0: non è questo il serbatoio?
4: No, no, qua c'è galleggiante.
0: Qua dentro?
4: Sì. Sono piccolissimi i galleggianti.
0: Qua c'è una bolla
4: così. Qua c'è la membrana di aspirazione.
0: Bello, è un Sukuni, no?
4: È un Sukuni.
0: Vieni, il Sukuni te lo nell'ano.
4: Lo puoi mettere nel carrello?
0: Tanti culo.
4: Questo qua costerebbe bene il carrello. Più questo che tutti i carrelli.
0: Sì. Allora. Ma teoricamente sì, ma la facciamo partire questa fottuta ISS oppure no? Io vorrei capire quanto sentono la musica i nostri ascoltatori.
3: Andiamo con Make Ride Dead and Me.
0: È arrivato anche True Nepal, no, che sicuramente ci ascolterà.
3: Minchia, ma la
0: tua parli, passiamo un po' alla musica, va. E poi parleremo di Substa.
3: A due fa, a fare il set.

Bueno.

0: sega? La sega!
1: Se immagino i primi due i microfoni si stanno, si sta staccando perché sono da due.
0: Ma c'è pure il pedale qua.
2: Ma scrive.
0: Io con questo proprio non mi ci trovo. Io quelle qua sono al ponte fisso.
2: No,
0: questo lo blocca.
2: Se qualcuno
0: Adesso facciamo un esperimento. C'è il legname. C'è. Rimane storto, capito? Questa cosa è troppo grossa.
3: Avete visto
0: dove possiamo mettere?
1: Io metto il microfono davanti.
3: Avete visto i codici della X?
0: No. Questa versione in ingresso sarebbe una gran cosa.
4: Oggi Olga non viene?
0: Oggi chi?
4: Olga.
0: Ah, boh.
1: Comunque se forse fa sgrusciare
3: l'allarme, allarme.
1: Non è che andrà a banco.
3: Lo so, Nicoli.
1: Provaci a tenere, io tieno a fare, perché è normale.
0: No, no, non mi va che... Perché... troppo piegato, poi alza il pezzo di legno sopra.
1: Alza il pezzo.
3: Codici...
0: Se serve una monetina.
1: Dove
0: sono? No, ma io uso le monete. Non
4: so. Le monete perché abbiamo gli euro, che cosa
0: vendi? Io suonavo con le 200 lire, mo non ci sono più, quindi le vado raccogliendo.
4: Allora, qualcuno flex, infatti lo dice là, no?
0: Beh, non mi flex, vabbè. Non è accordata. Mia.
1: No, non è per niente accordata.
0: Ora è mia, o sarà presto.
3: Di chi è? Vuoi una chitarra elettrica?
0: Mm?
3: Una Yamaha Pacifica?
0: Sì, le sto raccogliendo.
3: Addirittura?
0: Sì. Ma bisogna vedere che c'è qua dentro. Ma tu non l'hai usata proprio praticamente?
1: No, l'ho usata tempo fa, molti
0: anni fa. Molti anni fa.
1: 10 anni proprio.
0: Minchia, e non hai continuato?
1: Ma no,
0: è una normale chitarra.
2: È normale.
3: Sei riuscito a trovare questo cazzo di cavi?
0: No, non è male, cioè è dritta.
3: I cavi di...
1: Ma di essere sono bello.
0: Forse è un po' alta di ponte.
2: I codici che vuoi?
0: Dovrebbe abbassare
1: no, non bisogna essere male, io non ne capisco un cazzo di chitarra.
2: Capo,
1: io?
3: No.
1: Questi qua sono quello di cosa?
4: Sì, americano, quello che
0: è. E questo è un po' grosso.
3: Era quelli che aveva...
2: Ma Giovanni mi stavano vedendo.
0: No, no, mi servono le chiavette, volevo poi abbassare questo. No, no, non ci sono le chiavette.
2: No,
0: io
2: sono
1: fatto apposta per farlo...
0: Meglio non toccarlo. Io ho una eco di... Boh. Di un tot di anni fa.
2: Oh, il mio caffè.
0: Il tuo caffè è lì.
1: C'è tutte le altre pure lì.
0: Para.
1: Così sono gli impieghi.
0: Vabbè, quello ce l'ho. Ma da come me l'avevi scritta era in condizioni orrende.
2: Ma c'è due già, hai fatto?
1: Forse neanche me la ricordavo.
0: Cioè proprio non l'hai più usata.
1: No.
5: controllo
2: il
5: direttore.
2: Controllo.
0: Ficcaccilla, ficcaccilla.
1: Il microfono.
0: Dove microfono?
1: No, no. Il caffè, occhio il caffè.
0: Madonna.
1: Evviva l'India.
5: L'ho fatto vedere, no?
0: Sì, ma era tappato.
5: Meno male.
0: Se no potremmo. Ci vorrebbe la dazzola al contrario e attaccare le casse direttamente.
1: Non bisogna di amplificarsi.
5: Che cazzo ce l'ho messo?
0: E queste amplificano.
3: Io non mi ricordo se c'è il CTR, se non c'è il CTR. Guarda che veramente questi qua sono uguali. Quello là lui li aveva stampati.
2: Io mi ricordo che era dentro questo uomo qua. E io mi ricordo l'uomo, guarda.
3: Ma guarda, l'aveva stampato una cosa, gli umani.
2: Non è una cosa. Ma no, questo qua usa.
3: Non si riesce a guardare,
5: ma
3: sono dei fogli, giusto?
5: Sì, sì. Io c'è dovrei aver smingato, non dico assolutamente questo. Avevo visto lei gli altri. Si devono mettere gli altri.
0: Ah, non hai un cacchio.
3: Aspetta, ti ho portato il manuale del combo.
0: Minchia. È quello che penso?
3: È quello che pensi.
0: Sai che dobbiamo fare? Scandalizzarlo, perché quel manuale non si trova più in giro. No, vabbè, tieni, lo regalo, è nostro, è del Media Lab. Ah, no, è diverso da quello che ho io.
3: Alla fine ci sono gli schemi adesso.
0: È completamente diverso. Quello che avevo io, questo è fotocopiato.
3: Scusa,
0: sì. Vedi? Quindi non è l'originale, purtroppo.
2: Meglio di niente.
0: Gioia mia, chi è successo? Madonna, io lo sapevo a memoria.
3: L'ho trovati, sì. Qua sotto, come detto, in mezzo alle cose qua. Vediamo.
0: Schema elettrico, questo qua ce l'ho.
3: Esatto, sì, è una specie
0: di dire, sicuro. Pazzesco.
5: Io ho un altro manuale.
0: Di cosa? Dall'Amber. Ah,
5: di cosa? Dall'Amber, state specie 400 euro.
0: Come no?
1: Io ne avevo uno, portate, no?
0: Fantastico. Ah, quella con la cassetta.
1: Allora, no, aveva i floppy. Ed era...
0: C'è poco da fare allora per questo strumento qua.
2: C'è un po' di spazio per mettere i portate qui qua sotto?
1: Portate via di Pallotron. Pallotron? Attacca la chitarra.
3: Ma cosa ti
1: serve?
3: Un
1: microfono.
0: Tieni Pallotron. Pallotrone, mettiti questo nell'in-mix input e alza tutti i volumi.
3: Musica moderna.
0: Spara tutto al massimo. Ah, è forte, siamo, eh. Ora facciamo la musica moderna.
3: Wow! La musica moderna.
0: The modern music.
3: The modern.
0: Allora, vuoi riestrarre l'acciaio dalla cava per costruire il
2: collettore? No, mi
0: fare volumi.
2: Devo
0: fare il mic, non il lamp.
1: Distorsore automatico.
2: No, la segmentation fault.
0: No, come può essere, scusami. Ce l'hai combinato proprio bene sto portatile, eh? Allora.
5: Anzi che l'hai partito l'altra giorno, che ti è successo che sarebbe
2: venuto. No, mi capita parte. Che non parte. Per diversi minuti. Non so perché.
0: Scusa?
5: Questo io aspetto. Perché rimane così?
0: Ok, lì che aspetta qualcuno che faccia qualcosa.
2: Ma è
0: no, no, no, l'ho acceso perché non c'è freddo. Siccome sul momento scalda molto.
3: Era per...
2: Si spussa qualche cosa di solante.
3: Cemento.
2: Cementificata.
0: Sì, io ce l'avevo le 200 lire. No, è uno scellino austriaco. Che è molto simile. e me l'ha dato Jaromir. Va bene, praticamente è uguale.
3: Ma adesso punto di lei, visto che la vostra spostare, la spostiamo definitivamente
2: un posto dove
3: essere definitiva. No, la spostiamo in un posto definitivo e poco più.
2: E quale sarebbe? Ma che stava
3: iniziando, no? Qua volevamo fare il continuo.
2: Il continuo su quanto tempo?
3: Esatto, però di portarli a Nami. Lì non c'entrava. Ah, io non volevo mettere qua sopra.
2: Ragazzi,
0: mi fate mica al massimo?
2: Che devo fare?
0: No, al massimo. Che ci aspetti?
2: Ma si spascia.
0: Ma che si spascia? Il tuo culo si spascia.
2: Ah, sì. Poi al massimo.
0: Wow, wow. Vabbè, basta. Cioè, quello si spasciano le casse.
3: Bob Marley, capisce Bob Marley?
0: Bob Marley cosa? La
2: hai... Una cassetta di Bob Marley.
3: Stand up, stand up. Assumiti, fast, fast, fast. Così questo disco è il male.
2: Perché?
3: Perché vedrai che se io lo smonto con un hard disk volante parte.
2: Mettilo al contrario. Domani vai a scuola tu?
3: Io ci vorrei andare. Non so fare che cosa, ma ci vorrei andare.
0: Finale di lei,
2: non ci siamo capiti?
0: Non ci siamo capiti?
2: Devo costruire.

0: scrivere sto mucchiato.
1: Speriamo di no.
2: Ma che cosa manca questa scrivania per non scoppiare?
0: Niente così.
2: Voce del verbo scunucchiare.
0: Sì, perché gli rimetti Zappa che è molto meglio?
2: Mettiamogli Zappa, va?
0: No!
1: Il toro è morto da 10 anni, lo devo riesumare ogni volta.
0: Mettici una canzone di tua, faccio il scomodino di basso pazzesco.
2: No, mettiamo questa.

0: ¿Qué es esto?
1: Bien, estoy cogiendo el ánimo.
0: ¿Hai finito?
1: No, sono destroying the content of the 22 in 5 seconds.
0: Ma come?
1: Niente, perché ti do il comando forza tutto. Destroying.
2: È un po'
3: temibile.
4: Sì, destroying. Questo qui, tu l'hai messo in ripresa su tutti i desktop?
0: No.
4: No, infatti.
0: Non fa come ci va.
4: Non si può fare.
0: Non credo.
4: Mi sono reso conto di questo.
0: Beh, mi trovo bene così, alla fine va bene.
4: No, infatti, non
1: so.
4: Una cosa impronunciabile che si chiama GKLM2.
1: Ah, GKLM, lo uso anch'io. Infatti uso quando via di
4: si può mettere onnipresente? Si può mettere onnipresente su
1: un mese?
4: Sì, su un mese. È comodo.
1: C'è il
3: onnipresente.
1: Io lo faccio anche via rete, c'è il demone.
4: Tu per dire ti sei buttato nella negatività.
1: Sì.
4: Minchia, tipo. Che ti controlla tutti i computer praticamente.
1: Tutti i CPU. Come attiva.
0: Va bene, alziamo questo microfono.
1: Uno fa il giraffarello, meno
4: S. Quindi il controllo è anche da remoto.
1: Sì.
4: Ah, questo
1: è il giraffarello 2D si chiama.
4: Molto bene.
1: Però ti occupa.
5: Vediamo un po' questa ISS del cazzo.
1: Cazzare, parte perché sembra ragione.
5: Ah, beh, certo. Dove si ferma?
1: Porco, ho finito un'altra partizione, secondo me.
4: Vabbè, preferisco le mie doc up, alla fine non sto testando, però.
1: Eh?
4: Preferisco le doc up di Windows Maker.
1: Sì, ma poi ci fai ma delle cose in più, no? Poi
5: in modo, non è
1: capito?
4: Vabbè, questo è il remoto che.
5: Questo accrocchio qua. Che va qua dentro e poi va qua dentro e poi va qua dentro. Io vedo un po' troppi collegamenti.
3: Allora, funziona. Cioè fino al trasporto da lì a qua una cosa ancora più terribile quando ci ha messo mano Giorgio alla sistemazione di tutto non è più partita. Allora lui dava, arriva a dare un messaggio ben preciso, diceva impossibile montare la partizione alla radice, quindi si è fatto così.
5: Ma quindi può essere un problema soft, cioè non è un problema.
3: Ora sta partendo dal.
5: Da te. Decisamente leggendo.
3: Vorrei vedere se riesco se c'è qualche tool per recuperare la partizione di tutto. Se la legge, se la trova. Come combinare.
5: Però bisogna reinstallare, pensa che bello. Che ridere!
3: Oh, un anno di
5: ma non avevate mirrorato il disco su un altro. Fatto un DVD del disco. Ti ricordi il backup? Conosci la
4: dove sei? Io da molto
3: al figlio. Ora tipo mirror,
4: non manca
3: operativo questo mio.
4: Ma non lo so, tu vieni.
0: Il manuale me lo posso riportare come stanno cose, non ti interessa.
3: Se non lo vuoi.
4: Ah! Sì, tranquillo, tanto è aperto.
3: Guarda, parchi.
4: Ciao.
3: $500, quindi il tape.
4: È nota sta avvenendo. Tomac sta avvenendo.
1: È nota.
3: Tomac, un po' di succo della
4: cosa. Che è nota?
3: Perché
4: DJ è nota? Perché da quando si è indrippato con un altro mondo ora è Thomas.
3: Qual è il titolo di questa puntata?
4: Non è matematica, è biochimica.
1: Biochimica, sì.
5: Fantastico.
3: Biohazard.
4: È bellissimo. Allora faccio vedere.
1: Ma quando gli costano?
5: La 30 euro.
3: Vicina.
5: Vabbè, un negozio di forniture industriali, no?
4: No, su eBay. Guarda che io sono bello.
5: Ma allora perché non vado a San Filippo che c'è lo scafandro completo?
4: Non lo so, però questo qua è
5: quello militare.
1: Mi ho spiegato 4200
5: via Cilea.
4: E qua è di
3: quello
1: io ci devo andare, se vuoi ci andiamo
3: assieme. Domenica sono la discarica a Palermo.
4: Guarda,
1: il vestito ormai quando tipo
5: al domenica sono al giardino.
1: Domenica andiamo alla discarica.
5: Domenica sono in discarica qua. Ah no, io vado in.
4: The Chemical and Biological Mass.
5: Ah vabbè, ma questa è una stronzata, questa la vendono nei negozi di fornitura industriali.
3: No, però le aziende dismettono i computer.
4: Ah, mi sembra una cosa assurda, ma
5: non è così. Invece Teatro San Filippo hanno la chiesa integrale, no, gli stivali, e lo stivali
4: no, però questo è tutto giusto.
1: Io
4: ci sono messo
1: le tre ore,
4: aspettare
1: voi più stivali,
4: non pazzo,
3: dormirò lì sicuramente, la prima, e poi anche questo mi piace, per vedere il tempo.
4: Gli applausi, in basso.
5: Voglio andare sabato, ci siamo, ma ci sentiamo e ci siamo in genere.
0: Ha fatto bene.
4: Sto dando i miei
5: feedback.
4: Ma Bibi sarebbe di quelle cuffie, credo di aver occupato.
0: Ah, ma tutti in Italia hai comprato?
4: Purtroppo.
3: No, ma c'è,
4: perché non me lo colo, non ce la faccio bene.
3: Ti ha comprato una
4: scheda? No, non per, perché per la spedizione, minchia, non trovo nessuno che se lo colla in America. A mandare, quindi devi prendere in Germania.
3: RTL
0: 81. Se paghi.
3: Non
0: tutti quanti non ce la fanno.
4: Only use
0: ma che tu
3: 20 euro
0: dare quegli stronzi
4: ma tutti stronzi
0: a me no, non è mai capitato,
4: vero? Io tutto quello che cerco, tipo tutti i volo, non sono i vari di quelli piccoli.
0: Io qua prima stavo cercando Zappa.
1: No, perché io avevo
0: fatto un po' proprio di Frank Zappa, $15.95 originale,
1: 32
0: me li prenderemo, ce li ho praticamente tutti.
1: Perché?
0: Vediamo come va.
3: Ma lui gliele cerchi queste cose.
1: Perché lui mi ha.
0: Ma sei un frocio, che cosa devo cercare? La batteria portatile?
3: Minchia,
0: dimmi il modello di questo fottuto portatile dei miei coglioni. Forza!
3: DDP.
0: Come?
3: Io l'ho lasciato a casa, porca troia.
0: C'è scritto. Il portatile, come si chiama il portatile?
3: Ah, là, il portatile 525.
0: TX. Centrale,
3: Bate, 525 TX. Classe.
1: È la BMW 525.
3: 525 TX.
0: 525. Ah, ma qui questo stream va?
3: Da qua lui starebbe studiando di fare più conto corazione.
0: Porco. Posso bestemmiare? Ah, ok.
5: Dici che sei stato lì, ti sei rilassato, ti sei tranquillizzato.
0: Ma sai i bestemmioni che ho sparato quando abbiamo fatto la... Non mi ricordo, la meditazione AOM. ci sono 7 passi, musiche diverse, in ognuno dei quali tu esprimi un'emozione.
5: Che 7? Sempre 7, 7.
0: O forse erano 12, mi sto ricordando male. Comunque, una di queste è l'odio. Per cui tu ti incasti con quello che c'è davanti e gli urli qualsiasi cosa vuoi.
4: Minchia, tu troppo
0: bello. Dio!
4: Bellissimo.
3: Ha sfondato.
4: Ah, certo, qua di netto non lo posso usare. Com'è la connessione? Terbia.
0: Terbia.
4: L'SMTP è meglio.
3: Vedi, guardare il video della console.
4: Lo troverò.
0: Terbia, mai QT. Questo ti serve?
5: Io su normal e quindi su server.
0: Niente. Zero inserzioni trovato.
3: BTP 34 a 1. BTP 34 a 1.
0: Ah, ok. BTP?
3: BTP. Bologna Topa.
0: Bravo Tango Papa. BTP 34 a 1.

0: metti musica, musica.
1: Musica, mettiamo un altro CD allora.
0: Ma mi sento quello con un pezzo di giro di basso pazzesco.
1: Ma lo cucchi, ti va?
0: Ma sto un culo.
2: Mandalo un altro di quel giorno.
1: Zitto, taci.
0: I taci acconsento.
1: I taci. Disco numero 2.

0: Sotto la maglietta un banco di chi dico banco.
1: Vieni.
0: Vieni
1: qua che ci guardiamo Enter Trip insieme. Condividiamo. Enter Trip. Questo è il progetto Enter Trip. La gioventù di Jarom, il Fort Prize. Sì. Però cosa c'è di strano nel simbolo del Enterprise? Enter Trip è pazzesco.
0: È Jarom, sì. La morte.
2: Sala comando.
0: Protocollo zero, ci sono, Zeta protocolli.
1: Ci sono delle foto che tu non puoi immaginare.
0: Schemi del flamma fotonico. Corridoio.
1: Ci sono delle foto che tu non puoi capire.
0: Ma butta il link su internet.
2: Aspetta.
0: Colonnello?

0: Alieno.
1: Alieno
0: Tumbotron, è mio fratello.
1: Stavo Tumbotron. Salterego pezzo di pallo.
2: Cioè qua veramente hanno fatto delle peggio spalto. Cose.
0: Vediamo Alieno Tumbotron.
2: Aspetta.
0: Grafica.
1: Facciamo la diagnostica.
2: Ah, ci sono gli iscritti. Ah, le foto. Mamma mia, le foto. Tu devi vedere le foto. A parte quelle normali, ma quelle quelle di Star Trek sono la fine del mondo. Io voglio fare i poster con questo. Cioè, con la divisa di Star Trek.
0: Beh, ma sono foto mondiali.
2: Sì, sì, però sono certo. Fatti bene.
0: Cioè. Vediamo l'equipaggio in bella posa.
2: Perché questa. Che non si capisce che cazzo stanno facendo, però.
0: Fa vedere l'equipaggio in bella posa.
2: Questo è il massimo, questo è il massimo.
0: Fammi vedere
2: che cosa faccio. Fate bene.
0: Fammi vedere che faccio in bella posa.
2: Dov'è che faccio in bella posa? Ah, minchia.
0: Scringo, lobo. Lobo. No, non è lobo.
2: No, non ce ne sono persone conosciute da me. Questo. C'è Lambru che dovrebbe essere lui, che è quello che è entrato nella mailing list. Hackers. Però proprio un lavoro di computer graphics veramente pazzesco. Poi ci sono perle come queste.
0: Ah, questa l'ho visto.
2: Sempre di computer graphics. È incredibile. Siamo
3: computer grafica. Preservationista.
2: Sono all'epoca. Ah, e il fumetto l'hai visto? Un culo da vota mazza. No, è la vota razza. Dio mio.
4: Quanti anni fa ha fatto questo?
2: Ma che ne so. Malato di mente.
1: Il numero 5 edizione speciale con l'occhio.
2: Hai sentito Din Donna decide di alloarsi? No, cosa? Ciao la Madonna, ora anche l'evidente cartina conosce la ghiacciante verità. Ho deciso, non mi tirerò indietro. Non piangete per me. Non piangere per me, amore, il mondo ha bisogno di un vero eroe. Che là, ecco fino a sto prode guerriera con la sua cotta di maglia. Però lui voleva la full plate armor. Agghiacciante.
1: Ha fatto benissimo queste.
2: Sono foto
1: ritoccate,
2: trasformate in bianco e nero.
4: Nuove festività sconvolgenti su Din Don. Ma chi è Din Don?
2: Din Don. Din Don è un amico nostro.
4: Non lo conosco. Si è prestato del canotto.

0: però bello grafico comunque.
1: Devo installato anche il patch,
0: cioè, ma guardate Jaromir, aveva 10 anni qui.
2: 10 anni,
0: ma che ne so, aveva pochissimi anni. Vediamo se ci sta ascoltando. Ah, ecco, c'è pure il fumetto, becca di fumetto, la presa per il culo che mi hanno fatto quando sono partito militare. Ah, ecco. Non è parla in vena di poesia. Allora, io mi ricordo che c'erano altre chiucce.

0: Non si sa mai.
1: Ecco, in realtà forse non lo sapete, ma abbiamo iniziato adesso. Noi abbiamo parlato per 2 minuti col microfono staccato, perché tra tutte le 47.000 finestre di questo stramaledetto e fottuto programma, va bene, comunque abbiamo iniziato ora, ben arrivati. Stavate ascoltando Il Silenzio, avete ascoltato un pezzetto del CD 4 minuti e 33 secondi di John Cage, abbiamo ascoltato il secondo movimento. Cominciamo, vi ricordo che l'opera è in 3 movimenti.
0: Cominciamo con Momenti Colti, allora.
1: Sì, Momenti Colti, abbiamo questo
0: prima, più bestemmie e meno cultura,
2: va bene, interrompiamo.
0: Più bestemmie e meno cultura, questo è quello che le madri italiane richiedono.
1: Stai dicendo il contrario.
2: Interrompiamo subito il momento di cultura.
1: Aspetta perché il pubblico vuole intervenire con un applauso che noi non sentiamo.
2: Va bene, insomma, dopo l'applauso interrompiamo subito il momento di cultura. Prendo la parola io, che sono Gruva. Vi saluto, vi dico che questa sera dovrebbero esserci vari ospiti, da un premio Nobel a un ex conduttore radiofonico a un altro ragazzo che qui fra poco ci dirà la sua identità. Che dire?
1: Cadranno degli eventi.
2: Cose incredibili, insomma. È la seconda puntata di Il Male Necessario.
1: Esatto.
0: Stiamo peggiorando per voi, possiamo dire.
2: Stiamo peggiorando per voi. Numeri telefonici non ce n'è. Se volete scrivete a Radio Cybernet.
1: No,
2: fitness.org.
1: I contatti stanno sul canale Radio Cybernet, sul server irc.autistici.org, e come io ho scritto capisce queste istruzioni, non merita di ascoltarci.
2: No, vabbè, siccome anch'io ho avvisato qualche amico che magari insomma è come me, no, ci meritano di ascoltare, non meritano di interagire però con noi. Gnegnu, ospite, presenta tu l'ospite che tra l'altro hai felicemente portato qui.
0: Sì, più tardi sarà con noi in studio niente po' di meno che Rita Levi Montalcini, il premio Nobel per cosa era l'asbesto?
1: Non lo so, per qualcosa.
3: Per la chimica,
0: per la biologia, per l'endocrinologia.
1: Per la tuttologia.
0: Comunque avremo lei in studio, poi abbiamo in studio Cacchio che è venuto a portarci un po' di musica.
3: Con la K?
0: Cacchio con la K.
4: Con 3 K.
0: Cacchio KKK. Abbiamo è più i soliti animali piccoli e grandi che contraddistinguono questo studio. Bene, potremmo cominciare magari.
1: Io
0: Gruva.
1: Vorrei sentire un po' di musica però per adesso.
0: Gruva.
1: Allora. Mi stiamo sparando. Io ho già un CD messo dentro.
2: No, lo puoi levare ovviamente.
1: No, voglio mettere un brano.
0: Io protesto naturalmente contro Gruva, il monopolizzatore.
1: Io vado e signori.
2: Qua c'è gente repressa.
1: Una cazzina.
0: È vero, è verissimo.

0: Questi erano gli Stereo Total, il pezzo più brutto di quest'album a mio parere. Asbesto ci arriva. No, vabbè, si partiva un po' con le notizie. Questa sera non ve ne leggeremo, ma vi faremo dei riassunti. Nienio già ride. No, vabbè, la notizia è la seguente: l'assessore all'istruzione Granata del governo siciliano sta tagliando, per vari motivi che noi ignoriamo, che siamo ignoranti, tutti i fondi per le mense universitarie. Allora hanno tagliato già Enna, stanno tagliando Piazza Armerina e manca poco ci tagliano anche Catania. Questo insomma, questo è il fatto.
1: Ma perché hanno capito che lo studente rende di più se mangia di meno, comunque. Non so se poi succede quando leggete, quando studiate.
2: Ma non lo so, non c'è bisogno che spostiamo il microfono, eh? Comunque no, non lo so, in effetti, boh, non so cosa dire. Io ho mandato una risata qui in sottofondo, purtroppo noi non ascoltiamo questi effetti, però ci sono.
0: No, vabbè, la cosa grave è che
2: atroci.
0: La cosa grave è che si tende sempre a indebolire il servizio pubblico questo in totale, perché comunque le tasse che vengono pagate a Catania sono tra le più alte in Italia, se non le più alte a livello di università, e non si spiega appunto come sia possibile un fatto del genere.
2: Questo
0: da permettere che appunto la mensa, oltre che essere, io non ci sono mai stato alla mensa a Catania, quindi non so se è buono oppure no, però comunque è sempre un punto di aggregazione dove si dà la possibilità di mangiare le persone a poco prezzo.
2: Oddio, io mangiavo bene in mensa quando riuscivo a scroccare il buono, quello come
1: dire, che hanno messo, ora forse cambiano i tesserini,
2: cioè?
1: Perché prima una volta c'era solo il nome e il cognome, poi adesso è diventato magnetico, forse ci sarà l'iride e la papilla gustativa.
2: No, non lo so.
1: Di riconoscimento.
2: È questo si ricollega col 23 novembre, ci sarà il Linux Day a Catania. Beh, ci sarà un po' in tutta Italia perché è una manifestazione a livello italiano.
1: Scusa, perché
2: a Catania, come?
1: Perché si ricollega?
2: Si ricollega perché noi al Linux Day parteciperemo come Freaknet Media Lab e vorremmo approfittare della platea del Dipartimento dell'Aula Magna di Matematica per sputtanare il fatto che, insomma, al Dipartimento di Matematica e di Informatica gli studenti paradossalmente studiano informatica ma non possono navigare su internet, tanto per dirne uno.
0: Perché non possono navigare su internet?
2: Perché gli viene proibito, perché
1: studiano di meno.
2: Gli viene detto che non si può fare. Comunque ne parleremo più in là di questo.
0: Se si parla di università, io ci tengo a citare che nella
2: Guarda, questi studenti di informatica vanno a tirarsi i programmi, vanno a prendersi le cose nelle facoltà di economia e commercio, lettere.
0: No.
2: Dove è la navigazione libera?
0: Beh, allora, dire che la navigazione libera lettere è una gran bella frase, no, nel senso che solo da poco hanno messo...
2: Sicuramente più libera.
0: Sì, solo da poco hanno messo 4-5 computer a disposizione, diciamo così, degli utenti. Però no, e stanno nella biblioteca, però se si parlava insomma di Malauniversità, io volevo solamente avvisare il pubblico che ci sta ascoltando che nella biblioteca di lettere del Monastero dei Benedettini a Catania non sanno parlare in italiano, cioè i bibliotecari, come si chiama?
2: Bibliotecari.
0: loro non sanno,
2: Jesus,
0: loro non sanno parlare come me, chiaramente, no? No,
1: vabbè dai, fossero questi i problemi, diciamocelo.
0: No, perché no.
1: Il problema è un altro, qua semmai è proprio come dicevi tu, Gruva, che ci tolgono le mense, i costi lettere sono diminuiti, le facoltà aumentano.
0: È chiaro che...
1: Che gioco stanno giocando questi signori?
0: Questo
1: cosa,
0: sì.
1: Che cosa vogliono?
0: No, ma è chiaro. È chiaro che questo è un problema minimo, però mi piaceva far notare, perché ogni qualvolta vado a prendere un libro, io non sento mai parlare in italiano e sento fare dei ragionamenti allucinanti. Ora, perché non è che parlare in italiano vuol dire, insomma, essere colti o così via, io non so parlare in italiano, però molto meno colto, insomma.
2: Abbiamo anche un allarme automatico nel nostro studio, appena entrano intrusi a causa della devastazione.
0: Però, certo.
2: No, io stavo dicendo che qua sul canale invece mi dicono, ma che spacchio dici? Cioè, nel senso che qua mi dicono, guarda che non sono per niente le più alte. A Milano hanno chiesto prima rata 495 euro come tasse universitarie.
1: Ma coglione,
2: cioè, qua non sono le più alte, qua sono le più basse, io direi, in Italia.
0: No,
2: direi proprio di sì. Potresti paragonare con Reggio Calabria. Forse
0: non si paga più a Catania che a Pisa.
1: Noi teniamo come punto di riferimento il Regno delle Due Sicilie, poi gli altri.
0: Vabbè.
1: Gli altri, se no. Oggi, a proposito, scusate, una notizia che non mi ricollego con questa notizia, però ho sentito su un sito che probabilmente molti conoscete, che non stiamo qui a dire, che il 22 corrente mese, cioè oggi, proprio oggi, c'era Borghezio in piazza Santi Apostoli a Milano.
0: In quale stile?
1: Insieme a Forza Nuova, mi pare che parlasse insieme a Fiore, un bel comizio contro la sanatoria del governo Berlusconi. Che succede a Sbesso? Cosa dici?
2: Ah, ho fatto partire le risate. Comunque abbiamo una comunicazione tecnica. Chiuz.org in questo momento è down, il sito è giù, www.chiuz.org è giù, ma la puntata precedente e questa ve l'hanno messa comunque come al solito su un altro server che è papuasia.org/radiocyber. Lì troverete anche una bella sorpresa, vale a dire tutte le puntate del 98, del 99, del 2000, del 2001 e del 2002 di Hack Meeting. E continuiamo. Io
1: sbesto nudo.
2: No, nessuna foto, solo audio.
1: No, invece comunque chi è a Milano, per favore, ci mandi notizie rispetto a se sa qualcosa rispetto a questo incontro tra Borghezio e Fiore, molto interessante. A quanto pare comunque il 19 la coppia Fiore e Borghezio si trovava in quel della Calabria a tenere un comizio per 100 invitati a proposito della Bossi-Fini. E perché non navighi su questi siti dalle teste rasate? Sono molto interessanti.
2: Tipo quale? Diciamo.
1: Lo diciamo, aveva proposito forzanuova.net, forzanuova.org, che sono i due, uno ufficiale, l'altro non ufficiale, ma parallelo. Perché non facciamo di troppi accessi in questi siti, direi. Già oggi ci sono già stato, poi che cosa deve prendere? Un po' di inni alla nazione. Vai con l'inno.
0: Ma io io invece allora a questo punto vi segnalo risorgista.org, visto che si parla, però questi qui si parla un po' più di fasci, più non tanto di nazi. Andatelo a visitare che ci sono delle foto veramente belle. Gnegno, tu che ti piace insomma andare in questi posti, risorgista.org,
1: non me lo segno così.
0: No, ci sono delle belle foto di candidati, non so se di Forza Nuova o di Alleanza Nazionale, tutti tirati col gel, le divise militari, un bello spettacolo insomma. È asbesto. Oh, attenzione che Asbesta intanto qui.
1: Ma visto che stiamo parlando di fascisti,
0: Carogne,
1: è possibile fare una connessione tra fascisti e polizia o è azzardato per radio?
0: No, vabbè, ma noi non ci sbilanciamo troppo alla fine, no, se ci ascolta.
2: Sembra un tantino azzardato
1: però,
2: ma ho visto che maneggiavi un CD, di cosa si tratta?
0: No, vabbè, azzardato. Ma
1: metterei un pezzo a proposito di fascisti e polizia e direi anche, ricorderei, forse già molti di voi lo sapranno, che il 22 ottobre la giornata...
2: Cosa gli stereotipi?
1: È la giornata internazionale di protesta contro la polizia negli Stati Uniti. Ogni anno dal 96 fanno una manifestazione per ricordare i 2000 morti della polizia negli ultimi 10 anni. Morti dovuti alla polizia in divisa, perché poi c'è la polizia pure in borghese, la polizia ha tante facce. Ci ascoltiamo la canzone dei...
2: Savage, io ho dei tempi tecnici
1: dei Savage Republic, che indico da sbesso segretamente
2: numero?
1: Qual è?
2: La numero 12,
1: la numero 12.
2: Segretamente. Allora, Savage, come si pronuncia?
1: Savage Republic,
2: io direi.
1: Diciamo in francese, in onore al consolato.
2: Sì, ma i francesi, sì, fanculo i francesi.

0: Vai. Sulla polizia, ora per carità, se uno vuole difendere la polizia poi dopo alcuni fatti, però è un luogo comune, ma non, comunque non tutta la polizia è così vergognosa come sembra, ci sono anche poliziotti che alla fine...
1: Ci sono quelli che ti picchiano piano, dalla parte giusta del manganello, diciamo.
0: Dalla parte giusta del manganello, no, io mi sento di condannare comunque tutti gli atti, tutte le porcherie che fanno, però c'è una parte comunque della polizia che alla fine fa il suo lavoro. Ci combatte, magari ci crepa anche.
1: Ma in Sicilia ne abbiamo anche. Il forum sociale europeo si stanno questa parte buona della polizia.
0: No,
1: vanno in vacanza ai Caraibi proprio.
0: Sì. No, diciamo che comunque beh, per esempio sono un po' anche loro, perché ora sta cosa sta succedendo per Firenze, stanno mandando come fu a Genova tutti i ragazzi che fanno leva nei carabinieri, io so di persone che e andranno a Firenze, sono comunque dei ragazzi che hanno 20 anni, 21 anni e che sono spaventati. Io ho parlato con uno di loro, perché comunque lo conosco, che fa servizio a Palermo e che verrà mandato a Firenze, e sono spaventati.
1: Abbiamo una talpa abbiamo in studio.
0: No, non abbiamo una talpa, però cioè alla fine i ragazzi che fanno leva, soprattutto nel sud ce n'è tanti, non so se voi avete qualcuno che, il vostro amico che ha fatto il militare nei carabinieri, io ne ho avuti 3 o 4. E comunque sono tutti ragazzi che vanno perché un anno non lo possono perdere e quindi preferiscono fare il militare qualche mese in più e avere qualche soldo in più, e si sono trovati in situazioni di panico, anche perché chi ce li mette, insomma, non è che i famosi addestramenti prima di Genova, un mio amico l'ha fatto, non erano niente, cioè non avevano addestrati a fare nulla praticamente, quindi hai voglia a mandare.
1: Non ci sarebbe detto questo comunque.
0: No,
1: le scoriazioni che tuttora porto su di me.
0: ma non c'entra, non saranno stati tutti ragazzi comunque di leva, nel senso non è che erano
2: ragazzi di perno.
0: No, comunque a dare fraccate di legnate non è che ci vuole un addestramento particolare, cioè alla fine i ragazzi a 20 anni del sud li sanno dare tutti di legnate.
1: No, io mi ricordo di 50enni in borghese, ben armati.
0: Sì o no? Seriamente o...
1: No, serissimamente.
2: Parlate di Genova o
1: purtroppo.
2: Di che?
1: Parliamo di Genova, di però Palermo. In qualche modo stiamo parlando anche di Firenze, perché probabilmente si sta riproponendo...
0: Ma io credo che a Firenze non succederà fondamentalmente nulla, anche perché...
2: La stanno preparando, perché già su Repubblica leggevo che loro prevedono l'arrivo di...
0: Ok, Genova, prevedono tutto, però cosa succede? A Genova comunque si manifestava contro qualcosa, che in quel caso era il G8. Qui ci si sta riunendo come per Porto Alegre, ce ne sono state molte più persone, non è successo proprio nulla, per discutere e incontrarsi.
2: L'Allegro
0: alla fine non ci sono arie vetate, non c'è niente, non si vede per cui ci dovrebbe essere motivo per cui ci dovrebbero essere scontri. Però
2: vedi,
0: insomma, io sono ottimista.
2: Violenti arrivi dall'estero, qua sulla Repubblica.
0: Vabbè, ma lo dice Pisano, cioè non
2: vabbè, lo dice Pisano, ma lo pubblicano i maggiori giornali in Italia, e quindi stanno preparando il campo.
0: Boh, si vedrà, insomma, noi ci andremo a Firenze. Tu ci andrai, Gianluca?
1: Ci andremo.
2: Io no, perché sennò chi cazzo resta qua a trasmettere?
0: Mamma mia, vi lasciamo con una sbesta da solo.
2: Ma dico, ci vorrebbe un po' di musica qua, perché
0: allora tocca a me adesso. Posso o prevarico?
2: La situazione si fa triste.
0: Presentiamo, lanciamo il gruppo
2: velocemente, sì. Però allora, sono queste le cose semplici.
0: Stai calmo.
2: Sono le cose semplici.
0: Allora, Zero Seven o 07?
2: No, cose semplici, allora
0: la numero 1,
2: il titolo del
0: I Have Seen.
2: Che bello, ma è originale questo disco.
0: Sì, sì. Non è neanche mio, quindi.
2: Non copiate voi,
0: Sì, sì, noi copiamo a manetta.
2: Bene,
0: però
2: sì, è appena piantata l'applicazione del CD-ROM, vediamo se
0: Ah,
2: no, non si è piantata.
0: Non si è piantata.
2: La prima?
0: Sì, la prima.
2: Vediamo.
0: Buon ascolto.
2: Po'.

0: Allora erano gli 07. Innanzitutto, beh, dobbiamo fare un annuncio.
1: È una voce da stereo notte. Rai, sì. Stereo notte, sì, quando
0: piace,
1: le 4 del mattino uno è lì che guida il camion e vorrebbe sentire uno dello Steglia, arrivi tu e dici.
2: Sono le 07.
0: Sì, vabbè, ma
1: è quello con l'acqua esce.
0: Ma tanto ci siete voi già urlate troppo. No, se ci sta ascoltando.
1: No, va benissimo.
0: Se ci sta ascoltando Shining,
1: una Shining se ne starà fottendo allegramente.
0: Se ne starà fottendo, ma se per caso è in ascolto, insomma, mandaci una mail, vienici a trovare, tanto sai dove è qui il freaking, no? No, si parlava invece prima, mentre c'era la pausa, dell'assessore alla cultura del comune di Catania, Antonio Fumefreddo, che è stato mandato a quel paese.
3: Finalmente! E vai!
0: Fumefreddo,
1: non c'è da dire. L'applauso!
3: L'ha giunto Scapagnini in bocca uno, finalmente, vai!
0: Cronostoria di Fumefreddo, liberale,
1: Forza
0: Italia... Applauso a Fumefreddo, democristiano, e adesso sembra che si stia apparentando, avvinchiando,
3: si sta amminchiando
0: con l'ex sindaco Bianco, nonché il nostro ministro degli esteri.
1: Mio Dio, che cosa sta succedendo?
3: Nostro ministro degli esteri, aiuto!
0: Degli esteri della Sicilia, dell'interno, aiuto, dell'interno.
3: Aiuto, terribile, terribile.
0: Quasi fanno gaff su gaff, però ci si riprende subito perché c'è il grillo parlante che è il nostro Gnegno, che ora ci dà un commento sull'assessore Fumefreddo, perché sono amici comunque.
4: Sì, l'assessore Fumefreddo ha promosso le politiche culturali giovanili a Catania, in Sicilia, come nessuno aveva mai fatto prima. No, vedo un bestio che annuisce.
1: Io faccio segno ok, muse e ok, perché qua i software stanno bene.
4: Ah, il software va bene. Come andava bene anche Fumefreddo. Mi ricordo, non so, la sagra del pistacchio l'hanno fatta quest'anno. Cosa c'è stato? L'ultimo evento culturale catanese dovuto all'assessore, qual è stato? Naomi Campbell.
1: Belle, infinite promozioni che Fumefreddo ha fatto al Freaknet Media Lab. Come dimenticarle?
0: Del tipo? Raccontaci, Asbest.
1: Che cazzo sono di quello? Del tipo che lo incontriamo per strada. Ah sì, voi fate delle grandi cose, basta, fine.
4: Io mi ricordo quando
0: però vi conosco.
4: Quando un giorno venne a cercare gli artisti concettuali qua in questa sede. Ma ne ha trovato qualcuno di artista concettuale?
1: Qua?
4: Ha cercato da sì.
1: Ma dove?
4: No, al piano di sotto.
1: Al piano di sotto? Ma concreti proprio?
0: Ignegno, non ti sei offerto tu?
4: Io non sono poco concettuale.
1: Io sono molto concreto, specialmente quando vado in bagno.
0: Io quando non parlo bene italiano.
1: Io non parlo bene italiano, però Rai Stereo Notte lo sai fare.
0: Sì, ma io non mi piace a me di urlare, fare, dire. Io bene, tranquillo,
4: non ti sussurrare.
0: Così, Eros Freak quanto.
1: Esatto.
4: Beh, è un'altra notizia, Gruva, tu ce l'hai pronta a disposizione?
0: No, c'era un bellissimo, ma bellissimo, bellissimo articolo. Ah, devo parlare di applauso.
1: Mi ha dato un urlo.
0: Ah, una bellissima.
1: Un giorno avremo un feedback sonoro di
0: articolo di fondo di Adriano Sofri.
1: Chi è Adriano Sofri?
0: Del 15.
1: Per chi non sa.
0: Adriano Sofri
4: era quello che scriveva i discorsi a Craxi, se non sbaglio.
1: Adriano Sofri è un esterno.
0: Comunque, di martedì 15 ottobre 2002, in cui Adriano Sofri attacca Gino Strada, iniziando l'articolo dicendo: voglio litigare con te, voglio litigare di brutto, ce l'ho davanti, è il foglio.
4: Ma questo sarà il carcere che sto male.
0: Caro Gino Strada, voglio litigare con te di brutto. In cui praticamente sostiene e accusa Gino Strada di pacifismo ostentato. Ora, le sue accuse sono che comunque l'America, comunque la nostra civiltà, comunque a un certo punto che la guerra è necessaria.
1: Ma la guerra è sempre necessaria, secondo me.
0: E quindi, insomma, però, vabbè, tu puoi anche difendere questa cosa, che la guerra è necessaria, ovviamente, insomma, rimani nelle tue opinioni, però non puoi, secondo me, attaccare un tipo come Gino Strada.
1: Quando si parla di guerra si attacca indiscriminatamente
4: qualsiasi
1: anima vivente, specialmente i down, gli omosessuali, insomma, gli handicappati, e Gino Strada.
4: Non si diceva che il matrimonio è la tomba dell'amore? Perché gli omosessuali ora si sposano?
1: Beh, non lo so.
0: Viva la Francia.
4: Una pausa di riflessione.
0: No, vabbè, poi è bello che le notizie scorrono, insomma.
1: Sì, le notizie scorrono.
0: Quando uno sta dando la cosa, subito sì. Prego, prego.
1: Che preghi.
4: No, comunque penso l'unica cosa che si possa dire per Adriano Sofri, che è in carcere da tanto tempo, che il carcere...
0: No, voglio dire, io non capisco come mai una persona come Adriano Sofri, vabbè, con tutti i pro e contro, ma si possa schierare quasi a favore dell'America. Ora, voglio dire, ha una certa storia, un certo tipo di lotta, e così comunque tutti quelli di lotta continua. Sarà che c'era un virus, ma non ce n'è uno che è rimasto su quelle opinioni. Ferrara, per esempio, questa sera, vabbè, un porco, tutto quello che vuoi, comunque lui era il responsabile del Partito Comunista a Mirafiori, non è che era uno scritto al Partito Comunista come tale. Buzzanti, Straccio Liguori, ma a questo punto anche lo stesso Sofri mi va a citare, perché dopo un articolo del genere, voglio dire, non lo so, Gad Lerner stesso,
4: c'è
0: tutti quelli di lotta continua, ma chissà che anche Riccardo, che era di lotta continua, mi passa, l'unico Riccardo Orioli si è rimasto un po', non era a quei livelli, era un po' più da popolo, però... Ma sarà per quello, è rimasto un po' così.
4: Ma li rimpiangeremo questi uomini?
0: No, non li rimpiangeremo, però voglio dire.
4: Ci mancheranno spesso questi uomini alla guida della sinistra italiana?
1: Ma secondo me mancheremo noi a loro a un certo punto.
4: Quando ci avranno ucciso.
0: Ma comunque, lotta continua, non so, ma relativo. Non è stata una bella fucina di persone, no, alla fine.
4: No, è stata una serie di persone da prendere a fucilate, forse.
1: Sì, uno si domanda che cosa è successo e perché, soprattutto qual è.
0: Quello Belpietro, quello del giornale, era pure sulla Tarantino, non mi dire, non ci credo. Gianfranco Miccichea, cocaina Miccichea, la grandissima era. Wow. Lui dice che non era di lotta continua, ma che era solo comunista. Ah. Però insomma, siamo là. Sta per partire un altro pezzo.
1: Cocaina Miccichea.
0: Cocaina Miccichea.
1: Un applauso per cocaina Miccichea. Vogliamo far partire un pezzetto
0: di
1: cocaina micichetta?
0: La numero uno?
1: Vado, ciao.

0: Siete su Rai Serie Notte, sono le 22:39 dagli studi del Freaknet Media Lab. Asbesto si sta pisciando.
1: Ora veramente mi sembri Clint Eastwood.
0: Ah, mi si prende per il culo per il tono di voce basso.
1: Si acchiappa per le chiappe.
0: Ma come si deve fare? Come si deve fare?
1: Dovevi leggerla questa notizia su Sofri o no?
0: No, no, l'articolo è troppo lungo, ve lo risparmio. Veramente, da rabbrividire.
1: Mi chiedono chi erano questi.
0: Gli Hella, giusto? H-E-L-L-A.
1: Devo dire che sono
2: più. È un, un CD di cacchio.
1: Un CD di cacchio, mi dice.
0: L'ha portato cacchio.
1: Ah, cacchio, nel senso non è un CD di cacchio.
0: Cacchio, cosa ci dici di questo gruppo?
1: Recensiscili, dai.
0: Trnmasu plakte flatsopmi knako naklos org na ella ella ella. E certo non l'avevamo fatto parlare prima, mi sembra ovvio, bravissimo comunque.
1: Va bene, abbiamo capito tutti il significato di queste parole splendide.
0: Ma Gnegno forse ci vuole dire
1: forse
0: qualcosa.
1: Forse Gnegno vuole dirci qualcosa, vuole comunicarci una interminabile lista di numeri telefonici a cui chiamare.
2: No, stasera basta con. Non vi leggo.
1: Parli come un appuntamento fisso.
2: Stasera non si può. Ah, un appuntamento fisso di numeri telefonici.
1: Sì. No, di chiedo il titolo dell'album. Questo vuole sapere.
0: Pallotron.
1: C'erano di coglioni. All your horse is dovrebbe essere
0: vuoti, minuto di silenzio, alla lentana. Allora, Gnegno, dai,
2: ma non c'è silenzio, non mi pare, anzi, mi pare che ci sia
1: qualcuno. Lo scrivo sul canale.
2: Ma non so, oggi ho scaricato un'intervista, se qualcuno può interessare, un'intervista fatta all'ex capo della massoneria del Trentino. O qualcuno può interessare, dite secondo voi.
0: A Pallotron, sicuramente.
2: A Pallotron può interessare. No, perché questo tizio rispondeva alle domande di un certo Pierangelo Giovannetti e scriveva. Anzi, e recitava nella sua massoneria narrante, anale ovviamente, diceva: una struttura internazionale costituita esclusivamente da uomini di qualità, espressione della scienza, dell'economia, della politica e della religione per elaborare un progetto nuovo per l'umanità. Una cupola di vertici che coinvolge paesi come l'Italia, il Brasile, la Svizzera, l'Ucraina, lo Yemen, la Cina e di cui lui, Giuliano Di Bernardo, professore di filosofia della scienza dell'Università di Trento, sarà il presidente internazionale. Un'entità che per ora viene chiamata la struttura, in cui sono già coinvolti personaggi internazionali di spicco, e sarà finanziata da enti che credono nel progetto. Ma secondo voi Soros, dopo aver sovvenzionato
0: lo stavamo ascoltando, Gnegno. Cioè, te lo dobbiamo dire.
1: Eravamo qua in palla con i CD in mano.
2: Mannaggia, no, se vuoi pubblico medio, comincia ad avere problemi.
0: Gnegno, non devi leggere, devi riassumere. Allora, chiedici.
1: No, prima riassumi in breve, in due parole, tre parole, cosa succede, allora, poi riassumo, ti chiedi la domanda.
2: Riassumo,
1: no?
2: per i miei amici di studio, perché coloro che direttamente ci ascoltano, che è un tale professore Giuliano Di Bernardo, ex grande maestro della Loggia dell'Oriente. No, sto leggendo il nome e il cognome, però non sai com'è, un domani la querela. Ex maestro del Grande Oriente d'Italia, ora non è più un gran maestro del Grande Oriente d'Italia. Ha fondato la struttura, si chiama così, la struttura, che dovrebbe essere un'organizzazione che raccoglie i vertici della massoneria internazionale.
0: Buono.
2: Per creare.
0: Quando si vedono?
2: Si vedranno a casa tua, Bruva.
0: No, è a casa mia.
2: A casa tua no, c'è pericolo.
0: Molto pericolo.
2: No, mi chiedevo se Soros sovvenzionerà anche questa di struttura internazionale.
1: Lo chiedi, ma è una domanda a cui non possiamo rispondere.
2: Lo chiediamo a Soros.
1: Dovremmo chiederglielo a Sassoro.
0: Ma no, non lo so. Comunque la massoneria è una gran bella cosa, interessante. Sì, sì. Cioè, secondo me dovremmo fare anche noi un po' massone.
2: È pieno di risvolti.
0: Intanto ci deve avere i soldi.
2: Ma tu mi sembri un po' massone, Gruva.
0: Sì, sì, io ho sfondato dei soldi e massone.
1: Sono massoni che non avete idea.
0: Asbesto ha una velocità come DJ che Albertino non mi può competere completamente. È da un quarto d'ora che sta cercando
1: di gay.
0: Comunque ragazzi, noi siamo qui un programma che ha tanta pubblicità che alla fine.
1: E purtroppo gli sponsor anche da noi
0: vogliono sponsor.
1: Che la mettono in quel posto lì.
0: Mi sembra che noi stiamo qui a sparare cazzate senza soldi e invece no, sta per partire lo sponsor.
1: Ma purtroppo
2: non siamo gli unici a sparare cazzate con i soldi.
0: Esatto, e quindi voglio dire almeno noi.
1: La porco Dio della lista.
0: Ah, che bello, spesso qua c'è bestemmie libere e gratuite.
1: Ah, sì.
0: Ma comunque più tardi, ragazzi, più tardi la Montalcini. Premio Nobel per la letteratura.
2: Ancora non è arrivata.
0: Per la letteratura, no? Premio Nobel?
2: Premio Nobel per la letteratura.
0: Per la poesia. No, invece ho visto che Gnegno aveva un bel libro di poesia. Qual era?
2: Un libro di poesia.
1: È il momento dello sponsor, signore.
2: Scusate.
0: Fallo partire, però.
1: Mi piace.
2: La cultura è in secondo ordine.
0: La cosa sì. 3, 2,
1: 0.
3: Federico, che cosa stai facendo?
4: Sto scavando una buca.
3: Federico, come riconosci chi sta male?
4: Da una casa sporca, abiti dimessi, da un'automobile vecchia,
3: da una moglie brutta.
4: Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.
3: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
5: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
6: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
3: Nosler, sparare e uccidere non è mai stato così facile.
1: Come?
7: Dezda.
1: Siamo già in onda.
8: Ah, siamo in onda, ci ha raggiunto Dezda, un nostro caro amico. Applauso, Dezda, fatti l'applauso.
7: Dezda. Un applauso.
8: Dezda. Ragazzi, voglio dire.
7: La solita Dezda.
8: Sono la solita Dezda, ma qua c'è troppa gente di cultura, insomma bisogna un po' alzare il livello, ci sono io, no? Alziamo un po' il livello con le pretese, no?
2: A proposito di alzare il livello, voi tutti sapete che è autunno, in autunno cosa succede in autunno? Non sbocciano gli amori, non sbocciano i matrimoni, non sboccia nulla.
8: Non c'è un fut-fut di vedono a tutte, no?
2: No, però nascono i funghi.
8: Oh.
2: Ah. I funghi è un argomento molto interessante. Per esempio, mi sono trovato qualche giorno fa nei boschi di Cesarò. Ah. Qui parlo della zona dei Neboli, della Sicilia. Una zona meravigliosa, piena di boschi, piena di acqua. Non sembra neanche di essere in Sicilia. E mi sono trovato circondato da bellissime ammanite muscarie.
1: C'è un cane negro sotto il tavolo, però.
2: Così.
1: Tu già quando. È male. Ammanite muscarie, quindi.
2: Ammanite muscarie, meravigliose, ammanite muscarie rosse con i puntini bianchi. Deliziose. Chiedo agli ascoltatori se hanno delle ricette da suggerire sulla moneta muscaria, perché fino adesso l'unica notizia raccolta è che bisogna togliere la pellicina. La moneta muscaria.
1: La moneta muscaria per entrare comodamente nella bara, chi lo sappia.
2: Ma la moneta muscaria viene utilizzata da tanti. Sono stati scritti i libri dei Vedanta con la moneta muscaria.
1: Comunque, però no.
8: Le ragazze, ma le cose che ci dice Ignegno dove le dovremmo sentire noi.
1: Porco Dio, passate pieno di cani.
8: No, ci sono un po' di cani, giustamente con i fili. Qui sapete, siamo in una radio eccezionale.
1: Una radio con i cani, una radio Baracus.
8: Una radio di cani. Una cane di radio, no?
1: Siamo un attacco brevissimo, cosa staranno ascoltando gli americani di Sigonella? Vediamo un po'.
8: Queste sono le.
9: Headed toward Washington is a little bit more serious.
10: Right, right.
9: Yeah. You know, and I think they know that.
10: Yeah, I think they do.
9: And it's a shame.
1: Bene, abbiamo ascoltato un pezzo delle trasmissioni della Air Force Network. Mi sembra che si chiami così.
8: Queste le diavolerie di asbesto, gnegni e gruva non c'entrano niente.
2: C'entrano nulla, quello che gnegni chiede disperatamente sono delle ricette per cucinare un'ottima moneta muscaria da servire agli amici.
8: E gruva invece, se qualcuno porta un panino qua.
1: Nella bara.
2: Ma
1: tu sostieni che veramente si possa mangiare?
2: La moneta muscaria forse non si può mangiare, ma si può bere, non so come.
1: Farò uno squillo al nostro ospite, che probabilmente ci chiamerà.
2: Parli forse di colui che vive nel oltre i confini?
1: Probabilmente.
2: C'è il pezzo per lui.
1: Probabilmente.
2: Se vive oltre i confini e parla una lingua germanica.
1: Non proprio, ma.
2: Non parla.
7: Ci abbiamo letto le CD.
1: CD audio. Possiamo leggere ben CD audio.
2: Metti la testa.
1: Mi dicono di mettere il pezzo numero 3.
2: Numero 3. In onore a Launchlus. per tante nuove Anschluss. La dedichiamo al,
11: la dedichiamo annuncia il perdere,
2: la dedichiamo dedichiamo a Jaromil.
11: Annuncia
2: la devo annunciare desde
1: prima. In questo momento non sta sentendo, purtroppo si trova negli studi di Radio Onda Rossa e sta facendo il suo dovere lì.
2: Mannaggia, dedichiamo comunque a Jaromil di Answorth, di Marlene.
8: Che pronuncia,
1: Dio mio, terribile, grande, terribile.
8: Di chi?
1: Partito. Ma cosa mandiamo?
11: Allora, sì? Io c'ho. Questo qua è un disco che avevo fatto tanti anni fa, le avventure di Gustav, sono tre puntate, se devo mandare una se vogliamo.
1: Ah, ma queste le ho mandate un sacco di volte.
11: Ah, allora
1: ce le ho.
11: Va bene.
1: Ce ne sono altre?
11: No, no,
1: io sono una quella.
11: Poi c'ho un cittadino di Pasolini, con delle poesie di Pasolini.
1: Dicevano poc'anzi Pasolini,
8: come
1: te, gli amici miei.
11: Che vuol fare?
1: Giustamente, Pasolini è beccatissimo.
11: Poi c'è, ed è, però non ce l'ho scritto in becco.
2: Qual è? Allora, c'è uno spot radio 1.24. Poi c'è un altro vocoder, Black Words, on white paper.
12: Marlene Dietrich che canta...
11: No, no, c'è un altro, questo, invece...
2: Per Paolo Pasolini.
11: Ecco, quello lì. Poi c'ho di Radio Alice.
2: Registrazione 1962,
11: BGM Radio. C'è una del 54.
2: Oh, presentiamolo con il
11: controllo. Poi Radio Alice 2, ma non è che si rivolta, però è una cosa carina che si potrebbe fare.

0: lo so.
1: Ah, con due microfoni già, si dice davvero.
0: Un microfono dall'alto e noi a cerchio sul tavolo. Sarebbe ideale.
2: Le cuffie ce l'hai?
1: No, no, il brutto è questo, che noi non ci sentiamo quello che diciamo.
0: Lo so. Bisogna fidarsi della tecnologia. In realtà ci vorrebbe un'altra macchina con una scheda audio che ascolta dalla rete lo stream.
1: Ma di là non è che avete cazzo su questi... Se...
2: Ma se per ora no. Portatile, abbiamo una... No, però abbiamo solo una...
1: No,
2: un collegamento a destra.
1: No, tu non ce l'hai il cavetto quello che gli dai ad Antonio dell'errone qua? Se la zicca nel suo portatile?
0: Sì, però è un po' un casino farlo adesso.
1: E allora niente, dai ragazzi,
0: lo torneremo per le prossime volte.
1: Perché tu hai anche la cuffetta?
2: Sì.
1: E poi
2: io questo... Questo è un disco che è uscito dalla...
1: The... Till the Bus Break?
2: Però c'è un pezzo di una registrazione di Che Guevara che fa un'intervista...
1: Ma ora cosa
0: passiamo? I materiali?
1: Cosa passiamo all'inizio?
0: Canali, devo dire.
1: Il prossimo cosa mettiamo per primo Pasolini?
2: Per
1: noi, che c'entra? Qua ognuno propone. Ci dirà, portate tu, propone tu. Il canto popolare, le ceneri di Gramsci, la terra di lavoro, la Guinea, meditazione orale.
3: La Guinea, mettiamo la Guinea.
0: Io odio.
1: Ah, parliamo un po' prima e poi il prossimo pezzo, no?
0: Di sto pazzo qua.
1: Allora,
0: le ceneri di Gramsci è interessante.
1: C'è un spot radio 1-24.
2: Ah, quelli sono gli spot di...
0: Attenzione, sì. Microfono
1: vocoder.
0: Tra un po' torniamo,
1: Te lo dico io quando, ho ancora 20 secondi.
0: No, no, no.
2: E che dobbiamo fare?
1: E ti saluti, tu sei appena arrivato, non puoi salutare?
0: Sì, ma non c'è bisogno, puoi anche mandargli a cagare.
1: Allora lo presento io, adesso a voi.
2: Non lo so.
1: Non lo so.
2: Non
0: spero.
2: Un tipo di...
0: Sì, il feedback ce l'abbiamo.
2: Ce l'abbiamo?
0: Sì, sì. Io direi
1: che siamo di nuovo collegati.
0: Forse eravamo già collegati da prima, io non ho capito bene cosa.
1: Vabbè, non abbiamo detto niente di male, insomma, per nessuno.
0: Mannaggia, allora,
1: seduto in postazione con cuffia e con tutto pronto è arrivato Desde, che adesso mi salta.
3: Cioè, non dato di materiale interessante.
1: Sì.
0: Abbiamo il commento di un medico che mi dice Amanita falloides e si va in bara.
2: In bara?
0: Sì,
1: cioè, si va in bara, se lo fa usare, caro dottore. Non sono i dottori che fanno finire in bara. Che io
2: no, però se
0: sì, si va anche in culo, effettivamente.
2: Si va in culo, infatti.
0: Io volevo capire esattamente quanti sto, perché eravamo sulla decina e devo dire che però siamo 11. Continuiamo a salire come.
1: Ma da cosa si capisce che non abbiamo 11 persone che
2: salutare
1: sono
2: salutare il nostro
0: Connected Listeners 11 qua.
1: Alla lista o al sito?
0: No,
2: no, vorrei salutare il nostro fratello, 11esimo ascoltatore, che si è appena collegato. Hai avuto molto culo, ma non so neanche veramente, perché adesso ti becchi. Pierpaolo, Bonanima, Frociazzo Pedofilo, Pasolini, che ci esegue. Vabbè.
0: Ci esercita.
1: Dov'è il CD?
2: Qua se l'ho letto.
1: Qua dentro.
0: Ma sì.
1: Cosa ci sei?
0: La Guinea. Sì, inceneriamolo.
2: Inceneriamo la Guinea.
0: Le ceneri del Gobbo.
2: Le ceneri del Gobbo maledetto.
0: Sì, era Gobbo? Ah, ecco una rivelazione.
1: Beh, che cosa c'è di male?
2: Antonio.
1: E perché che cosa c'è di male?
2: Gobbo Gramsci.
0: Bigobba, il caro Bigobba.
1: Anche io ho un po' di
0: schiena. Ma dura 18 minuti, lo taglieremo prima.
2: Sì,
1: Guinea 13 minuti.
0: Siamo giusto l'inizio, va.
4: Le ceneri di Gramsci, 1954. Non è di maggio questa impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buia, o l'abbaglia con cieche schiarite, questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del Lazio. Spande una mortale pace, disamorata come i nostri destini, tra le vecchie muraglie l'autunnale maggio. In esso c'è il grigiore del mondo, la fine del decennio in cui ci appare tra le macerie finito il profondo e ingenuo sforzo di rifare la vita, il silenzio, fradicio e infecondo. Tu, giovane, in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore,

0: quanto meno sventato e impuramente sano dei nostri padri, non padre, ma umile fratello, già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto e noi morti ugualmente con te nell'umido giardino. Questo silenzio non puoi, lo vedi, che riposare in questo sito estraneo, ancora confinato. Noia patrizia ti è intorno. È sbiadito, solo ti giunge qualche colpo d'incudine dalle officine di testaccio, sopito nel vespro. Tra misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferri vecchi, dove, cantando vizioso, un garzone già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove. Tra i due mondi la tregua, in cui non siamo. Scelte, dedizioni, altro suono non hanno ormai che questo del giardino gramo e nobile, in cui caparbio l'inganno che attutiva la vita resta nella morte. Nei cerchi dei sarcofaghi non fanno che mostrare la superstite sorte di gente laica le laiche iscrizioni in queste grigie pietre, corte e imponenti. Ancora di passioni sfrenate, senza scandalo, sonarse le ossa dei miliardari di nazioni più grandi. Ronzano, quasi mai scomparse, le ironie dei principi, dei pederasti.
1: Siamo tornati perché abbiamo deciso di risparmiarvi, insomma, io prima dicevo che secondo me i poeti che scrivono poesie dovrebbe essere impedito di leggerle.
2: No, vabbè, veramente Pasolini era un po' pesante, bravo, però da ascoltarlo così in radio manco Gnegni, insomma, che un po' masochista riuscirebbe, no? No, vabbè, mentre Gnegni sta cercando qualcosa, allora, vi racconto una bella storia.
1: Racconta.
2: Siamo a Lentini, in provincia di Siracusa, scuola media Marconi, che da 2 anni subisce furti e atti vandalici dagli stessi ragazzini della scuola, che per esempio continuano a svuotare gli estintori, cazzi e mazzi vari. Va bene, furti anche a tempesta, gli hanno rubato tutto. Allora, cosa succede? Si convocano le istituzioni, bla bla bla, il sindaco promette davanti a una gran folla che comprerà il sistema d'allarme. Ovviamente ieri, in questa settimana, si sono riverificati furti. E cosa succede? Che il comune, solamente per ripristinare il servizio di estintore, sta spendendo molto di più di quanto avrebbe dovuto spendere per comprare un sistema di allarme. Senza fare nome e cognomi, il sindaco si chiama Rossitto ed è di Forza Italia. Poi, insomma, è anche una casualità, non lo so, prima c'era Raiti ed era dei DS ed era più o meno la stessa faccenda, visto che da 2 anni il sindaco è stato appena eletto, quindi insomma non è per fare distinzione fra destra e sinistra, ma dalle nostre parti i governanti sono totalmente incapaci.
1: Ma questo è quello che si suol dire,
2: e questo era un esempio lampante.
1: Uguale 2 è una, certo, somma un po', come dire,
3: uguale mezzo forse,
2: ma sì, 1+1 uguale mezzo, no, questo è appunto per dire che con i fatti come si amministra la cosa pubblica dalle nostre parti.
1: Signori, andrò in cesso a dare il meglio di me stesso, voi continuate pure.
2: Noi continuiamo. Gnegno, tu non hai niente da dirci, visto notizie però.
3: No, qualcosa da dirvi ce l'avrei. Sappiamo, abbiamo sentito.
2: Se è andata a sbesta, possiamo fare quello che cazzo vogliamo.
3: Abbiamo sentito che l'Irlanda questi giorni ha rivotato al referendum sul Trattato di Nizza. Il Trattato di Nizza essenzialmente è stato pattuito dall'Europa occidentale per annettere altri 10 stati dell'Est Europa alla fantastica Unione Europea. Quali sono questi 10 paesi? Beh, sono la Lettonia, l'Estonia, Lituania, c'è Malta, finalmente potremmo andare a giocare al sardo a Malta.
2: Le sigarette a tempesta a Malta.
3: Le sigarette costano troppo care a Malta.
2: Vabbè, però io mi ricordo che quando ci fu qualche anno fa, 5 anni fa, mi ricordo, non si potevano trovare sigarette in Sicilia, un sacco di tossici che partirono a Malta, manco fossero drogati.
3: Io mi ricordo il whisky costa poco al duty free di Malta.
2: E io al duty free di Malta, lo confesso, noi abbiamo rubato l'impossibile, perché una volta...
3: Ma c'è un problema, Gruva, se diventano anche loro europei, noi smettiamo di avere il duty free di Malta a disposizione.
2: Io penso che sia a Gruva che a Gnegno, insomma, noi non ci perdiamo niente, poi per chi viaggia, insomma. No, vabbè, volevo raccontare questa cosa, che praticamente una volta andando con una squadra di calcio, cazzi e mazzi, un torneo scarivare.
3: Sei un calciatore.
2: Un ex calciatore, ha preso le scarpe al chiodo, si dice così.
3: Troppa droga.
2: E rock and roll, nel senso. E niente, insomma, siamo rimasti una notte in questo duty free, un pugno di siciliani, figurati, il nome è quello che è. Gli abbiamo svaligiato, diciamo, in mezza cosa, lo possiamo dire, tutte le caramelle e i cioccolatini, insomma, roba di prima qualità.
3: Roba da bambini.
2: Questo. È stato anni fa, insomma, non ci potete inquisire, anche perché il reato sarà prescritto.
3: Ma avevano fatto poi una cosa doping, una...
2: No, no, no.
3: Un esame doping.
2: No, eravamo tutti più grossi, perché nelle tasche eravamo piene di queste cose. No, voglio dire, cade in prescrizione, come... Non so se hai sentito il TG1 Previti che... Ah, ecco, questa cosa, praticamente c'è stata la ringa della... Arringa, senti a me.
3: Una ringa c'è stata.
2: Una ringa, perché chi è arrabbiato. Della Boccassini e il TG1 di sera che intervista Previti, che poverino, dice che è vittima della faccenda.
3: Ma perché non è una vittima, secondo te? Non è una vittima di un complotto?
2: Sì, sì.
3: Un complotto.
2: Ah, ma poi non si capisce perché se la vogliono spostare proprio a Brescia. Io dico, se loro credono che i giudici a Milano, che secondo me sono comunque...
3: Ma io avevo sentito che la voleva spostare a Roma.
2: Ah, a Roma,
3: sì,
2: no, no, veramente, noi ci ridiamo, ma l'Italia fa sempre una figura di merda. Ora, per esempio, la faccenda di Telecinco, cosa succede?
3: Telecinco?
2: Telecinco, cioè, no? Quella degli spagnoli.
3: È tornata Raffaella Carrà.
2: No. Telecinco è di Berlusconi. Allora, in Berlusconi in Spagna, non so per quale cazzo di motivo, non può essere processato, no? E i giudici
4: è tutto andato in prescrizione.
2: E i giudici però spagnoli hanno portato i carteggi a, che racconta la bella storia, ai giudici italiani per dire,
3: il giudice Garzone,
2: per dire, vedete cosa fa questi italiani all'estero,
4: ma quelli sono comunisti
2: di qua di là, ma comunque Garzone, senza abbia tutto, e anche lì lui l'ha fatta franca, ma comunque noi siamo comunisti.
3: Ma Berlusconi, come dice Benigni,
2: è un grande imprenditore,
4: quindi Puzzoni
3: ci sarà a fare, insomma, però che io sto a fare.
2: Comunque Morandi è froce, non so se lo sapevate.
4: Questo, dove viene questo?
2: Ragazzi, siamo dentro la notizia, lo sappiamo.
3: Ma si è sposato anche lui allora?
2: Sì, vabbè, ma bene, no, non si è sposato.
3: Non si è sposato?
2: Con una donna, ma si nasconde, ma secondo me è proprio.
4: Si nasconde?
2: Ma ci guerrano.
3: Ma quindi...
4: Sì, sì.
3: Fatti mandare la mamma a prendere il latte.
4: A prendere, c'è un po' di grigio.
2: Gigantesco,
3: a chi l'ho riferito? Da Toto Cutugno, ce l'ho.
2: Al suo amico Ramazzotti.
3: Comunque qua, siccome a quanto pare il mondo gira attorno al PIL, al PNL,
4: al PIR,
3: magari girasse attorno a un PIR, cosa ci dicono le statistiche? Ci dicono le statistiche che i nuovi stati che entrano a fare sfigati, che entrano a far parte dell'Unione Europea, hanno un PIL che assomma il 45% di quello dell'attuale prodotto dell'Europa occidentale.
2: Cos'è, cioè, il PIL?
3: È una gran figata, il prodotto interno lordo sommato di questi paesi, cioè questi paesi producono la metà da soli di quello che produce l'Europa intera.
4: Ma questo lo sappiamo, c'è 10 anni che ci riempiono i coglioni con questa notizia.
3: Con questa notizia del PIL.
4: Il prodotto interno lordo, che 45 miliardi di stati del terzo mondo producono tutti insieme il prodotto interno lordo di Agnelli, per esempio. No,
3: ma questi ne producono molto di questi, producono la metà, in 10 producono la metà di quelli che producono dei grandi 15. La notizia al contrario,
4: sì,
3: direi.
4: Ma questa da dove viene?
3: Questa notizia viene dalla RAI. Dalle RAI News proviene questa notizia. È interessante comunque, anche perché a quanto pare l'Unione Europea soltanto da poco ha regolamentato l'uso delle biotecnologie nell'Est Europa, quindi tra un po' avremo tutto il grano, tutte le mucche più modificate possibili e immaginabili. Già ce l'abbiamo.
4: Devo dire, un futuro meraviglioso ci si prospetta.
3: Ma già il presente non scherza.
4: Potrò finalmente farmi crescere 2 dita in più.
3: Io tornerò a mangiare carne, così.
4: E poter usare IMAX, che è un editor per calcolatori elettronici che si può usare solo se uno è provvisto di 12 dita. IMAX è famoso per questo.
3: E come mai?
4: Perché non, IMAX funziona con combinazioni assurde di tasti, no? Tipo, per salvare un file devi premere CTRL K, CTRL Q, ESC, ALT, F, Y, Z. Minuscolo. E per scrivere A non devi premere la lettera A, devi premere CTRL F, Y, ALT, tilde, Z.
3: È interessante.
4: 2, tutto ciò.
2: Della serie Facciamoci del Male?
4: Sì, della serie Facciamoci del Male. IMAX è già arrivato alla versione numero 24. Sono 40 anni che viene scritto questo software, questo editor, che praticamente in realtà è un enorme sistema operativo che funziona da editor. Attenzione, no, vabbè, questa è una telefonata per me, poi continuate.
2: Ma mettilo, collega.
3: Vabbè, sto prima di andare via, lasciaci un'eredità.
2: Ma poi non possiamo mettere anche un po' di musica.
3: Asbesto è un monopolizzatore.
2: Curiosità sulla tastiera del computer di Asbesto: ha cancellato completamente, guarda Gnegno, i nomi delle lettere. Cioè lui è come se scrive con gli occhi chiusi. Guarda la tastiera. Vedi? Questo l'ho detto in confidenza. So che siete lì in attesa di queste notizie.
3: Bravo.
2: Ma alla fine siete in 12 che ci state ascoltando, perché il server, Maria, il sito non funziona e tutte le persone che hanno invitato io e Gnegno, 200-300 persone, sicuramente ci saranno.
3: Ma è arrivata, cacchio, è arrivata la Rita Levi Montalcini.
5: Io sto là.
3: Gruva, tu hai visto la Rita Levi Montalcini arrivare?
2: Sì.
3: Ma dov'è?
2: È qua.
3: Ah, non l'avevo vista. È una nana la Rita. Scusa Rita. Gruva, vogliamo rivolgere qualche domanda alla Rita?
2: Io?
3: Vai,
2: signora Montalcini, si faccia una domanda e si dia una risposta.
6: Beh, vece, io ho già dato tutta la vita per la scienza. Adesso non so se lei mi coglie impreparata. Lei, che è un baldo giovanotto, che cosa fa durante la sua giornata? Fa della ricerca, dà la vita alla scienza o non la dà? La dà o non la dà?
2: Ma io sicuramente la do. Non so se lei la prende, però... Non da me, ovviamente, in generale.
6: Io l'ho preso anche in Svezia.
2: Cosa ha preso? A proposito, che cosa l'ha preso lei il Nobel? Che cosa gli hanno dato?
6: Preso il Nobel, credo, non per mancare di modestia, ma per la mia bellezza.
2: No, devi fare quando che la telefono al sonno Rita Levi Montalcini. La pubblicità della tele, come te la ricordi? E poi c'è Gnegno che lo prendeva per il culo. Gruva, che momento triste però, eh.
3: Gruva ha fatto scappare la Rita Levi Montalcini.
2: Io, perché invece voi avete ascoltato la migliore Rita Levi Montalcini degli ultimi 10 anni.
3: Il problema di questa radio è che i computer sono monopolizzati. Quando servono ce l'ha sempre qualcun altro per le mani.
2: Ma che cosa? Il computer?
3: Il computer.
2: Allora, Gnegno del cazzo, cui praticamente prima si è messo sul computer, poi mi ha detto no, tieni, ti ci puoi mettere. Adesso mi ci sono messo e lo rivuole.
3: No, non lo rivoglio, però dai qualche notizia.
2: La puntata del 29 ottobre del 2002 dell'ora 20:50. Ah, ecco, di Report, lo specchietto per l'allodole. Visto c'è la notizia. Beh. Ecco questa qua, puntata del 29 ottobre 2002 alle ore 20:50, sarà intitolata Lo specchietto per l'allodole di Sabrina Giannini, bla bla bla. Sarà dedicata al mondo della pubblicità ingannevole ed è un frutto di un lungo lavoro di ricerca tra centinaia di spot e slogan censurati e antitrust.
3: Ma parlo di pubblicità, c'è il Core, mi pare, che si occupa di pubblicità in Italia. Core, non so per cosa sta, C puntato,
2: sta per consumo responsabile.
3: Consumo responsabile.
2: Sì, sono un gruppo di bravi ragazzi che insomma
3: questi bravi ragazzi hanno fatto delle statistiche andare ultimamente sul calo di pubblicità della Rai in favore della Mediaset.
2: No, io sinceramente non ne so.
4: Sì?
2: Ah, però c'è Oven Sack a Club in Chiapas giovedì 24 ottobre a Roma al CSOA Forte Prenestino alle 21. Non rompere coglione, però. Si terrà il primo incontro del Jet Net della stagione 2002-2003. Asbesto, ci puoi dire qualche cosa in merito?
4: Non ti posso dire assolutamente niente sul merito. Grazie. E adesso, giusto perché non ho niente da dire...
3: Nessuno di noi ha niente da dire. Ma perché facciamo una radio se non abbiamo niente da dire?
2: Infatti passiamo solo musica. Cioè.
4: No, alla fine no. No, passare solo musica no. In una bolla di testa, guarda che devo mettere la 16.
3: Mettiamo le Buffalo Daughters.
4: Mettiamo e arrivederci. Ciao.

0: Allora, e siamo, vabbè, siamo tornati qua perché ho un po' di notizie tecniche da darvi. Non farò altro che leggervi slashdot.org. E finalmente prende un po' l'iniziativa contro l'iniziativa di prende l'iniziativa contro questa stronzata del trusted computing, cioè questo fatto che i computer debbano essere progettati e verificati e, come dire, approvati da un consorzio formato da Microsoft e da Hollywood, dice lui. E lui riconosce l'urgenza che insomma le persone si organizzino per supportare la conoscenza pubblica e il progetto Digital Speech. Ci sono due siti che stanno su Slashdot e vengono citati. Praticamente succede questo: tu non potrai far girare applicazioni tue su queste macchine, cioè sono computer dove potranno girare solo alcuni tipi di software, guarda caso Microsoft.
1: Oh.
0: E tu potrai vedere soltanto i DVD che scelgono loro.
1: Ma questo nasce da una legge,
0: questo nasce da una ricerca tecnologica più che da un accordo. Vogliono fare un computer così, in modo che tu ti compri il computer così e ci gira solo Windows e ti attacchi.
1: Se non ce lo compriamo,
0: e se te lo impongono con logiche di mercato, ti fanno sparire dal mercato i vecchi computer. La soluzione è prendere tutto questo vecchio cerpame che noi nel Midlab raccogliamo e ammassarlo in dei bunker nascosti, murare questo materiale per avere un futuro. In effetti non cambia molto alla fine. Poi c'è una notizia che ci viene dagli Stati Uniti, questo enorme paese molto bello. Un giudice federale ha stabilito che la legge relativa agli americani con disabilità non si applica al web. Praticamente questa cosa è nata da una causa che è stata fatta a un sito di un'agenzia aerea che non era accessibile ai non vedenti.
1: Sì, accessibile, basta.
0: Sì, praticamente non era accessibile. Poi un'altra cosetta interessante che ho letto è che praticamente la Sharp ha fatto una cosa pazzesca ed è riuscita a inserire la circuiteria di un computer all'interno del vetro dello schermo LCD, per cui ottenendo una specie di computer di vetro. È una cosa sperimentale, insomma, per ora. Però sono riuscito per ora solo a includere la circuiteria di controllo.
1: Ma i CD dove li metti?
0: CD li metti, te li metti nel vetro. Bene, io direi. E poi citano una notizia dove in Italia i ricercatori hanno manipolato lo sperma dei maiali per fare animali che portano nel loro codice genetico i geni umani. E cose di questo tipo, ma è una notizia vecchia,
1: io non l'ho
0: già sentita
1: dall'università.
0: Sì, se si vede tanta gente girare sembrano dei veri maiali. Bene, e non so se voi avete qualcosa da dire su questo.
2: Destro, tu hai qualcosa da dire sullo schermo dei maiali?
3: Sì, è buono. È diverso lo schermo umano, no? Perché è un po' meno salato.
2: È più grasso.
3: Più grasso, intanto è più proteico. Cioè la mattina devi sperma di maiale schizzi per 3 giorni, altro che venire da Muscari. E infatti io vorrei lanciare un appello, non c'è ancora il medico di prima. Lo sperma dei maiali, ti porta alla tomba pure quello.
2: Alla ritale di Montalcini lo potremmo chiedere.
4: Io che ho dedicato tutta la vita alla scienza, credo che lo sperma di maiale sia ottimo a colazione.
0: Ma quando si disfa? Io parlo della ritale di Montalcini. Quando è che ti disferà in diretta, andrà in pezzi tu hai fatti?
4: Giovanotto.
3: Anche Margherita che è...
0: è un ottimo lapis.
4: A proposito, è nato un nuovo sito che è www.trinacria.cjb.net.
0: Che cos'è?
4: Trinacria, scritto Trin HACK RIA. È un sito di qualche fesso di Caltagirone che ha messo su un po' di materiale su Danilo Dolci, sull'antimafia siciliano. Se qualcuno vuole andare a vedere, www.trinacria.cjb.net. Trinacria scritto con la HACK.
0: Com'è?
3: HACK.
4: Trin
0: HACK. Sì, c'è. Il punto c'è. Pardon, un punto C.
4: CJB.
0: Punto net.
4: CJB, no, CJB.
0: sta caricando una quantità mostruosa e impressionante di immagini enormi.
4: Ah, eccolo qui, non so, necessità e speranza. Apriamo questa pagina con due parole che ci spingeranno nell'andare avanti.
0: Ma guarda, grandiosi, ma chi sono questi?
4: Un paio di pazzi di Castelgirone credo che siano.
3: E che ciò racconta?
0: Di Trinacria. Grazie. Introduzione al libro, documento di entrata in studio. Mi raccomando, noi niente, si vede che diamo fastidio. Sì.
5: Insomma, introduzione al Linux, documenti sull'open source.
0: Buono. E poi Danilo Dolci, dico che scoppa, che cosa ci scoppa Danilo Dolci con introduzione al Linux e documenti sull'open source? Mi può rispondere qualcuno di voi?
4: Forse Death ha qualcosa.
3: Perché gli anarchici sono così.
4: Fanno le cose a minchia.
3: Fanno tutto, sì.
4: È questo. Vabbè, ma insomma, il mercato. A te piace il mercato, spesso?
0: Il mercato? Ma sì, spesso compro varie cose.
4: A me è prima delle 8 del mezzo del mattino, dopo c'è troppa folle.
5: Oh, ma qua c'è una domanda, spesso. Dice, perché usare Linux?
0: Dov'è questa domanda? Scusami, io non vedo un cacchio.
5: All'inizio dice necessità, bla bla bla, cioè, per questo abbiamo tante risposte alla domanda.
0: Come stai leggendo? L'introduzione?
5: Sì. Perché usare Linux?
0: Ma veramente le mie pagine è diversa da te.
5: Ciao, Trin Acria.
4: Aspettiamo che i nostri tecnocrati riescano.
5: No, tecnocrati
4: riescono a capire.
3: La regola della radio mi impone che ci vada la musica.
5: Oh, c'è da dire che comunque qui l'unico che ha fatto radio seriamente è Destek, quindi insomma.
3: No, non è vero.
5: Seriamente?
3: Seriamente io ho fatto poco.
4: Come hai fatto Destek di essere andato lì?
5: Aspetta in alto.
0: Ma quello... io trasmetto dal 98, eh.
3: Ma infatti Asbesto è molto meno, io di solito ho fatto
5: tutto al 36
3: maiale, quello.
5: Hai fatto
3: quel pompino al maiale,
0: questo quello mettere qua.
3: E del 24
5: c'era la domanda perché utilizzare Linux,
0: l'avevo letto, però
4: perché usare Linux?
0: Perché no, la risposta è perché no.
4: Passiamo dagli interrogativi
0: agli affermativi, agli accusativo, al dativo.
3: Diciamo il fly.
0: Noi abbiamo sul canale qui che ci segue un ospite linguista.
3: Ah, anche lui con i maiali.
0: Sì, però forse non è connesso in questo momento, non lo sto vedendo.
4: No, perché non mettiamo un pezzo musicale?
5: No, passo io, c'è qualcosa di pronto.
0: Beh, se mi date un sì. CD, no, io vorrei sentire c'è quel porco di Cesare Basile.
3: Ah, vai, facciamo tutti i
5: perché. Allora,
4: un po' di roba.
5: La Catania, Cesare Basile, il primo album.
0: Qualcosa di violento, per favore.
5: Sì, 8, Aiku di Sicilia.
0: Queste.
5: No, non è per niente violento.
0: Aiku, non Aiku.
5: Come cazzo si dice?
0: No, non è per niente giapponesi.
5: Però è questo che va
0: bene. Aiku di Sicilia.
4: Sei un esperto di orientalismo.
0: No, numero sono 8. Orientato.
4: Ti piace prendere l'Oriente?
0: Sono orientato esperto. La numero 8?
5: Sì.
0: Va bene.
3: Aiku.

0: All'attacco!
1: Allora, vi leggo dall'ultimo numero della catena di Riccardo Reoles, la 148, che si trova al momento su clarence.com.
0: C'è pure
1: su Giro di Vita, sbaglio? Sì, c'è anche su Giro di Vita. Comunque, solidarietà. I deputati siciliani, tutti i Forza Italiani, ODC eletti a plebiscito, minacciano Berlusconi. Se non risolve subito la faccenda di Termini, non gli votano la finanziaria e si astengono per un mese intero dalla cocaina. Crollerebbe l'economia nazionale, ma a male estremi rimedi.
2: Ma sapete se le lacrime della Madonna hanno risolto un po' il problema di Termini?
1: Quale lacrime?
2: Le lacrime o lo sperma di maiale, cos'è stato a funzionare?
3: No, no. La Madonna, la Madonna è Termini a pianto, sperma di maiale.
2: Desde confermo.
3: Molto grasso che consente agli operai di sopravvivere anche pur non prendendo stipendio, perché non hanno bisogno di comprarsi da mangiare.
0: Una sorta di cibo degli astronauti.
3: Sì, è estremamente nutriente. Stavano pensando
2: come dopo aver leccato la sabbia per anni, adesso leccheranno lo spazio di
0: il latte condensato Nestlé.
3: Comunque, per ricevere la catena di San Libero, mandate una mail a Riccardo Viola.
1: No, Rick.
3: No, mandate una mail a Riccardo Viola, due punti. Rick, R-I-C-C, chiocciola, che si fa con alt o accentata, istantaneamente, libero.it, dovete, Riccardo, mandami la catena, e lui
2: sarà ben lieto. Sarà ancora più lieto se gli mandate qualche... un po' di sperma di maiale.
3: Sì, qualche goccia.
1: Anche a Gnegno glielo potete mandare, che gli sta piacendo la cosa, lo sperma di maiale.
2: Me la spalmo sulla calvizie, potrebbe, chissà.
1: un altro pezzettino, cronaca, Modena, mani in alto, questa è una rapina. Purtroppo non l'hanno detto in italiano, ma in napoletano strettissimo. Il cassiere Emiliano è rimasto perplesso. Scusate, non ho capito, in cosa posso favorirvi? E i due disperati se ne sono andati bestemmiando. Questi sono fatti veri. Riccardo sulla catena.
0: Beh, diciamo che accade. Oh, attenzione, ho un errore sullo stream.
1: Che erano in 10,
0: sono arrivati in 3. Mi serve
3: 0.
0: Porco il Gesù Cristo.
2: Siamo sconnessi.
0: Sodomito.
3: Fermato.
0: Un attimo per capire.
2: Scusate, stiamo cercando di capire, ci sono problemi tecnici.
3: Sì, forse non potranno neanche sentire le scuse.
0: Adesso vediamo.
3: Ci sarebbe il cartello, quello...
2: Ci sarebbe il cartello di Medellin, ci
0: verrebbe. In realtà ci vorrebbe un computer più potente.
3: Lanciamo la colletta.
0: Dicono tutto ok, quindi continuiamo.
3: Ma dice Sasso, vai, dice Sasso.
1: Nella città lontana tu rivedi la nostra allegra vita. Gnegno, recita tu che sei bravo.
3: Dai, Gnegno, recita
1: tu. Ti ricordi che c'è il tuo santo e come ti ammira la tua compagna? Ed ora fra le donne splendi laggiù con una rosea luna, a notte fra le vanescenti stelle, le fa sbiadire a libera e si posa. Che lettura entusiasmante.
2: Facciamo un'altra lettura, quella di letteratura americana, se non sbaglio, te.
3: Sì, è un pezzo da American Tabloid di...
2: Vuol dire i miei coglioni in questo caso?
3: I miei coglioni e quelli del maiale.
0: I miei coglioni, veramente. Il brano numero 7,
2: numero 7.
0: Va bene.
2: Che è diviso in due parti.
3: E quando il grande Pete Bondurant ammazza Kirk
2: Kirpansky.
0: Vado, vai.

Jimmy torna alzarsi a passi rapidi. Le sue gambe tosse avevano inserito la quinta. Non c'era bisogno di una spiegazione. Il polacco era Roland Kirpansky. Salirono sulla slitta tigrata. Uno premette l'acceleratore a tavoletta. Il predicatore radiofonico si lanciò in una richiesta di donazioni. Uno dal piede di piombo aveva capito l'antifona. Uno dal piede di piombo accelerò da 0,90 all'ora in meno di 6 secondi. Pete scorse le luci posteriori.

0: accedi, un accelerone a tempo no, l'auto prese il controllo e finì fuori strada, spezzando qualche alberello e fermandosi. Uno si accostò, il faccio dei cari bombardò Kirpansky mentre arrancava attraverso una pianura tutta di gramigna. Jimmy scese e lo rincorse, prendendo il macete di culo. Kirpansky ciampò, si rialzò mostrando i due mezzi sollevati. Boppa al culo, oppa! O poi gli si fece sotto, mulinando il macete. Kirpansky crollò a terra, i polsi che spruzzavano pezzi di sangue. Jimmy gli scaricò fendente a due mani, sollevando una pioggia di brandelli di cuoio capelluto. Il buffone e la radio continuava a blaterare. Il corpo di Kirpansky era in preda alle convulsioni. Jimmy si ripulì gli occhi dal sangue e riprese a colpire.
1: Exactly 3 o'clock in the morning, 3 o'clock.

0: siamo on air.
1: Ora siamo ancora in aria, ma si ferma indietro, non si capisce perché.
2: Perché la nostra tecnologia non sfrutta i mezzi della Microsoft.
1: Sfrutta i mezzi anali che ci
2: umani,
1: mette a disposizione
2: che sono
1: la nostra mucosa.
2: Meraviglioso. C'era la gruva che voleva leggerci
3: sì, un'altra notizia. Dici che ci devo credere quando
1: credi obbedisci e combatti.
3: Sempre dalla catena di San Libero. A Catania in tutte le scuole distribuiscono gratis il diario scolastico del comune. Non si conoscono gli autori né la ditta a cui è appaltato. In compenso sull'ultima di copertina c'è un bel "non passa lo straniero". È la stessa città in cui il sindaco vuole intitolare una via al tizio che teneva i contatti fra Hitler e Mussolini, un Cettanfuso. Nel resto della Sicilia, qualche mese fa, la regione distribuiva altrettanto gratis dei volumi a colori prodotti, con i miei soldi dei cittadini, dalla ditta del famoso prete industriale di Troina.
0: Questo diario può darsi che
3: padre
0: sia,
3: per l'auto.
0: Può darsi che sia un prodotto del nuovo dell'industria di Ciancio.
3: E chi è Ciancio?
0: Ciancio, Mario Ciancio.
3: Così parla?
0: Il mega giletone della Sicilia.
1: Come si chiama? Cos'è il papero quello di...
0: Sei un Ciancio.
1: No, parlava così, quello dei cartoni animati di Bugs Bunny. C'era Bugs Bunny e c'era il papero quello
2: nero. Era Paolino Paperino che parlava così.
1: Anche. Però questo qua era la voce di Daffy Duck. Esatto.
0: Daffy Duck.
1: Ora Daffy Duck ci spiegherà chi è Ciancio.
0: Senso un grande amico dell'informazione in Sicilia. Sì, lui è amico con tutti.
1: Che ha fatto? Che cos'è? Chi è? No, spiegalo, perché la gente non sa, non capisce.
3: La gente, tanto quanta
1: capisce,
3: gente.
1: Non pensa.
2: Ma Ciancio è un grande amico di Pippo Baudo, che mi risulti, quindi questo già lo dovrebbe rendere abbastanza popolare.
4: Questo Ciancio è uno che, tanto per raccontare un aneddoto che dà l'idea.
1: Scopriamo gli altarini.
4: Nel 1978, quando è uscito il giornale Repubblica, la tecnologia era ancora non era così evoluta, per cui per stampare un giornale avevi bisogno di alcune tipografie disseminate in giro per l'Italia che ti consentissero di stamparlo contemporaneamente durante la notte e poi distribuirlo in raggi meno ampi, e quindi ti consentiva di arrivare dappertutto. Ciancio aveva una tipografia a Catania, Ciancio ha anche il giornale La Sicilia, ha anche la Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, ha anche partecipazioni nella Gazzetta del Sud.
3: È proprietario anche della, non solo partecipazioni di maggioranza, e invece anche partecipazioni nel giornale di Sicilia, però un po' in minoranza.
0: Ma era fino all'anno scorso il presidente dei giornali, no,
3: degli editori.
0: Degli editori, dopo di lui è venuto Luca Di Montezemolo.
4: Ed è adesso il vicepresidente dell'ANSA, l'agenzia stampa.
0: E non è sposato con
4: che però è la terza agenzia di stampa mondiale. Comunque lui nel 78 fa questo accordo con Scalfari, nel quale gli consente, i termini dell'accordo sono che lui consente di stampare Repubblica a Catania e quindi distribuirla al sud. In cambio Scalfari si impegna a non fare una pagina regionale di Repubblica per 20 anni. Questo contratto scade nel 1998. Repubblica a quel punto mette in piedi una pagina regionale. Infatti a Palermo esiste una pagina regionale di Repubblica.
0: E a Catania?
4: A Catania la pagina regionale in teoria esisterebbe, ha il semplice problema che non è distribuita. Tu la trovi da Taormina in poi, che è la provincia di Messina. Perché non è distribuita? Perché, anzi, la domanda è: chi controlla la rete di distribuzione dei giornali a Catania?
0: Chi controlla la pubblicità?
3: No, vabbè, così, facendola più sbrigativa. A Catania c'è un monopolio in scala, diciamo...
0: Su scala nazionale.
3: Su scala no, come c'ha Berlusconi, insomma, in Italia, in Sicilia, quantomeno al sud, e Ciancio è un tipo molto simile a Berlusconi. C'è da dire che tutti i giornali, esclusi il Manifesto e la Sicilia, dei giornali nazionali e che vengono distribuiti al sud e in Sicilia, stampano sulle... dalle tipografie rotative, non so come si chiama, così do materiale a
4: niente. Rotatorie, come dicono i
3: giornali. Rotatorie, insomma, su di Ciancio, e quindi non ci sono pagine, almeno a Catania, nella provincia di Catania, ma così come nella provincia di Siracusa e Ragusa, non so quella di Messina.
0: Ma le radio in Sicilia di chi sono?
3: Le radio di Sicilia in chi sono? Sono libere.
1: Beh, il 40% delle frequenze sono di Radio Maria.
2: E l'altro 60 sono di?
4: No, a Catania quasi tutte le frequenze sono
2: di Mario Ciancio.
4: Sono di Mario Ciancio.
2: E la pubblicità, è la pubblicità chi la raccoglie? La Publi Compass. Di chi è la Publi Compass? Di Mario Ciancio.
0: Oh. Un applauso a Mario Ciancio.
5: Grande, grande.
0: Bravo. Bravo.
6: Se non che Dede ci potrebbe raccontare diretta, ci potrebbe raccontare delle frequenze chiuse da Mario Ciancio, cioè lui ha comprato delle frequenze che non manda in onda, o no? Aspetta,
2: perché sono perdenti.
4: No,
2: perché il mercato non vuole perdenti.
0: Ci sono anche gli americani però qua. Ma non gliene frega un cazzo a nessuno. Invece io, se avevo la possibilità, volevo raccontarvi questa storia di Palladio, che è questa cosa che vi accennavo prima. Cioè, immaginatevi un sistema inteso come computer e software, che ti disabilita virus, troiani e vermi, ti abilita solo l'esecuzione di programmi certificati in modo che vengano disabilitate le funzioni di programmi sconosciuti o versioni piratate.
2: Finalmente.
0: Che può creare file che possono essere soltanto letti una volta, dopodiché vengono automaticamente cancellati. Quindi lo vedi e ti sparisce. Che può creare file che possono essere soltanto letti da persone specificate, che possono impedire la creazione legale di media come MP3 o DVX. Questo è quello che un sistema operativo del tipo TCPA farà. Il TCPA è Trusted Computing Platform Alliance, ed è un'alleanza che si sta creando per creare questo tipo di sistema operativo così merdoso, così merdato praticamente, con questa merda dentro.
2: Ma come diceva Al Gore nel 1998,
0: Al Gore,
2: spetta a noi costruire una comunità mondiale in cui i cittadini di paesi vicini si guardino non come potenziali nemici ma come potenziali partner, tutti membri di una grande famiglia umana, uniti da una catena dalle maglie sempre più fitte. Essa manderà possibile la creazione di un mercato mondiale dell'informazione in cui i consumatori potranno acquistare o vendere. Lo sviluppo mondiale può aumentare di le parecchie centinaia di miliardi di dollari se noi imbocchiamo la strada del GII.
0: AI,
2: che cos'è il GII?
0: Ma non lo so, qualcosa che fa molto male.
2: Qualcosa che fa godere. È il Global Information Infrastructure, non so come leggo.
0: Infrastrutture. Leggilo così non sbagli.
2: Il progetto Global Information Infrastructure è sorto sotto la spinta degli Stati Uniti, che consiste nello sviluppo di autostrade informatiche, una rete delle reti, mira esplicitamente alla creazione di un mercato mondiale più generalizzato e immediato. Niente mondializzazione economica, infine, senza mondializzazione tecnologica e senza una cultura mondializzata. Grazie, Al.
0: Io, giusto per controbattere a queste cose qua, io vorrei parlare di freestateproject.org, che è un sito che parla di un progetto. Il progetto è relativo a circa 20.000 persone orientate liberamente, diciamo, nelle loro idee, che si sposteranno su un loro singolo stato personale, qui dice negli Stati Uniti, e cercheranno di creare una società libera, una free society, con le loro leggi libere, con la loro costituzione libera, eccetera eccetera. E c'è tutto un sito che è freestateproject.org, che si può visitare. È una roba che è strana, insomma. Questi qua vorrebbero farsi il loro staterello con le leggi free software, in un certo senso.
2: E invece una
0: verranno sterminati fra due mesi.
4: Ma questa è una cosa interessante e strana degli americani, no? Che hanno queste robe strane. Cioè,
0: cosa possono fare 20.000 attivisti in uno Stato, dice qua? Qual è il loro valore cumulativo? E pensi che il governo federale si opporrà a questa forza?
4: Sì.
0: Join the Free State Project and take part in a rapidly growing movement di qua di là, eccetera, dicono qua. Io qua c'era un link sul progetto, infatti, strategia, volevo vedere che cazzo fanno.
6: Invece, parlando di americani, no? Su warnews.it il primo articolo dice: dispiegati 60.000 soldati USA ai confini dell'Iraq. Gli Stati Uniti hanno dispiegato una forza di 60.000 uomini vicino ai confini dell'Iraq, che sarebbero in grado di lanciare un attacco di terra contro Baghdad già nel mese di dicembre. È quanto scrive il quotidiano britannico The Independent, citando il rapporto per il 2002-2003 sullo stato delle forze nel mondo, presentato ieri dal direttore dell'Istituto Internazionale per gli Studi Strategici, IISS, John Chipman. Poi l'articolo continua. Comunque,
4: dai il link.
6: Sì, warnews.it è il primo articolo, insomma.
4: Comunque, no, è curioso articolo. Invece questa cosa degli americani che dicevamo con l'asbesto, perché questi sono strani. Non so se ci avete presente Paura del delirio a Las Vegas.
6: Ieri sera l'hanno dato su Rai 3.
4: Ecco, chi ha scritto il libro da cui è stato tratto quel film?
0: Era un tossico, uno che si faceva di amanita muscaria.
1: No, di sperma di bue, cos'è?
4: O di maiale. No, di maiale. O di gas esilarate. Infatti, anche questo è un tossico.
1: Di gas esilarate.
4: Questo era uno del genere che diceva che leggeva adesso l'asbesto, no? Cioè tipo lo Stato federale ci opprime, noi vogliamo leggi libere, vogliamo, lui addirittura si era presentato in una elezione locale per fare l'amministratore in una contea vicino a San Francisco in California, e uno dei punti del suo programma elettorale era piantare marijuana agli incroci delle strade per rompere l'asfalto e avere finalmente...
0: Come si chiamava questo genio?
4: Comincia
0: con la T, con
4: la... La cosa interessante però è che questo, è come anche questi qua, sono dei fascisti. Cioè sono dei repubblicani.
6: Come
4: quindi...
6: si chiama Come si chiama lo scrittore?
4: Non lo so.
1: No, in realtà questa cosa fa parte proprio dei media.
4: Sì, sì, no, però per dire... No, questa cosa qua specifica non la so, però sì. mi pare che l'aria sia questa, cioè noi ce li immaginiamo come super progressisti, però poi in realtà loro sono repubblicani di destra nello schieramento americano. Perché sono repubblicani di destra? Perché hanno questa cosa del mito americano, sì, sì, dell'uomo che da solo affronta il West, no? Cioè la frontiera. E per cui questo quindi sconvolge tutti i nostri paradigmi interpretativi del mondo. Noi siamo abituati che i buoni stanno a sinistra, che si è destra, che... e questo lo trovo interessante sia rispetto a loro che rispetto anche a noi, no?
0: A noi
4: sì.
0: a noi
4: agli schemi mentali che ci abbiamo.
6: Poi non lo dici l'autore.
4: No, noi mettiamo un pezzo di musica.
1: Sì, che ci siamo anche rotti i coglioni di parlare effettivamente.
6: Qualcuno propone qualcosa?
1: No, è il momento, penso, degli sponsor.
0: Forse il momento degli sponsor reclamano.
1: Già. Gli sponsor reclamano. Vediamo se riusciamo in tempi brevi a farvi avere qualche spot. Purtroppo i nostri mezzi.
0: Ma siamo il nostro sponsor quasi unico, è l'Istituto di Obbedienza Animale.
4: Ci dà un pacco di soldi, anzi, lui ci paga ultimamente in sperma di maiale.
1: Bene, buon ascolto.
7: Federico, che cosa stai facendo?
8: Sto legando il mulo.
7: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
8: Sì, è proprio così.
7: E allora?
8: Allora? Istituto di Obbedienza Animale.
7: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com. Siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
8: Lo spirito.
7: Giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa.
8: La religione non serve. Istituto di Obbedienza Animale, questa è l'unica risposta.
7: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
8: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. Che te ne fai? Tu non vai a caccia.
9: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
7: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
8: Federico ha ragione.
7: L-
10: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
11: Federico ha un fucile.
12: Federico spara.
11: Federico.
12: È felice.
10: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
13: Siamo di nuovo online. Dopo gli sponsor... che cosa succede adesso?
14: Sentiamo di Radio Cybernet. No, facciamo un po' di pubblicità, segniamo qualche sito, un sito d'arte, tribenet.it.
13: Che sito è?
14: È un sito simpatico sull'arte, non l'avevamo citato la scorsa
13: tribenet.it?
14: Sì, così come siciliablog.blogspot.com. Un altro...
4: Perché si chiama
14: .com? Dot è una così una maniera colta di dire punto.
13: Dot com.
4: Dot è per fare film.
13: Dot punto. Per fare
14: esatto. E siccome qua mi si prende in giro, no? Mi devo cercare anche
4: dot com.
13: Sì, e le dot com, no? Sono queste.
4: Sì, si chiama dot, Dio sì.
14: Il fiore della bronchite sono le mie sigarette, diciamo.
13: I fiori della digestione sono i miei rutti, allora.
4: Ma poi ci dice Nestor che non partecipa, che la cosa carina è che scrivono dot anche nelle mail.
13: Capita, immagino. Mettiamo questo brano di Usma Moment e noi vogliamo inventarci altre cazzate da dire.
14: A Filicudi.

0: Oh, come siamo diventati professionisti, ora stacchiamo la musica proprio nel momento preciso, eh?
1: Ti brillano gli occhi.
0: Mi brillano gli occhi perché non ho dormito da due giorni.
2: Intanto dobbiamo ringraziare.
0: E vorrei essere sepolto dopo, dobbiamo, grazie.
2: Dobbiamo ringraziare i cinque ascoltatori che sono online adesso.
0: No, sono sei adesso.
2: Sei, e poi salutiamo tutti quelli che ci
0: ascolteranno. Ma la gente poi viene, ma poi comunque...
2: No, no, e poi però salutiamo tutti quelli che ci ascolteranno domani, dopodomani, dalla registrazione.
0: Volendo, sì, noi metteremo tutto su un sito che non diremo e terremo tutto per noi. In realtà il sito è papuasia.org/radiocybernet, dove è possibile trovare non solo queste meravigliose registrazioni, ma persino quelle del... le registrazioni di Radio Cybernet di Hackit 98, 99, 2000, 2001 e forse 2002 in MP3. Questa è la grande novità. Mentre prima sul sito di Radio Cybernet si trovavano in quella merda di formato real audio, ora è tutto in MP3. Quindi andate e prolificate, riproducetevi. E adesso cedo la parola e basta, me ne vado, arrivederci.
1: Hai qualche notizia, Gruva?
3: Riapre Discovation.
1: Vai Gruva, dacci questa notizia.
3: No, vabbè, per chi...
1: Ci sognare, Gruva.
3: Ma ti immagini qua che risate. No, notizie danzerecce. Vuole andare a ballare, sabato riprende Discovation Zoo allo Zoo di Catania. Vabbè, perché, scusami, alla fine...
1: E invece a Santa Maria di Leuca dove devo andare il sabato?
3: Io non so manco dov'è.
1: E a... San Benzano?
3: Sto pensando, non lo so, però vi consiglio di andare sul sito misanet.org oppure misa.org, è un sito che raccoglie diversi contributi da siti indipendenti africani con le ultime notizie che riguardano colonialismo, neocolonialismo, studenti, disoccupati.
0: Ma ci sono ancora gli schiavi?
3: Ci sono.
0: Ma dove? Dove?
3: Ne ho visti due passare qua sotto prima di entrare. Avevano delle borse sulle. Vendevano degli occhiali.
0: Mi piacerebbe instaurare un giorno di questo un bel dibattito se esiste esistono o no i paesi arabi moderati, secondo voi. Secondo voi succede questa cosa? Cosa accadrà fra due mesi? Sarà davvero la guerra civile?
3: Auguriamoci.
0: Si stava meglio quando si stava peggio o si stava...
3: Io dormo sempre con la porta aperta, tu. Sperando che entri qualcuno, ma non entra mai nessuno.
0: Non entra mai nessuno, attendi, attendi.
3: Ah, mettiamo l'ultimo pezzo prima di andare via.
0: Ma sì, perché praticamente noi abbiamo deciso di staccare alle 12.
2: No, io vi devo leggere però due righe.
0: Ah,
2: prima
0: deve leggere due righe. Però
3: che dobbiamo fare
2: dal libro di...
0: No, questa è troppo molle, sta musica, troppo...
2: Dal libro di Carver, voi non sapete...

0: Sapete cos'è l'amore? Se un po' di silenzio, per favore.
1: Sì, no, ma tu continua, non ci cacare.
0: Non vi cago, no? Comunque, allora, da... Voi non sapete cos'è l'amore? Sì, vai, dite. Che tristezza. Indietro, sempre indietro, mi arrampico su per le strade strette. Rodeo gli occhi, vado a sbattere sui sassi.
1: Finita.
2: Bella.
0: No, è lui.
2: Ah, bella.
1: Che bella.
2: Un applauso. Grande. Solo tu e calcio, siete veramente.
1: Un applauso stanco.
0: E qua, qua.
1: Un applauso di stanchezza.
3: Avvinazzato.
2: Leggete il giro di vita.
3: Solo tu e calcio.
1: Bellissimo. Chi è Nietzsche? Ma non poteva scegliersi un nome un po' più umano?
0: Ah, no,
1: Nietzsche. Io mi sveglio la mattina e mi dico, va bene, io mi chiamerò Nietzsche. Ma che cazzo di nome è? Che cazzo? Allora, qual è il brano che devo mettere?
3: Metti la 6.
1: Mettiamo la 6, buon ascolto con la 6.
2: Ciao, Riga.

0: Siamo tornati per i saluti.
1: Siamo pornati.
0: Siamo pornati per i saluti. Dalla Catania palestinese.
1: Non mi parlare di Palestina.
2: Aspetta, perché
1: non c'erano questi terroristi di merda?
3: Aspetta, hai visto se nella mail qualcuno c'ha scritto?
1: No, non ho visto. Ecco, questa è una grave pecca. Corriamo a
0: redimiamo
1: la candela di posta elettronica, questo miracolo tecnologico.
4: Diamo l'indirizzo.
0: Beh, se tu quando è l'ultima volta che sei
1: redento? Sì, l'indirizzo è radiocybernet@freaknet.org e non abbiamo neanche un messaggio.
0: Allora manteniamo la media.
4: Freaknet si scrive freaknet.
0: Ma cosa vuol dire?
4: Doc.org.
1: Dot, non doc.
4: Ah, dot. Org.
1: Sì, dot vuol dire punto.
4: Truth. Spruzzi di maiale.
1: Beh, allora, 100% free live webcams, grandi tope in internet, troie da tutto il mondo. Questa è la posta che riceviamo normalmente.
4: A me sono arrivate le tre porcelline del web.
1: Dio mio,
4: che sono? Non lo so, che cazzo, penso che vogliono soldi.
0: Abbiamo un audience.
1: No, abbiamo dalla lista bug track, ci sono arrivati gli ultimi bug appena usciti. Il dunque, i bug sono gli eroi nei programmi, quando un programma ti fa una cazzata di sicurezza per cui un povero Cristo qualunque ti entra nel computer e ti legge la tua posta elettronica. Ce n'è uno per la versione Instant Messenger di American Online che esegue programmi quando un utente clicca su un link ipertestuale nella posta elettronica. Questo questo per spiegarvi che non bisogna usare l'HTML nella posta elettronica, perché succedono queste stronzate qua. Se uno ti manda un messaggio con un certo codice HTML in posta elettronica, tu ci clicchi sopra e ti succede un inferno.
4: Altri bug?
1: Ah, è una club in Chiapas, qui mi dicono.
3: L'avevo detto anche io prima, ma non mi hai ascoltato.
1: No, già stavo detto, ma vaffanculo.
4: Che vuol dire?
1: Beh, non lo so, una club in Chiapas, punto. Il racconto di alcuni partecipanti al progetto. Forte Prenestino, alle ore 21, giovedì 24 ottobre. Ma l'ha già detto.
4: Io non c'ero.
1: Che cos'è una club? È un posto come questo, dove la gente fa queste cose. C'è una club dove.
4: Ce n'è uno in Chiapas.
1: Ma pare che abbiano, sì, messo su una situazione lì.
0: Ma lì sapranno come si usa la manita muscaria.
4: Sì, lì sicuro. No, ma sanno anche come si passa montagna la pipa. Infatti mi chiede. Marco, è uno?
0: O è Trino?
4: O è Trino o Quadrivio? Perché basta che rimetti il passamontagna alla pipa, chiunque può essere Marcos.
5: Comunque si vede che siamo alla fine, però facciamo
0: più da. Sei un bel dito destro.
1: Ma poi vabbè, in posta elettronica si parla di sealand.org. Sealand.gov.com, scusate, sealand.gov.com è un
3: ancora,
1: è un sito che è stato creato nel 67 durante un casino internazionale. Dei tizi occuparono una piattaforma per cannoni al largo dell'Inghilterra, in mezzo al mare. Poi quando l'Inghilterra si allargò e cercarono di appropriarsi di questa piattaforma per cannoni, ci viveva questa gente, la comunità internazionale disse no, no, questa gente qua è lì, il posto è loro, e quindi sono diventati uno stato indipendente. Si chiama Sealand. E il bello di Sealand è che offrono hosting per server internet, quindi tu gli puoi portare lì la loro macchina, sono su uno stato che non ha leggi e puoi fare il cazzo che ti pare.
4: Paghi?
1: Sì, e strapaghi, in realtà la connettività non è neanche un granché, ci siamo già informati.
4: Cioè, in mezzo al mare.
3: Allora, siamo alla fine, non lo so, che dobbiamo fare?
4: Siamo alla frutta.
3: Però concludiamo con un pezzo musicale.
0: È finito rusticando.
4: Figa,
0: anche lui è finito.
4: Con che cosa concludiamo?
3: Con un pezzo dei Sonic Youth, con una poesia di Alda Merini.
4: Ecco, adesso ci legge dai Alda Merini.
3: Ovviamente me la no, me la legge Migno, che è un grande attore.
0: Come fai, Santo Padre, a urlare contro la guerra in Bosnia quando fin da bambini ci hanno insegnato a uccidere le zanzare?
4: Quasi brava come Ciancio.
0: Ci sentiamo martedì prossimo. Chi ci vuole sentire ci senta, chi non ci vuole sentire non ci merita.
1: Io direi sì, che il mal necessario giunge finalmente a una fine globale.
4: chiudiamo con uno spot.
1: Beh, no, più che altro vorrei dare, stavo finendo di leggere la posta elettronica, in realtà okay, mi sto facendo i cazzi miei, però in realtà volevo darvi volevo darvi il sito dove tutto questo sarà possibile riascoltarlo, comunque per chi non ha sentito vedere questa roba, sentirla e insomma usarla.
4: Un altro ascolto è possibile.
1: Sì, un altro ascolto è possibile, esatto. Su
0: è possibile su questo modo.
1: sullostpapuasia.org/radiocybernet.
3: Ma come http?
1: Certo.
3: Papuasia?
1: Papuasia.org, semplicemente. /radiocybernet. Comunque se andate su papuasia.org c'è una... La pagina è esteticamente bellissima. C'è dei pezzi bellissimi dentro.
4: Quella
1: l'ho vista, c'è il link di Cybernet, si clicca e poi c'è questo mio amico, c'è la foto di questo mio amico con l'occhio nero perché è caduto e si è messo lì. Poi clicchi Radio Cybernet e ci sono direttamente i link sparati con le puntate di tutti gli anni passati, le puntate di Sabe e la scorsa puntata del Male Necessario.
4: Ma come si chiama questa trasmissione?
1: Questa?
4: Sì.
1: Il Male Necessario.
4: Il Male Necessario.
1: Poi in realtà epatica, comprende Epatica, è una rubrica. Sì, vabbè, sì, Epatica, Il Male Necessario.
4: No, comunque non c'è scritto Il Male Necessario.
1: Non so, possiamo chiamarla come vogliamo.
4: No,
3: Il Male Necessario, l'epatica è la rubrica di notizie del fegato del mondo.
1: Non ho fatto rubrica, no?
4: Il Male Necessario.
0: Una rubrica, non sapevo che avessimo anche una rubrica.
4: Dedicato a tutti i medici di
1: Jerusalemme. Con i numeri di telefono.
0: Pensavo con lo sperma di maiale.
1: Quello ci stiamo attrezzando, effettivamente.
3: Va bene, saluti da questo, Gnegno.
1: Grazie, Gnegno, arrivederci.
3: Radio Cyber e freecamp.org, a martedì prossimo.
1: I vostri D-gay preferiti vi salutano qui.
4: Ciao mamma.
1: Allora a questo punto stacco. Grazie.

strimmo lo stesso, nonostante un problema tecnico che non poteva mancare. L'unico player di CD degno di questo nome per Linux non si compila, non c'è modo di compilarlo. Ora vediamo se qualcuno sul canale riesce a darci una mano. Per compilare questo porco di un dio di programma. Maledizione. Maledizione al porco di Gesù. Mentre Tsunami non paga, e noi ascolteremo un brano in sottofondo per ora. Porco di un Gesù di Temelin, bastardo Dio! È iniziata Radio Cybernet, signora, signore e signori anali. E nonostante maledizione dei problemi tecnici, porco di un Gesù, e lo sottolineo, il lettore di CD che sto cercando di compilare non funziona e siete pregati tutti di aiutarmi a compilare questo stramaledetto e fottuto programma di merda che si chiama Workbone. Porca la Madonna, non c'è verso di compilarlo, è pazzesco. Quando una cosa deve andare storta, va storta. Sto cazzo di programma cerca le libx 11 che io ho messo praticamente da tutte le parti. E niente, non c'è verso di compilare. Questa è Radio Cybernet, benvenuti in ascolto, anche per chi ci sente in differita. Vi ricordiamo che Radio Cybernet è una radio che trasmette ogni martedì alle ore 22 con questa trasmissione che si intitola Il Male Necessario. E siano maledetti gli sviluppatori dei driver Alsa.

Il sito di riferimento è qs.org/radiocybernet. Canale IRC per chi volesse contattarci in diretta e il canale Radio Cybernet su irc.autistici.it.

è veramente una maledizione quella che Radio Cybernet porta in sé, poiché è veramente un inferno. Stiamo cercando di compilare un programma, nel frattempo ascoltatevi questo brano, che fa parte della colonna sonora del film Fino alla fine del mondo di Wim Wenders, che vi consiglio di guardare. Se richieste particolari ci beccate su IRC, oppure potete scrivere a radiocybernet@freaknet.org.

Bene, signori, questa puntata doveva essere dedicata al delirio in un certo senso, e delirio è. Però, per iniziare, non c'è possibile iniziare finché non compiliamo questo porco dio di dannato programma di merda chiamato Workbone, perché mi serve un lettore di CD, un cazzo di player di CD che abbia delle funzioni come quelle che ha Workman, che non riesco a compilare. Dice che non trova le lib x11. Vediamo se riuscite a darmi una mano. Mentre intanto mi fanno una richiesta musicale, mi cercano una dedica a un certo Esteban che vuole un pezzo che squitta, e io adesso vado a cercare un pezzo che squitta e ce l'ho qui, un pezzo che squitta. Lo metto su e nel frattempo vi chiedo aiuto per compilare questo programma. Il programma dice che non trova le lib x11, mentre in realtà le lib x11 ci sono, e l'errore adesso io lo posterò sul canale Radio Cybernet di irc.autistici.org, mentre abbiamo anche l'ascoltatore di accensione, il Chiuzzo, che ci sente, uno dei fondatori di questa radio. E adesso io cercherò il pezzo che squittisce. Vediamo un po' se riesco a trovarlo. Pezzo che squittisce, mentre intanto io in sottofondo bestemmerò. Allora, questo non è... fallo ricordare, il pezzo che squitta. No. No, mi sa che non ce l'ho. Il pezzo che squitta bisognerà aspettare un po', perché penso di averlo sul disco, ed è niente meno che di Pat Metheny, però non ce l'ho qua, cioè ce l'ho su LP. Devo alzarmi, prendere il disco, metterlo sul lettore di dischi, switchare e analizzare analmente con l'anal. Vabbè, tenetevi questo per adesso, va.

Questo pianoforte che rompe un po' il cazzo non è giustamente un brano che squittisce. Mentre chiedono una radio decente con stacchi pubblicitari mentre prendo i CD o cose simili, questo non è possibile purtroppo, perché siccome il mio portatile, maledizione della morte male, ha un Winmodem Lucent di merda, il driver del Lucent interferisce con la scheda audio e con i driver alza, ergo se io utilizzo il device audio in playback ascoltandomi durante lo stream in rete via modem, i due cazzo di minchia di cose interferiscono e quindi avviene quello che io in gergo chiamo il male, cioè dei rallentamenti, dei rallentamenti e dei blocchi nello stream. Io continuo a chiedervi aiuto per compilare Workman, perché senza il Workman non posso fare la trasmissione che mi ero prefisso di fare e non riesco a capire quale possa essere questo cazzo di problema. Metterò su un altro brano, questa volta vi faccio sentire qualcosa di Zappa, però come ho detto prima non posso fare gli stacchi, non posso fare stacchi pubblicitari, quindi niente sponsor oggi, almeno fino a quando non riuscirò a streamare da un'altra macchina e possibilmente anche usare Muse su un'altra macchina. Che vi faccio sentire di Zappa? Vi faccio sentire il meraviglioso e famoso Tengo una minchia tanta, visto che tanti mi hanno parlato di questo brano, da Uncle Mitt, LP doppio nel 1968, rimasterizzato nell'87, infatti questa versione dell'87, nel disco originale non c'era questo brano. Buon ascolto!

0: watch him eat. And while he was eating, I would talk to him.
1: Va bene. In questo momento sto cercando su Google questo errore. Questo errore pazzesco. Perché non può trovare questa stramaledetta? Perché? Perché non trova questo cacchio di santo padre putativo di merda? Madonna impestata. Vediamo se con una ricerca un po' più mirata viene fuori una soluzione a questo minchia di problema di minchia. Quando scrivono queste stronzate di programmi di merda, allora, when building a program di qui, di là,

0: Ah, bene.
1: Che palle, Gesù Cristo.
2: Buongiorno. Grazie.

0: sì. Non mi ricordo come si chiama la radio,
1: il male è necessario.
2: Buonasera a tutti, io mangio.
1: Incominciano così queste trasmissioni di Radio Cybernet. Mangiando e bevendo qui dagli studi di Catania, state ascoltando Radio Cybernet. Il sito di riferimento è www.qtz.org/radiocybernet. Le istruzioni per l'ascolto sono scritte lì. Chi non riesce ad ascoltarci non ce le merita, non merita l'ascolto. E ci trovate su IRC, su irc.otistici.org, canale Radio Cybernet. E mi dicono che c'è un link sbagliato sulla pagina web. Vi rimando in... Mi chiedono un coltello. Sì, è nella tasca esterna della borsa lì. La taschina lì. Allora, praticamente devo cambiare un link e cambierò il link e voi ascoltatevi questa roba. Stasera abbiamo tante cose in programma che non vi diremo.
0: Palle però, imprevisti, che faccio ancora.
1: Crediamo di avere risolto uno degli innumerevoli problemi tecnici che si porranno questa sera, facendoci molto ridere. E vi daremo adesso il vostro male quotidiano. Tra l'altro siamo in attesa dei due mancanti. Mentre Pallotron qui accanto a noi si nutre, noi potremmo forse iniziare con la rassegna stampa. La rassegna stampa dei paesi sfigati. quella che con cui inizieremo la nostra trasmissione. Prima però dobbiamo mandare almeno un po' di pubblicità, perché i nostri sponsor hanno giustamente pagato per farci stare qua, per cui mi dispiace, ma vi assuppate la pubblicità pure da noi, e arrivederci.

0: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma che hai, Antonio? A che stai pensando?
1: Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male.
0: Antonio, ma tu stai male?
2: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
0: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

0: Flupenazine. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flupenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flupenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali. Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
2: Va bene, torniamo in studio. Non abbiamo ancora un mixer audio qui. Quindi devo fare tutto con click di mouse e tasti maledetti e usare questi attrezzi infernali che sono i computer. E vediamo vediamo quali sono le ultime notizie dalla Mongolia. Andando a leggervi per voi qualche notizia. Ah, bello, la prima rivista che ho trovato sulla Mongolia mi dà Find Not Found. Vediamo questa qua. Anche questa Find Not Found. Bene, in Mongolia non ci sono più giornali online. Vediamo Ubipost, ma allora andiamo su direttamente sul sito www.mol.mn. C'è un dominio in Mongolia che è .mn, tu lo sapevi?
3: Mongolia Online?
2: Non lo so. MOL, Mongolia Online. Potremmo farci una casella di email gratuita.
3: Bellissimo.
2: Su Mongolia Online. Sì, solo che è scritta in mongolo, non si capisce niente.
3: C'è la destra, ma tutti ne...
2: Sì, c'è alla fine qua, c'è in... Puoi mandare gli sms. No, gli sms dalla Mongolia. Allora, c'è un tizio in motocicletta che sembra divertirsi molto, ma non ci sono notizie in lingua inglese, purtroppo. È tutto in cirillico, però c'è la webmail. Vediamo se funziona la webmail in Mongolia. In tal caso abbiamo già trovato qualcosa di interessante. Potete tutti facilmente crearvi la vostra casella di posta elettronica in Mongolia. Che c'è? Sì, lo so, Mongolia Online, è giusto. Ecco, sign up, esatto, quindi mol.mn vi porterà in Mongolia, dove potrete, e funziona pure in POP3, guarda che bello. Eudora, Outlook, va bene, sono tutte le stronzate solite. Bello, funziona. Mol Mail, interessante. C'è una bella mappa su news.google.com relativa al pazzo malato che sta ammazzando tutte le persone negli Stati Uniti. Vediamo un po' se ci sono novità sui canali. Mi chiedono notizie dall'Estonia. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Estonia, prima devo capire dove si trova l'Estonia. Dove? Sì, ma fa parte dell'Asia o dell'Europa? Asia e Pacifico? Allora, vediamo un po'. Estonia, oh, ecco qua. Abbiamo avuto una richiesta da un nostro ascoltatore, che è ovviamente quella rasta cacca di Jaromil. L'espresso di Estonia, vediamo un po'. express.ee. Sì, però è ovviamente scritto in estone. Magnet, c'è un tizio che ha inventato dei magneti con i manga, Victor Kasik, non si capisce cosa stava facendo. Non si capisce niente. No, in inglese non c'è nulla, mi sa. Tu ci capisci qualcosa?
3: No, non ci capisco niente. Becchiamo lo piedi.
2: Ma non si sa mai, potresti capire l'Eston. Vediamo il caubaletto. Il mongolo lo capisci?
3: Potrei provarci. Non lo dicono tutti.
2: Potresti trovare un'affinità.
3: Sì, sì.
2: Niente, caubaletto non si capisce. Non esti mai anduse, non c'è proprio niente. Cioè. Estonian Media in the Internet, vediamo un po'. Ah, Kasutaja Info c'è scritto. Non riusciamo. Newspaper and Magazine, eccoli qua. Sì, ma non si capisce se c'è un qualcosa in lingua inglese.
3: Polizei.
2: Polizei, cos'è polizei?
3: Polizia.
2: Insomma, non bring internis. Vabbè, niente, non... Cosa stai mangiando? Dillo a tutti.
3: Pane punzato.
2: Allora, vediamo un po'. In realtà sono... Allora, vediamo un po'. Non riusciamo a trovare questa fottuta pagina... con le notizie in inglese sull'Estonia. Niente. Proprio un bel niente. Sì, sì, vedo, la polizia nello stato del Virginia che fa, dice che crede che le informazioni guadagnate dall'uccisione del lunedì aiuteranno ad arrestare porteranno un arresto. Vabbè, insomma, andranno troppo sia le informazioni. C'è una pagina di punti interrogativi nel quinto ventiere e il mols.ole.ee con delle animazioni in flash. Guarda un po', usano pure il flash questi qua. Ci sono, c'è gente investita in modo assurdo. Pubblicizzano il tema su al telefono. Incredibile. Ma qua ci sono siti assurdi. C'è anche il numero di telefono. Cazzi loro, come si suol dire. posttimes.ee. Niente. Ah, in Estonia ci sono tra 1 e 4 gradi. Nuvoloso. Ah, la polizia criminale. Questo si capisce un po', perché si capisce l'aste porno e poi che criminal polizei. L'aste porno, pare che abbiano sequestrato dei siti in Estonia. Ma perché continua a ricaricarmi?
3: Non lo so.
2: Continua a ricaricarmi sta cazzo di pagina.
3: C'è il...
2: Ci sarà un cavolo di refresh.
3: Ci sarà il refresh.
2: Sì, ma ogni due minuti me lo mettono, ogni secondi. Guarda, è una roba incredibile. Comunque in Estonia hanno sequestrato dei siti. E vabbè. Non lo so quando salvano quelli. Io aspetto gli altri per iniziare le altre rubriche, ma... Metti? Metto... E che se no, se metto... Jazz? Oddio. Mi dicono di produrre del jazz. Proviamo. Proviamo. Allora, che roba è? Ah, ma è questo pazzo malato. Oddio mio, devo avere un po' di dischi di questo tizio, sai? No, vedi, vedi, poi sono un idiota, io faccio le cazzate. Poi mi si fanno... Non avendo un mixer diventa un casino fare ogni cosa. Metteremo un po' di musica così, nell'attesa dell'arrivo dei collaboratori. Buon ascolto.

0: manda delle cose e ci dice: per favore, mandate i nostri pezzi su Radio Cybernet. Abbiamo ricevuto questo CD da un gruppo che si chiama Antagonismo Disobbediente, che non so,
1: fanno paura.
0: Sì, fanno paura. Il sito è adcombatcore.com, con il combat con la K. Adesso magari lo scrivo sul canale. E boh, adesso volevo mettere giusto qualche brano così, tanto per, io lo porto avanti e poi adesso switch sul brano e buonanotte. Non so neanche se è quello giusto. Comunque, vabbè.

sfiorate sfiorando con un dito la tomba senza corpo di un fratello ucciso in nome di una razza di cui era fiero e nemmeno quella fossa ha reciso dal suo viso l'orgoglio perché nemmeno la camera a gas ha mai scalpito la sua dignità di uomo e per questo non dimentico nessuno di quei nomi incastonati nella pietra per brillare all'infinito urla dalla terra un partigiano non sono morto invano se adesso tu sei libero e per questo non dimentico impresso dentro il cuore

0: Va bene, siamo tornati qui. Voi non potete vedere, ma noi siamo esattamente qui. Dove sto indicando, eh?
1: Metti la webcam, no?
0: Ah, no, la webcam lascia perdere, che ci occupa banda. Comunque noi siamo qui. È arrivato anche il tapiro, che speriamo ci stia ascoltando. E ci saluta con un mecoioni al quale noi ricambiamo. Dai, facci una rassegna stampa tu adesso. Parlaci di quello che stai studiando qua.
1: Sto cercando un software per territorio.
0: Per
1: territorio.
0: Che cos'è?
1: È un progetto al quale stiamo lavorando.
0: Ah, interessante.
1: Interessantissimo.
0: Spiegaci. Siamo tutti interessati.
1: Se come ci si chiama a codare.
0: Andiamo scopiazzando qua e là.
1: Stiamo cercando un software che ci consente di fare tutto senza scrivere codici.
0: Ah, quindi con il meno lavoro possibile.
1: Siamo molto pigri qua.
0: Ma no, diciamo che apparteniamo a quella categoria di programmatori che pensano che già tutto sia stato scritto.
1: Ma oddio.
0: Quindi inutile reinventare l'acqua calda.
1: Dicono così, però è necessario. È il male necessario.
0: Quale?
1: Quello di riscrivere le cose.
0: Ma insomma, dipende. Se uno riscrive l'algoritmo di Quicksort.
1: Va bene.
0: E comunque cosa stai guardando?
1: Sto vedendo qua su FreshMeat questo software. Vediamo.
0: Com'è? Com'è FreshMeat? Parliamo di FreshMeat. Dimmi, che la gente vuole ascoltare com'è FreshMeat. C'è gente che non l'ha mai visto. Per cui.
1: No, tu
0: scherzi, ma è vero. Non è che tutti vanno su FreshMeat.
1: Andateci. FreshMeat.net. Carnefreste, è un po' strano. Perché gli hanno messo questo nome?
0: Questa è un'ottima domanda. Non c'è un.
1: Facciamo un concorso a premio.
0: Non c'è un link nascosto su FreshMeat, tipo chi siamo,
1: vediamo.
0: Cosa facciamo, dove stiamo andando e che cosa trasportiamo.
1: Ma non fai così, mi sembra una casa di software.
0: Come quando puliamo il water.
1: È una ben nota casa di software. Dove andare, cosa vuoi fare?
0: Esatto.
1: Perché. Ma qua non c'è scritto niente su questo.
0: Aspetta, ma ci sarà un.
1: About.
0: About.
1: About FreshMeat maintains
0: il web largest index of Unix and cross platform software themes and related AE candy.
1: No, non c'è scritto perché si chiama FreshMeat.
0: Ma giugno 2002 The Crew Scoop, che non si sa. Ah, Scoop è Patrick Lane, che c'ha la sua pagina. Va bene.
1: Sì, vabbè, ma noi dobbiamo sapere perché si chiama FreshMeat.
0: Time article the software. Vabbè, ce ne fottiamo del software.
1: Una posta.
0: Va Linux uso, no?
1: No.
0: Ti vogliamo scrivere in diretta? Vediamo se ci rispondono in diretta, di solito senza pulire il water.
1: Possiamo, c'è un canale via che c'è. Vediamo se c'è un canale via che c'è. Ma non c'è.
0: C'è anche Nightol che ci ascolta. Mi richiedono, infatti tutti mi chiedono a gran voce il martello di morte, che purtroppo non ho con me. Ho dimenticato a casa questo meraviglioso e mitico CD. Ho avuto la promessa dal mio caro amico che me lo ha copiato di farmene avere altri del genere. E già temo per il vicinato. Comunque non ne parla allora del
1: no.
0: Perché FreshMeat si chiama FreshMeat.
1: No, non lo so. Io comunque scrivo un'email.
0: E perché non gliela scrivi?
1: Non posso mandare
0: Scoop,
1: posta.
0: Clicca su Scoop, vediamo un po' chi è. Che sembra che abbia una sua pagina.
1: Patrick Lenz. IDE.
0: Affari interni.
1: No, non c'è
0: user ID 1.
1: Yeah.
0: Sei il primo utente, fortunato. È stato lì, è appena uscito. Mi faccio l'utente.
1: Ha vinto.
0: Sì, avrà vinto qualcosa sicuramente.
1: Vediamo che dice qua.
0: 13 settembre.
1: Ma questo può fare, fatto solo un progetto interno
0: web based groupware software. Sì, sta a vedere che è una cosa che ci serve.
1: Vediamo. Vediamo.
0: Affari interni si chiama.
1: Rating 7 su 10.
0: Vabbè, il rating se li mette lui, perché lui è. Lui è il sito è suo, quindi se lo va spufando. Se lo va a cambiare.
1: Un cazzo. Aspetta che
0: allora, il font è meno 12. Complimenti a chi ha fatto questa pagina.
1: Ancora, io non lo conosco.
0: Vabbè, lo zoom da qua, guarda. Clicchi lì e ti zoom. Opera un gran bel browser.
1: A me non mi piace.
0: No? Però è leggero, dai.
1: Sì. Non è vero, ma è un tedesco. The Internet Communication with Your Enterprise with Minutes. Ah, è un sistema di coordinazione online. Vabbè, ci sono le mail linguistiche.
0: Ah, vabbè.
1: Me ne fotto.
0: Allora, ce ne fottiamo allegramente e mettiamo un altro brano di musica, un po' di pubblicità. Sì, sì, sì, sì. Sì, no, non mi dà fastidio, figurati. Qui si può fumare, si può fumare. Questo vale anche per voi. Accendetevi una sigaretta perché è il momento della... Purtroppo dobbiamo mettere la pubblicità, perché come vi dicevo poc'anzi, ci pagano in aria. Ma se vuoi
1: il presidente di Stamina
0: l'hanno fatto te. Come avrei capito, noi non abbiamo censura sui microfoni, anzi. No, è il momento delle pubblicità, per cui io adesso non mi ricordo dove me l'ho fermato con le pubblicità. Ecco questa.
1: Ah, si appoggia al MySQL.
0: Adesso il problema è
1: stato confermato. No, non lo guardo niente, cosa fa? Perché se è buono. Io per qualche minuto un tanto lo ha. Non mi piace perché è troppo mastodontico.
0: Vediamo un po'. Allora va bene, parte lo sponsor con le pubblicità.
2: Senti le voci?
3: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te. Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant. Il clistere dei manager americani. Occupant. Progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com. Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
2: Thanatos Multimedia. Fit e divertimento ad un costo contenuto. Infoline 338-610-3585.
0: Va bene, diventa veramente difficile qua aggiustarsi tra le finestre. Abbiamo la pagina di Musa aperto, che Musa è il programma che noi usiamo per streamare, ma questo già lo sapete. È un bel programma, scritto da una bella persona, e il bello è che funziona solo per Linux.
1: Fate un Six, per favore.
0: Ah, su Mac OS X, vero, potrebbe andare.
1: Questo lo deve fare.
0: Lo deve fare questo. Vabbè, ma è complicato fare il port. Vabbè.
1: Non lo so.
0: Torniamo alla nostra analisi del sito di FreshMeat, che sta interessando molto i nostri ascoltatori, che sono arrivati alla meravigliosa cifra di 19 sfigati. 20, perché adesso è entrata pure Killerina. Allora?
1: Allora che?
0: Allora com'è? Freshmeat?
1: Te lo fai guardare con calma.
0: No, te lo devi guardare, dico front page, cos'è questa roba?
1: Sto cercando questo evento, Edge Publish.
0: Publish demo. È quello di prima?
1: Sì, però c'è una demo qua, la sto vedendo. Carimento.
0: Diciamo che è disgustoso.
1: Vabbè, ma questa è una demo, se vuoi, non lo so.
0: Sì, ma se la demo ti serve a presentare un prodotto e la fai disgustoso, la demo non ti serve a niente, voglio dire.
1: Va bene, non serve a niente. Ma intanto fammelo vedere.
0: Vediamo se riusciamo a collegarci telefonicamente con il nostro, con uno dei nostri ospiti.
1: Stai esaurendo.
0: Come?
1: Chi è? No, devo mettere su la suoneria. Fai uno squillo a Jaromir.
0: Sì, a Jaromir. Mo ci faccio lo squillo in Austria.
1: Vabbè, perché paghi?
0: No, non so manco come si chiama in Austria. Quello è il problema.
1: Ma perché?
0: A parte che non so dov'è e lui non ha telefono cellulare. Però, vediamo.
4: No, dai, sta andando. Cioè, registra il
0: Vediamo se riusciamo. No, che fai? E poi facciamo l'esperimento di loop. Una cosa che ormai facciamo continuamente. Sì, hai il Winamp?
4: No. Però
0: Media player? Comunque.
1: Qualcosa per io.
0: Allora, noi abbiamo fatto lo squillo, però non. Questo squillo non è andato a buon fine, a quanto pare. Mentre gli altri ospiti non. Sì, un tappo di bottiglia. Sì, sì, fatto io.
1: Bravo!
0: Grazie!
1: Regista user.
0: C'è una spugna. C'è una spugna. No, c'è proprio la capsula di un microfono. Ecco il nostro ospite misterioso che ci chiama. Vediamo se si sente. Oi là.
5: Da Betania. Da Betania.
0: Penso che si senta molto male. Da dove chiama?
5: Sì, chiamo da in Kamchatka.
0: Sì, mentre qua sta fischiando tutto.
5: Ma cosa è successo fino adesso?
0: Ma fino adesso abbiamo recensito un sito nuovo che è uscito da poco, che è freshmeat.net.
5: No, non l'ho mai sentito.
0: Sì, e poi niente, poi abbiamo mandato le pubblicità dei nostri sponsor.
5: Bene, interessante. Quindi è ora di parlare di guerra civile.
0: È ora di parlare finalmente della tanto agognata guerra civile, esatto. Quali sono le novità dalle vostre parti?
5: Dalle nostre parti si respira una bruttissima aria.
0: E quindi?
5: E quindi ci stiamo preparando alla guerra totale.
0: Sì.
5: Niente, faremo. Spereremo in attacchi indiscriminati a qualsiasi nazione.
0: Ma quindi qual è la situazione politica in questo momento nel pianeta?
5: Nel pianeta?
0: E non solo sul nostro pianeta. Noi
5: cosa stavo dicendo?
0: Sì, è che abbiamo un ritorno in cuffia. In realtà la cuffia non l'abbiamo, ma abbiamo un ritorno. Però tu continua, perché in realtà questa discussione deve portare a un progetto. No, cioè no, quali sono le contromisure?
5: Niente, praticamente adesso stiamo addestrando le nostre truppe con settimane senza viveri e senza vestiti. Stiamo preparando questi eserciti.
0: Cerca di parlare più forte, perché già hanno cominciato a disturbare le comunicazioni.
5: Maledetti.
0: Già. Che sfortuna.
5: Già. E insomma, niente, siamo. Insomma, voci confermatissime ci dicono che praticamente dal prossimo mese saremo in guerra con tutti.
0: Con tutto?
5: Con tutto.
0: Con gli oggetti, con l'invisibile. Come?
5: E anche altro, questo porta al nostro progetto.
0: Che sarebbe?
5: Che sarebbe, niente, noi dobbiamo avere assolutamente un server in Russia, assolutamente. È indispensabile, proprio, cioè.
0: Sì, in effetti, per una situazione del genere diventa veramente indispensabile avere un server in Russia.
5: È la logica conclusione, questo.
0: È logico, certo. Cioè, c'è gente che creperà di fame, ci saranno carestie, quindi bisogna avere un server in Russia. Quindi questo è l'appello che tu vuoi lanciare attraverso i microfoni di Radio Cyber, i microfoni plurale maiestatis, perché il microfono è uno solo.
5: I analcrofoni, sì.
0: Ma quindi cosa migrerebbe su questo provider in Russia? Quali attività?
5: Non possiamo dirlo.
0: È un'informazione che non è possibile sapere.
5: È ancora coperto dal segreto di Stato. Tra 5 minuti scopriremo il segreto di Stato e capiremo.
0: Perché 5 minuti?
5: Perché scade il segreto di Stato.
0: Quindi
5: queste sono cose tutte già decise, mi dispiace.
0: Capisco.
5: Non possiamo far niente contro.
0: Ma abbiamo già hai provato a vedere, avete provato con la vostra organizzazione?
5: Certo, sì, abbiamo
0: a guardato, capire se c'è qualcosa, qualche alternativa.
5: Certo, abbiamo visto che appunto in Kamchatka, dove mi trovo adesso, ci sono buone possibilità.
0: Ma il principato di Sealand?
5: Sealand costa troppo, è una cagata e lo affonderanno sicuramente appena succederà.
0: Ah, sarà...
5: Molti altri provider in Russia hanno accetto messi molto meglio e io mi sento in cuffia, non mi piace questa cosa e mi fa parlare poco.
0: Ho capito.
5: Dovresti allontanarti dal computer. Però non potresti far sentire più.
0: Sì, ma perché proprio la Russia poi? Cioè, perché non, che ne so, l'Islanda?
5: Perché in realtà noi siamo alleati dell'America.
0: Come?
5: Noi siamo alleati dell'America.
0: Sì, in teoria sì.
5: Esatto, quindi la Russia no. Io non voglio combattere gli americani. E quindi voglio avere il mio server là dove fare.
0: Ah, ho capito. Che cifre si prevedono di spendere per questa operazione in Russia?
5: Pochissimo, perché più siamo meglio è.
0: Come?
5: Più siamo meglio è.
0: Ho capito, ma chi lo pulisce il water?
5: E poi lo pulisco io.
0: Va bene.
5: E niente, lì come sta andando?
0: Ma qui va bene, siamo assolutamente senza attrezzatura, stiamo facendo questa trasmissione in un modo indecoroso.
5: È già arrivata la guerra da voi?
0: La guerra no, la stiamo aspettando, vabbè, diciamo, con divertimento.
5: Ah, beh, perfetto. Beh, mi fa piacere che siete ancora vivi.
0: Sì, ma... siamo ancora vivi, lì sono nel Kamchatka, che tempo
5: no,
0: fa?
5: Siamo tutti morti dal freddo.
0: Ah, c'è freddo, eh? Sì, i territori del nord-ovest li avete già presi o dovete ancora tirare i dadi?
5: Ora, a questo giro pensavo di cambiare delle carte per avere dei carri armatini.
0: Ho capito.
5: Però poi si vedrà. C'è ancora qualcuno che tiene la Yakuza, quindi non riusciamo.
0: Ho capito, va bene. Bene, ora, noi ti auguriamo di passare felicemente il tuo tempo nel bunker. E allora a presto, sperando che questi che questo server
5: la registrazione di questa trasmissione. Spero.
0: Ecco, mentre parlo, ho appena trovato un OMPA server in Russia. OOP.rosweb.ru.
5: Dux.ru.
0: Come?
5: www.dux.ru.
0: Non è possibile. www.dux.ru.
5: Io ho mandato una mail perché mi sembrava che il ping fosse buono verso dux.ru.
0: Beh, sì.
5: Domani spera, o stanotte mi risponderanno.
0: Beh, speriamo di avere presto una, come dire, una notizie, o possiamo mandarti a quel paese?
5: È morto il Papa. Ah, vabbè.
0: Come?
5: È morto il Papa.
0: Beh, sì, però ancora funziona. Parla, cammina.
5: Sì, sì.
0: Fa le cose.
5: Minchia, si scarica le batterie. Però un problema.
0: Io ho difficoltà a sentirti perché qua parlano tutti.
5: Ah, ok. Parla del satellite.
0: Eh? No, del satellite devi parlare tu. Lo sai che io non posso parlare di queste cose.
5: Ah, faremo uno speciale su questo, dai.
0: Come?
5: La cosa migliore è fare uno speciale su questo.
0: Fare uno?
5: Uno speciale.
0: Sì, in effetti sì. Allora rimandiamo a una delle prossime puntate di Radio Cybernet. Per favore, silenzio.
5: Ecco, bravo. Sappi...
0: è che non ho la cuffia, questo è il problema, non siamo assolutamente senza attrezzature, qui sai c'è la guerra fra poco, perché arriva prima da noi.
5: Chi è il presidente lì?
0: Come?
5: Fai vedere chi è il presidente.
0: Sì, mi devo abbassare i pantaloni? Non è il caso.
5: Non è il cazzo, va bene.
0: Va bene.
5: Tutti lì, continuate la trasmissione, mi raccomando, e niente, se qualcuno scopre un provider in Russia, ci fa pagare poco per una macchina.
0: Ok.
5: Lo faccia sapere a Radio Cybernet.
0: Va bene, noi rinunciamo quindi questo appello.
5: Grazie di mille. Arrivederci.
0: Arrivederci e buonanotte.
5: Ma è meglio non saperlo.
0: Meglio sì, meglio stare zitti e guardare il muro.
5: Esatto. Che bello il muro.
0: Già, sì, il muro è una bella cosa. Noi adesso manderemo uno stacco musicale. Arrivederci.
5: Bene, ciao.
0: Ciao.

0: Buonasera a tutti.
1: Oh, presentati perché sì, ti attendevamo.
0: Siamo appena arrivati, Angelos e io che sono Gruva.
2: Ciao.
0: Il pezzo che avete ascoltato era dei Blonde Redhead ed era precisamente Melody of Certain Tree. Scusate per la pronuncia. Abbiamo appena finito.
1: Se ne fottono,
0: sì.
1: Così è giusto.
0: So che il canale Morte del Primogenito ci sta ascoltando.
1: Oddio, non tutti.
0: Non tutti. Qualcuno penso di sì. E niente, questo,
1: chi erano questi qua allora?
0: Questi erano i Blonde Redhead, sono un gruppo di New York. Sono due fratelli gemelli italiani.
2: Un pezzo di gnocca.
0: E una gran bella ragazza. Casu si chiama. Sì, gran pezzo di gnocca penso che si può dire. Sì. Di chi?
1: Non lo so,
2: che dei puristi della lingua italiana.
0: E comunque sono due fratelli gemelli italiani che a 13 anni se ne sono andati a New York e hanno formato questo gruppo da penso 10 anni a questa parte, con questa gran pezzo di gnocca che suona il basso. Sono venuti più spesso a Catania, noi siamo a Catania per chi magari si è appena connesso e ci sta ascoltando. Vabbè, vi faccio salutare Angelos.
3: Ciao ragazzi, sono Angelos. Sì, certo, conosciamo Killerina.
1: Tanti saluti.
3: Ciao Killerina, se ci sta ascoltando. Ah, sì, certo. Io sono Angelos, siamo qui di Catania. Questi dovrebbero essere i suoni del fegato del mondo. I nostri fegati mica stanno tanto bene, quindi non vi aspettate di ascoltare cose buone né da parte nostra né da parte della musica che passeremo.
1: Sì, dovrebbe iniziare questa cosa chiamata epatica fra un po'.
3: Epatica, appunto, suoni dal fegato del mondo.
1: Dal filo.
3: Di solito i suoni vengono, quelli che li vogliono far passare vengono dal cuore, noi rimaniamo dal fegato. E dicevamo i nostri fegati non stanno bene. Spero. Ah, ma se Angelos si scrive, Angelos si scrive con l'H davanti.
1: Per,
3: capisco che
1: sei una
3: merda. No, rischiosi. Vabbè ragazzi, attendiamo ancora un altro elemento col fegato malato e poi ci sentiamo dopo. Che gli facciamo ascoltare?
1: Ma vogliamo, no, c'è la pubblicità, c'è lo sponsor.
3: Esiste la pubblicità?
1: No! Come no? Scusa, ci pagano, che siamo pazzi? Non esiste.
2: È la regola numero uno, quella di mandare in onda.
1: No, dammi. Ah, vero, quello è. Sì, sì, è assolutamente la regola numero uno, è la pubblicità.
2: Chi è lo sponsor?
1: Gli sponsor sono tanti, tra l'Istituto di Obbedienza Animale e altri ancora, adesso quando si degna sua signoria il lettore di CD, di leggere il CD.
2: Ma tu stai registrando tutto, non è
1: stato... Io purtroppo sto registrando tutto. Va bene.
2: Purtroppo per chi?
1: Per tutti.
4: Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale. Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di Obbedienza Animale. Con te, dentro di te. I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te. Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.
1: Va bene, siamo tornati live in diretta. A proposito di pubblicità, c'è Gruva che vorrebbe raccontarci una storiella.
0: Allora, dal sito www.girodivite.it, dove potete apprendere di questi articoli, così come ho letto io, a Catania, da qualche mese a questa parte, va di gran moda una pubblicità che non si paga. La prima è stata la Nike che verso giugno, quando a Catania era invasa da, dagli alpini. Cosa è successo?
5: Sono quelli di Notenburg che fanno queste cose.
0: Ah, bene, fammi raccontare prima che cosa, sennò giustamente non sanno niente. Cosa è successo? Sui muri di Catania sono apparsi degli scorpioni che pubblicizzavano il torneo Scorpion KO, un torneo di calcetto che ha girato per l'Italia. E quindi il centro storico di Catania è stato totalmente invaso da questi graffiti in cui appunto si raffigurava questo scorpione. Bene, sono andati a parlare con il responsabile, ha risposto che praticamente il logo stava girando e che quindi loro non ne sapevano niente. Tutte balle, ovviamente, era una pubblicità fatta apposta, ovviamente non pagando e sporcando totalmente i muri di Catania, ma altri sono stati raffigurati a Roma, a Milano e a Napoli. Qualche settimana fa invece Calvin Klein ha adottato lo stesso metodo, non con graffiti, non con spray, ma attraverso degli stemmi che pubblicizzavano il nuovo profumo, ovvero Crave. Informazioni ne trovate sul sito www.cravecalvinklein.com. La cosa che è stata proprio scandalosa è che hanno invece messo dei manifesti a pagamento. Cosa c'è, Rido? La notizia è vecchia per voi che la sapete, ma comunque questa è della Calvin Klein e di qualche settimana. E sempre a Catania troverete anche le scritte Rinoceronti, che sono di una radio che si chiama Radio Italia Network. Se la notizia era vecchia, però è comunque... non è vecchia, è vecchia quella della Nike, perché quella della Calvin Klein è di qualche settimana, quindi che nessuno rompa i coglioni. Killerina, ovviamente, se ci sta ascoltando, Killerina, insomma, si deve fare un po' i cazzi suoi. Va bene, questa era la nostra testimonianza. Ovviamente le mando un bacio e si scherza.
1: Io invece non scherzo e dico crepate. Cosa dovevi aggiungere tu? Non ho
6: no, niente.
1: Ah, no, io invece qua c'è l'Ostar che ci ha segnalato un link. Ci sembra di capire che il progetto SETI at Home abbia dei problemi.
6: Il progetto cosa?
1: SETI at Home.
7: Ciao.
1: Ciao. Saluti e baci. Qui ci salutiamo molto allegramente. È bello salutare le persone quando se ne vanno.
7: In breve, il progetto SETI at Home è la ricerca degli alieni condotta da casa.
1: Quindi se avete degli alieni in casa, in un certo senso, pare che abbiano dei problemi a trovare fondi. Sì, dici, il nostro fondamento si sta asciugando, dice qua. E siamo veramente incerti in circa il futuro del SETI at Home 1 e 2. Interessante.
6: Io non vorrei spaventarvi, ma credo che Maurizio Costanzo Show abbia mandato qualcosa sul serio, su sta cosa di ricerca degli alieni da casa. Non so esattamente.
1: Può darsi che ne abbiano parlato.
6: Questo? No, ma non so come, credo che abbia copiato in un qualche modo Maurizio Costanzo alla Buona Domenica qualcosa di...
1: Va bene, comunque 4 ore fa gli Stati Uniti hanno colpito una unità di comando in Iraq. Le forze britanniche e statunitensi, ma qui dicono che la guerra deve iniziare, ma se sono settimane che questi bombardano,
0: a questo punto io dico, ma perché quando è finita la guerra in Iraq, scusate, è da 11 anni che stanno bombardando l'Iraq?
7: A Budello finiva,
0: ci credo, sì.
7: Palotron ride,
0: comunque no, questo concetto della guerra che deve iniziare, ma la guerra veramente non è finita, quindi insomma siamo sempre in guerra.
1: Questa è un'altra pagina.
6: Ah, un'altra.
1: Io direi di mandare un pezzo di musica.
7: Vai.
1: Allora,
7: vediamo dopo.
1: Che tanto cosa? Sempre gli stessi? No. Abbiamo altra musica per voi.
6: I francesi.
1: Ma è violento?
7: Sì.
1: Perché qui vogliono cose violente.
6: Dipende.
1: Ultra violence, il martello di morte.
7: La numero 2.
1: Mi dicono di mettere la numero 2.
7: Aspetta che la presento come DJ Seri.
0: Una canzone.

0: Ora ci siamo.
1: Vabbè, il pezzo non è piaciuto molto, ma poco mi interessa. Comunque, perlomeno qui in studio. Loro erano i Luis il disco lo fa, il titolo è? Non lo so, non ve lo dico perché in francese non riesco a pronunciarlo. Nel frattempo è arrivato anche l'ultimo componente, Gnegno, o Gnegne, non lo so, ve lo passo, vi saluta lui.
2: Gnegno.
1: Ecco, questo era Gnegno, meglio che se l'amico scemo qui, insomma, noi vogliamo bene a tutti.
3: Gli altri sono rincoglioniti, capito, per questo. Lui è l'amico scemo, gli altri siamo tutti rincoglioniti, quindi... compreso il grande caso.
1: Comunque, noi siamo sempre qui in studio. Volevamo ricordare che per insulti e altre cose, qual era l'indirizzo attivo?
0: radiocybernet@freaknet.org.
1: Personalmente, chi mi vuole insultare è gruva@freaknet.org, angelos@freaknet.org. E Gnegno no, non ce l'ha Gnegno l'indirizzo. Ma Gnegno... No, niente al freaknet.org.
0: Che non esiste, però verrà creata subitaneamente.
1: Per chi non lo sapeva, noi al momento siamo negli studios del Freaknet Media. Ho buttato il microfono, niente, ho scippato il microfono perché
0: niente, infatti sono angusti.
1: Siamo negli studi del Freaknet. Oh, squilla il cellulare, qualcuno che protesta sicuramente. Siamo a Catania.
0: Seguite voi.
1: Proseguiamo noi, così. Gnegno, se ti siedi per favore qua davanti, così prosegui. No, perché non riusciamo a utilizzare il computer di asbesto, non so come funziona, dobbiamo parlare fin quando non ritorna lui. Aspetta che vi passo Gnegno che vi legge qualche cosa, perché lui non è capace di pensare e riesce solamente a leggere. Vabbè, parte ufficialmente epatica, notizie dal fegato del mondo.
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori, sono Gnegno, non riesco a pensare, ma come me non riescono a pensare forse anche altri, però c'è qualcuno che riesce a scrivere, per esempio un sito neozelandese www.staff.co.nz scrive della percentuale di giovani della tribù, dell'etnia Maori, che presso i quali si realizza ogni anno, se realizzare il termine adatto, un numero di suicidi pari al 25% della popolazione sotto i 19 anni. Quanto dice il direttore dell'associazione NAMI, un'associazione americana che è presente anche in neozelandese, queste alte percentuali, circa il 90% di coloro che commettono il suicidio, lo commettono perché hanno delle malattie mentali come la depressione oppure assumono delle sostanze tossiche.
1: Oh, questo era Gnegno, ovviamente l'altro che non sapeva pensare sono io, quindi, ovvero Gruva, e quindi vi leggo da un mensile abbastanza interessante che si chiama Tribù Astratte, che esce ogni mese in versione cartaceo, ed ha anche un sito che è www.tribuastratte.it. Vi leggo solamente un minuto un articolo di Frei Betto che dà dei consigli per i militanti della sinistra. Dice di comprendere la differenza tra militante e militonto. Il militonto è quello che vuole stare dappertutto, partecipare ad ogni evento e movimento, essere presente su tutti i fronti. Il suo linguaggio è pieno di luoghi comuni e gli effetti della sua azione sono superficiali. Il militante approfondisce i suoi legami con il popolo, studia, riflette e medita, si specializza in qualche tipo o area di attività, valorizza i legami organici e i progetti comunitari. Dicono di essere breve, quindi passo la para a Angelos.
3: Angelos invece voleva così un breve appunto velocissimo sui giovani Maori che si suicidano, un appunto romantico. Gli regalerei questo pezzo di panorama che abbiamo qui noi da dove trasmettiamo, che c'è un cupolone eccezionale illuminato.
4: Grazie D'Angelos, che è sempre più romantico della compagnia. Continuiamo con l'associazione NAMI, associazione americana, anzi per essere esatti statunitense, ramificata nel mondo. NAMI sta per National qualcosa dove c'entra il National, perché stiamo parlando degli Stati Uniti, Abuse Mental Institute, qualcosa del genere. Il direttore Bob Carolla, leggiamo sul sito stesso della NAMI, che è www.nami.org, ha ringraziato il presidente Bush un paio di giorni fa per i suoi continui sforzi nell'affrontare il problema della malattia mentale. Il problema nostro, il presidente Bush è risposto al direttore Bob Carroll, ha risposto: continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora. Questo forse hanno relegato Megan Carolla, però non ha fatto molto piacere agli altri.
0: Così, rilassato. Abbiamo mandato un pezzo di musica?
5: No, no, calma, calma con la musica.
0: Lo sa, parla.
4: Si può parlare, scusate, ma la prima trasmissione ci sono problemi tecnici, tecnico-mentali più che altro. Vediamo poi in sostanza in che cosa consisteva questo aiuto che l'amministrazione Bush dà ai malati mentali. Consiste nella somministrazione periodica, settimanale, di droghe, quelle che in inglese vengono chiamate drugs, che da noi chiamiamo antidepressivi, ovvero medicinali psichiatrici, roba devastante che un comitato di scienziati inglesi ha accertato provocano depressione, calvizie, obesità e tendenza al suicidio. Stiamo parlando dei medicinali che curano la depressione. Ed è così, sono così utili che anche il governo Blair ha deciso di cominciare a prevenire la malattia mentale sulle persone vulnerabili, adattando queste medicine ai loro bisogni. Parte uno stacco musicale?
0: E il tecnico audio che ha smesso non c'è.
5: Non seguirlo.
0: Angelo,
5: qua lo devi tenere.
0: Va bene, ma qua i problemi tecnici diventano anche mentali. È sempre una lettura veloce. Questa però è tratta da Pappagalli Verdi, che è un libro di Gino Strada. Velocemente prendo un brano a pagina 35. All'uscita dalla sala operatoria, Mubarak mi mostra un frammento di plastica verde scuro, bruciacchiato dall'esplosione. Guarda, questo è un pezzo di mina giocattolo, l'hanno raccolto sul luogo dell'esplosione. I nostri vecchi le chiamano pappagalli verdi. Sono delle splendide mine che vengono buttate e esplodono dopo un po' che vengono toccate con delle variazioni di pressioni. Queste mine causano giornalmente la menomazione degli arti, degli occhi e della vista. Il libro è molto interessante, vi leggerò dei vari spezzoni durante tutta la puntata. E adesso vediamo Angelo se ha qualche cosa romantica da dirci.
3: No, la mia è poco romantica, però mi riallaccio a questo di cui parlava Gruva. L'altro giorno ho visto una vignetta di Vauro durante il suo viaggio in Afghanistan con i bambini. La vignetta è d'attualità vista il successo del Pinocchio di Benigni di questo periodo. C'è uno che racconta una favola, un bambino con tutte e due le gambe di legno perché è saltato su una mina, e lui dice: c'era una volta Pinocchio, un bambino fatto tutto di legno. Il bambino gli risponde: ah, perché è saltato su una mina pure lui?
4: È difficile continuare a parlare dopo le barzellette di... Non era una barzelletta.
5: È la vignetta di Mauro, veramente terribile.
4: È veramente terribile, come è veramente terribile quello che sta succedendo in Sudafrica, che è una cosa che non succede solo in Sudafrica, ma anche in tante altre parti del mondo, come in Brasile, come in Sicilia. Ovvero... succede che il 17 ottobre, cioè dopo domani se non sbaglio, venerdì, no, tre giorni, venerdì è la giornata mondiale contro la Coca-Cola, ma non perché la Coca-Cola faccia schifo, perché le bollicine non sono più quelle di una volta, ma perché la Coca-Cola in Sudafrica non paga ai suoi lavoratori le spese mediche per le cure contro l'AIDS, di cui a quanto pare 10.000 dei suoi dipendenti sono affetti.
5: Ma a me che cosa me ne succede?
4: A la te Coca-Cola, che sei un bevitore di Coca-Cola, dovrebbe...
5: È favolosa la Coca-Cola, è una bevanda meravigliosa.
4: La Coca-Cola...
5: E
4: dice...
5: chi ci assicura che la Coca-Cola in Sudafrica non paga le spese? Ma chi l'ha detto? Ma chi?
4: Lo dice...
5: È in diretta Berrò, come John Cage che appoggia il microfono sulla gola bevendo succo di carota e dice: questa è un'opera d'arte.
3: Ragazzi.
1: Ora io dico: come possiamo andare avanti noi quando noi diamo delle informazioni contro la Coca-Cola e qui il padrone di questo posto, ovvero Asbesto, consuma Coca-Cola? una comunicazione off topic. A Killerina chiedo di non insultarmi più, io non posso rispondere in lista perché non posso, nel canale perché non posso scrivere, insomma. Ora noi vorremmo mettere uno stacchetto musicale, ma spesso si protesta.
3: Ragazzi, io solo una cosa devo dirvi: Gnegno non sarà da pensare, non saprà fare niente, però tipo traduce direttamente all'inglese quello che voi ascoltate, non è scritto in italiano, è scritto in inglese, lui lo legge direttamente da lì.
1: E siccome noi siamo a Catania e quindi naturalmente siamo degli stupidi, per noi insomma la faccenda è molto importante. Ora nel frattempo qui stanno discutendo se mettere oppure no questo stacchetto. Ma questo stacchetto lo dobbiamo mettere, sì oppure no?
5: La pubblicità,
1: certo che è la pubblicità. Comunque tutto quello che avete sentito faceva parte di Epatica, ovvero il nostro TG News del male necessario.
0: Che non è ancora finito,
1: siamo qui. Ecco, bisogna dire che questo è tutto improvvisato, è la prima puntata. Speriamo tramite i vostri insulti, i vostri giudizi, le vostre idee di poter migliorare la faccenda. Speriamo soprattutto che la prossima volta di essere in meno qui, così da poter insomma lavorare con più tranquillità. Parte la pubblicità,
0: Sì, la pubblicità, perché i nostri sponsor pagano e chi rompe paga, i cocci alla fine sono tutti nostri e per questo purtroppo non c'è soluzione di continuità, perché ci abbiamo provato con dei cateteri, ma non siamo riusciti nell'intento. Cazzo, switch, addio porco.
6: Se non sapete come fare, chiamatemi. Io so come fare. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Tu non sei normale. Tu non sei come me. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato. Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.
2: Okay. Siamo ritornati in studio. Qui accanto a me vi descrivo un po' la situazione. Il Midlab non è mai stato così pieno nella sua nuova sede. C'è un inferno di gente. Gruva accanto a me legge libri senza alcun senso. Ci sono anche molti spettatori qua che leggono libri senza senso. Ma questo non te lo dovevi portare? Ah.
3: No.
2: Va bene, c'è un attimo di, come dire, di perdizione qui, di stallo, di stallattico. Quindi, ecco, vabbè, c'è Gruva, arrivederci.
4: Di nuovo epatica. Moni Ovadia sul libro di...
2: No, l'ebreo di merda.
4: È un ebreo, ma non è di merda.
2: Su
4: Papagalli Verdi di Gino Strada scrive: i tempi della palingenesi rivoluzionaria assoluta e totalizzanti sono finiti, ma ci sono luoghi di rivoluzione nei posti più impensati. Uno di questi luoghi è sicuramente il bisturi di Gino Strada. E tramite emergersi... Vabbè, ma a noi non ne frega niente del parere di Asbest. No, quello che voglio lanciare io è l'appello che ha lanciato Gino Strada, ovvero uno straccio di pace. Ovvero mettiamo un pezzo di Aragone, di Astrito, e così andiamo in giro senza urlare, ma solamente facendo capire di essere contro questa guerra che, ripeto, come ho detto prima, non sta per iniziare, ma è la guerra che continua.
2: In diretta. Attenzione, una rissa! Fate rissa!
5: Non era una rissa quella.
6: Era un gesto di...
4: Noi dobbiamo soddisfare le richieste dei nostri ascoltatori. Comunque chiedo scusa a Gruva per questa interruzione. Niente, non c'è niente che prendere.
2: Quello di Gino Strada è interessante.
4: Sì, sì, come la Coca-Cola che ti bevi tu a fiumi. E lo straccio bisogna metterselo dove uno se, dove spera il cuore, come si dice dalle nostre parti, un ne deve ne meglio,
5: anche
4: insomma.
5: La carta igienica un pezzo di straccio
4: bianco. Ecco, anche la carta igienica un pezzo di straccio bianco, quindi alla fine sì, sì, lo straccio bianco, Ghillerina. E comunque va messo negli zaini, dove volete, in testa, per chi ha pochi capelli, insomma, lo può utilizzare da bandana, vedete voi, però. No, non lo so a chi è riferito, non diamo noi coordinate spaziali.
5: Bianco totale.
4: Sì, Gnegno va sempre vestito di bianco. Devo allontanare il microfono, ma qui la faccenda è così. Ma così
2: sì, è sensibile, sente anche lei, sente tutti.
5: Ah, interessante.
4: Ah, nei nostri studi c'è anche Globe di Indie Media Sicilia.
2: Oh,
4: è giusto.
2: Un
5: applauso!
4: È l'unica presenza femminile.
5: Globe ha detto la cosa più intelligente della serata, soprattutto.
2: Ecco cos'era questa strana luce.
4: Cosa ha detto? La cosa più intelligente. Aspetta, glielo facciamo vedere.
5: È la cosa più intelligente della serata.
7: Mio ama le api.
2: Chi è?
5: E conseguentemente, no, non è finita. E conseguentemente?
7: Le api odiano il nero.
2: E quindi?
5: Tirate le vostre conclusioni.
4: Ragazzi, cos'era il 118 per l'ospedale? Ovviamente Gruva è a favore della riapertura delle case per i matti. No, chiese chiuse anche, mi sembra normale. E per i ricoveri coatti, dice Gru, giustamente.
8: Siamo in tema di ricovero coatto. Vorrei darvi... Coatto com'era?
9: Coatto, ma de che?
8: Qualcuno si è coattato. Vorrei darvi il...
2: The French ambassador?
8: Vorrei darvi il numero di telefono dell'ambasciatore Jean David Levy.
2: Ma chi interessa veramente a noi?
8: Voi dite perché il numero dell'ambasciatore? Per andare ai suoi ricevimenti, forse, per tuffarsi nelle sue piscine, magari per finire nelle sue jacuzzi in compagnia della sua moglie, potrebbe darsi. Ma in realtà l'ambasciatore Jean David Leville è l'ambasciatore francese all'ONU e delegato al Consiglio di Sicurezza. Quindi sarà uno di coloro che dovranno dare il voto definitivo sulla guerra tra un mese, tra una settimana, tra due mesi. Questo, il numero, se volete il numero di telefono dell'ambasciatore Jean David Leville, ve lo do subito ed è 212 212-308-5700. Ripeto, 212-308-5700.
2: Ovviamente il numero è negli Stati Uniti.
8: Il numero negli Stati Uniti, quindi fate quello. Volete anche il numero di fax? Io direi, è inutile scrivergli o telefonargli e dirgli sa, moriranno tanti bambini, perché l'ambasciatore John David Levy se ne sta fottendo dei bambini iracheni che moriranno. Ditegli che sequestrerete un banco di ostriche e vedrete che lui si muoverà subito.
2: Io non ho capito una sola parola di questa cosa e il perché soprattutto di questo appello. Cioè, perché fare questo? Perché? Che cosa ci ha fatto questo disgraziato? Dove ce li ha rotti con io? Su quale argomento?
8: Ce li ha rotti sull'argomento che, allora, come diceva qualcuno prima sotto, che noi, se vogliamo fare un discorso egoista, noi siciliani, noi per essere un altro di questa piccola fetta del mondo, abbiamo una base degli americani a 10 chilometri e ci scoccia proprio che partano gli aerei, che arrivino gli aerei con le bombe sopra. Per cui, se voi telefonate al 212-421-6889, ripeto, 212-421-6889, dite a Jean-David Levitt, ambasciatore della Francia, di non rompere i coglioni, di buttarsi le bombe nella sua piscina.
2: È molto interessante questa cosa, ma Grua vuole aggiungere qualcosa.
4: Sì, a parte il fastidio che ci può dare sentire gli aerei passare, è bene che si sappia, per chi non lo sa, che a Sigonella ci sta l'atomica.
2: Questa è una voce più che altro.
4: È un'illa voce, ma
2: io sono scettico su queste cose, poi amo il nucleare.
4: È una voce comunque molto insistente. Le voci ne dicono tante di cose, no, comunque l'atomica molto probabilmente ci sta. Quindi se scappa una guerra, ragazzi, registrate questa puntata. Noi del Freaknet Media Lab, chi è del Freaknet e chi non lo è, comunque non penso che ci sarà più, perché Sigonella sta a 20 km da dove stiamo trasmettendo.
2: Beh, io abito a Palazzolo, quindi arrivederci.
8: Perfetto. Volete un corso di russo? Vi interesserebbe parlare la lingua dell'est più di moda in questo periodo?
2: Sì, questo si collega alla telefonata del nostro ospite che abbiamo mandato ad inizio trasmissione.
8: Volete attraccare con una bella russa in fondo l'estate prossima a Rimini? Chiamate al 2

0: posta con Hotmail.
1: Qua dentro.
2: Scusami.
0: No, deve partire la pubblicità, mi dispiace, non lo sponsor. Non ci sono cazzi, lo sponsor. Se, certo che se questa cosa avesse una porco dio di tracklist, puttana di Eva. Allora, questo che cazzo è? Track editor, preferences, quit. Vediamo se è questo. Track editor. Se vado qua. Ah, ecco, quindi funziona così. Il nemico ha attaccato il posto. Sì, no, basta con i numeri, basta. Qua dicono che rotti i coglioni con i numeri, hanno scritto sul canale. Vabbè, no, prima la pubblicità. Purtroppo.
3: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
4: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.

0: tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'IVE. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di obbedienza animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.
0: Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale. Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale, posta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu puoi. Tu puoi.

0: sono uno sopra l'altro.
1: Va bene, qua siamo tornati finalmente in diretta con Radio Cybernet e si sta finendo a mangiare pizza. Ma com'è questa pizza? Ma c'è carne umana o animale? Oddio, mi portano delle cose da leggere. Mi raccomando, sii breve.
2: Pizza ed Eros, ci sono due ottimi amici.
3: Faccio sentire un
2: altro. No, pizza.
0: Ma perché non leggi questo blog?
2: Vi leggo qualcosa da un poeta siciliano, in siciliano ovviamente. Tu sei lo massimo culo perfetto, ognao c'è neo suo culo imperfetto. Di luttinismo tu fai la prova, tra i tuoi circoli cui cerca trova. Aluto celebri culo fai con la facci d'Elena, di culo greco. Na fed dell'aucia forma una luna, unni di Priapo c'è la coruna. Sto culo sferico spaccato e tunno è similissimo a mappamunno, pare una cubola fatta lo turno, chi fa equinozio di notte e giorno. Di meli e zucchero certo impastato, id lo simbolo di lo creato, la peddi morbida alle carni frisca e di la buzzera facci disca.
0: Fuori troppo, devi andare più piano, devi metterci più sentimenti.
2: Su in guardandolo mi sprona e sboglio metti in orgasmo magari un scoglio. È specchio usterico che abbraccia ed ardi di chiun modi chiari ninchi testardi.
4: Ragazzi, è nato in Sicilia. Guardate che accento che ha.
5: La tristezza di questa poesia non ha limite. In compenso noi ritorniamo, almeno ritorno io che sono gruva, a fare dei saluti, come si fa nelle radio e nelle televisioni. Sto saltando con la mano.
3: Perché gruva è triste dopo la poesia sul culo?
5: Non lo so, non l'ho neanche ascoltata, guarda, è una tristezza infinita la poesia sul culo. Comunque, beh, saluto tutti i ragazzi che avevo invitato ad ascoltare e ovviamente...

0: sulla faccia.
1: E ovviamente, no, Gnegno, con la tua, e ovviamente dovranno scrivere un'email a gru@fitness.org, se è vero che stanno ascoltando, insomma, vediamo, confrontiamo sta cosa. Se nessuno di questi ragazzi che ho invitato ad ascoltare non scriverà, quell'indirizzo verrà picchiato. Vabbè, uno dei siti più belli che fa satira in Italia sono due. Uno è trascendentale.org, Gnegno stai zitto, e l'altro è people.it. La pizza della mamma di Angelo sia abbastanza buona.
2: Abbastanza.
1: Gnegno si è allontanato perché ora è indaffarato a correggere quello che era, diciamo noi. Sì, è finita Sbesso. Boh, ripasso il microfono ad Asbesto che ha la bocca totalmente piena.
3: Dunque. L'intenzione era quella di tentare una rassegna stampa anale relativa a quelli che abbiamo definito i paesi sfigati. Però purtroppo siamo stati pure noi sfigati nel trovare le pagine relative a questi paesi, poiché ci hanno chiesto per esempio delle news dall'Estonia, ma purtroppo non c'erano. C'erano siti estoni con le pagine in inglese. E quindi noi continuiamo la nostra ricerca da questo punto di vista, perché solo che il nostro sito con le informazioni non sta rispondendo. Non sappiamo perché, ma a voi funziona la rete?
0: Sì.
3: Solo a me non funziona la rete. Pardon.
4: Un uomo, una bestia.
3: Oh, stiamo volando. Allora, dunque. Leggi sconto, attentato di Bali, la caccia ai tartufi si sposta su internet.
2: No.
3: Una cosa interessante che ho notato ieri, guardando il telegiornale di Italia 1, non so se qualcuno di voi ogni tanto guarda questi telegiornali, dovreste farlo, perché
0: io sì, quando mi stanco della pubblicità.
3: Bisogna guardare i telegiornali altri. Non hanno minimamente fatto neanche un articolo sulla politica, niente. Hanno parlato tutto il tempo di omicidi e di sport.
0: La
3: vaffanculitica. Niente, proprio niente, zero. Sulla legge che stanno approvando, niente, non hanno parlato di nulla.
0: Tu vedi i telegiornali locali ogni tanto? Aspetta.
3: Io a volte sì. Ce n'è uno a Lentini che è spettacolare, c'è un tizio che fa tutto lui, che se fa lui i report, fa lui lo speaker da studio, il camera, si inquadra da solo così, è spettacore.
1: Conosciamo abbastanza bene.
3: Ah, lo conoscete?
1: Abbiamo amici che stanno a Lentini, allora dovrebbe essere videotriangolo.
4: No,
1: Antenna 1.
3: Allora, è una persona che parla con una notevole proprietà di linguaggio, ma ha un accento spettacolare.
1: Com'è?
0: Forse telepriangolo
3: stanno. Ha un accento spettacolare questo qua.
4: Antenna 1 Lentini.
0: Antenna 1.
4: Quello dove trasmettono la ruota libera, anche il carnevale di Adrano del 1924, qualcosa del genere.
5: I gospel
3: l'altra
5: sera.
3: I gospel?
5: No, la cantante tossiva tutto il tempo, però.
3: Ah, quindi i crospel.
0: Comunque, se senti i telegiornali locali è bellissimo, perché come seconda notizia, dando che è aumentato il consumo di Viagra in Sicilia, è la regione che consuma più Viagra in tutta Italia.
3: Ma pare che adesso abbiano trovato un farmaco generico che viene dai paesi dell'est, che contiene lo stesso principio attivo del Viagra, quindi tutti si stanno buttando.
0: Nessuno se n'era mai accorto.
4: Noi siamo per il peperoncino rosso piuttosto che il Viagra. Ma usato come?
3: Qui vorremmo chiedere ai lettori di scriverci e di spiegarci il loro uso del peperoncino rosso, affinché anche noi possiamo goderne.
0: Nella posta sta arrivando qualche
3: No, me ne sto potendo un cazzo nella posta degli utenti, in realtà. No, io vi dico scrivete, ma noi non è che in realtà andiamo a controllare.
4: Ma voi scrivete?
3: Mentre il sito www.internazionale.it è morto, non risponde più. non dà più segni di vita da quando noi abbiamo fatto la rassegna stampa. Questa è una cosa molto bella.
6: Dai, facciamo uno spot pubblicitario, ma...
3: Sì, ma in realtà non sta funzionando una mazza.
6: Cioè non fai...
3: Sinceramente non so. No, è il browser che qua non fa un cazzo.
1: No, vabbè, la pubblicità era www.erroneo.org, in cui c'è una bella vignetta che dice: lasciami una legge così urgente che non ho il tempo di mostrarvi il motivo. Comunque cliccateci su erroneo.org, ci sono tante belle cose. Sì, pubblicità, insomma. Potreste, per esempio... non lo so, non ci sono notizie tanto interessanti. Comunque cliccateci, insomma.
4: La par condicio adesso, tipo, per cambio di favore. Cliccate su... Ah? Dubbi?
0: Cosa devo fare?
3: Devo cliccare. Per la par condicio, vabbè, vi dico anche di cliccare su un altro interessante sito catanese di alcuni amici, si chiama girodivite.it. Lì non ci sono vignette, però insomma è interessante lo stesso.
5: Dobbiamo fare dei pernacchi.
4: Nessun pernacchio.
3: No, il DJ qua sta cercando di risolvere i problemi tecnici che voi create.
4: Ha una bella, un bel desktop.
3: Sì, e di solito non pulisce il water.
4: Molto orientalizzante.
3: Quello che servirebbe, ecco, come prima attrezzatura del nostro studio virtuale reale qua, con in generale con tutti, con chi vuole sentirsi, loro ascoltano, perché poveracci, sono tarati ormai per questa cosa. Servirebbe un'asta per il microfono, un supporto per il microfono. Ecco, infatti ho chiuso Opera ed è ripartito tutto quanto come per semplicemente perché non l'ho ancora fatta,
4: perché si ha paura di lasciare certi oggetti per esserne fatto un uso
3: improprio.
4: Improprio,
3: specialmente da quei due tipi là dietro che sono lì, che
4: quello blu,
3: che
4: quello
3: cazzo
4: giallo.
3: Stanno facendo Iron e Palatron. Iron, non è il momento di condurre la tua trasmissione, la tua rubrica sugli usi alternativi degli organi sessuali?
6: Non ancora, no?
3: Come no? Ti stai documentando?
6: Sì, quella è per le ore piccole.
3: Per le ore piccole, quindi più tardi avremo questa rubrica? Usi alternativi degli organi sessuali e degli strumenti musicali a piacere.
6: È nella motosega.
3: Ah. Va bene, allora in attesa... Sì, vai, vai, che io intanto mi organizzo perché sto cercando la rassegna stampa del Kazakistan.
1: No, una notizia bella sui giornalisti di guerra. Nel 2001 ne sono stati uccisi 55, 8 in Afghanistan, 2 in Algeria, 1 in Angola, 2 in Bangladesh, 1 in Bolivia, 1 in Cile, 1 in Brasile, 1 in Colombia... Di giornalisti, 1 in Costa Rica, 1 in Estonia, 1 in Francia, 3 in Filippine... Nel 2001 sono stati uccisi 55.
6: Parla come mani.
1: Allora devo stare zitto perché qua si mangia poco. Vabbè, ho finito. Uno in Georgia, Guatemala, Haiti, Indonesia, Messico, Kuwait, Paraguay, insomma, Kosovo. I giornalisti vengono uccisi un po' ovunque.
3: Ma perché?
6: Perché?
3: È interessante soprattutto che sono morti due gli Stati Uniti, ovviamente l'11 settembre.
6: Tutti e due, erano giornalisti di guerra oppure perché si trovavano lì, sono diventati, non lo so, è un dato statistico. E sono
4: arrivati a vita. Per la serie la statistica, per la serie numeri,
3: la morte,
4: la serie serata dei numeri, Rocco dai suoi, niente.
6: Dio,
4: Dio,
5: Dio,
4: ah? Globe dai colori, noi diamo i numeri, voi cosa date?
3: Noi diamo le lettere, le letterine.
4: Le
3: io sto ancora cercando un cazzo di sito.
4: Ah ragazzi, vi risegnalo il Mai Dire Domenica di quest'anno, che è veramente simpatico.
0: Ma cos'è? Io vi leggo invece una cosa qui che non interesserà a nessuno. Perché a me piace.
4: Leggila in mente.
0: L'ho già letto, però mi piace rendervi partecipi della mia noia. Questo dice questo.
6: Noia.
0: Ma ancora nel 1100, molte parrocchie, nella messa di Pasqua si seguiva la tradizione del risus pascalis. Cioè, perché avvenisse il miracolo della consacrazione dell'ostia, era indispensabile che i fedeli ridessero. E per creare l'ambiente adatto a ridere, in chiesa si suonava, si cantava, si ballava, entravano i buffoni, si raccontavano barzellette sconce. Il sacerdote faceva le boccacce, gesti osceni, a volte arrivava a mostrare il sedere.
4: Sempre col sedere, gli rimetti in mezzo. No, stasera... Ah, ragazzi, aggiungete colori, numeri e culi.
3: Bene, il momento della rassegna stampa del Laos.
4: Del Laos?
3: Sì, nel Laos, siamo su questo... Su questo sito che adesso noi andiamo a pubblicizzare sul canale di Radio Cybernet, ma, ed è un sito dove troverete delle interessantissime informazioni sulla, su quel bel paese che è il Laos. E... dimmi.
0: Vuoi dire qualcosa su che si trova dalle parti del Laos, l'isoletta di Burma, che ora ha cambiato nome?
3: Burma, sì, la Birmania.
0: È uno stato autonomo.
3: Sì, Burma.
0: Burma. Cosa è successo? Burma è successo che ci sono tantissime cose. Tra queste, l'esercito americano è messo a custodia di un oleodotto che è in via di costruzione. La società americana si chiama UNESCO. C'è un processo internazionale intentato all'UNESCO per aver sfruttato i lavoratori, ma questa è cosa da poco, per aver usato l'esercito americano per sparargli. Sembra che 700 siano morti negli ultimi 3 anni.
4: Io qua gli eretici di Monforte, per la serie, o baci la croce o ti butti nel fuoco. Allora, gli eretici monfortini erano colpevoli di molti gravi delitti, praticavano la castità anche se sposati, si sottoponevano a digiuni ed erano vegetariani. Cioè, ma ditemi voi, cioè, i piaceri della vita, la pancia, da
6: te la spari, non lo so, ma tu te la puoi scaricare, tu puoi uscire.
3: Aspetta, io non lo so, può essere grande. Allora, qui parlano di pesca di pesci gatto giganteschi in non so quale cazzo di fiume del Laos. E ci sono questi pescatori che pescano questi giganteschi pesci gatto. Andiamo a vedere, siamo tutti curiosi. Non vediamo l'ora di vedere le foto di questi enormi pesci gatto.
4: Ma il pesce gatto a casa?
3: No, veramente no, sono allergico ai gatti. Però mangio il pesce, devo dire.
4: Mettilo nell'acquario, se uno mette il gatto nell'acquario diventa il pesce gatto.
3: Ho dei dubbi.
4: Su che cosa?
3: Sull'acquario.
4: Dipende dalla grandezza.
3: Allora, ve lo leggo in inglese così internazionalizziamo questo notiziario. On a farmstead by the Mekong River, band ad cry fishermen in Chiang Rai Chiang Kong district, gather in Teshade of a tree around a TV seized bamboo strine. Under the mid-April morning sun, the smoke of incense and candles filled the air. Ma questa è una descrizione di stronzate. Dove sono i pesci gatto? Ecco, the cold mut catch any giant catfish last year. Please come and help bring the fish to use this air e cants. Questa scena torna in porta indietro ai vecchi tempi in cui i pescatori di qua di là pescavano questi gatti giganti sparandogli nella testa con un fucile. Questi pesci gatto che possono raggiungere fino ai 300 kg. Porca mano! È un pesce gatto di 300 kg.
4: Non quella porta.
6: Buon per loro.
3: Dipende dai buon per loro. Ma nei croccantini pazzeschi.
4: Uomini mangio.
3: Pazzesco, veramente. Praticamente è una pesca rituale che porta bene.
4: Hai visto?
3: È questo, sì, sì, immagino.
6: Non sono d'accordo.
3: Ecco, per generazioni questi tizi qua sono andati sempre a caccia di pesci gatto giganti. La sezione del fiume tra questi loro villaggi e la città è l'unico posto dove ci siano... dove ci sia la possibilità per questi pescatori di pescare professionalmente i pesci gatti. In some other places such as North Guy Province catches with report appartiene alla sinistra della Panepa. Sai che chilometro del Dong Wang Lao sentiamo con Kwan Gai? Narrowing this channel, avete capito tutto, immagino. Praticamente loro sparano delle biglie giganti fatte di merda pressata nel lago e cercano di attendere questi pesci gatti che salgono a galla e basta, tirandogli poi una grossa ammassata in testa e urinando selvaggiamente nelle barche cercando di abbassare il livello delle stesse. Vabbè. Poi qua dei pesci gatto si parla una potenza di 90.000 megawatt, 23% della potenza nazionale della Cina, e non si capisce che cosa c'entri con i pesci gatto, ma comunque andiamo avanti e saltiamo qualche paragrafo più in giù. Si parla del fiume Yangtze, che è un fiume in Cina e non c'entra niente con i pesci gatto. E qua, e poi torna ai pescatori. Una media di circa 41 pesci gatto giganti è stata catturata annualmente negli 8 anni prima del 94. O dopo il 94? No, prima del 94. Prima, no, questo before, non mi ricordo se aveva qualcosa a che fare con le anfore. Le bifore, insomma, queste cose qua. Attraverso il tempo e nello spazio, alla ricerca di nuove forme di vita. Si parla, insomma, qua parlano più esteso, in modo più esteso di come si è evoluta la pesca del pesce gatto gigante.
4: Ma il pesce gatto non ti è potuto vedere.
3: Se alla fine non ci sono foto di questi pesci gatto, rimangono. Veramente il pesce cane, non lo so, il pesce cane, bisogna vedere.
4: È un barboncino nano.
3: Comunque è veramente un gran casino questa storia dei pesci gatto e non c'è neanche una foto. E questa è una cosa. È un atto spiacevole, veramente. Una cosa che noi dal Laos non ci aspettavamo. Siamo rimasti, come dire, un po' così.
6: La comunicazione indipendente del Laos.
3: Sì, e dovremmo fare qualcosa. Penso che l'unica cosa da fare ora è la pubblicità. Potremmo dare il numero di telefono di qualche altro bastardo americano o francese.
6: Ma metti un pezzo tuo.
3: No, no, sto mettendo la pubblicità, c'è lo sponsor, mi dispiace. Solo che no. Diamo un altro numero di telefono al volo e poi mettiamo pubblicità. Dai, non dire neanche di che cazzo è, di solo il numero.
6: No, lo voglio dire di chi.
3: Ah, va bene, vai.
6: È vicino al Laos, della Repubblica Popolare Cinese.
3: Ah, bene.
6: Il numero dell'ambasciatore Wang Yingfang, quello che riposa a New York del prossimo mese, quanto pare, è il seguente: 212-655-6100. Basta, ripeto, 212-655-6100.
7: Sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
8: Istituto di Obbedienza Animale.
7: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di Obbedienza Animale.
8: Creatori di uomini nuovi.

guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

potresti guadagnare 10 volte di più, potresti avere le donne più belle, potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te.

0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di obbedienza animale. Costruttori di mentalità vincenti.
2: Pronto?
3: Sì, loro sono dappertutto.
2: Devi parlare molto forte!
3: Sono dappertutto!
2: Sei
3: dappertutto!
2: Che cosa sta succedendo?
3: Sono ovunque!
2: Qual è il problema? Descrivi il problema!
3: Sciamano!
2: Non possiamo aiutarti!
3: Sono dappertutto!
2: Le comunicazioni sono disturbate!
3: Sono dappertutto!
4: Morti! Morti!
2: Cosa sta succedendo?
3: È un macello, sono da per sciamano, sciamano!
2: E allora?
3: Sto sciamando, e sciamano su e giù! Sono degli elicotteri neri!
2: Ma qual è il problema
3: sono
2: esattamente?
3: Degli elicotteri neri!
2: Hanno fatto delle dichiarazioni?
3: No, stanno sfrecciando qui intorno! Lo senti, e sono su degli elicotteri neri! Volano a bassa quota, poi si alzano e si inseriscono nei pertugi.
2: Ah!
5: Cioè, tutti, i pertugi, diciamo.
2: Ma portano allegria?
3: Anche un po', sì.
2: Dipende da come si agitano?
3: Dipende da come la prendi. Se la prendi di dietro, magari.
2: Capisco.
3: Insomma, allora, come va?
2: Ma qui siamo fermi, non va, siamo seduti. E lì come va?
3: Te l'ho detto, sciamano.
2: Ah, stanno sciamando. Che tempo fa da quelle parti?
3: Un tempo di merda.
2: Che bello.
3: Già.
2: Descrivici un po'.
3: Oggi ho aperto una della cucina.
2: Ah, sì?
3: Ho trovato un pezzo di pasta di mandorle.
2: Ma dai!
3: C'era scritto sca dentro il e non c'era nulla scritto. Era dura come il marmo. E l'ho lasciata lì, poi ho visto lo zucchero è finito e qui delle persone, dei personaggi che si aggirano per casa hanno provato a grattugiarla dentro al caffè.
2: E com'è andata?
3: Ma mi dicono male.
2: Ah, sì?
3: Sì, mi dicono molto male.
2: Con questo retrogusto di muffa e mandorle.
3: Già, e io a dire a tutti i siciliani: portatemi la pasta di mandorle che mi piace tanto, poi io la tengo lì.
2: Bene, non sarebbe il momento di presentarti agli ascoltatori di Radio Cibernet?
3: No, direi di no.
2: Bene.
3: Me ne fotto proprio.
2: Ah, va bene, scusa, ho capito che cosa te ne importa
3: proprio.
2: Te.
3: Me ne fotto proprio.
2: Ah, ma te ne importa qualcosa?
3: No, me ne fotto.
2: Ah, perché sai, non si era capito.
3: Comunque ho incontrato anche lo zio Echelon.
2: Oh sì?
3: Sì.
2: Quali sono le ultime novità?
3: Ma niente, dice che il figlio è un polipo ormai.
2: Scusami.
3: Non pensa solo di essere, è proprio un polipo.
2: E lui?
3: Lui è lì che si fa i purini.
2: E va bene, ma ha ancora molto da vivere?
3: Ma penso qualche mese.
2: Ah, ho capito.
3: Ma nel frattempo coltiva paranoia.
2: Come?
3: Coltiva paranoia.
2: Ah, questo è bene. Come va con i siti governativi e con le cose che trova? Puoi darci qualche link in diretta per la popolazione che ci ascolta?
3: No.
2: Bene, questo è molto interessante.
3: Beh, un link può essere quintessence.at.
2: Ah, quintessence.at è un sito assolutamente incomprensibile.
3: Mettono tutto lì sopra.
2: Ah, questo non lo sapevo. Io pensavo che avessero qualcosa a che fare con Christom. Crypton.org, io lo chiamo Christom.
3: Ah, ho capito, Christom.
2: Esatto. dove si mettono pezzi di Bibbie apocrife.
3: Sì.
2: Intanto scoprono su Christom.org.
3: Esatto.
2: Abbiamo Crypton.org.
3: Sì, Christom.org.
2: Bisognerà farlo questo sito.
3: Ma magari c'è già Christom.
2: Senti, ma hai sentito poc'anzi l'intervento dalla Russia?
3: Sì, l'ho sentito, infatti...
2: Di Lobodan Milošević?
3: Sì, ho sentito, mi preoccupava anche.
2: Lo so, la guerra civile è alle porte.
3: Già.
2: Bisogna prendere iniziativa, bisogna fare qualcosa per proteggerci.
3: Sì, io direi di sì.
2: Il server in Russia diventa necessario a questo punto.
3: Soprattutto dalle spie come questi elicotterini neri che sciamano per le case.
2: Ho capito, ma dove sei adesso?
3: E poi io?
2: Un
3: attimo che guardo bene.
2: Sei ancora lì o sei tornato?
3: No, sono tornato.
2: Ah, non sei più sulle rive del Danubio.
3: No, sono tornato.
2: Che peccato,
3: Ma tornato dove?
2: Ma che cazzo ne so, non dovevi andare là a sistemare Ishtar e tornare?
3: Sì, sono tornato.
2: Ah, sei già tornato da Ishtar?
3: Ishtar è sistemato.
2: Ma no, pensavo che ti fermavi lì qualche giorno, così, ti facessi sparare le pose alla
3: SS. Non mi frega di fermarmi a Linz, la città natale di Hitler.
2: E sei stato, infatti dobbiamo veramente dirlo, che il nostro server Ishtar, che gestisce la posta elettronica di freaknet.org, si trova fisicamente nella città natale di Adolf Hitler.
3: Esattamente.
2: Cioè a Linz. Parte un applauso dallo studio. Solo una persona applaude, va bene. E allora che cosa stavi dicendo?
3: È pericoloso e bisogna proteggersi bene.
2: Lo so.
3: Bisogna proteggersi bene perché ci sono anche le onde elettromagnetiche, quindi ci sono anche queste istruzioni.
2: Sì.
3: In rete, mi sembra, su come costruirsi uno schermo per la mente, appunto.
2: Sì, ma il problema è che io ho letto da qualche parte sulla internet che ci sono dei nani microscopici dentro i monitor che dipingono le cose che tu leggi in tempo reale. E molti si domandano cosa succede se si rompe un monitor ed escono tutti questi nani, che come diceva Rabelais nel suo libro, hanno il cuore troppo vicino alla merda, per cui sono sempre incazzosi.
3: Licenziano 3.000 persone alla Sony.
2: Ah, la Sony,
3: sì.
2: Capisco.
3: Corporation.
2: Questo è grave.
3: Bisogna anche dire che nella PlayStation c'è un chip particolare, un chip molto particolare.
2: Sì.
3: Che praticamente riprogramma
2: il
3: comportamento delle persone.
2: Ah, questo
3: le rende completamente normali.
2: Ce ne siamo accorti. Quanto costa, mi dicono qua. Chiedono quanto costa.
3: No, lo mettono dentro. Bisogna fargli la modifica.
2: Questa frase è emblematica, lo mettono dentro.
3: Eh già. Bisogna fare la modifica poi.
2: Lo so.
3: E poi diventa un po' più anormale.
2: Ah.
3: L'ha preso in piccole dosi poi.
2: Ah, ho capito, ma quanto costa in termini di vite umane?
3: In termini di vite umane è costato un bordello praticamente. Cioè ci sono studi in America che proprio provano come questa cosa sia connessa al bombardamento dello stabilimento farmaceutico in Africa dell'Est, mi sembra in Congo nel 98 da parte del governo americano.
2: Ho capito, no, forse era in Sudan.
3: Era in Sudan, è vero.
2: Sì, e infatti cogliamo l'occasione per salutare Giadalla, negro che non ci ascolta.
3: Eh già.
2: Lo so, e in effetti questo è veramente un problema, è molto grave questo collegamento.
3: È tutto connesso.
2: Sì, è come un battito d'ali in Giappone che crea un uragano di buffa nel frigorifero di Bush.
3: Che ti solleva la tovaglia e sotto c'è il talebano.
2: E certo, e si scopre che sei senza mutande quando ti si solleva la tovaglia e fai brutta figura.
3: Esatto.
2: Lo so. Io queste cose le so.
3: Lo sai.
2: È grave. Bene, che ultimo consiglio ci puoi dare prima della devastazione dell'animo umano?
3: Anche le cose peggiori in piccole dosi possono essere piacevoli.
2: Bene, quindi?
3: Quindi direi proprio così, cioè così, sì.
2: Ma come, così?
5: Così.
3: Sì.
2: Non così però.
3: No.
5: Così.
3: Così.
2: Ah, così. Scusa, fammi vedere un attimo. Ora ho capito, va bene.
3: Ok.
2: Sì, direi ok.
3: Io ti saluto a questo punto.
2: Ma qui non crasha nulla, va tutto bene.
3: Va tutto bene.
2: Sì, non crasha, va bene.
3: Bene, molto bene.
2: Linea di comando è ok.
3: Ma non stai usando il CVS?
2: L'ultimo del CVS non mi sono azzardato a prenderlo, perché sennò poi non mi funziona più niente.
3: Infatti lì ci sono ancora alcune cose.
2: Sì? Ma stai lavorando su Logs Vorbis?
3: Sì, certo.
2: Ah, e quindi si streamerai in Logs Vorbis?
3: Sì.
2: Anche o solo?
3: Anche contemporaneamente.
2: Come contemporaneamente?
3: Su più server Icecast allo stesso momento, due stream, uno MP3 e uno Logs Vorbis.
2: Sì, ma questo succherà un mare di CPU e di banda.
3: Beh, se no, te lo fai con solo uno stream e vaffanculo.
2: Va bene.
3: No?
2: Già.
3: Già.
2: Mi sa di sì. Stai bene?
3: Allora ciao,
2: Ma stai bene?
3: Sì, sì.
2: Va bene.
3: Come sto bene.
2: Ciao.
3: Ciao,
2: Ciao.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, non guardare troppo il muro.
3: Allora, ciao.
2: Che poi si consuma.
3: Certo, certo.
2: Come?
3: Ciao.
2: Senta me.
3: Sì, sì.
2: Ciao, ciao.
4: E che
3: ciao, ciao.
2: Come?
3: Ciao.
2: Non ho capito l'ultima parte.
3: Sì.
2: Zeta.
6: Penso che... Sì,
7: ma che bello quando fischia e poi mi cade tutto il microfono in testa.
6: Un po' quel microfono.
2: Madonna impastata nella pastamatic. Come si sente la mancanza di un cazzo di mixer, porca puttana.
7: Dobbiamo passare un po' di musica.
2: Che cosa chiedo a Martin Guy?
8: L'uomo sfrutta solo.
0: Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
8: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
0: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale.
2: No, finalmente è finito questo cacchio di CD. Ce ne sono altri due, non preoccupatevi. Abbiamo tempo e danaro. Mi dicono di leggere una lettera. Signori, a voi l'angolo della lettera.
6: L'angolo della lettera.
9: Siamo arrivati alla posta del cuore del nostro caro amato Premier. Figlio, il cavaliere bianco sul cavallo bianco, ha scritto il presidente Bush la settimana scorsa. Scrive Berlusconi: non vogliamo assolutamente rimanere uniti a una nazione europea che considera l'Italia una terra di cui ci si serve solo in caso di bisogno.
6: Per la Sicilia.
9: L'Italia è una terra, ragazzi, non vogliamo assolutamente rimanere uniti a una nazione europea che considera l'Italia una terra in cui ci si serve solo in caso di bisogno, per poi abbandonarla come cosa cattiva e fastidiosa quando non serve più. Per queste ragioni noi vogliamo unirci agli Stati Uniti d'America, la nostra organizzazione è ormai interamente compiuta. Abbiamo già un partito antibolscevico pronto a tutto per eliminare il comunismo dalla nostra amata nazione. Non possiamo tollerare più oltre il dilagare della canea rossa. Il loro capo, Rutelli, che come voi ben sapete manda milioni su milioni per conquistare il cuore del nostro popolo, con il solito sistema politico basato sulla falsità, in qualche misura incontrato a favore della popolazione. In seguito alla chiusura della Fiat. Ma noi fortunatamente non crediamo nel paradiso che Fassino e Rutelli ci hanno promesso. Noi risveglieremo la coscienza del popolo scacciando il comunismo dalla nostra nobile terra che fu fatta per la democrazia. Noi non permetteremo a questa gente ignobile di toglierci la libertà che per noi italiani è il più essenziale e più prezioso elemento di vita. Signore, Sua Eminenza Bush, vi preghiamo di ricordare che centinaia di milioni di uomini aspettano di essere liberati. Permettete, caro signore, che vi ossegui il vostro umilissimo e devoto servitore Silvio Berlusconi.
2: Che bella lettera. Nel frattempo sono Gruva, mi ero un attimo addormentato dopo questo colloquio stupendo fra Asbesto e un nostro amico. Questo era Gnegno che ci leggeva questa lettera dal sito www.accadeinsicilia.net. Vi passo Angelos.
10: Angelos è quello che deve svelare le verità. Quella in realtà questa non è la lettera del presidente Berlusconi. Rimettilo là, rimettilo lì. Non era la lettera del presidente Berlusconi, era la lettera del boss Giuliani. Dai, mettilo. Mandata al presidente Truman
9: nel 47.
10: Nel 47.
9: Tutto questo era per parlare e ricordare che cos'è stata Portella della Ginestra in Sicilia. Che cos'è stata, Gruva?
6: un evento mai studiato a scuola e che mai verrà studiato.
10: Io sono notoriamente ignorante, invece Gnegno, che è quasi laureato, ce ne può parlare bene.
6: Ma suona con una bestemmia, Portella della Ginetta, cioè, quando un giro di coglioni, no? Portella della Ginetta, abbastanza incoronata.
10: No, purtroppo fu qualcos'altro. Gnegno, illuminaci.
9: Ah già, credo che abbia detto tutto, asbesto. Portella...
6: Con quale voce?
5: Aspetta,
6: aspetta,
5: no.
6: Legge la cosa di Trascendentale un attimo,
10: un pezzetto di satira dal sito trascendentale.org. Sono i 10 sogni nel cassetto di Mastella. Al numero 10 c'è che in Parlamento la smettano di chiamarlo Leopoldo Mastelloni per prenderlo in giro. Al numero 9 che possano pubblicare il suo romanzo L'uovo, la rucola e la mozzarella. Al numero 8 che le donne trovino attraente la forfora. Questa è la top 10 di Mastella, eh? Che alle prossime elezioni lo facciano leader dell'Ulivo, se vince, se no leader del Polo. Che in futuro mangiarsi 3 kg di tagliatelle sia considerato un gesto politico estremo. Che riprendano a dare bonanza. Che possa diventare il re del mondo per distribuire clientele a tutti, a belli e ai brutti. Aprirsi un grande albergo chiamato Guglielmo Hotel. Scusate, che non esistano più scelte difficili come destra, sinistra e centro. E al numero 1 nella top 10 di Mastella, che tra anni e anni, quando gli storici scriveranno su questo periodo storico, confondano Mastella con Nelson Mandela. Bene, tutto questo lo trovate su trascendentale.org, un sito veramente divertente, veramente trash. Saluto infatti il... chi è che lo fa? Ah, boh, non mi ricordo, è un amico, non so quale nick. No, sì, si chiama... dai, il mostro, lo possiamo dire. Comunque, no, beh, insomma, credo che questa trasmissione stia andando veramente molto male, e questo ci fa molto felici, perché, insomma, riuscire alla prima volta... tra l'altro il titolo appunto è Il male necessario, noi siamo volutamente brutti, tutto ciò che voi state ascoltando e che sembra frutto di casualità, invece studiato attentamente da anni e anni di studi, insomma, dietro questa cosa. No, vabbè, continuiamo la nostra navigazione. È molto interessante invece un blog che noi non possiamo vedere perché questi monitor del computer qui del Freaknet fanno un po' cagare. Comunque il sito, ve lo do io, l'indirizzo è www.controcultura.org/baia dei porci. Questo blog è veramente interessante, si possono trovare delle cose veramente interessanti, tra cui il culo di Michel Hunziker. Sì, il culo di Michel Hunziker in primo piano. No, invece ora, beh, penso che Asbesto dovrà leggerci qualche cosa, forse, non lo so. Comunque no, continuando a navigare in rete, è un sito veramente interessante, che è un osservatorio sui media che sta nascendo, si chiama Megaship. Invito tutti quanti a visitarlo, e il sito è www.megachip.info.
6: Tu hai detto, ma è un professionista.
10: Voglio dire, www, insomma, la sua serietà.
6: Si è capito.
10: No, all'esbesso, dicevo appunto che noi abbiamo studiato anni e anni per fare questa trasmissione, per essere così brutti, insomma, non è che è roba da poco.
6: Tu sei una polide, smettila di parlare.
10: Cos'è una polide?
6: Una polipo.
10: Non lo so, un polipo.
6: Ma non dovevamo mettere un pezzo musicale?
10: Sì, sta per partire, è la numero 2. Ovviamente dopo vi diremo chi sono. Vabbè, ve lo dico subito, Stereo Total.
6: No, ne faremo partire il 2 e poi anche il 3 e 4, perché adesso vorremmo fare un po' di cazzo di pausa, magari, non lo so.
10: Sì, allora facciamo poi la musica, cambiamo, non tutto il CD. Vabbè, il pezzo comunque è Stereo Total, L'amour à toi.
6: Che
10: pronuncia in inglese?
6: Sono i vecchi che cantano in francese,
10: sì.
6: O è una mia invenzione?
10: No, intanto metti questo pezzo. Boh, parte. Non, credo che sia il numero 2.
6: Sì, è che devo cercare di farlo partire qua.

0: ora.
1: Ah, ecco, questi erano gli Stereototal, non vi saranno piaciuti, non ci interessa. Adesso invece Alfio Antico Quartet. Alfio Antico era un pastore di Lentini, in provincia di Siracusa. Adesso suona i tamburi e sentite la numero 7, che si intitola Re Buffet. Ovviamente il CD è di Gnegno, ci ha consigliato lui la numero 7. Buon ascolto.
0: No, questo è veramente...

0: Sì, era Alfio Antico, eccezionale. Angelos che ci deve leggere qualcosa. Sì, sì, è di Lentini.
1: Suona la tambura.
0: No, canta e suona.
2: Che è di Sortino, veramente.
0: No, no, no, è di Lentini. Faceva il pastore a Lentini.
2: Adesso che è diventato una star, se lo contendono tutti.
0: No, no, no, guarda, chi è di Lentini? Noi che siamo di Lentini lo conosciamo. Quando eravamo piccolini, quando portava le pecore in giro.
2: Lui racconta una storia di come si è costruito il primo tamburo in questo disco, ma si intitola Anima Ingegnosa.
0: Ma lui tutti i suoi tamburi.
2: L'etichetta è indipendente, tra l'altro, quindi merita.
0: Sì, il nome, qual è l'etichetta?
2: L'etichetta è Onyx Jazz Club.
0: Sì, ma no, appunto diciamo che questi tamburi dove lui, con cui lui suona, appunto, sono tutti costruiti da lui e lui riesce a prendere gli accordi. In Italia è uno tra i migliori. Ha suonato in alcuni spettacoli anche con quello che è morto, come si chiama?
2: Quello che è morto ora, cioè, lo scopriremo presto. Che è morto. Scusate, è arrivata una telefonata. È arrivata una telefonata, mi pare, vero Sbesto?
3: Ma non lo so. Sì, effettivamente, durante il pezzo musicale abbiamo ricevuto una telefonata registrata e il Padre Eterno voleva darci una sua comunicazione. Ve la passiamo così, come parola di Dio.
4: Figlio dell'uomo, rivolgi la faccia verso i monti di Israele e profetizza contro di essi. Dirai: monti di Israele, ascoltate la parola di Dio, mio Signore. Così dice Dio, mio Signore, ai monti, ai colli, alle gole, alle valli. Ecco, io sto per far finire su di voi la spada. Distruggerò i vostri elevati e i tindi. I vostri altari saranno devastati e i vostri incensieri domati. Farò cadere i vostri feriti davanti ai vostri idoli. I cadaveri dei figli di Israele li butterò di fronte ai loro idoli e disperderò le vostre stesse ossa accanto ai vostri altari. Dopodiché, in ogni vostra località, devastate, e i recinti elevati saranno sconquassati, in modo che i vostri altari rimangano devastati e sconquassati, e i vostri idoli siano frantumati e fatti sparire, e i vostri incensieri tolti di mezzo e le vostre opere cancellate. I feriti cadranno in mezzo a voi e riconoscerete che sono un signore. Ma in parte vi risparmierò, lasciando dei superstiti della spada tra le genti, disperdendovi per il mondo. I vostri superstiti si ricorderanno di me tra le genti presso cui saranno condotti prigionieri. Di me che ho frantumato il loro cuore prostituito, che si è staccato da me, e i loro occhi prostituiti sia presso i loro idoli. E resteranno con il volto angosciato per i mali che hanno fatto, con tutte le loro abominazioni.
2: Dio mi scusi.
4: Riconosceranno che io, il Signore, porco Cristo, zittiti! Riconosceranno che io, il Signore, non invano ho parlato di fare ad essi questo male. Grazie e arrivederci.
3: Beh, ringraziamo il Dio per questa sua esternazione.
0: Avete potuto sentire di origine siciliana, così delle parti di Siracusa, insomma, si sentiva. Vabbè, non lo so, chi c'era? Angelos che ci voleva leggere una cosa.
5: Sì, dalla catena di Ciel Libero di Riccardo Rioles, così delle cose sparse. Allora, Roma, record delle vendite di Viagra in città, 668.000 pillole vendute nel 2001 contro le sole 572.000 dell'anno prima, per essere ancora numeri. E poi un'altra cosa bellissima, sexy, la solita inchiesta fra le casalinghe sugli uomini più sexy d'Italia. Agnelli è ancora in classifica, poiché l'inchiesta è stata fatta prima del crollo Fiat. Berlusconi naturalmente al primo posto, ben piazzato la Russa, bello quanto un coleottero ma al potere. Assente Sgarbi, il figo della casalinga per antonomasia, è caduto in disgrazia e dunque non più figo. Manca Fazio, e questo significa semplicemente che le signore dell'associazione casalingo non seguono con sufficiente attenzione le vicende del potere. Basta, poi.
0: Sì, scusami. Vabbè, ovviamente la catena di Ciel Libero la potete trovare su vari siti come clarence.com o girodivite.it, oppure ricevendola comodamente a casa. Sì, queste
1: con comode rate da.
0: Sì, con comode rate da niente, non costa niente. Dovete solamente richiederla all'indirizzo ric@libero.it.
1: va bene, io uno stacco musicale.
0: Uno stacco musicale, scegliamo un pezzo.
1: Almeno già detto.
0: Sempre di Alfio Antico? Sì, sì. Vai, parte un altro pezzo di Alfio Antico.
1: Già.

0: Non riesco, quindi insomma, se qualcuno mi vuole aiutare, groovitefreak.org, ecco, questo è il grado di preparazione tecnica che abbiamo qui.
1: No, noi non ci vergogniamo.
0: Ma noi non ce ne vergogniamo, anzi ce ne strafoghiamo.
2: Però la posta elettronica.
0: Ecco, stiamo per controllare la posta elettronica che è
2: Radio Cybernet at freaknet.org.
0: Scriveteci, insultateci.
3: Non è il momento dell'uso alternativo della
2: voce. Bene, non abbiamo ricevuto.
0: Sì, è il momento. Nessuno ci sta scrivendo.
2: Grazie.
0: Cybernet at freaknet.org. Non lo so, è il momento del di che
4: cosa? È il momento di Angelo per me.
0: Allora, Angelos, per favore. Abbiamo capito che ti hanno preso e te ne stai per andare a Palermo. Ma che devi fare tu? La postazione
4: rubrica
0: equina della serata. Sendiamo un vero pietoso, va bene. Angelo, lascia il computer, no? Giusto un momento di silenzio.
2: Ma che sta a leggere? Cosa leggi?
4: Volete ascoltare un radiodramma.
0: Un radiodramma di quanti minuti?
4: Di 11 minuti.
2: Io lo manderei, dai. È il momento.
0: Ok, allora i voti, il radiodramma è passato.
2: Sì,
0: perché tra l'altro la Radio Cyber si è sempre distinta per i radiodrammi, abbiamo anche una sezione di radiodrammi sul sito, voglio dire. Non tutto oro e qualche gocciola e tanto va la gatta sul latte versato che ci lascia lo zampino sulla grondaia. Giusto?
2: E poi cade e muore.
4: Angelo,
0: e poi cade e muore, giustamente.
4: Da sé i scocci sono suoi.
0: Una mano lava il mulino. Una mano si imparina. Va bene, signori, radiodramma è il momento drammatico. Realizzato da chi?
5: Da un laboratorio da Alessandro Aiello e Aldo Cappadonna.
0: Oh, Aldo? Aldo Cappadonna?
5: Aldo Cappadonna, la cui mail Aldo Cappadonna chiocciola qualche cosa che vi dirò in
0: qualche tempo. Cosa punto qualcos'altro.
5: Penso mac.it, qualcosa del genere.
0: Signori, buon ascolto. Vado?
5: Potete acquistare delle telecamere fatte in casa, delle steadicam fatte in casa.
0: Grazie, arrivederci. Prego e buonasera.

0: Rapidi, una scelta di campo. Personaggi: Rasputin, il prodigio siberiano, il principe Vladimir Yosopov, nei panni del ministro Claudio Ester, il conte Capupov, massone, le loro mogli nello scomparso accanto, la voce narrante al megafono.
1: Parigi, 1927. Viene ascoltato Falix Yusupov, aristocratico, inquisito per la morte di Rasputin avvenuta 9 anni prima alla corte dello zar Nicola I. Nel 1916 Falix Yusupov aveva 38 anni, Rasputin 47. L'uno faceva il principe, l'altro il monaco taumaturgo. È certo che si conoscevano e che si frequentavano.
2: Il monaco lo faccio io. Io sono Rasputin, lo Starek. Non è che abbia avuto 11 anni all'epoca dei fatti e che sono capitata in questo radiodramma dove sono Rasputin, sebbene mi chiami Rossella.
3: Rossella.
4: Il principe Yosupov lo faccio io, Claudio S., al secolo ministro degli interni. Rasputin lo conoscevo bene, diversi rapporti del Sismi. È vero, lo odiavo, era più che un sovversivo. Era un bifolco, e per di più avevo 11 anni, o forse meno. Lo odiavo per amore della patria, sedotta da quel villano amico degli zigani, forse zigano egli stesso. Lo odiavo per l'onore mio e dei miei aiutanti, il granduca Dmitri Sapupov e l'aspirante Sukhotin. Infatti ormai da tempo Rasputin ipnotizzava le nostre mogli corrompendole. Ma sa, godeva dell'immunità conferitagli da Nicola, zar di tutte le Russie.
0: Prima scena sonora. Uffizini.
2: Perché siamo venuti qui, principe? Cosa c'è nella stanza accanto?
5: Il grande

0: Dell'aspirante hanno preparato una pasticcina di crema, tanto madera, e le nostre mogli che hanno pensato ad ogni cosa ti sia gradita.
1: Bene, e i cannoli alla ricotta?
0: Avrai tutto quello che chiedi, mostriciattolo infame, cocco mio. Quelli li hanno portati apposta per te, il conte e l'aspirante, da un recente viaggio in Sicilia.
2: Ah, oh, fino!
3: Quel monaco si divertiva troppo. Era uno scandalo. Yusupov lo fece attendere nell'anticamera, ma non stava fermo un momento. Andava di qua e di là. Le manine brancolavano sul suo scrigno segreto. Era detestabile con quegli occhi grandi illuminati dalla voluttà. Terribile. Ma lasciava fare pensando al momento in cui i congiurati avrebbero vendicato l'onore della patria, ammorbata dalle sue carezze. Aveva un solo intento, costringere Rasputin a bere da tutti i bicchieri, spalmati di veleno, e mangiare tutti quei cannoli alla ricotta.
0: Prendi, assaggia. Assaggio, amore mio.
1: Non ho fame per il momento, e nemmeno sete.
0: Non ne vuoi? Allora guarda qua. Vedi, vanno benissimo con il nostro Madera di Crimea.

0: ci sono alcuni che ci disturba, io dico sempre la verità. Non hanno che gelosia e cattiveria. Il Signore mi ha sempre avvertito, se solo mi toccano gli andrà male.
1: Non lo sai che non si parla a bocca piena, bimbo impertinente.
0: Beh, tu non sei la mia buona mamma, che ho divorato una volta che papà non c'era. Questi cannoni sono troppo zuccherati, non ne voglio. Beh, versami del Madeira adesso.
1: Certo, ne apro subito un'altra bottiglia e prendo i bicchieri. Aspetta qui, non ti muovere, bricconcello.

0: Il granduca e
1: l'aspirante nello scomparto accanto.
2: E allora, voscenza, come finiamo, ah?
3: Ci siamo, illustri colleghi. Vino, datemi il Madera, sapuppo. Prendete i bicchieri, sucoti. Va bene, illustri colleghi. Qualunque siano i vostri veri nominativi, sappiate che è fatta. Tra poco sarà tutto finito. Dopo potrete tornare da dove siete venuti.
4: Fatemi nascere, fatemi nascere!
3: Non è ancora il momento e forse non sarà necessario.
4: No! Fatecelo vedere!
2: Vi piacerebbe, eh? Svergognate!
4: Svergognate!
5: Fate piano, amici. Avrete un trasformo con il setto.
6: Seconda scena sonora. Salamandra impiccata a patè 666. Beve da tutti i bicchieri, ma sembrava non accadere nulla. Anzi, gli era venuto il buon umore. Il monaco sembrava ringraziato.
7: Il medico dice che non dovrei più bere. Mi fa male, dice. Ha una bella moglie, perché i miei amici hanno tutti belle mogli. Li scelgo per questo. Ma dove sono le mogli, Felix? Quanto ci mettono ad arrivare?
4: Siamo qui, Rasputin. Vieni a prenderci.
3: Ti canterò una bella canzone, ci stai?
8: Muoveca.
7: D'accordo. Suonami qualcosa di allegro.

0: modo.
1: Però, che bella voce che tieni, Fabix. Nome del cazzo, ma bella voce. Sei anche molto bravo, peccato quel broncio. Avvicinati, Adoncino mio, vieni a sederti sui miei ginocchi, mio bel principe. Ti toglierò io quel broncio, so come fare.
2: Si risvegliò nudo sul sofà. Dalla stanza accanto giungevano una serie di tonfi. Andò a vedere. Aprì la porta. Il granduca e l'aspirante giocavano a fare la lotta, nudi anch'essi. Gli eleganti gessati neri erano ben ripiegati sulle sedie. Un crocefisso luccicava sulla parete che li sovrastava. Allora capì che cosa era successo. Perdeva sangue dal naso. Si rivestì in fretta. Nella tasca c'era una pistola. Sempre quel che doveva fare.

0: Dove sei, carogna? Dove, diavolo? Dove sei? Ha aperto i cassetti. Chi c'è? Dove sei nascosto?
1: Sono qui!
2: Sono qui!
0: Orrore. Bene, scendete dal soffitto, vi riduco ad un patè.
3: Non ti servirà la rivoltella.
0: Allora userò di serbante.
4: Di serbante? Bastardo! Non vi è bastato propinarmi tutto quel cianuro.
5: La salamandra gonfiava e si aventava.

0: compresi in quell'attimo ancora più chiaramente chi fosse Rasputin. Mi appariva come il diavolo in persona incarnato in quel bifolco, lì, di fronte a me, dentro di me. Pensai che quelle dita, adunque, mi tenevano per non lasciarmi andare mai più. Aveva la bava alla bocca, gli occhi fluorescenti. Poi la luce venne finalmente riaccesa. Al suo risveglio Rasputin giaceva morto dentro la sua camicia di seta chiara, la testa su un lato reclinata.
1: La testa su un lato reclinata. La testa su un lato reclinata. La testa su un lato reclinata.
2: L'assassinio di Rasputin, una scelta di campo. Dal laboratorio Radiodrammi, curato da Alessandro Aiello e Aldo Cappadona. Con Nadia Arcuti, Rossella Lavegna.

0: Stavo per cascare in terra, mi hanno dato una sedia fasulla. Sei pronto, Iron, per la tua rubrica? Iron mi sorride e mi fa il gesto di OK! E quindi possiamo partire con la meravigliosa rubrica intitolata...
1: La rubrica di stasera è intitolata Le zone erogene divise per segno zodiacale.
2: Zodiacanale.
1: Zodiacanale. Cominciamo con Asbesto. Asbesto, che segno sei?
2: Non te lo dico.
1: Asbesto è vergine. Dunque, la vergine, anzi il vergine nel caso di Asbesto. Troppo timido per creare un'apertura. Forse di dietro. Ti porti dietro pigiama e spazzolino.
2: Dietro?
1: Sì, dietro. O di dietro. Ti piace parlare di come piace farlo, dopodiché ti concentrerai sulle risposte erotiche giuste. Non sei il massimo in quanto all'immaginazione, ma ti impegni ed accetti suggestioni. La tua vita segreta può essere ossessionata di pornografia. Zone erogene, il sedere. Adesso parliamo un po' di Killerina. Killerina, cos'era Killerina? Vediamo, mi dai un feedback. Leone, mi pare? Rispondi, fammi sapere, dai un segno.
3: Sì, è Leone.
1: Aspettiamo la risposta di Killerina. Nel frattempo facciamo Pallotron.
4: Siamo in attesa della risposta.
1: Allora, Pallotron, che cosa sei? Bilancia. Bilancia, bilancia, bilancia. Cerchi l'esperienza totale, non solo una scopata. Hai un lato decisamente kinky, sei un guardone e ti piacciono i menage a trois.
2: I menage a trois?
1: A trois o a troyes. Hai la pazienza necessaria per soddisfare. Ti piacciono le donne ben vestite e con i capelli lunghi. Trovi difficile ignorare una donna che indossa vestiti facili da togliere. Questo è Pallotron. Zone erogene, schiena e sedere, specialmente la sensazione di capezzoli eretti su entrambe le zone. E bravo Pallotron. Allora, Killerina, Leone, guardiamo un po', Leone per lei. Nel frattempo Trunepal si prepari col suo segno. Allora, Leone, Leone, Leone, Leone, lei, sei svelta, lasciva, fa invaghire e sei pigra, ciò che Leone vuole, Leone ottiene, sei intensa ed hai dei partner con delle cicatrici per appoggiarlo, appoggiarlo ancora non si è capito cosa, il tuo bisogno di farti notare ti fa preferire stare sopra, dove il tuo partner può guardare su ed ammirare la bellezza del tuo corpo. Migliori partner sessuali, Bilancia, cioè Pallotron, Scorpione, Sagittario ed Acquario. Il tuo guardaroba sessuale pieno di reggiseno e mutandine.
2: Allora, Trunepal e Gemelli.
1: Ah, Gemelli. Gemelli, lui, lui. Allora, Gemelli. A te piace con le luci accese davanti allo specchio. Sai come attizzare qualunque partner perché sai esattamente come evocare le risposte giuste. Il sesso orale non è il tuo forte, ma prendi il tempo con altri preliminari. Tendi ad essere veloce e furioso.
5: Fatto in furious.
2: Ricorda qualcosa.
1: Più interessati a soddisfare te stesso che la tua partner, ma sei più adeguato in certi aspetti dell'amoreggiare che sono spesso trascurati da altri uomini. Sai dire a una donna esattamente ciò che vuol sentire. Zona erogene, senti muovere leggermente labbra e lingua sul braccio. Ti corrisponde Trunepal? Adesso sarebbe interessante sapere Jaromil, mentre leggiamo l'Ariete di Sand. Allora, Ariete. Ariete. Fare sesso con te è come giocare a croquet con delle bombe. Non si sa mai cosa succederà. La tua partner non può... Crockett.
4: Esiste?
1: No.
4: Il Crockett?
1: Non so.
4: Il Crockett di
5: Crockett. Dice
1: Crockett? Crockett di patate.
4: Crockett di patate.
1: La tua partner non può mai pensare che l'aspetterai. Le strapperai i vestiti addosso se sei pronto. È meglio non attizzarti se non si è pronti a consegnare. Ti piacciono i giochi di padrone e schiavo, questo già l'avevo sospettato. E ti piace il sesso violento. Gli uomini dell'ariete sono anche esploratori. Allora le donne devono essere pronte ad andare dove nessun'altra donna è andata. Posizione preferita da Sand: una donna in ginocchio inclinata verso l'avanti. Che bello. Gruva! Gruva, che segno sei?
6: Cancro.
1: Cancro, il cancro di Gruva.
4: Che bel segno.
1: Allora, questo segno non ha né posizioni preferite, né migliori partner sessuali, né guardaroba specializzati, e niente di più. Boh. La tua tecnica più sorprendente: sesso senza mani. Un mito, un acrobata.
4: Guarda mamma, senza mani.
1: Hai un bisogno costante di incoraggiamento.
4: Ah, Jaromil è cancro.
1: Ah, due cancri allora. Vabbè, Jaromil è un cancro per la società. Allora, la tua tecnica più sorprendente, dicevo, sesso senza mani. Hai un bisogno costante di incoraggiamento. E se ottenuto sarai un ottimo spasimante. Alla volta paziente ed aggressivo. Inizierai spesso in un altro posto che il letto. Ti piace essere in controllo. Sei un maestro della manipolazione clitoridea. Alle donne piacerà il viaggio stesso di arrivare a destinazione. Adesso parliamo un po' del segno di Iglu, che è
4: discesa, perché è arrivato adesso.
1: Acquario per lui. Allora, Acquario.
4: Siamo un gatto dentro i pesci gatto. Perché è 300 kg?
1: Sì, un pesce gatto a 300 kg come quelli che c'erano dove in Corea.
4: Chi non ci dice che già non abbia in lui il pesce gatto?
1: Allora, Acquario.
4: Sei stato al bagno stamattina?
1: Non tratti mai la donna come oggetto sessuale e preferisci una varietà di preliminari prima di arrivare al dunque. Devi forse essere incoraggiato, ma una volta messo in moto sei libero e creativo, con una persistenza notevole. Però, io ci penserei. Continui sempre finché venga la tua partner. Una donna che sa ciò che vuole sarà molto contenta. Di solito assicuri l'orgasmo per due volte. Ah, bravo. È un'assicurazione, sì. La prima volta oralmente e l'altra genitalmente. Zone erogene, essere toccato leggermente i polpacci e le caviglie ti mettono in moto. Attenzione, un acquario kinky può essere un sadico a cui non piace essere negato. Che bello. Adesso parliamo di Falken, che è un amico mio. Vediamo, Falken, che segno sei? Facci sapere. Nel frattempo qua vediamo un po'. Uno scorpione per lei, qua mi chiedono. Allora, andiamo. Scorpione per lei. Ti piace farlo? Ah no. Quello è Sagittario. Sei inquisitiva, curiosa, sementatrice. Sai che l'erotismo ingloba altro che l'atto di fare l'amore. Mentre sembri una perfetta donna in pubblico, ti vesti e ti comporti da puttana nella camera da letto. Però una scorpiona non andrebbe male da queste parti. Il controllo dell'orgasmo è molto importante e farai di tutto per aiutare il tuo partner ad arrivarci. Non accetti mai no come risposta, e quando ti integrerai con determinazione e astuzia. Migliori partner sessuali: accessori che ti piacciono, oli da massaggio, lubrificanti aromatizzati e vibratori. Che bello, veramente bellissimo. E allora, vabbè, allora Falken, siccome è mezzo tra leone e vergine, abbiamo detto sì, leone che è vergine, lasciamo perdere. passiamo a qualcun altro, avanti, passiamo a me. Io sono un pescio, un pescione, un pesce di quello massiccio, di quello da 300 kg. Allora, lui prendi l'iniziativa nell'amoreggiare e diventi impaziente se non ricevi una pronta risposta. E per questo ci possiamo anche stare. Indifferente alle restrizioni sessuali, sia morali che legali, preferisci una partner con molta voglia. Ti piace il sesso sulla sedia, ti piace essere sottomesso. Diventi dipendente di tutto ciò che ti darà piacere e sfogo. Zone erogene, farti massaggiare ed accarezzare i piedi. Veramente io preferisco farmi massaggiare e accarezzare qualche altra cosa. Comunque, i piedi vanno bene lo stesso, tanto per cominciare. Adesso, se c'è qualcun altro che vuole sapere qualcosa in più, per esempio Valvo, se è vivo, il Quest, il Lobo.
4: Una notizia da dare nel frattempo.
1: Sì, una notizia da asbesto.
0: Sì, è arrivata finalmente un'email su radiocybernetfreaknet.org e il vincitore è Gibrash, il quale vince
4: una pernacchia di
0: 5 minuti che verrà effettuata, non sappiamo bene, perché no, io non ci arrivo a 5 minuti, io un minuto e 10 ci sono arrivato, però tutto rosso e gonfio. Allora, va bene,
4: lo conosciamo, è una pernacchia di gruppo.
0: Allora, sì, alla fine è una pernacchia di gruppo. Dunque, la notizia sta su Indie Media ed è, viene da quanto pare da www.chainworkers.org. Venite all'MC Strike, l'azione in Piazza Duomo alle 17.30 in link diretto con l'agitazione di Glasgow. Insieme ai lavoratori del McDonald's e degli altri chain workers, blocchiamo, boicottiamo, picchettiamo, svergogniamo, deridiamo, coloriamo le catene che ci infestano Piazza Duomo, la galleria, il corso e la circonvallazione della città, di chi guadagna, lavora troppo e di chi non arriva alla fine mese. Vabbè, insomma, quindi, il 16 ottobre 2002 alle 17.30 in Piazza Duomo, immagino a Milano. No, immagino a Catania, quindi, cioè a Milano, qui non è scritto però effettivamente, non c'è neanche, sì, Milano-Glasgow, comunque 16 ottobre 2002 a 17.30 a Piazza Duomo a Milano, c'è un gran bel manifesto che hanno fatto, c'è tutto un comunicato stampa, comunque la notizia è molto lunga, sta su italyindymedia.org/news/2002/10/93803.php, immagino che sia reperibile direttamente sul sito, andiamo a vedere se è così, dopodiché cederò il microfono di nuovo a Enzo Iron per
4: qualcun altro spara qualche...
0: Sì, segni, non lo so. Ah, ecco, in effetti questo è mettizzato in prima pagina, su pagina su italy.indymedia.org e quindi niente, partecipate numerosi a Milano, mi raccomando, giorno 16 ottobre alle 17.30 se non ricordo male. Sì, il bannerino colorato dice alle 17.30. Il 16 ottobre. Io penso che mangerò un hamburger, smetterò di essere vegetariano e andrò al McDonald's a picchiarmi,
4: a mangiare
0: pure tu. No, vabbè, non so cosa potrei fare, non c'è niente da poter fare, potremmo bere una Coca-Cola, potremmo mangiare un negro intero. Vi passo Iron, arrivederci.
1: Allora, a grande richiesta, adesso leggeremo la Capricorna. Allora, la Capricorna.
0: Aspetta, c'è un utente che si chiama Paola 1 che continua a fare entra ed esci sul canale. Vorrà farci capire qualche cosa?
1: Beh, probabilmente sì. Forse entra e esci lo dovremmo fare noi un po' su di lei. Comunque, ci faccia sapere, ci scriva.
0: Comunque io mi dissocio da questi atti volgari, grua.
4: Fai l'indirizzo a noi, che noi facciamo.
1: Va bene, uno in meno. Uno in meno, ci divertiamo di più. Allora, Capricorna, non ti servono molti preliminari. Vai da zero a wow in un nanosecondo. Però, non sei interessata a variazioni esotiche, solo alla durata. Siccome vuoi dominare, ti piace stare sopra, dare il ritmo e darti piacere. Una volta nel ritmo, fare l'amore diventa una gara folle all'orgasmo e puoi scommettere di arrivarci più di una volta. Ti piace graffiare ed urlare. i migliori partner sessuali, toro, scorpione e pesci. Beh, può piacere. Adesso leggiamo la Sagittaria.
4: Sì, ma tu leggi, ma devi dirci qualcosa
1: sì, di sì, tuo. Ma qualcosa di mio andrebbe oltre. Troppo oltre. Meglio di no.
4: È questo che cercano gli ascoltatori.
1: Cosa cercano?
4: Troppo oltre.
1: Il tutto ed oltre.
4: Tutto
1: dentro,
4: l'aldilà,
1: magari no.
4: L'aldilà.
1: Io posso offrire l'aldilà. L'aldilà, poi si vede. Leggiamo la Sagittaria. Sagittaria, ti piace farlo nella natura, specialmente in una tenda da campeggio sulla spiaggia. Ti piace il sesso, ma preferisci non perdere troppo tempo coi preliminari e passare al dunque il più presto possibile. Ma i preliminari quali sono? Magari dopo facciamo un corso di preliminari visivi. Adesso passiamo a... Ti piace stuzzicare il tuo partner fino a fargli perdere il controllo. Non ti disturba se il tuo partner viene subito. Sei un amante generosa e comprensiva. Il miglior partner sessuale è il leone, cioè killerina nel caso la Sagittaria fosse lesba. Bilancia, che sarebbe Pallotron, e Acquario, che sarebbe non mi ricordo chi. Il tuo guardaroba sessuale consiste di molti accessori, guanti e scarpe. Spero non gonne niente di più. Adesso passiamo allo sponsor, sì.
0: Lo sponsor, come si dice, il banco piange, il batte la lingua dove la mano duole quando si infarina, il tamburo, svirgola. L'eutanasia, va bene, adesso è il momento della pubblicità, grazie, arrivederci. Come cazzo si fa qua? Devo cliccare 40.000 tasti.
5: Approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri nel futuro. Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale. Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo subito. Pentobarbital. Corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobbedienzaanimale.com. Pentobarbital. Federico, io non ce la faccio più. Sembra che il mondo mi stia crollando addosso.
6: Tieni questo libro. Leggilo.
5: Il libro del comando. Ma sei sicuro che può funzionare?
6: Certo, io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
5: Il libro del comando, oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio, per 139 euro.
6: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le teste?
5: Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.
0: Va bene. Finalmente sì, sono riuscito a evitare il fischio. Come ribadisco, la mancanza di un mixer si fa pesante. occupa il 26% della CPU, Muse ne occupa il 48%, praticamente il portamento di signor Crepanda. Minchia, mi danno una bella notizia. Comunque vi passo Gruva che penso vi leggerà qualcosa. Purtroppo.
7: No, avere un libro in mano non vuol dire che vi devo leggere qualcosa, insomma, per forza. No, vabbè, per chi sta a Catania, ci sarà qualche catanese che ci sta ascoltando, non lo so. Palermitani sì. Vabbè, comunque, da scenario pubblico stanno iniziando di nuovo le attività teatrali. In questi giorni ci sono delle letture gratuite, film, insomma cose che hanno a che fare con Pasolini, che tra l'altro il 2 novembre ci sarà l'anniversario, 25 anni credo della sua morte, e quindi ci sono queste letture, proiezioni di film e cazzate varie che sono molto interessanti. Di sera, se vi capita di andare lì o vi capita insomma di stare a Catania, provate a leggere. Boh, insomma, credo che tutto sommato non sia andata poi così tanto male, a parte il frangente erotico di Iron, insomma, che boh, era anche necessario. Niente, vabbè, vi volevo leggere veramente un altro brano preso da Pappagalli Verdi, questo libro di Gino Strada, perché comunque lo so, è un po' monotono questa faccenda, anche un po' troppo seriosa. Qui abbiamo scherzato, però in questi giorni, comunque in questi anni, ci sono bambini che vengono uccisi, insomma, che saltano sopra le mine. Ecco, la storia delle mine anti-uomo è veramente atroce. Siccome l'Italia è una delle nazioni che produce più mine anti-uomo al mondo, non è proprio una bella cosa, ecco.
8: Per uso didattico.
7: No, ma poi queste mine che vengono chiamate pappagalli verdi sono veramente delle cose brutte. Hanno questa forma. Queste hanno praticamente la forma con delle alette e planano.
0: Le sono, sì, piccole così.
7: Così, no, vabbè.
0: E sono fatte in modo che cadono planando.
7: Cadono planando e non, e comunque non scoppiano se
0: l'aletta, perché ci cammini
7: se le pesti. No. Esatto, ci devi giocare. E poi ti saltano. E niente, una parte del in un brano, appunto, si dice, non ve lo leggo ovviamente perché vi annoierei, però insomma si dice che praticamente i bambini afghani l'unica cosa che temono ormai non è tanto di perdere un braccio, comunque una gamba o due gambe, ma è quella della vista. E molte volte appunto queste mine scoppiando non solo fanno saltare qualche mano, ma levano la vista. Questo è veramente brutto. Boh, a parte
8: il braccio non sono male, però.
7: Non è braccio, sì, però ho capito, gliele ricostruiscono alla fine,
8: ma
7: i bambini
8: non perdere un braccio e andare in vacanza, io sceglierei
7: sì,
8: di andare in vacanza.
7: Sì, giustamente, i glu ci dà questa perla di saggezza. In questo momento era troppo serioso. Qui se c'è area di smobilitazione. Ma e non se lo usate voi?
0: Sì, grazie, ne stanno andando.
9: Noi ve la salutiamo. Volevo dire che Fabio è gay. Per chi ci sta ascoltando, Fabio è un gay, nostro ascoltatore. Morte e disfunzione.
0: E ritorniamo col microfono a Gruva.
7: No, vabbè, basta, no. Insomma, si faceva sta faccenda. Ora la settimana prossima porteremo insomma qualcosa di più, di ancora più concreto, ancora più informazioni, ancora più siti. Boh, potremmo riepilogare velocemente alcuni siti che dovete andare a visitare per l'informazione a Catania. Per l'informazione a Catania, vabbè, vi segnaliamo erroneo.org, veramente interessanti, con delle inchieste sulla mafia veramente serie. girodivite.it, un po' più leggero e con tante notizie dalle città invisibili, paesi vicino a Catania, in provincia di Siracusa, spettacoli e altre faccende, sempre ovviamente in Media Sicilia, che è continuamente aggiornato. Questi sono dei tre siti abbastanza interessanti. Poi ecco la satira, sì, la satira in Italia al momento, i migliori siti che fanno satira sono People, a meno ovviamente al nostro giudizio, People.it, Trascendentale.org, veramente simpatico, Baia dei Porci, che la si trova controcultura.org/Baia dei Porci. Boh, insomma, vabbè, questi sono spot, però alla fine sono un gruppo di amici interessanti. Granbaul.org. E poi vi avevo accennato, ma ve ne parlerò meglio nella prossima puntata del Male Necessario, che ricordiamo l'andrà in onda martedì prossimo alle ore 22, puntualissimi. Un sito interessante si chiama megachip.info, che è un osservatorio sui media, che è nato da qualche mese a questa parte e che sta facendo un ottimo lavoro. Boh, per il resto non lo so, vedo Asbesto che smanetta sul sito di Indimedia Sicilia, se non sbaglio, no? Qual è l'ultima news su Indimedia Sicilia?
0: No, più che altro su Indimedia, no, sono su Indimedia Italia, ma stavo guardando che c'era un link a Indimedia Sicilia parlando di hacking. E, sto andando a vedere, insomma, sto cercando un po' di Sicilia e Indimedia, vediamo un po'. Ah, c'è un reportage su Termini Imerese, interessante. Ecco, quello che mancano secondo me di questi eventi sono le foto, le registrazioni audio. È questo che manca. Cioè, d'accordo, tu vai lì e poi scrivi un report, però fare le foto e registrare quello che dicono sti operai.
7: Beh, guarda, io ti posso dire che comunque per quel minimo di esperienza, siccome non è che non è facile, è anche facile, è che non è stato facile poi metterlo in rete. Allora Indimedia ci dà questa possibilità. Però diciamo che è una cosa nuova e non c'è anche forse una difficoltà che va non solo tecnica ma culturale,
0: no,
7: nell'idea di fare informazione in questa maniera. Boh, qui siamo rimasti adesso al momento in due, no? E ripeto, ecco, prima vi avevo letto un pezzettino di Frei Betto con dei consigli dati alla sinistra su questa rivista che si chiama Tribù Astratte. Il prossimo numero sta per uscire, la trovate su tutte le feltrine d'Italia. No, c'era un interessante articolo nel numero scorso di una ragazza di 16 anni, che si chiama Corinna Castelli, in cui parlava di questo viaggio a San Pietroburgo e di cui ormai di quella Russia passata sono rimasti solamente dei cimeli che adesso attraggono i turisti. Cioè, insomma, si va a San Pietroburgo per comprare queste cose, almeno i turisti vanno a San Pietroburgo e comprano delle piccole statuette di Lenin. Per esempio vi leggo una parte che dice: ma non può fare a meno di amare questa città viva di colori che ti guarda ridendo, che attende discreta di essere scoperta e gustata, imperturbabile nei confronti di turisti fasciati da magliette Mac Lenin. Beh, insomma, interessante. Ma Asbesto, siamo rimasti veramente da soli. Non lo so, mandiamo un pezzo musicale. Ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando ancora? Non lo so, scelgo un attimo un pezzo e...
0: Esatto.
7: Io sto continuando a guardare sui media, giusto perché non ho... non ho un cazzo da guardare di altro. Vediamo più che altro che cosa ci dicono sul canale. E come dicono Asbesto, vieni tu a fare le registrazioni audio, cazzarola. Io invece mi piacerebbe imparare che la gente pescasse da sola invece di portargli i pesci come nel terzo mondo. Non è che devo sempre poi cazzo fare tutto io, puttana di Eva.
10: Tra me che presento un attimo.
7: Sì, mentre io qua spiego. Il pezzo che ci ascoltiamo è roba elettronica. Sono due austriaci, in onore di chi era Jaromil, che sta in Austria. Io non lo conosco, se lui ci sta ascoltando, piacere, sono Gruva. Si chiamano Kruder e Dorfmeister.
0: Minchia, Kruder e Dorfmeister, c'è il CD audio?
7: Certo, ho tutti i CD.
0: Sono un pazzo io.
7: E questo è Kid Head Session, TM. Questo è il CD2. E la canzone è... Aspetta, abbiamo detto la 2. È un remix dei Sofa Surfer. No, fatto da un pezzo dei Sofa Surfers, e remixato da Kruder e Dorfmeister. Parte.
0: Ma non lo vede il CD?
7: La numero 2 non la vede?
0: No, non vede il CD proprio.
7: Perché chiaramente è masterizzato. Può essere che questo è il problema? E niente, alla fine Kruder e Dorfmeister sono veramente seri. Fanno delle robe interessanti.
0: Non tutto, ma...
7: A me piace. Anche gli Stereo Total che abbiamo sentito prima con quella canzoncina, ma avevo sbagliato il numero. Alla fine sulla scena elettronica tra Austria. Parte. Non parte, non lo so. A me farebbe piacere comunque ricevere una sana critica su questa puntata. Ecco, è partito.
0: Sì.

Bueno.

0: Sì, ci siamo. Sì, sì, sì. E 10 consigli. Ma ci siamo, sì o no? Ah, però non si sente. Boh. Vabbè, no, nel frattempo io ero entrato anche in lista, quindi stavo chattando un po'.
1: Continuo. Le musiche in sottofondo li ascolta neanche.
0: Sì. Boh, in lista che ci state ascoltando, così va bene con un po' di musica di sottofondo? Boh. Vedremo. No, riprendevo con i 10 consigli per i militanti della sinistra di Freibetto. Ce n'era uno anche interessante che dice: la testa pensa dove poggiano i piedi. Non si può essere di sinistra senza sporcarsi le scarpe laddove il popolo vive, lotta, soffre, è contento e celebra le sue convinzioni e vittorie. La teoria senza la pratica è fare il gioco della destra. Ah, grazie, sì, Chiederina non risparmia mai complimenti, ma

0: Birmingham. In compenso, un altro.
1: Un bacio con il succhio.
0: No, non esageriamo, per cortesia, eh. No, in compenso, dicevo. Ah, cosa? Il succhio, mamma, è sbesto. No, continuavo a leggervi in questi 10 consigli. Il terz'ultimo dice: scegli il rischio di sbagliare con i poveri piuttosto di avere la pretesa di fare cose giuste senza di loro. Convivi con i poveri, convivere con i poveri non è, con i poveri, ah, non me la leggo, guarda, non me ne frega niente tanto. No, perché Megaship è una cazzata? No, è proprio interessante. Boh, leggetelo. Che più posso dire?
1: Onlus?
0: Sì, è una Onlus.
1: Ma dove stanno le cose?
0: È su quella barra lì che tu vedi, clicchi su chi siamo, partecipa, materiali, clicca su materiali. Materiali, ci sono risorse in rete, articoli, tutto ciò che riguarda comunque la comunicazione e la mala informazione. Boh, che vi devo dire? No, veramente volevo fare un giro su warnews.it, vediamo se riesco a...
1: Saluti a tutti, il mitico ritorno, dicono qua.
0: Chi è?
1: Neuro ci saluta. Sono contenti del ritorno di Radio Cyber.
0: Ah, mi fa piacere, io sono uno nuovo, non avevo mai ascoltato niente su Radio Cyber, grazie qui a Sbesto che mi ha tirato un po' in ballo su questa faccenda, lo ringrazio, vedremo di migliorarci comunque, in modo tale che nessuno ci dica più che scriviamo cazzate, che diciamo cazzate, non scriviamo, scusate. Vediamo di riuscire ad andare su warnews.it. Start. Ah, ma io mi sa che ho chiuso la, come si chiama, cazzo di Buddha, la cosa, sì, no, ho chiuso la, ero sul canale.
1: Hai chiuso X-Chat?
0: Sì.
1: No.
0: No, non ho chiuso X-Chat.
1: Ma io non so cosa sta succedendo.
0: Non lo so, la capacità di crashare è l'impossibile.
1: Sì, comunque hai chiuso X-Chat.
0: E volevo andare su warnews.it. Vabbè, ho chiuso, saluto il canale. Com'era la morte del primogenito, però non ho pazienza, dai. Così mi leggo un po' in rete e parlo. Ah, ecco, potete anche, facciamo una cosa che si fa nelle radio, no? Noi siamo contro le radio.
1: Ti insegno una cosa.
0: Vai.
1: Quando lanci un programma, per
0: sì,
1: esempio X-Chat, se
0: sì,
1: ti metti la e-commerciale,
0: sì,
1: alla fine, lui lo lancia in background, in modo che...
0: C'è una lezione di asbesto?
1: Sì. In modo che quando vai qua, tu hai
0: ecco,
1: la possibilità di
0: ecco,
1: fare altre cose.
0: Ecco. Tac. Benissimo.
1: No, qua vai su
0: Opera, io devo andare. Sì, team ci sono.
1: Torniamo su chat. Se vuoi Opera te la puoi mettere su un altro desktop.
0: Sì, sì.
1: Questo lo sapevi.
0: Sì, questo lo sapevo, sì. Ottimo. Ah, beh, un altro portale interessante dove potete...
1: Qua devi fare, no, barra join, canale morte del
0: sì,
1: genito e la...
0: Sì,
1: okay, che non devi
0: sì, sì, sì. Un altro... un altro canale, un altro sito interessante, è un portale più della controinformazione, è zabriskypoint.org, da lì si recuperano vari articoli, sono linkati dei vari siti, e saluto la webmaster del sito, non credo che ci stia ascoltando, però insomma.
1: Però arriverà il momento in cui...
0: Sì. No, alla fine oggi insomma era la puntata iniziale, ora già stiamo quasi da 4 ore online, staccheremo presto.
1: Sì, sulle prime orette voglio vedere un po' le dimensioni dello schermo. 25 mega, il file è di 25 mega, interessante.
0: C'è un file di 25 mega, io non lo so quanto è grande 25 mega, comunque penso che queste trasmissioni 24
1: dischetti
0: ci dice Asbesta. No, comunque penso che questa trasmissione verrà registrata, è ok, e ovviamente sarà poi disponibile in vari siti.
1: Sì, non sappiamo dove perché ci vuole spazio.
0: Vedremo dove, forse su quello del Freakenet, forse su da qualche altra parte, insomma. Vediamo se sono rientrato nel canale. Sì, eccomi, ci sono. Nel frattempo volevo andare allora su questo sito. Vediamo, apro warnews.it. Vediamo se c'era qualche notizia, mi sa che Asbesto si sta preparando per staccare.
1: No,
0: la faccenda. Sì, vedi se c'è ancora Angelos anche sotto, magari. Gli urli la... Pop, vediamo. Nel frattempo voi avete sempre il CD mandato di Kruder Dorfmeister, che comunque per quest'ora della notte credo che vada bene, insomma.

Chilerina ci segnala www.ecn.org/sottoaccusa. Ora lo andiamo a vedere. E anche questa è un po' vecchia come notizia, ma vabbè, anche prima abbiamo dato quella dei Scorpione della Nacchia, era vecchia. Ecco, ribadisco, magari c'è qualcuno nuovo. Se trovate in giro nelle vostre città degli stemmi con un cerchio rosso e una freccia rossa all'interno, sono di Calvin Klein. Siete pregati di comunicare la città e dove avete trovato, magari se riuscite a farmi una foto e mandatela. Il mio indirizzo è groove@fitnet.org. Sarebbe una gran bella cosa, insomma. Ecco, allora, l'articolo, c'è un nuovo articolo che è stato postato da m.cochi il 16/10 all'1/19, quindi non so che ora sia adesso, ma comunque penso da poco. E sentite la caccia anglo. Americani attaccano presso al CUT. Il comando centrale degli Stati Uniti da Tampa in Florida ha diffuso la notizia che ieri aerei da guerra americani e britannici hanno attaccato un centro di comando e controllo della difesa antiaerea irachena vicino al CUT, a circa 160 km, vediamo, apriamo l'articolo, 160 km a sud-est di Baghdad. L'incursione è stata condotta alle 14:15 locali. Questo appunto confermava più o meno quello che si diceva prima, che alla fine la guerra tra l'America e l'Iraq non è mai finita, quindi non si deve aspettare un rinizio, cioè si deve aspettare, stiamo aspettando che i media ritornino a parlare, perché comunque la guerra c'è sempre stata. E in un incontro interessante che c'è stato qualche giorno fa, in cui è intervenuto anche Vauro, vignettista del Manifesto, si faceva appunto notare come, perché comunque quello che gira, cioè alla fine chi ci sta ascoltando non penso che non sappia queste cose, però è giusto insomma ribadirlo, come gli americani prima armino l'Iraq, Saddam Hussein, o che so io, l'Hitler di turno, che potrebbe essere adesso come adesso Bin Laden, e poi fanno la guerra, e tutto questo comunque viene totalmente ignorato dalla stragrande maggioranza delle persone. Ma questo è un po' triste come faccenda. Vediamo se Killerina Pernacchie. Boh, allora andiamo a visitare questo ecn.org sotto accusa, vediamo che novità ci sono. Dice Killerina che è in costante aggiornamento.

Vabbè, ovviamente dal canale, se volete intervenire, scrivete e io rileggo ed è come se parlate voi, insomma, nuove forme di contatti. Ah, ecco, si è aperta una pagina di archivio sotto accusa, attualità. Gli arresti e le accuse del 15 gennaio 2002 contro i giovanissimi di High Tech Hate non sono le prime e non saranno sicuramente le ultime. Dall'inizio del G8 però le azioni, vabbè, insomma, leggetevelo, ecn.org/sotto accusa. Non mi sembra il caso di stare qui a rileggere la faccenda.

Vabbè, io vedo un attimo di recuperare Angelos, vediamo che fine ha fatto. Sì, io invece stavo crepando leggendo ecn.org/sottoaccusa. C'è una interessante serie di notizie veramente carine. La misura della repressione in rete è interessante. Praticamente con una query su Google, sito sottoposto a sequestro, su oldweb.com oppure su Google, è possibile misurare il livello di repressione in rete ad opera delle forze dell'ordine italiano. Cosa che noi adesso faremo. Andiamo a vedere oldweb.com. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo un sito sottoposto a sequestro. Vediamo un po'. Ma sono pazzi? Cioè, ce n'è una quantità pazzesca! Cioè, solo nella prima pagina, vabbè, lui mi dà 11.666 link, vediamo la frase perfetta, tra virgolette. Con la frase tra virgolette ne spuntano 38 siti sequestrati.

0: Mo. Sì. Siamo ancora in diretta. Passo il microfono.
1: Giustamente ci faceva notare Ghillerina che va bene l'internazionalismo, ma insomma noi trasmettiamo dalla Sicilia e io aggiungo che siccome siamo un po' campaneristi vi parliamo adesso un po' dalla Sicilia, no? Per esempio io vi parlerò adesso velocemente, ovviamente, perché non intendo annoiare nessuno, della facoltà di lettere di Catania. Ah, innanzitutto c'è, ecco, su Indimedia Sicilia trovate un articolo interessante che è stato ripreso anche da Giro di Vite, da uno studente, ma e soprattutto c'è una foto anche di
2: ma niente, Paolo Strano vi ringrazia per il mio saluto, gli ho detto ammazza,
1: hai già collegato. Sì. Sì, no, comunque va bene, brevemente hanno ah, ecco, su Indimedia Sicilia intanto ho trovato un po' di foto un po' di foto da Termini Merese, dei lavoratori. No, no, vi stavo raccontando appunto della facoltà di lettere che ha istituito dei corsi di scienze della comunicazione e vi invito tutti quanti a confrontare, li trovate ovviamente sul sito, i programmi o comunque le materie che ci sono con le altre facoltà di scienze della comunicazione in Italia, non ci sono praticamente corrispondenze. Tutto questo perché comunque la facoltà di scienze della comunicazione attira molti iscritti, l'anno scorso ce ne sono stati 1000 e quest'anno ce n'è altrettanti, quindi la facoltà di lettere si intasca un sacco di soldi senza fornire poi insomma un servizio che sia efficace. Tutto questo appunto per intascarsi un bel po' di soldi, ecco. Boh, adesso siamo andati a finire su girodivite.it e vi volevo leggere qualcosa appunto sulla Sicilia. Per esempio. Ah, ecco, i tipi sinistri di Palagonia, che sono appunto un gruppo di ragazzi di sinistra di Palagonia che ha mandato questo comunicato al giornale che dice: la sinistra giovanile di Palagonia, tipi sinistri, quale realtà giovane in continua evoluzione e mutazione, esprime anche sul web le sue quanto mai nette e decisive convinzioni. No, vabbè, insomma, Palagonia è interessante che ci siano. Palagonia è in provincia di Catania, ovviamente.
2: Tutte le minchie le porta via.
1: Sì, a spesso dice che Palagonia tutte le minchie le porta via. No, comunque ci siano dei bei movimenti. Boh, vediamo cosa vi posso altro leggere. Vabbè, troverete appunto l'articolo, una breve intervista a Vauro, che è stato qui a Catania, i resoconti delle manifestazioni di Siena, Bologna e Catania, di 100 città per la pace. Ah, ecco, parliamo di questa iniziativa organizzata dai ragazzi dell'Erronio, la Zazzello per essere precisi, si intitola Luoghi e percorsi della comunicazione. 7 giorni di informazione indipendente a Caltagirone, in provincia di Catania. Mostre, visioni, musica, diffusione materiale, cartaceo, video, internet point, linkatoio, eccetera, eccetera. Vi leggo brevemente velocemente il programma. Ah, ecco, i promotori sono l'Erronio e Legambiente Caltagirone. Il 21 ottobre ci sarà la presentazione della mostra su Danino Dolci. E presentazioni, festicciole, la mostra sarà aperta fino al 28. Il 22 ottobre al Villino Millazzo ci sarà un incontro Monopolio contro informazione indipendente a Catania, il caso Ciancio, diffusione musicale e così via. Insomma, il giorno un po' più interessante, secondo me, tutti i giorni sono interessanti. Sarà il 24 ottobre, quando ci sarà appunto l'incontro con Radio Auto e con... vediamo, l'ho perso. No, vabbè, questo forse che online non è completo. Comunque Radio Out, il forum sociale di Cinisi e altre presenze sul web. Vediamo che ci dicono in lista, che tipi di insulti ci stanno arrivando. Ah, ecco, Killerina è felice. Oh, c'è anche Pallotron che si è unito con noi. Sì, sì, Danilo Dolci, sì. Che dice?
3: Per chattare?
4: Si chatta nel mondo.
1: Qual è sta mascherina?
4: Quella di prima.
1: Ah, sì, sì, ma non te lo so, me l'ha azionata sbesta, io non ho idea di come si rifaccia.
4: Adesso io posso chattare anche?
2: No, perché siamo già in due sulla chat. Da un singolo indizio IP non fa uscire.
1: Oh, ma che ne dite di cambiare un CD? Vabbè, ovviamente ormai la trasmissione è fra noi e la lista. È chiaro che se c'è qualcun altro gli chiediamo di scrivere all'indirizzo groove@freecant.org oppure radiocybernet@freecant.org per intervenire. Allora, lista, ci siete? Che ne dite di cambiare CD? Ve lo scrivo, va? Che sta dormendo qui.

0: Sì, ok, cambiamo il CD.
1: No, neanche, Angelo, vieni qua da me.
2: La mascherina da leggere quello che
1: metti questo poi?
2: Questo
1: no, perché equivale a collegarsi.
0: Ok, stiamo per cambiare CD, appena Sbesso insomma ci darà l'ok.
3: Ma comunque non sento.
0: Come? Non sento?
3: Sono molto piano.
0: Vabbè, però Ghillerina diceva di cambiare.
3: Si sente in sottofondo?
0: Ora glielo chiediamo.
3: Forte. Chiedi se si sente forte o...
0: Allora, Ghillerina, volevamo sapere solamente se si sentiva, se si sentiva forte, se si sente la voce di Asbesso. Cosa sentite voi, insomma? CD è caldissimo, eh?
3: Normale, caldo. Allora?
1: Buono, buono.
0: Ah, ecco, sì. Si sente forte. La mia voce si sente? Ghillerina?
4: Ma tu parla però, scusami.
3: Io parlo.
0: Vabbè, si sente tutto. E sono i Cooler Shaker, eh.

0: comunque si sente tutto comunque, sì. Devo capire come si sente tutto.
1: Secondo me la musica la sentono da dentro.
0: Dal microfono.
1: Da qua? Da qua?
0: No. Dice musica adesso non ne sento. Silenzio totale. Come? Parla.
1: Boh, non lo so. Ma per esempio quando io parlo, adesso sto parlando, la musica si sente più forte o più piano? Perché a questo punto bisognerebbe capire se la musica si sta sentendo dal...

0: Vamos só.
1: Não,
0: deixa eu só no pio.

Che ore sono, per esempio?

0: Sì, adesso sono io che parlo. La musica continuate a sentirla così? Prove tecniche. Secondo me non sentono niente, ma sentono la mia voce più che altro. Boh, Clerina, la senti la musica adesso? O senti me che parlo? Sparo cazzate per capire qua come va la faccenda. Ah, e quindi al CD adesso non stai ascoltando niente? Questo gruppo inglese non lo senti? Qua si trovano libri incredibili al Freaknet. Sant'Agostino, le confessioni. Ah, ecco, vedi, la musica non la stanno sentendo, la sentiamo solo noi. Niente musica. Solo la voce, mi dispiace, ovviamente solo la mia voce. Minchiolino, a chi? A me. Si chiamano Kula Shaker. Dai, non mi dire che non li conosci. Io sento solo voci catanesi. Ma spesso non ci devi far sentire un pezzo di un gruppo di Genova. Comunque noi mi sa che stacchiamo. Sì. Comunque mi sa che noi stacchiamo adesso, che sia arrivato il momento. Ma io sto crepando. Sì, stacchiamo. Ragazzi, saluti a tutti, un martedì prossimo ovviamente verrete avvisati tramite mail, storie varie, per richieste. Vediamo di organizzarci meglio la prossima settimana, ovviamente. Ok, io vi saluto, Angelos. Fammi fare il sì, io vi passo a sbesto. Vi saluta anche Angelos. Ciao
1: ragazzi. Sì, qua prima di collassare del tutto, perché non ho bevuto caffè stasera, volevo ribadire che avete ascoltato Il Male Necessario di Radio Cybernet con Epatica e altre cose all'interno. Questa trasmissione avverrà ogni settimana il martedì notte dalle 22 in poi, ora italiana, e poi niente. Avremo, sì, nel tempo il palinsesto migliorerà e diventerà anche un palinsettimo. Sì, sono molto devastato. E noi ringraziamo anche gli amici e colleghi di Radio Giucas che trasmettono il lunedì dalle 22 in poi. E così, insomma, avete due giorni di ottimi ascolti. L'appuntamento è martedì prossimo alle 22 ore italiane, ore 20 Zulu perché si collega dal fuori Italia, Radio Cybernet. Direi che la trasmissione si conclude qua. C'è altro da aggiungere? Bene, allora è online il nuovo numero di Giro di Vite, www.girodivite.it. Ve la salutiamo e a risentirci a presto. Può darsi che durante la settimana avverrà nottetempo qualche trasmissione di Radio Cybernet da Palazzolo, ma queste sono sperimentazioni anali e queste cose di solito avvengono dopo mezzanotte. Nel silenzio il nemico vi ascolta. Buonanotte. www.cuse.org/radiocybernet, la mail radiocybernet@freaknet.org. Amen. Direi che lo stream si ferma qui.
2: Italiani brava gente. Italiani brava gente.
3: Guarda, mi sono fermato.
2: Com'è? Ah.

0: La grande sega. La grandissima sega. Oggi italiani brava gente. È arrivato anche Pallotron.
1: Stiamo filmando?
0: Siamo in streaming, però prima streamavamo il CD.
1: In streaming?
0: Ora qui al Media Lab streamiamo per questo decennale più qualche giorno della morte di Zappa. Streamiamo un album che si chiama Leather. 3 CD che io vi consiglio di comprare, come ho fatto io. Sì, eccolo qua, con tanto di libretto originale. Niente, buon ascolto.
1: Ma chi viene?
2: A little green rose in the hand. A little green rose in the hand. A little green rose in the hand. You'll make a muffin for that. Whereupon the door closes violently.

0: Is sharp, Ernie?
1: Talk him down, Vic.
0: Come on down, Johnny.
2: Okay.

0: Ciao.
1: Ah, ciao.
2: Sì.
3: Mi sono autoinvitato, anche se Iron Eagle mi aveva invitato.
0: Bene, bene.
3: Ciao, posso accomodare questo?
0: Sì, sì. Come va?
3: Bene. Da tanto io volevo visitare. Devo dire che già l'ambiente mi sta eccitando alquanto, senza stai intendimento.
0: Beh, qua fraintendiamo molto spesso. Stavo trasmettendo anche qua, sono in diretta.
3: Io non ho
0: Radio Cyber.
3: Ho le mie conoscenze, ma qua sono arrivato in una zona nostra che non devo imparare a conoscere.
0: Oh, oh, Nirv Anal!
4: Te l'ho fatto!
0: Come vedi, fraintendiamo anche i nomi. È vivo!
5: Oh,
0: allora, sì. Portatore è di virus, va di retro! No. Santana! No. Com'è?
5: Ridi?
0: Rido.
5: Oh sì, il petone.
0: Ah, il petone. Oh. Com'è, che patata questa?
6: Sì, dopo troppo caffè poco cervello.
0: Policaldite,
5: come cazzo si chiamava?
6: Il mio essere è rimasto lì, come dice Paolo.
0: Sei pronto per la seconda parte del troppo caffè poco cervello?
6: Quando?
0: Presto, molto presto.
3: Ah, sì. Adesso scusa, sono venuto con la bici.
0: Sì.
3: Penso che me la rubano là sotto. La salto un po'.
0: È nel portone?
3: Dentro,
0: sotto,
3: sotto,
0: c'ha la catena qualcosa?
3: No, ogni volta sai che è una buona bici, però non beve tanto, ci manca la catena e altre cose.
4: Non è
3: la catena,
4: forse.
3: No, per dire, che problema avrete? Sarò salisti fino a un certo punto.
0: Nessun problema, puoi portarla anche dentro.
3: Dai, questa
6: non si sa.
0: Sì, sì. La metti.
3: Come ho visto che c'è un locale, non potrei la signora.
0: No, il locale, sì, basta che la metti.
4: Sì, sì, è un tutto, che non ho chiuso la mano.
0: Nella parte.
4: Oh, è uscito.
0: Come si dice? Nella parte dove c'è.
3: Il buio, guarda. Cioè, sono finito lì dalla scala.
0: Dove c'è la scala? Metti lì.
3: Va bene. Sì.
0: In fondo, verso la finestra.
6: Ti dai octane?
0: L'avete presa?
6: Ancora no. Sono in trattative per l'asta.
0: No, oh, abbiamo questa musica in sottofondo che ci viene dalle casse. E senti questa?
4: 100
0: è diversa con la quella di Giovanni.
6: Ma chi l'ha portato questo carburatore? È un 34.
0: L'ho trovato.
6: 3412. Non so, quello è una moto da cross.
0: Non penso.
6: Sì, sì, sicuri. Ma di questo, guarda che questo ragazzo.
0: Appunto, troppo grosso per una moto da cross.
6: Che dicevi? Io ero un po' più piccolo di questo.
0: Comunque al contrario.
6: Dipende.
0: No.
6: Dipende dalla
0: la, cosa. No, al contrario. Scusami.
6: E poi il serbatoio c'è.
0: Non è questo il serbatoio?
6: No, no, qua c'è il galleggiante.
0: Qua dentro?
6: Sì. Sono piccolissimi i galleggianti.
0: Qua c'è una bolla qui.
6: Forse c'è una membrana di aspirazione.
0: Bello, è un Fukuni, no?
6: Un Fukuni.
0: Vieni, il Fukuni te lo nell'anno.
6: Lo puoi mettere nel
0: grelli? Tanti culo.
6: Questo qua costerebbe bene il grelli. Questo più questo che tutti i grelli. No,
0: allora.
4: Già dai price.
0: Ma teoricamente sì, ma la facciamo partire questa fottuta ISS oppure no? Io vorrei capire quanto sentono la musica i nostri ascoltatori.
4: Andiamo con Make Ride del BMD.
0: È arrivato anche True Nepal, no, che sicuramente ci ascolterà.
4: Okay.
0: Passiamo un po' alla musica, va. E poi parleremo di Substa.
4: A due fa, a fare il...

0: for Roy Estrada, wherever he is.
1: Wonder,

0: Sega? La Sega!
1: Se in mezzo ai primi due i microfoni si stanca, si sta staccando perché sta andando due.
0: Ma c'è pure il pedale qua.
2: Ma lo
0: scrive? Io con questo proprio non ci trovo. Io quelle cose sono al ponte fisso.
2: No,
0: questo lo blocca.
2: Se qualcuno non sfruttuta da un
1: minuto,
0: come?
1: Mi conviene dare l'ora perché lo guardo si sforza, perché sennò no.
2: Capito?
0: Come mai?
1: Se l'ho messo 9, era più forte.
0: Si è finita della colla qua?
1: No, era delle colle.
0: Adesso facciamo un esperimento. C'è il legname. C'è. E rimane storto, capito? Questa cosa è troppo grossa.
2: No, ho fatto vedere il microfono. Avete visto?
0: Dove lo possiamo mettere?
1: Io metto il microfono davanti.
2: Aspetta, hai visto i codici della X?
0: No. Questa versione ingresso sarebbe una gran cosa.
3: Oggi Olga non viene?
0: Oggi chi?
3: Olga.
0: Ah, boh.
1: Comunque se forse fa sgrusciare
2: allarme,
1: no,
2: allarme.
1: Non è che andrà bene.
2: Lo so i codici.
1: Provaccio a tenere, io tieno a fare, perché è normale.
0: No, no, non mi va che... Perché... troppo piegato, poi alza il tetto di legno sopra.
1: Alza, cosa
2: i codici...
0: Sarebbe una monetina.
2: Dove sono?
0: No, ma io uso le monete.
3: Le monete perché abbiamo gli euro, che cose
0: vendi. Io suonavo con le 200 lire, mo non ci sono più, quindi le vado raccogliendo.
3: Allora, qualcuno flex, infatti lo dice là, no?
0: Beh, non mi flex, vabbè.
2: Con i 500 ce l'ho in giù.
0: Non è scordata. Mia.
1: No, non è per niente
0: scordata. Ora è mia, o sarà presto.
2: E di chi è? Vuoi una chitarra elettrica?
0: Ah.
2: Una Yamaha Pacifica?
0: Sì, le sto raccogliendo.
2: Addirittura?
0: Sì. Ma bisogna vedere che c'è qua dentro. Ma tu non l'hai usata proprio praticamente?
1: No, l'ho usata tempo fa, molti
0: anni fa. Molti anni fa.
1: 10 anni proprio.
0: Minchia, e non hai continuato?
1: Ma no,
0: è una normale chitarra.
2: Sei riuscito a trovare questo cazzo di cavi?
0: No, non è male, cioè è dritta.
2: I cavi di...
1: Ma adesso sono belle.
0: Forse è un po' alta di ponte.
2: I codici che
0: vuoi?
2: Dovrebbe
0: abbassare
1: no, non bisogna essere male, io non ne capisco un cazzo di cavi.
2: Capo,
1: io?
2: No. Questi qua sono...
1: Cacciavite... Mettere in quello di cosa?
3: Cioè, americano, quello che
0: è. E questo è un po' grosso.
2: Era quelli che aveva...
4: Ma Giovanni mi stavano vedendo.
0: No, no, mi servono le chiavette, volevo poi abbassare questo. No, no, non ci sono le chiavette.
2: No,
0: io
2: sono
1: fatto apposta per farlo...
0: Meglio non toccarlo. Io ho una eco di... Boh. Di un tot di anni fa.
1: Oh, il mio caffè.
0: Il tuo caffè è lì.
1: Così sono gli impieghi.
0: Vabbè, quello ce l'ho.
1: Io,
0: ma da come me l'hai scritta era in condizioni orrende.
5: Ma tu già l'hai fatto? Forse
1: neanche me la ricordavo.
0: Cioè proprio non l'hai più usata.
5: Ficcaccilla
1: nel microfono.
0: Dopo microfono,
6: vado, te ne esci,
1: non mi dimentichi. No, no. Il caffè, occhio il caffè.
0: Madonna.
1: Evviva il
0: video. L'ho fatto vedere, no?
1: Sì, ma era tappato.
0: Meno male.
1: Se no potremmo.
0: Ci vorrebbe la dardo al contrario e attaccare le casse direttamente.
1: Non bisogna di amplificarsi.
0: Che cazzo ce l'ho messo?
1: E questi amplificano.
6: Io non mi ricordo se c'è il CTR, se non c'è il CTR. Guarda che veramente questi qua sono uguali. Quello là lui li aveva stampati.
5: Io mi ricordo che era
6: dentro
5: l'uomo
6: qua.
5: E io mi ricordo l'uomo, guarda.
6: Ma guarda, aveva stampato una cosa di
5: due anni. Non è una cosa di... No, questo qua usa.
6: Non si riesce a guardare,
0: ma
6: sono dei fogli, giusto?
5: Sì, sì.
0: Io c'è il driver smingato, non devo assolutare questo. Dovevo installare gli altri. Si devo mettere gli altri.
1: Ah, non hai un cacchio.
6: Aspetta, ti ho portato il manuale del combo.
1: Minchia, è quello che penso?
6: È quello che pensi.
1: Sai che dobbiamo fare? Scandalizzarlo, perché quel manuale non si trova più in giro. No, vabbè, tieni, lo regalo, è nostro, è del Media Lab. Ah, no, è diverso da quello che ho io.
6: Alla fine ci sono gli schemi adesso.
1: È completamente diverso. Quello che avevo io, questo è fotocopiato.
6: Si sa,
1: Sì, sì. Vedi? Quindi non è l'originale, purtroppo.
5: Meglio di niente.
1: Gioia mia, chi succede? Madonna, io lo sapevo a memoria,
6: secondo me. L'ho trovati, sì. Qua sotto, con i letti in mezzo alle cose male.
1: Vediamo. Schematico, che questo qua ce l'ho.
6: Esatto, sì, è una specie di dio, sicuro.
1: Pazzesco.
6: Io ho un altro manuale.
1: Di cosa?
6: Di cosa?
1: Come no?
5: Io ne avevo uno, soltate l'Amsterdam.
1: Fantastico. Sì. Con la cassetta.
5: Allora, no, aveva i floppy. Ed era...
1: C'è poco da fare allora per questo strumento qua.
5: C'è un po' di spazio per mettere i portatili qui sotto. Portatili di Pallotron. Pallotron, attacca la chitarra. Sì, portatili di
6: Pallotron. Ma cosa ti serve? Un
5: microfono.
1: Tieni Pallotron. Pallotrone, mettiti questo nell'in-mix input e alza tutti i volumi.
6: Musica moderna.
1: Farà tutto al massimo. Ah, è forte, siamo, Ora facciamo la musica moderna.
6: Wow! La musica moderna.
1: The modern music.
6: The modern.
1: Allora, vuoi riestrarre l'acciaio dalla cava per costruire
5: il coraggio?
1: Fare volumi.
5: Deve
1: fare il mic, non il lamp.
5: Distorsore automatico. No, segmentation
1: folk. No, come può essere, scusami. Ce l'hai combinato proprio bene sto portatile, eh? Allora.
0: Anzi che l'hai partito l'altra giorno, che ti è successo che sarebbe
5: venuto. No, mi capita qua. Che non parte. Per diversi minuti. Non so perché.
1: Scusa?
0: Questo io aspetto. Perché rimane così?
1: Ok, lì che aspetta qualcuno che faccia qualcosa.
5: Ma è
1: un po'. No, l'ho acceso perché non fa freddo. Siccome sono muovito scalda molto.
6: Era per
5: si spussa qualche cosa di solante.
6: Cemento,
5: la identificata.
1: Sì, io ce l'avevo le 200 lire. No, è uno scellino austriaco.
0: che è molto simile. No? E me l'ha dato Jaromir. Va bene. Praticamente uguale.
7: Ma a questo punto direi, visto che la vamo a spostare, la spostiamo definitivamente in un posto dove essere definitiva? No, la spostiamo in un posto definitivo un po' più.
5: E quale sarebbe? Ma che stava
7: iniziando, no? No, volevamo fare il continuo.
5: Il continuo su quanto tempo?
7: Esatto, no, di portarli a Nami. Lì non c'entrava. Ah, io non volevo mettere qua sopra.
5: Oh,
0: ragazzi! Mi fate mica al massimo?
5: Che devo fare?
0: No, al massimo. Che ci aspetti?
5: Ma si spaccia!
0: Ma che si spaccia? Il tuo culo si spaccia!
5: Ah, sì! Poi al massimo!
0: Ah, basta! Come va, basta? Cioè, quello si spacciano le casse?

0: Bob Marley, cosa l'hai?
1: Una cassetta di Bob Marley.
2: Stand up, stand up. Assumiti, basta.
3: Perché così questo disco è il male.
2: Perché?
3: Perché vedrai che se io lo smonto con il disco volante parte.
1: Metti come contare. Domani vai a scuola tu?
3: Io ci vorrei andare. Non so fare che cosa, non ci vorrei andare.
1: Sì, c'è di voler concludere a te.
3: Minchia, no, è figli. No, io ho per essere te.
1: Questo chili che andiamo come in fila.
3: Ma lei quante combinazioni fa partire contemporaneamente?
1: Sai, sei otto così.
3: Dai, tutta la rabbia fottuta. Lo sboccato.
1: Hai combinato il programma di Shining? Io l'ho combinato, ma i miei ci dicevano che...
3: Ok, ti dicevo che le piste hanno uno.
1: Ma poi mi diceva che non c'erano. Io
3: ho ah, ok, ma gli hai scritto tu, non ho nominato. Ah, tranquillo.
1: Non hai capito la fine.
3: Sì, sì, l'ho capito la fine. Niente. No, sguardo, però effettivamente mi serve oh, spazio.
0: Stavo cercando la canzone finale di lei.
1: Ma come sono sopra... Non ci siamo capiti.
0: Ma sì, sta tutto buono. Non ci siamo capiti.
1: Devo costruire.
3: Scusa,

0: scrivania su cui schiare.
1: Speravo di no.
2: Ma che cosa manca questa scrivania per non sconoppiare?
0: Niente così.
2: Voce del verbo sconocchiare.
0: Sì, perché gli metti Zappa che è molto meglio?
2: Mettiamogli Zappa, va.
0: No!
1: Non solo è morto da 10 anni, lo devo riesumare ogni volta.
0: Mettiamo la canzone di tua moglie, faccio il comodino di basso pazzesco.
2: No, mettiamo questa.

0: definido eso.
1: ¿Qué es successo?
0: Niente, sto facendo il raid di morte.
1: Hai finito?
0: No, sono destroying the content of the 22 in 5 seconds.
1: Ma come?
0: Niente, perché ti do il comando forza tutto. Destroying.
2: È un po' temibile.
3: Sì,
0: destroying.
3: Questo qui, tu l'hai messo, li presenti su tutti i desktop?
1: No.
3: No, infatti.
1: Non fa come ci va.
3: Non si può fare.
1: Non credo.
3: Mi sono reso conto di questo.
1: Beh, mi trovo bene così, alla fine va bene.
3: No, infatti,
0: non so.
3: Una cosa impronunciabile, che si chiama GKRM2.
0: Ah, GKRM, lo uso anch'io. Infatti uso quando via di
3: si può mettere onnipresente? Si può mettere onnipresente su...
0: Numeria?
3: Sì, su Numeria. È comodo.
0: C'è il onnipresente. Io lo faccio anche via rete, c'è il demone.
3: Tu per dire ti sei buttato nella negatività.
0: Sì.
3: Minchia, tipo... Che ti controlla tutti i computer praticamente.
0: Tutti i CPU. Come attiva...
1: Va bene, alziamo questo microfono.
0: Uno fa il giraffarello, meno S, no, è così.
3: Ho capito, quindi il controllo è anche da remoto.
0: Sì.
3: Ah, questo è
0: il controllo. Il giraffarello non dice che
3: ha. Ecco qui.
0: Però ti occupa.
4: Vediamo un po' questa IS del cazzo.
0: Cazzare, parte. Perché sembra che aggiungono.
4: Ah, beh, certo. Dove si ferma?
0: Porco, ho finito un'altra partizione, secondo me.
3: Vabbè, preferisco le mie dock up, alla fine non sto testando, però. Preferisco le dock up di Windows Maker.
0: Sì, ma poi ci fai ma delle cose in più, no? Poi in mia moto, capito?
3: Vabbè, questo è il remoto che...
4: Questo accrocchio qua, che va qua dentro, e poi va qua dentro, e poi va qua dentro. Io vedo un po' troppi collegamenti.
2: Allora, funziona così. Se fino al trasporto da lì a qua... Non so se ancora più terribile quando ci ha messo mano Giorgio alla sistemazione di tutto, non è più partita. Allora lui dava, arriva a dare un messaggio ben preciso, diceva impossibile montare la partizione alla radice. Quindi si è fatto così.
4: Ma quindi può essere un problema soft, cioè non è un problema.
2: Ora sta partendo dal
4: Da te,
2: sta
4: decisamente leggendo.
2: Vorrei vedere se riesco, se c'è qualche tool per recuperare la partizione di tutto. Se la legge, se la trova, come combinare.
4: Però bisogna reinstallare, pensa che bello. Che ridere.
2: Un anno di
4: ma non avevate mirrorato il disco su un altro un DVD del disco? Ti ricordi il backup? Conosci la
2: dove
4: cosa
2: sei? Nell'Angola?
3: Io da molto
2: al figlio. Ora in
3: tipo
2: di mirror,
3: non manca
2: interrogativo questo mirror.
3: Ma non lo so, tu vieni.
2: Il manuale me lo posso riportare come stanno cose, non ti interessa, se non lo vuoi.
3: Ah!
2: Sì,
3: tranquillo, tanto è aperto.
2: Guarda, parchi.
0: Ciao.
2: $500, quindi stai
3: è nota sta venendo, Tomac sta venendo.
0: È nota.
2: Tomac, un po' di succo della cosa.
1: Che è nota?
2: Ripristino del
3: suo composto
2: dei
3: quattro
2: con Tomac,
3: Tomac. Perché è nota? Perché DJ è nota? È che da quando si è indrippato con un altro mondo ora è Tomac.
2: Qual è il titolo di questa
3: puntata? Non è, ma non è Handicap, è biochimica.
0: Biochimica, sì.
4: Fantastico.
2: Biohazard.
3: È bellissimo, allora faccio vedere.
0: Ma quanto gli costano?
4: La 30 euro.
2: Vicina.
4: Vabbè, un negozio di forniture industriali, no?
3: No, su eBay. Guarda che io sono bello.
4: Ma allora perché non vado a San Filippo che c'è lo scafandro completo?
3: Non lo so,
4: quello,
3: però questo qua è
4: quello militare.
2: Mi
0: devo spiegare 4.200 euro.
4: Via Cilea.
3: Qua è dietro
0: io ci devo andare, e poi ci andiamo
2: assieme. Domenica sono la discarica a Palermo.
3: Guarda,
0: il vestito ormai quando tipo
4: al bar. Domenica sono al giardino.
0: Domenica siamo alla discarica.
4: Domenica sono in discarica qua. Ah no, io vado in.
3: The Chemical and Biological Mask.
4: Ah, vabbè, ma questa è una stronzata, questa la vendono nei negozi di forniture industriali.
2: Ma
4: allora,
2: cagata,
4: no, però.
2: Le aziende dismettono i computer.
3: Questa è una cosa assurda, ma
4: non è così.
3: Invece
4: e San Filippo hanno la chiusa integrale, hanno gli stivali e lo scafano con
1: i doni. Gli stivali no, però questo è tutto giusto.
0: Io
1: andiamo avanti,
0: se ci sono dove stare 3 ore, aspettare voi più che vanno, non dico io.
2: Che pazzo, non dà. Dormirò lì sicuramente, la prima, e poi anche per quello che ho fatto vedere il tanto.
1: Gli applausi,
4: in ballo. Voglio andare sabato, insieme, ma ci andiamo e ci andiamo insieme.
1: Ha fatto bene.
3: Sto dando i miei
4: feedback.
1: Ma
3: Bibi sarebbe di quelle cuffie perché io ti ero occupato.
4: Ah, ma tutti in Italia hai comprato?
3: Purtroppo.
2: No, ma
3: non
2: c'è,
3: non accolo, non ce la faccio bene.
2: Ti ha comprato una
3: scheda? No, non per, perché per la spedizione, minchia, non trovo nessuno che se lo accolla in America. A mandare, quindi devi prendere in Germania.
2: RTL 81.
4: Se paghi. Tutti quanti non ce la
3: fanno. Only use
4: ma che tu
2: 20 euro
4: dare quegli stronzi
3: ma tutti stronzi
4: a me no, non è mai capitato resto,
3: vero? Io tutto quello che cerco tipo tutti io volevo fare un sonivario di quelli piccoli.
4: Io qua prima stavo cercando Zappa.
0: Vabbè, no, perché io avevo
4: fatto un po' croce di Frank Zappa $15.95
2: prenditeli
4: originale
0: 32
4: me li prenderei ma ce li ho praticamente tutti.
0: Perché?
4: Vediamo come va.
2: Lui gliele cerchi queste cose.
0: Perché lui mi ha.
4: Ma sei un frocio, che cosa devo cercare? La batteria portatile?
2: Minchia,
4: dimmi il modello di questo fottuto portatile dei miei coglioni. Forza!
2: DDP.
4: Come?
2: Io l'ho lasciato a casa, porca troia.
4: C'è scritto. Il portatile, come si chiama il portatile?
2: Ah, là, il portatile 525.
4: TX.
2: Ah, centrale, bait, 525 TX. Classe.
0: È la BMW 525.
2: 525 TX.
4: 525. Ah, ma qui questo stream va?
2: Per qua lui sarebbe stato un tipo di comporazione.
4: Porco. Posso bestemmiare? Ah, ok.
2: Dici che sei stato lì, ti sei rilassato, ti sei tranquillizzato.
4: Ma sai i bestemmioni che ho sparato quando abbiamo fatto la... Non mi ricordo, la meditazione AOM. ci sono 7 passi, musiche diverse, in ognuno dei quali tu esprimi un'emozione.
2: Che 7? Sempre 7, 7.
4: O forse erano 12, mi sto ricordando male. Comunque, una di queste è l'odio. Per cui tu ti incasti con quello che c'è davanti e gli urli qualsiasi cosa vuoi.
3: Minchia, tu troppo
4: bello. Dio!
3: Bellissimo.
2: Ha sfondato.
3: Ah, certo, qua di netto non lo posso usare. Com'è la connessione Telvia?
4: Telvia.
3: L'SMTP è
2: Telvia. Per guardare il video della console.
3: Lo troverò.
4: Telvia, mai QT. Questo ti serve?
2: Io su Norma e quindi su Servi.
4: Niente. Zero inserzioni trovato.
2: BTP 34 a 1. BTP 34 a 1 è la...
4: Ah, ok. BTP?
2: BTP. Bologna Topa.
4: Bravo Tango Papa. BTP 34 a 1.

0: metti musica, musica.
1: Musica, mettiamo un altro CD allora.
0: Ma mi sembra con un pezzo di giro di basso pazzesco.
1: Ma lo cucchi, ti va?
0: Ma con culo.
2: Manda la notte di quel giorno.
1: Zitto. Taci.
0: I taci al contento.
1: I taci. Disco numero 2.

0: Oddio, mamma.
1: Te lo faccio in micro. Batteria è zero, Va bene, musica. Tu di solito compri sempre in America o anche in Europa? Favorite group was Helen Reddy. They discussed the weather.

0: Papá, voy a un banco de Quintipo.
1: Vieni, vieni.
0: Vieni,
1: vieni qua, che ci guardiamo Enter Trip insieme. Condividiamo. Enter Trip. Questo è il progetto Enter Trip. La gioventù di Jarom, il Fort Prize. Sì. Però cosa c'è di strano nel simbolo del Enterprise? Enter Trip è pazzesco.
0: E Jarom sì. La morte.
2: Sala comando.
0: Protocollo zero, ci sono, Zeta protonico.
1: Ci sono delle foto che tu non puoi immaginare.
0: Schemi del flamma fotonico. Corridoio.
1: Ci sono delle foto che tu non puoi capire.
0: Ma butta il link su internet.
2: Aspetta, aspetta.
0: Colonnello? Alieno.
3: Altro finto.
0: Alieno Tubotron, è mio fratello.
3: Stavo Tubotron. Salterego pezzo di pallo.
1: Cioè qua veramente hanno fatto delle peggio spalle. Cose.
0: Vediamo Alieno Tubotron.
1: Aspetta, aspetta.
0: Grafica.
3: La diagnostica.
1: Ah, ci sono gli iscritti. Ah, le foto. Mamma mia, le foto. Tu devi vedere le foto. A parte quelle normali, ma quelle quelle di Star Trek. Sono la fine del mondo. Io voglio fare i poster con questo.
3: Già quelle
1: cioè con la divisa di Star Trek.
0: Beh, ma sono poco lontani.
1: Sì, sì, però certo. Sono fatti bene. Cioè.
0: Vediamo l'equipaggio in bella posa.
1: Perché questa. Che non si capisce che cazzo stanno facendo, però.
0: Fammi vedere l'equipaggio. Aspetta. In bella posa.
1: Questo è il massimo, questo è il massimo.
0: Fammi vedere che
1: cioè, faccio... fatte bene.
0: Fammi vedere che faccio in bella posa.
1: Dov'è che faccio in bella posa? Ah, minchia.
3: Lobo. Lobo.
0: No,
1: non è lobo. Non ce ne sono persone conosciute da me queste. C'è l'Ambru che dovrebbe essere lui, che è quello che è entrato nella mailing list. Hackers. Però proprio un lavoro di computer graphics veramente pazzesco. Poi ci sono perle come queste.
0: Ah, questa l'ho vista.
1: Sempre di computer graphics. È incredibile. Siamo computer graphics. Ah, e il fumetto l'hai visto? Un culo da vota mazza. No, è la vota razza. Dio mio.
2: Quanti anni fa ha fatto questo?
1: Ma che ne so. Malato di mente.
3: Il numero 5, il numero 5 edizione speciale con l'occhio.
1: Hai sentito Din Donna decide di alloarsi? No, cosa? Ciao la Madonna, ora anche l'evidente cartina conosce l'agghiacciante verità. Ho deciso, non mi tirerò indietro. Non piangere.

0: Per me, non piangere per me, amore, in modo bisogno di un vero eroe, che l'ha, mette fine a sta prode guerriera con la sua cotta di maglia. Però lui voleva la full plate armor. Agghiacciante.
1: Fatto benissimo queste.
0: Sono foto
1: Ritoccate.
0: trasformate in bianco e nero. Nuove festività sconvolgenti su Dindon.
2: Dindon. Ma chi è Dindon?
0: Dindon! Dindon è un
2: Dindon.
0: amico nostro.
2: Non lo conosco. Si è prestato del canotto.

0: però bella grafica comunque.
1: Devo installato anche Bash,
0: cioè, ma guardate Jaromir, aveva 10 anni qui.
2: 10 anni,
0: ma che ne so, aveva pochissimi anni. Vediamo se ci sta ascoltando. Ah, ecco, c'è pure il fumetto, becca di fumetto, la presa per il culo che mi hanno fatto quando sono partito militare. Ah, ecco. Non è parla in vena di poesia. Allora, io mi ricordo che c'erano altre...
3: Chi uccide? La necessaria del migliore. Ho paura che sia quello, non so, cioè...
4: Ma se non fosse comune questa nostra paura, io mi sarei speso in questi termini, ora non posso rispondere. Non so che c'è questa difficoltà, ma a partire da me, io onestamente non posso garantire che io giorno 15 non posso andare, perché il giorno 15 non mi hanno inviato altrove, e quindi potrei essere tutta la giornata e non sarà. Cioè, non è che io non lo conosco, però io sto dicendo, pensiamo dove siamo arrivati. Siamo arrivati all'uso di queste nuove forme di comunicazione, però ci siamo in qualche modo morti. E questo è quello che è cambiato, quello che è un rischio di libertà, non problema di
0: vedremo. Si può proprio scegliere il male di noi, secondo me.
4: Cioè, solo una cosa, si scrive là, e basta. E poi, se noi rompiamo a qualche modo le nostre vite, non potesse mangiare a grande successo per il mondo.
3: Fare delle aree di un tipo,
5: ma questa cosa prende, cioè di
2: americano sta patrimoniando.
5: Secondo me l'investimento è sotto un po'.
2: E poi sarà tutto gestibile, via web, non dare che se lui per esempio Google ti offre un altro, ti offre una determinata parte, lui potrà andare a fare una determinata parte, che risalga. E poi sarà determinata la legislazione di utenti,
5: c'era la possibilità di
2: fare la possibilità.
5: Ma c'è la possibilità di
2: a
0: parte che le pagine stesse, voglio dire, possono essere stampate.
2: Ogni articolo avrà il suo documento, ogni cosa che si mette può avere la possibilità di essere un membro della nuova, dei nuovi,

0: sono un coglione. Sì, a volte succede. Succede.
1: Foto, hanno la sezione forum, dentro il forum hanno le varie cose di forum, dentro il forum parla come vuole, noi non faremo un po' parte sicuramente, con tutti i dati, un'area RAM, la chiameremo RAM, un'area
2: che non mi ricordo
1: dura sarà il presidente poi onorario, lui assunta
2: e punto com mi uccido.
1: Cosa punto com?
2: Anarchia.com non è possibile. Hanno registrato un sito anarchia.com,
1: sì, dai, è una ricerca di un qualche,
2: vabbè, non mi ricordo, comunque c'è un sito dedicato alla piazza che è andata dal pezzo anarchico, fatto in questo modo, un po' diversamente, però mi ricordo qual è l'indirizzo preciso.
1: Questa è l'idea. Lo mettiamo su appena abbiamo il format fatto.
2: Forma,
1: parolone.
2: Appena abbiamo la bozza, abbiamo.
1: Ti chiamiamo, ci rivediamo
3: e nominiamo il
1: Underlayer. Perché una volta che l'abbiamo sopra lo modifichiamo insieme, capito?
3: Chi è che ti ha detto di
1: il giovane, non quello che si è trasferito. Non quello che si è trasferito.
3: No.
4: Qua cosa c'è? Posso vedere?
1: No,
4: c'è il cadavere, no?
1: Praticamente
3: andiamo, ti do un passaggio.
1: Sì. La nonna ti si è passato poi lì.
3: Questa è una vita.
4: Porca troia.
3: Che qui non c'è niente. Tu avessi trovato solo me?
1: No.
3: Lui
1: dice questa fessura qua non è quale strano perché...
3: ma qua quella dell'altra parte,
1: ma questa qua
3: le piastrelle che sono scostate dal pavimento,
2: anche questa qui che abbiamo qua, questo ormai prende tutto fino a sotto,
1: ma è sempre stata così. Vabbè, io me ne
2: ricordo. No, all'inizio quando abbiamo aperto il point già non era che era sotto il fondo. L'altro non sono spostato di là.
1: Lui ha spiegato che le radici del fico fanno questo effetto qua.
3: Del ficus.
1: Non è una pianta di adesso.
3: Questa è una vita.
4: Si potrà accedere
5: qualche giorno
1: mettelo su o non chi ha
2: non so neanche
1: chiede quanto tempo tecnico ci vuole per mettere sul sito
2: chi
1: lui
2: quando è che ci può accedere
1: tra due giorni giorni. Ci lavoriamo noi. Cioè,
0: si installa e basta.
1: Il tempo che lo installiamo, gli diamo una forma,
0: ce ne portiamo di temi e tutto quanto.
1: No. Sì, vabbè.
0: Installiamo i temi e noi ci scegliamo quello che vuole.
1: No,
0: scegliamo uno.
1: No. Cerchiamo di dargli una forma iniziale, in modo tale che lo vediamo tutti insieme e decidiamo poi da lì in poi come evolverlo.
0: Facciamo fare una bella intro in flash?
1: Sì.
0: Ma voglio l'onda così, con la musichina e poi un testo di una poesia di Gesualdo Bufalino, tanto per cambiare.
1: Sì, esatto. E sarò stato un mattino.
0: E deve essere dinamico.
1: Va bene. Questo c'è in dubbio. Lo facciamo tutto verde.
0: Certo.
1: Il dominio, se cambiamo dominio, basta che non sia .it.com. Poi siamo .net.org. Riferito a Palazzolo, e Palazzolo verde .net.org. Intanto noi facciamo il portale, lo mettiamo, lo stiamo da qualche parte sulla macchina nostra, che è la casa mia. E poi lo vediamo insieme, da lì verranno idee e lo adattiamo secondo le tue idee. Va bene. Mi hanno una tua email. Una tua email.
0: Ah, ma tu come sei messo a posta elettronica, computeranza, internet? Non sei messo? Sei messo?
1: Cioè?
0: No, ma dico, ti colleghi, navighi, cioè puoi entrare su internet, sì. Ah, perfetto.
1: Come orecchia, leggevo un
3: tizio.
0: Ti possiamo creare un'email da noi, freaknet.org, se vuoi.
1: Vabbè, poi creeremo le
0: la tua email
1: solo a credibile.net.
0: Ah, vero.
4: Giovasco Music.
0: Ancora quella?
4: Sì.
1: Allora ce l'abbiamo.
0: Che email del cazzo.
4: Era quella del gruppo.
0: Yahoo.it.
1: Ma hai capito il numero di cellulare?
4: Sì, te lo devo dare.
1: Vabbè, poi me lo dai. Se trovate qualcun altro che è interessato a una cosa del genere.
0: Ok, segnato.
1: Chi è che può essere il compiere questa cosa? Concetto? Poi io c'è poco altro pure.
2: Vabbè, poi ho fatto i sogni grandi di solito.
6: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
7: ミンキア、ラジオファイブルネス。
8: Male necessario。
0: Bene。Praticamente io la sigla taglio qua perché ancora non c'è il sito su Qt.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Sai che sarebbe buono, cioè, trovare una macchina dove si fa girare solo quel sito. Chi gestisce tutto, chi fisso.
4: E gli facciamo solo.
0: Ma come fai?
1: Fai mail, fai tutto. Chat, mixer.
0: Ah, che bello l'eco.
1: Ma stai streamando già?
0: Sì, sto streamando.
1: Che miseria.
0: Mamma mia. C'è un eco pazzesco.
3: E allora?
0: 60 minuti. Ne penso sega. Da oggi ho un Pentium 4. Oh, Radio Cybernet inizia la trasmissione oggi dal Poetry Art Club di Palazzola Crede. Grazie degli applausi che non si sentono ma ci sono. Stanno tutti applaudendo, infatti. In lontananza i ragazzini che giocano al campetto di calcio, mentre noi siamo qui. Oggi è successa una cosa molto bella, il portatile di Morpheus, un Sony Vaio, che andava a 800 MHz, improvvisamente va a 2 GHz e 4. È bastato pulire La ventola e il dissipatore dal tappo di polvere pazzesco che portava la CPU a 70 gradi. Ma ora quant'è la temperatura adesso? Diciamo lavoro normale. 50 gradi, quindi 20 gradi abbiamo guadagnato. Però
8: abbiamo guadagnato 20 gradi.
0: 20 gradi. Oh.
8: Cosa?
0: Ah, che cazzo mi dai le sigarette a me? Imbecille, vieni qua.
8: Un imbecille. Che fuma, fuma.
0: Sì, ora fumo, guarda, mi stanno fumando i coglioni. Mi chiedono di rimangiare il jingle e io lo rimando, che devo fare?
6: Minchia, Radio Fibernet!
9: Male necessario.
0: Bene, il jingle dura così. Così poco. Allora, mi chiedono qua un articolo del Freaknet per BFI speciale Mocha. Sì. Potrebbe anche fare. Ma su cosa? Non abbiamo argomenti per questa sera. Di cosa parliamo questa sera? RAM?
8: Di pompini?
0: Ma pompini nel confessionale?
8: Parliamo di scrotol?
0: Parliamo di scrotol? Ma se vogliamo.
8: Parliamo del botto stupido che abbiamo sul canale? Di questa grande stupidità
0: abbiamo
8: che è l'intelligenza
0: botto
8: artificiale?
0: Ci vorrebbe una descrizione tecnica, mi sa che ce le può dire Sandman. Credo che sia un egg drop con un modulo di cui non ricordo il nome.
8: Un modulo qualsiasi.
0: Un modulo di pseudo intelligenza artificiale per cui questo bot impara insomma, legge le cose, legge le cazzate,
8: mischia le frasi,
0: le cazzate che scriviamo e ce le restituisce masticate.
8: Tipo
0: Elibus dice a Scrotol: mi sei mancato, e Scrotol risponde: Elibus, sei una minchia.
8: parla, scrivi qualcosa, vedi che ti risponde.
0: Allora gli scriviamo Scrotol fritto misto, vediamo che cazzo risponde. Non risponde.
8: Ora risponde.
0: Vuole tempo.
8: E che cretino.
0: Asbesto, asvasda.
8: Asvasda, asdal, sadv, al su, al
0: radice di due. Invece Crash dice patate. Vediamo che cosa ci risponde questo meraviglioso bot intelligentissimo. Tu fuma. Niente, non.
8: Scrotol.
0: No, quello è Crash.
8: Sì, scrotol.
0: Questo è Crash.
8: Yes.
0: Non risponde. A un certo punto va a fanculo.

0: Vabbè, lasciamo perdere Scroton. Il sito di oggi è questo, ed è inm.necrobation.org. Ve lo posto sui rispettivi canali, spammando i canali. Oggi parleremo di questa meravigliosa musica e ve la faremo anche sentire, perché purtroppo è così. Allora, da quel poco che ho capito, si tratta di un gruppo di persone che registrano musica... Come si può definire questa musica? Diciamo trash black metal, ma con strumenti acustici e usando le mani e le gambe come batteria. Da quello che vedo sul sito hanno pubblicato diversi demo dal 97 a oggi. Ricordiamo Impaled Northern Moon Forest, che sarebbe il loro nome, Impaled Northern Moon Forest. Loro si chiamano così. Hanno un 7 pollici auto-intitolato, un demo, poi c'è Return of the Necro Wizard, e poi c'è il CD che li raccoglie tutti e due. 6 minuti e
1: 45 secondi.
0: Che cosa?
1: A compilare il kernel ci sta.
0: Sì, sì, è pazzesco.
1: Mentre prima ci stava?
0: Vediamo le news, che cosa dice, dopodiché passeremo a sentire 45 qualche cosa. Ah, c'è un about. Ah, ma guarda, quello che sono seri questi qua. È il figlio d'arte degli ex membri degli Anal Cant, che erano un gruppo.
1: Ciao.
0: Oh, la magliettina mi ha fatta, ma quanto sei coglione. Ram mi ha fatto una camicetta fatta con il pacchetto di sigarette.
2: Vuoi qualcosa?
0: No, fai tu, prendimi delle patatine.
2: No,
0: c'è un cazzone allora. Mi fai il dito medio ben teso, Ram. Patatine. Ok? Allora, gli Impaled Northern Moon Forest sono i figli di cervello, dice qua, degli ex membri degli Anal Cant, Josh Martin e Seth Putnam. Alle 3 del mattino gelato, di un mattino gelato del 97, erano annoiati, hanno deciso di fare uno scherzo, hanno deciso di fare una vera, per scherzo, band di black metal norvegese. Però c'era gente che dormiva lì vicino, così non potevano usare una chitarra elettrica oppure una batteria, così hanno usato una chitarra acustica con Seth Putnam che si dava le manate sulle ginocchia come percussioni praticamente. E adesso alcuni fatti casuali riguardo gli Impaled Northern Moon Forest. Non hanno mai fatto pratica, non ci sono foto conosciute di queste registrazioni delle performance, questo è intenzionale, dicono loro. Il processo creativo si sviluppa nel pensare alcuni titoli, pensando a nomi che suonino in modo cretino, che siano abbastanza ok da diventare un qualcosa che sia simile al black metal. Io sto traducendo veramente come un coglione, ma me ne sto fottendo. Non ci sono vere e proprie parole, eccetto per occasionalmente la parola Satana oppure altre parole blasfeme inventate, per cui i testi non esistono. Allora, gli Impaled Northern Moon Forest hanno suonato all'incirca 5-10 volte nell'area di Boston, Rhode Island, Colorado e Giappone. Questo non so se è vero, ma comunque. Non ci sono piani per altri show, ma i... eccetera, eccetera. Comunque, ci sono state solo 200 copie di questo primo album. Questo perché... eravamo impressionati dal fatto che non più di 4 o circa 4 persone avrebbero comprato una copia. Quando gli ho scritto su questo, Seth, il cantante, ha detto che all'inizio sembrava che 200 copie fossero troppe. Allora, i titoli delle canzoni, ci sono un po' di stronzate, insomma, me le potreste anche leggere da soli. Adesso io passerei ad ascoltare questi simpaticoni, questa musica black metal norvegese. Ciao!
2: Ah, io c'ho un programma per gli MP3 se ti interessa.
3: Sì,
2: cioè a te che cos'è che ti serviva?
3: Che mi passa
2: da CD a MP3. Io ce l'ho, è bellissimo, fa tutte cose solo.
3: Ok.
2: È in italiano tutte cose. Tu ci metti il CD a macchina B e ti passa da CD, wow,
3: MP3. Ok.
2: Ma lo volevo portare.

0: proprio il posto del cuore. Ma è posito.
1: Ah, è sì.

Direi che siamo ancora qua. Ecco, ora mi sento. Abbiamo ascoltato questo gruppo norvegese, gli Impaled Northern Moon Forest, di cui vi ho dato il link, e chi se lo fosse perso, magari glielo rimando pure. E a questo punto, visto che la consueta AX Night al Media Lab non si sta svolgendo qui, ma al Media Lab, perché noi non siamo al Media Lab, ma qui, non so che cacchio dirvi. Quindi credo che mi limiterò a trasmettere registrazioni che trovo sul mio hard disk. Vediamo un po'. Ho registrato dei suoni tempo fa e adesso magari questi li leviamo dalla lista. Ho registrato dei suoni, ho fatto delle prove. Magari mo ve li mando. Allora, io qua ho una diretta di suoni, ma non c'è niente dentro. Poi una diretta di musica, con dentro cose registrate. Ah, con dentro questa roba qua. Vediamo. Ah, non posso perché è un WAV, quindi non me lo posso mandare. Allora, cerchiamo qualcos'altro. Vediamo cosa ci. Perché qua è un casino. Ah, la pioggia. La pioggia. Ascolteremo adesso la pioggia. Come vedete, piove.

Ok? Diciamo che ha smesso di piovere, quindi adesso io farò un po' di zapping tra cose che ho qui in locale. Forse anche un po' di musica, vediamo un po'. Però, siccome non mi ricordo più, ho registrazioni che vanno da marzo a maggio. Vediamo un po' che cosa c'è. Buon ascolto.

Facciamo anche un minimo di rassegno stampa. Con una notizia, il proprietario della Microsoft è sceso con l'elicottero in un punto riservato alla protezione civile, a Stromboli. Cacciato Bill Gates alle Eolie con il suo yacht. Ma che c'entra l'elicottero? Ah, vacanze alle Eolie sullo yacht. Foto al cratere del vulcano Stromboli dall'elicottero. Finché non sono arrivati i carabinieri lo hanno cacciato da una piazzola di salvataggio della protezione civile di Stromboli. Ha fatto una stronzata praticamente. Si può dire stronzata per radio, vero?

Θα σου πει σε πάρω μάγκα θα σου πει.

ولله ميراث السماوات والأرض.

ونقول

Oh,

0: imparato un porco Dio.
1: Questo lo dici tu.
2: Ecco, adesso una registrazione in chiesa.
3: Siamo nella casa noto... del Signore.
2: Porta indietro, va. Ti rendi conto? Ah!
1: Questo lo dici tu. Ma siccome sei gay,
0: come io sono il figlio di Dio. Ridi, ridi.
1: Io sono il figlio di Dio. Il flagello di Dio. Ovviamente, no?
3: Siamo nella casa del Signore.
2: Ti rendi conto? Ah! Porco Dio!
1: Smettila.
0: Rimbomba benissimo. Porco Dio! Senti quanto dura.
1: Bene, io non c'ho etta.
2: Tu non hai una sega. Probabilmente, vero? Dobbiamo fare la prova, vedere se c'è connessione. Aia, porco Gesù!
1: Che ridi, così come un bebicello.
2: Perché mi rendo conto dopo di dove sono. Non possiamo andarci dei frati, mi dispiace.
1: Sei fondamentalmente un coglione.
2: Penso che non capirebbero.
1: Come si chiama questo modulo? Come si chiama?
2: Quale modulo?
1: Ah, modulo sezione.
2: Magari pigliasse qualcosa, invece non piglia un cazzo di niente.

0: il trap l'ho acceso. Niente, niente. Mi dispiace, non c'è internet.
1: E allora, abbiamo un annuncio. Un annuncio da dare, lo do sui canali. Mi dicono... Mi dicono, questo sistema di cifratura dei device è figo, è standard nel kernel 2.6, è meglio di CryptoLook, è più facile da far andare di Loop AES, questo è il dono del Signore. Spacca i culi, benedicilo ed offrilo in sacrificio. Soprattutto come mi dice Kobayashi con X3 più pivot root, che non so cos'è ma suona bene. Kobayashi... E una volta spaccati bruciano i culi, soprattutto quando a causa di apt-get, dist, upgrade, perdi le util Linux specciate e non funziona più. Viva Dio, sì, viva Dio.

0: Qui Jaromil e altre persone sul canale Dine approvano. E io torno allo stream. Comunque i mittenti erano Kobayashi e Vecna e me ne sto fottendo. Buon ascolto.
1: Peccato. La guardia di finanza poteva venirci in aiuto. Oddio. No, non si può, non si può. Cioè, giovani comunisti veramente non ci siamo, non ci siamo davvero. Vabbè. Cioè, bandiera della pace è la bandiera delle ZLN.
2: Che allora, cazzo tu lanci questo menu in basso che ho fatto io tempo fa per prova e hai tre opzioni: Hello, quit e suca. Ovviamente Hello ti risponde Hello World, quit ti quitta, e se tu premi tre suca ti risponde la suti forte.
0: Allora, spiegazione: durante questa registrazione ci trovavamo a Noto per una manifestazione organizzata dai giovani comunisti di Noto. Questa manifestazione si è tenuta presso una chiesa sconsacrata, che però era una chiesa. Io ho registrato queste bestemmie dentro la chiesa.
2: Ma tu lanci questo menu in basso che ho fatto io tempo fa per prova e...
1: Non si può, cioè... Oddio. No, non si può, non si può. Cioè, giovani comunisti veramente non ci siamo, non ci siamo davvero. Vabbè. Cioè, bandiera della pace è la bandiera delle ZLN.
2: Che allora, tu lanci questo menu in basso che ho fatto io tempo fa per prova e hai tre opzioni: Hello, quit e suca. Ovviamente Hello ti risponde Hello World, quit ti quitta, e se tu premi tre suca ti risponde la suti forte. Secondo me sono fatto questo. La suki forte.
1: Dovresti pubblicarlo, sì. Slashlock.
2: La suki forte.
1: Sì, esatto, menu di prova 0.1 alfa. E ci scrivi la suki forte. Vediamo come si sente. Ah?

0: Fai un rumore di pace. Vai, rumore di pace.
1: Di campane suonate.

0: Posso leggere questo pezzo che ho scritto, che ho scritto ieri nella mostruosità? Allora, a quanto pare sono diventato un professionista, così dicono, ho scoperto che sì, sono i professionisti, sai? Professionista in medicina, professionista meccanico, professionista in ogni settore. Il professionista si identifica in una persona di bell'aspetto, che veste firmata e sportiva all'occorrenza, che beva solo buon caffè di prima mattina e che indossi scarpe non riconducibili ad un prezzo inferiore ai 650 euro IVA esclusa. Il professionista conosce le leggi del mercato, capisce di commercialisti, di giudici e sindacalisti, legge giornali, non frequenta i pub bagatti e non si prostituisce, ma soprattutto non rutta. Pare che questi esseri non scorreggino, non bestemmino e se si scaccolano lo fanno con gusto e garbo e soprattutto conoscono la poesia, la letteratura, l'arte, la numismatica, le isole Eolie, il canto dell'usignolo e non ostentano ignoranza seppur ignoranti. Questo è un professionista, figura alquanto egocentrica ed eccentrica a trattoni o strattoni. Ecco, la gente questo si aspetta da me. Io non sono di bell'aspetto, non vesto firmato e non ho nemmeno una tuta con le toppe nell'armadio. La mattina non bevo caffè perché dormo. Al limite nel tardo pomeriggio, appena sveglio, raffazzono una gusta tazzina di caffè freddo riscaldata al microonde. Indosso scarpe da 9,99 euro comprate alla fiera da un anno e gli si sta pure scippando la suola. Non conosco le leggi del mercato, non frequento i pub bagatti, ma questa è l'eccezione che conferma la regola. Mi prostituisco, rutto, scorreggio giocando con le mie allucinazioni e sto scrivendo un libro che si intitola Io bestemmio, sottotitolo L'arte di bestemmiare sottovoce così che Dio non possa sentirti. Non conosco la poesia, ignoro la letteratura, schifo l'arte che non sia di bottega. La numismatica è una bella parola, ma non so che cazzo voglia dire. E sì, signore e signori, io ostento ignoranza, amo ostentare ignoranza e la notte la sogno pure. Sogno l'ignoranza e mi diletto nel bene e nel fardello dell'ignoranza.
1: Bellissima questa cosa, è bellissima.
0: Ieri notte verso le 3 qualche cosa, le 4 del mattino.
1: Su web.
0: No, fa parte di una lettera che ho scritto. Ah. Io ostento ignoranza. Questa del libro è bellissima.
1: Del libro?
0: Io bestemmio, sottotitolo L'arte di bestemmiare sottovoce così che Dio non possa sentirti. Dopo questo mio sfogo mi congedo dalla mia doppia personalità e torno a scrivere. Vabbè.
1: Che stavo facendo? Che stavo facendo? Ma io continuo a registrare i rumori.
0: Il rumore di Pepe? Puoi registrare?
1: Ma se riesci a farlo.
0: Il rumore di Rutto? Rumore di passi, vai. Rumore di passi pesanti, vai.

0: Sai che ti dico che adesso io mi guardo un film. Che cosa? Che fai?
1: Ho una cosa che ti impressionerà alquanto.
0: Ah sì?
1: Come cazzo si fa?

0: a una chiesa dei primi dell'Ottocento. Che dici? Non c'è scritto un cazzo da nessuna parte.
1: Con Dio.

0: Ma i telefoni prendono per dentro? Minchia, 5 tacche mostruose di morte male.
1: No.
2: Mm-hmm.

0: altre 65 minuti, e tu per 7 volte
1: e chi più può l'altro?
0: No,
1: e abiti quella famosa
0: Gran Bravo,
1: no,
0: chi da Andrea Marina sta
2: E adesso una registrazione fatta al bar di Daniele, dove un gruppo di ex carabinieri parlano di armi e delle loro pistole preferite.
1: Guardate, chi scherza più dopo l'altro, la pistola, che se per controllare c'è l'operatore, c'è un sistema tra di mezzo giro e tra un brevetto, perché se leva di davvero la pistola, no, è la migliore pistola, 765, c'è la mano ferma a 105 metri dal bersaglio.
0: Per me è la pistola più precisa che esiste.
1: Non è che pistola è
0: è svizzera.
1: Ascolta, ma è i costi di pistola. Noi vogliamo. È il discorso di vedere come spara e quando c'è amato. Per esempio, io, ma non ho perduto. Perché devo finire di mangiare il bomba che si raccomando? Per me non deve essere male a sparare. Perché? Perché ho la mano di più. A seconda, la mano che c'hai, avrà l'aggancio matto.
3: E ci si rimane.
1: Si spara male, sempre male sparerà.
0: Ad esempio, tu di guardetti ti dici che.
1: Sa comando, si sa comando. Giovanni Ita, tu sei un avuto a progetto. Oh, se magari ti dici che tu non è, se poi c'è la mano di più. Quindi il guanciale per qualcuno non è, per me va bene, perché io che aspetto mi avrei detto, perché il mano quando deve essere impugnato deve essere tenuto stretto, la pistola è non è diamo solo un po', non so fare questa cosa, non so, basta, calma, è la l'ha messo quasi alla fine del calcio, in modo che la pistola
0: non
1: fa. Oh ciao, buongiorno, non fa un uomo. Il 9 per 21 che ha detto che ti ha fatto caricato calma di stile. Capite a fusse, almeno a 20 metri, cioè la cosa farà fusse. Dio! C'hai la mira nel centro. Ma non per l'altro. Ti vedo un'altra mano. Tu una mano. Se la sta fare. Tu mi impagliai una volta. Avevo un segreto pallone. Ho trovato un bel muro.
3: Guarda,
4: come la
3: Ma dunque, se questa volta
2: No, forse c'ho l'accendino.
3: E ancora non è finita. Appena ha lasciato qui questo posto una colonna con due feriti, perché ci sono anche due feriti, si tratta di due filippini che stavano qui, quindi armati delle guardie, diciamo, private. E sono stati feriti da schegge di mortaio, di artiglieria, adesso non ve lo so dire, comunque stanno bene e la colonna è partita e dovrebbe arrivare a qualche volta entro breve. Noi abbiamo deciso di restare anche perché è più sicuro, quindi stato perché per strada ancora si spara e pare che ci siano centinaia di uomini armati, appunto, di artiglieria, di mortai, di calabri, di tutto, e che appunto la battaglia va in atto da ore. Di battaglia che i militari erano chiari.

0: c'era una sacchetta di glassi con le magliette, c'è una busta di glassi con le magliette e la mia felpa dentro.
1: State scendendo giù per caso?
2: Sì. Se scendete giù le prendete.
0: Piano, animale.
2: Non l'ho visto la gamba, perché ce l'abbiamo fatta. Perché non vai a comprare il caffè?
0: Perché sono stanco.
3: Porco Dio.

0: Siamo andati o... Scusa, ho sbagliato.
1: No, ti prego, no.
0: Avremmo dovuto girare a sinistra, se
1: no. Non farlo.
0: Giriamo alla prossima. Fai inversione e solta destra.

0: No.
1: Yahweh.
2: Il porco di Yahweh. Il porco di Dio.

0: Amen. Pater, peccavi. Pater, peccavi.
1: Ma che merda c'è qua dentro, Dio cane?
0: Pater, peccavi.
1: Ma fa culo, qua c'è ancora la merda. Fanculo. Yahvé.
0: Amen.
1: Sì, porco Dio.

0: La morte. Meglio soli che male accompagnati. Sì, sono andati a cercare del caffè.
1: Scusa, ma
2: figurati.
1: Il posto è il posto. Ciao. Non abbiamo. Ora andiamo più vicino.
0: Ciao.
3: Allora, di chi si parla?
0: Di niente, non si parla di nulla.
3: Sparare minchiate.
1: No, ma cos'è una.
0: Si proietta questo mondo, tutto come stai nel cacchio, sì.
1: Perché
0: se qualcuno vuole chiedere delle cose.
3: Ma non è che perché sono qualcosa santo?
0: Perché quello che spiega di più la filosofia è.
3: Forse è il mediativismo,
0: no.
1: Alle 7?
0: Sì, 7:30.
1: Sì, proviamo. Andiamo da Chivanis.
0: Andiamo a Chivanis. Wow, diventi socio, membro.
3: Dove sta?
0: Senti sull'altare mentre io ti benedico.
1: Dimmi dove sono.
3: Dove sta? A noto basso.
0: La sede è qui sotto.
1: Io
0: e loro lo aggiungeranno comunque.
1: Loro arriveranno?
0: Sì. Bella nota.
1: Questi dicono bella.
3: E il nodo.
1: Conosco questi giovani di.
0: Sì. Sono tanti e si muovono e fanno delle cose.
1: Sì.
0: L'ultima volta che sono stati a loro, c'erano quasi una ventina di persone. La loro sede.
1: Sono tanti.
0: È una stampetta.
1: Che persone.
0: Ci aspettavamo due o tre.
1: Due o tre ne aspettavo?
0: Sì.
3: Ah, Shining?
0: Shining è arrivato.
1: C'è Shining. Sì, tu Shining?
0: Diciamo io Ram, poi c'è Shining, c'è Blanca e.
1: Mancano.
0: E
1: i Blue. Mancano. Ah,
0: il corpo di Dio.
1: Giorgio.
0: Sì.
3: Diverso da Dio.
0: Allora, mi sono rotto il cazzo. Vediamo un po'.
4: Che non è cara lei.
0: Che cazzo di registrazioni sono queste qua? Vediamo un po'. Allora, mi hanno mandato questa cosa. Io adesso la mando.
5: E a questo punto, una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre composizioni. Un foglio strappato. Uno zippo. Un altro zippo satinato. Un colpo di tosse. Mano destra su ginocchio sinistro.

0: sinistra. Mano sinistra su ginocchio destro. Mano destra su ginocchio destro. Mano sinistra su ginocchio sinistro. La vocale A.
1: A.
0: La vocale E.
1: E.
0: La vocale I.
1: I.
0: La vocale O.
1: O.
0: La vocale U.
1: U.
0: E adesso una solenne grattata di capelli. Un foglio che cade. Una voce che zittisce. Un uomo che dice oh.
1: Oh.
0: Un alito pesante.
2: E adesso vaffanculo. Visto che Musa è merda, porco Dio che si blocca. Vabbè, io mando sta roba.
0: E a questo punto, una

0: E a questo punto, una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre...
1: Vaffanculo, va! Che cazzo! Uno vuole chiudere la trasmissione con una cosa che non trovo mai. Ok.
2: Le nostre trasmissioni si concludono qui. Grazie per averci ascoltato. Questa era Radio Cybernet, che ha streamato cose a caso. E saluto tutti e saluto anche Salsa Mandue, l'autore di Lives. Il canale Dine sta diventando veramente una fucina di creativi allucinante. E quindi grazie a tutti. È bello Dine, bella cosa Dine, mi piace. A presto. Alleluia. Viva Gesù.
3: Send us.

0: 气急了，把那个我丢的墙。
1: Thank you.

0: Oh, un portativo.
1: Ma non era.
0: Perché gli dai la scarpa?
2: Perché è un massaggio.
0: È un massaggio.
3: Lo devo dare con le
0: minchia, Yara! A chi?

0: il Mastro Salvatore. Saranno di connessori che metti da andare a
1: perché?
0: Perché cavolo, è troppo lungo, non si fa.
1: Scusa, ma funzionava? No. Prima funzionava.
0: Da sotto, da qui a stop, nello secondo volto, lo shining, perché la prima non funzionava più, perché c'era questo cavo.
1: Ma perché il cavo è tutto chiuso in mezzo a una porta, si vede che è tagliato
0: due
1: volte, in due.
0: Io sono
1: beh, c'è poco da fare.
0: Vabbè, allora la richiudo, parte, funziona perfettamente. La richiudo, vediamo se riparte. Se riparti, ritroviamo una sistemazione definitiva e gli attacchiamo un po'.
1: Perché no?
0: Dai, e ripristiniamo anche Ariane 5.
2: Ariano?
1: Che c'entra Ariano? Non si chiamava ISS?
0: Una, lei. Ariane 5 e l'altra.
2: Se questo è un 4,
0: che secondo te io mi fermerò stasera?
2: Sì, tu ma ci
0: piango, capisci? Guarda, quante volte me lo dovrei dire che questa croce me la porterò dal presto fino a fare la quaresima. Toma! Per 40 giorni, e poi
3: mi spargerò.
0: Questo è per i gambi.
2: Ma cosa? Non vola, c'è per i gambi.
1: I filmati, regia
4: Semper Tube,
1: trama dei giovani fissano un punto imprecisato o il nulla, ma ad un certo punto uno di loro distoglie l'attenzione ed è il caos totale.

0: sta con qualcosa, qualcuno muore.
1: Io ho sentito
2: che non si vede, oh.
1: Il cibo.